0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La strabiliante avventura della Tinkerbell. Seconda parte. Proprio mentre stavo scivolando nel sonno, la barca sussultò violentemente e sentii gente bisbigliare. Evidentemente qualche burlone era venuto a nuoto dall'approdo e ora scoteva la barca per impedirmi di dormire. Cercai di non perdere la calma, ma quando sentii i miei tormentatori che, bisbigliando tra loro, organizzavano nuovi scherzi, riuscii a malapena a dominarmi. Quelli scossero di nuovo la barca. «Piantatela!» urlai. Per un poco tutto fu tranquillo, poi il battello cominciò ad altalenare. Allora m'arrabbiai davvero e uscii come una furia dalla cabina, pronto a fare un macello dei miei tormentatori. «Maledetti!» gridavo. «Adesso vi concio per le feste!» Scrutai la notte attentamente, ma non c'era nessuno. Tornai a letto, sconcertato. Al mattino fu un gran sollievo trovare che tutto era stato un sogno ad occhi aperti, che Robin non era in difficoltà, che non esisteva un approdo dell'Ada né un MacGregor, che non c'erano burloni notturni. Ma quanto ai bagni? Erano allucinazioni anche quelli? I panni che avevo indosso il giorno prima erano in un angolo ed ancora zuppi. Non avrebbero potuto essere così fradici se non fossi finito in acqua. Non senza esitazione scrissi quel che ricordavo nel giornale di bordo, aggiungendovi una nota. Questo è stato uno dei giorni più strani della mia vita. Servizio postale in mare. Al 16 di giugno avevamo percorso appena 10 dei 65 gradi di longitudine richiesti dal nostro viaggio di 3200 miglia. Di questo passo ci sarebbero voluti più di 100 giorni per giungere a Falmouth, e io avevo provviste soltanto per 3 mesi. Ma non ero veramente preoccupato, perché consumavo le mie razioni più lentamente del previsto. Ed ero certo che la nostra velocità sarebbe migliorata man mano che io mi familiarizzavo col mare e con il governo della Tinkerbell. Il giorno dopo, a metà del pomeriggio, si ruppe il timone. Il rivestimento di lana di vetro si era incrinato e l'acqua era penetrata fino al compensato di sotto, ammollando il legno e infine facendolo spaccare. Ringraziai la mia buona stella perché proprio in previsione di un simile infortunio avevo portato un timone di ricambio. In meno di 5 minuti la sostituzione era fatta e avevamo ripreso la nostra marcia. Le mie speranze di procedere più velocemente una volta che avessi fatto il piede marino si dimostrarono fondate. Attraversai il seguente punto di riferimento invisibile, 50 gradi di longitudine ovest, il 28 giugno, superando così in 12 giorni la distanza che precedentemente ne aveva richiesti 16. Ormai le mie giornate si svolgevano secondo un orario abbastanza regolare. Di solito mi svegliavo alle 4 e cominciavo la mattinata da gran signore facendo colazione a letto. In realtà facevo anche la cena a letto, poiché la cabina della Tinkerbell era troppo piccola per permettermi di fare i miei pasti altrimenti. La mia toeletta era breve. Mi radevo una settimana sì e una no, ma non radevo il labbro superiore e presto ebbi un discreto paio di baffi. Una volta alla settimana facevo una spugnatura con acqua salata, risciacquandomi con acqua dolce. Per rimettermi in moto ammainavo il fanale di fonda, alavo l'ancora galleggiante e l'assicuravo bene, rimettevo il timone e per ultimo alzavo le vele. Con tempo buono, l'intera manovra richiedeva una ventina di minuti, ma con mare cattivo ne impiegavo anche il doppio. Poi navigavo fino al momento di fare il punto del mattino col sestante. Prendevo l'altezza del sole 3 volte nella giornata e determinavo così la mia posizione con una approssimazione sufficiente. Di solito continuavo a navigare per un pezzo anche dopo il calare delle tenebre, fermandomi per dormire a un'ora che poteva variare tra le 21 e le 24, sebbene in qualche occasione continuassi a navigare tutta la notte. Dormivo vestito e, dato il poco spazio della cabina, in posizione semisdraiata. In genere ero così stanco che non avevo nessuna difficoltà ad addormentarmi. Il mare mi cullava conciliandomi il sonno. Per buona sorte non ho mai sofferto il mal di mare. Quando la sveglia suonava al mattino, eccomi là, già seduto in mezzo al letto. Non avevo altro da fare che allungare la mano verso il fornello e il nuovo giorno cominciava. Ai primi di luglio incontrammo tempo cattivo, ma il 5 di luglio c'era il sole con vento favorevole, tanto che mi dissi: la sola cosa che potrebbe rendere più bella questa giornata sarebbe l'arrivo di una nave che prendesse la mia posta. 20 minuti dopo, come in risposta a una preghiera, il pennacchio di un piroscafo apparve all'orizzonte. Era lo Steel Vendor in rotta dall'India per New York. Avevo incontrato qualche altra nave in pieno oceano.

una cima alla quale legai un pacchetto di lettere e in un attimo la mia posta era a bordo, diretta a parenti e amici a terra. Grazie, gridai, e buon viaggio. Ci salutammo agitando la mano. Ci allontanammo lentamente l'uno dall'altro e dopo pochi minuti ero di nuovo solo. Un messaggio di Virginia. L'11 luglio era una data importante per me, poiché durante la giornata avrei dovuto passare i 40 gradi di longitudine ovest. Anche se questo punto non era ancora la metà del viaggio, mancavano pochi gradi alla metà. Eppure io lo consideravo il punto da cui non si torna indietro. Con i venti dominanti che soffiavano da occidente, era ormai altrettanto facile proseguire quanto tornare, e speravo di avere una buona giornata di navigazione veloce. Il vento era indubbiamente forte, e le onde alte, alcune mi pareva raggiungevano i 6 metri d'altezza, le più grandi che avessi mai incontrato. Ma io facevo filare la Tinkerbell sulla sua rotta col solo fiocco a pallone. Cominciavo ad esultare quando, crack, il timone di ricambio si spezzò. Questo era un guaio serio e significava un forte ritardo perché ora avrei dovuto riparare l'avaria. Per colmo di sfortuna, mentre cercavo di raccogliere le mie idee dopo questo brutto colpo, un frangente prese la Tinkerbell di traverso e la batté su un fianco, scodellandomi in mare per la quinta volta. La barca si raddrizzò subito e io risalii a bordo in men che non si dica, perché ormai ero diventato un esperto nel risalire a bordo. Poi buttai fuori l'ancora galleggiante. Era un vero peccato non poter navigare con una giornata così bella. Ma bisognava rassegnarsi alla triste realtà. Raccolsi i miei strumenti e con legno di quercia, bulloni di rame, lana di vetro e colla da marina mi misi all'opera. Nel tardo pomeriggio feci il punto. Eravamo soltanto a 3 o 4 miglia dai 40 gradi di longitudine ovest, ma la notizia non mi rallegrò molto. Sapevo che avrei potuto riparare il timone. Ma la sosta forzata e la lentezza della nostra navigazione mi avevano immalinconito. Prima di notte ero sprofondato in una nera depressione. Sentivo la mancanza di Virginia e dei bambini, e mi tormentavo al pensiero dell'ulteriore ritardo e della pena che avrei causato ai miei cari. Ma avevo un modo di uscirne. Se il viaggio diventava troppo difficile o troppo faticoso, potevo abbreviarlo dirigendo sulle Azzorre. Ora la miglior cosa da fare, non appena aggiustato il timone, sembrava quella di volgere la prua a sud-est e darmi per vinto. Ma quella sera, dopo cena, mentre scrivevo gli avvenimenti del giorno, scorsi l'angolo di un foglietto che spuntava dalle pagine del taccuino che mi serviva da giornale di bordo. Era una pagina strappata a un libriccino, e soltanto Virginia avrebbe potuto metterla lì. Diceva: Charles Lindbergh, nella sua trasvolata solitaria dell'Atlantico, giunse a un punto in cui non poteva più proseguire. Era esausto. E le mani stanche non ubbidivano più agli ordini del cervello. Allora rivolse a Dio questa semplice preghiera: Signore, dammi la forza. E da quel momento, dice, ebbe coscienza di una terza parte in sé, di un elemento spirituale che assunse il comando sia della mente sia del corpo, guidandoli come un padre saggio guida i suoi figli. L'aver trovato questo messaggio in quella crisi di profondo avvilimento fu un piccolo prodigio, perché avevo disperatamente bisogno di qualcosa che mi tirasse su. Il contenuto di quella pagina
Era in se stesso un incoraggiamento.

0: ma ciò che contribuì di più a sollevare il mio spirito abbattuto fu il pensiero dell'amorosa premura che aveva suggerito a Virginia di metterla tra le pagine del mio giornale di bordo. Fu questo a ridarmi forza e coraggio, e in breve avevo ritrovato il mio equilibrio. I mille volti dell'oceano. Lavorai per 2 giorni a riparare il timone mentre andavamo alla deriva agganciati all'ancora galleggiante. Poi ripartimmo e fu presto evidente che il timone riparato avrebbe tenuto. Seguirono 2 giorni nuvolosi, ma il 15 luglio il cielo era radioso e le mie osservazioni col sestante mi mostrarono che avevo passato i 37 gradi di longitudine ovest, la metà del viaggio. Quella sera festeggiai l'avvenimento con un dolce che avevo portato con me per l'occasione. Sentivo che finalmente l'impresa era a buon punto. Il resto sarebbe stato più facile. Quasi per darmene una conferma, 2 giorni dopo la Tinkerbell fece il miglior tempo dell'intero viaggio. Percorse 87 miglia in 24 ore. Per ottenere questo risultato, navigai tutta la notte e lo meritava, perché il tragitto da 40 a 30 gradi di longitudine ovest, che superai il 21 luglio, fu compiuto nel minor tempo di tutti. Vi impiegai soltanto 9 giorni. Subito dopo aver passato questa pietra miliare, restammo in calma per varie ore. Credo che non ci sia nulla al mondo di più silenzioso di un mare in bonaccia. Non si udiva altro rumore che il mio respiro. Non c'erano uccelli, non c'erano navi. Nemmeno un'ondicina veniva a rompersi contro lo scafo. L'oceano era piatto e tondo come un'enorme moneta. Ed io godevo di quella pace che calmava e ristorava l'animo. Sebbene fossi in mare da oltre 1 mese e mezzo, ogni giorno era un nuovo incanto per me. L'oceano mi mostrava una varietà infinita di onde. Talvolta era di un turchino così intenso che lo scafo bianco della Tinkerbell pareva dovesse esserne macchiato. In altri momenti era grigio, cupo, minaccioso. Anche il cattivo tempo era un piacere, perché la cabina della Tinkerbell era un rifugio meraviglioso, un piccolo mondo accogliente e ordinato. Lì dentro potevo aspettare in pace che le tempeste si calmassero, passando il tempo a leggere, a mangiare, a scrivere lettere, ad ascoltare la radio o a suonare la mia armonica. Là dentro, inoltre, potevo mettermi a cantare a pieni polmoni, senza timore di disturbare anima viva. C'era sempre qualcosa da vedere. Incontravamo balene, delfini, rondini di mare, pesci volanti e fisalie a non finire. Una volta per poco non investimmo uno squalo di quasi 3 metri che oziava alla superficie. Credo che dormisse. Vedevo anche passare i più strani oggetti galleggianti: un fusto di petrolio da 200 litri, tronchi d'albero, boe da ormeggio. L'oggetto più curioso fu una lampadina elettrica che ballonzolava allegramente tra le onde. Il che, mi dissi, dovrebbe dar da riflettere sulla resistenza e sulla sicurezza delle piccole barche. Mentre ero ancora in bonaccia, il 21 luglio, vidi 3 bastimenti, 2 dei quali contemporaneamente. Non ne avevo più visti dal 6 giugno, quando avevo avvistato 2 pescherecci russi. Par d'essere in piazza, scrissi nel giornale di bordo. Ma evidentemente, avvicinandomi all'Inghilterra, avrei incontrato sempre più navi. Ora speravo di raggiungere Falmouth il 15 d'agosto e procedevo regolarmente anche con mare grosso. Il 28 luglio calcolai che eravamo a 750 miglia da Land's End, l'estrema punta occidentale dell'Inghilterra, e molto vicini ai 20 gradi di longitudine ovest. Il giorno, tuttavia, rimase memorabile per altri due avvenimenti. Mentre navigavo con vento teso, con fiocco e randa terzaruolati, finii ancora attraversato al mare e feci il sesto tuffo in acqua. Questo non fu un gran danno e risalii presto a bordo. Ma mentre mi muovevo in coperta, preparandomi a riprendere la navigazione, persi l'equilibrio e caddi in mare, semplicemente, con un gran tonfo. Ci rimasi molto male e fui ben contento che non ci fossero testimoni della mia brutta figura. Avvenimento clamoroso. Il 1º agosto incontrammo un temporale con tuoni e fulmini e per ingannare il tempo decisi di lanciare in mare una bottiglia con un messaggio dentro. Segnai la mia posizione nell'Atlantico, la data. E chiesi a chi lo avesse trovato di scrivermi, promettendo una ricompensa di $5. Misi il foglio in una bottiglia di plastica per l'acqua, vuota, e la buttai in mare. 2 mesi dopo, con mia grande gioia e sorpresa, ricevetti una lettera in cui mi si diceva che la bottiglia era stata ritrovata il 25 settembre a Sintra, nel Portogallo. L'aveva trovata un muratore, un certo Francisco Maria Baleijão, al quale mandai molto volentieri i $5, con l'aggiunta di altri 10 come premio speciale. Come previsto, cominciai ad incontrare un più intenso traffico marittimo. La sera del 6 agosto scrissi nel mio giornale di bordo: «Non ho visto navi per vari giorni, ma oggi, verso le 17, ho incrociato la Sirio di Palermo. L'equipaggio ci ha salutato con un evviva cordiale». Più tardi aggiunsi: «Avvistate altre 5 navi. Comincia a esserci un po' di folla». Il giorno 8 incontrammo la petroliera Belle Gulf Glory di 18.000 tonnellate di Anversa. Il comandante Emil Sartt fermò le macchine a portata di voce. «Avete bisogno di provviste?» Non ne avevo bisogno, ma accettai volentieri quello che si dimostrò un vero e proprio banchetto: un intero pollo arrosto con crocchette di patate calde, frutta, pane, cioccolata e 2 bottiglie di birra. Da quel momento gli avvenimenti precipitarono. Nello stesso pomeriggio, sul tardi, un bombardiere della RAF ci sorvolò 3 volte rombando. Poi passò una quarta volta così basso che temevo mi tagliasse via l'albero della Tinkerbell. Mentre si allontanava, mi lanciò 2 scatole metalliche che contenevano frutta e un messaggio del comandante di stormo R. A. Carson: «Benvenuto nelle acque inglesi. Il vostro viaggio è un avvenimento clamoroso. E domani vi porteremo qualcuno di quei signori della stampa». La nota terminava dandomi la mia posizione esatta. La faccenda dell'avvenimento clamoroso non mi persuadeva, ma quella sera, mentre ascoltavo la voce dell'America in francese, l'annunciatore cominciò a parlare di Robert Mandry, che lui pronunciava Monry alla francese, il navigateur solitaire. Non capii il resto della trasmissione, ma quando l'annuncio fu ripetuto in inglese qualche minuto dopo, sentii che diceva tutto di me e della Tinkerbell e del nostro viaggio. Ne fui veramente stupefatto. Nonostante la mia esperienza di giornalista, non avevo valutato appieno il valore giornalistico della mia impresa. Il giorno dopo fui accostato da un peschereccio, il Roseland, che aveva a bordo un annunciatore di una rete televisiva americana, Bill Jorgensen, con il suo operatore, che evidentemente non avevano lesinato tempo e denaro per trovarmi. Mentre Jorgensen mi chiedeva notizie del viaggio, riapparvero 2 apparecchi della RAF, accompagnati da un aereo civile che portava i signori della stampa. Dopo averci sorvolato più volte, uno degli apparecchi lanciò una cassetta metallica che conteneva un breve scritto di tre miei colleghi del plane dealer. Bob, vedrai la nostra imbarcazione in qualche punto al largo di Falmouth. Virginia e i bambini saranno a bordo con noi. Dacci dentro. Buona fortuna. Dio ti benedica e arrivederci a presto. Questa sì che fu una sorpresa. Virginia e i bambini erano a Falmouth. Quanto desideravo rivederli. Di nuovo insieme. L'accoglienza, preparatami dal mio giornale, dove essere rimandata. Infatti, avvicinandomi a destinazione, fui preso in una corrente che mi spinse al nord verso l'Irlanda, nonostante tutti i miei sforzi. Il 12 agosto, il punto del mezzodì indicò che eravamo a sole 65 miglia dalla costa della contea di Cork. Alla fine riuscii a correggere la rotta e a far vela di nuovo verso il sud. Ma nel frattempo gli aerei della RAF mi avevano cercato invano e tutti mi davano per perduto. Nessuno sapeva dove fossi, tranne me. Tuttavia, la mattina del 16 fui destato da voci che gridavano: «Ehi, amico, sveglia! Americano, dove sei?» Saltai fuori dalla lattuga e vidi un peschereccio inglese con quattro o cinque uomini lungo la murata che chiamavano facendosi portavoce della mano. Seppi poi che il comandante del peschereccio, il Trewarveneth, un marinaio della Cornovaglia di nome Harry Small, era cognato del capitano Ernest Hunter dell'Excellent, che con Virginia a bordo stava perlustrando l'oceano alla mia ricerca. Il comandante Small si affrettò a chiamare il capitano Hunter col radiotelefono, gli disse che mi aveva trovato e dette la mia posizione. 3 ore dopo, l'Excellent era in vista e non passò molto che potei vedere da lontano Virginia. Aveva un ottimo aspetto. Abbronzata, splendente di salute, come se la vita di mare le avesse fatto un gran bene. Non ricordo quali furono le nostre prime parole. Ero troppo confuso, ma alla fine le gridai: «E così la Tinkerbell ti ha fatto venire in Inghilterra, dopo tutto?» «Sì», mi rispose, «anche prima di te». Non appena la Tinkerbell fu assicurata alla fiancata dell'Excellent, Virginia saltò giù accanto a me e ci abbracciammo e ci baciammo. Era una cosa meravigliosa stringerla di nuovo tra le braccia. E lei mi disse che i miei baffi le piacevano, anche se le facevano il solletico. I fotoreporter sull'Excellent continuavano a chiederci altre pose affettuose, ma a noi non dispiaceva. Ci sedemmo nel piccolo pozzetto della Tinkerbell, tenendoci abbracciati e cercammo di parlare. Virginia era giunta a Londra in aereo il 4 agosto, come mi disse, insieme con Robin e Douglas e con varie persone del giornale. Volevano battere gli altri quotidiani, dando per primi la notizia del nostro incontro, e così tutto era rimasto segretissimo. Virginia e i bambini erano stati trasportati all'insaputa di tutti a Falmouth il 6 agosto e subito dopo avevano cominciato a cercarmi in mare. Terminata la visita troppo breve di Virginia, l'Excellent si scostò e presto ero di nuovo solo con la Tinkerbell. Continuammo ad avanzare tutta la notte senza fermarci, spinti da una brezza di sud-ovest, con la barca che sbandava piacevolmente a dritta e filava allegra sollevando spruzzi come un bimbo che sguazza nelle pozzanghere. Con l'approssimarsi dell'alba, il nero profondo del cielo si mutò in un grigio che andava schiarendosi di minuto in minuto. Alto davanti a me, il faro di Lizard Head brillava regolarmente al ritmo di 3 secondi. Ma ancora non si poteva dire a che distanza fosse. La Tinkerbell puntava dritto sulla luce e dal modo in cui balzava lietamente sulle onde capivo che era orgogliosa e felice. E a buon conto, mi aveva difeso bravamente da tutti i peggiori pericoli del mare. Non si era mai lasciata capovolgere, si era raddrizzata dopo ogni colpo e si era mantenuta stagna e a galla. C'erano stati dei momenti brutti, dei momenti di solitudine acuta e di avvilimento, ma il viaggio, per una gran parte, era stato una grande, magnifica avventura. Un'avventura che non avrei voluto perdere per tutto l'oro del mondo. Ma a che era servita? Riflettevo tra me. Qual era stato il suo scopo? Per dirne una, mi aveva aiutato a mantenere la mia parola. Quando avevo chiesto a Virginia d'essere mia moglie, le avevo promesso due cose. Una, che avremmo viaggiato, e due, che avrei potuto forse essere un marito difficile, ma che non sarei mai stato una persona noiosa. Bene, in 15 anni di matrimonio non ci eravamo quasi mai mossi da casa, e dopo 12 anni di lavoro a tavolino al giornale, indubbiamente stavo diventando una persona terribilmente noiosa. Ma la Tinkerbell aveva salvato la situazione. Aveva bandito la noia dalle nostre vite e ci aveva portato tutte e due in Inghilterra, un paese che Virginia sognava da tempo di visitare. Per la verità, il mio arrivo sarebbe stato ben differente da quel che avevo immaginato. L'Inghilterra è una nazione marinara che ha avuto la sua buona parte di navigatori audaci e io avevo creduto che nessuno avrebbe fatto molta attenzione a me e alla Tinkerbell. Pensavo di entrare nel porto di Falmouth quasi inosservato e di andarmene in albergo per fare un buon bagno e una bella dormita. Poi, al mattino, avrei cercato il rappresentante locale della Associated Press e gli avrei detto che avevo appena finito di traversare l'Atlantico da solo e che il mio giornale, negli Stati Uniti, avrebbe probabilmente gradito una cronaca del viaggio. Ora, a quanto sembrava, il mio arrivo non si sarebbe svolto esattamente così. La radio aveva detto che c'era grande attesa a Falmouth, che erano state preparate accoglienze solenni e che il sindaco della città aveva rimandato le vacanze per darmi il benvenuto. La tentazione di svignarmela e di sottrarmi a quella corvée era forte, ma visto che ero in ballo, mi conveniva ballare. Ormai albeggiava, e nella luce che andava colmando il cielo mi apparve il profilo di un promontorio scosceso. Era una vista stupenda, e io la bevevo con gli occhi, rapito, incantato. Terra, terra, finalmente. Bravo, bravo. Il giorno dopo il 70° da quanto avevamo lasciato Cape Cod, prometteva di essere solenne. C'era una specie di vibrazione nell'aria, quasi fosse carica di elettricità. Mi sentivo venire la pelle d'oca e brividi nervosi mi correvano su e giù lungo la spina dorsale. Speravo di sopravvivere a quello che mi aspettava. Feci prendere a collo il fiocco della Tinkerbell e legai la barra per mettere in panna mentre facevo colazione. Poi mi lavai, mi rasai, mi spuntai i baffi e indossai i panni più puliti che avessi. Infine, agghindai la Tinkerbell con la bandiera americana a poppa e quella inglese alle sartie di dritta. E posso dire che faceva davvero la più bella figura del mondo con quelle bandiere che sventolavano allegramente. Mentre ci avvicinavamo ai temuti Manacles, scogli aguzzi che si protendono in mare dalla riva come la mandibola dentata di un mostro gigantesco, pensai che probabilmente stavamo attraversando proprio quelle stesse acque che la grande armada spagnola aveva solcato più di 377 anni prima per incontrare la flotta inglese al largo di Plymouth. E questo pensiero mi era appena venuto alla mente che ecco apparire un'altra armada, inglese questa, che puntava dritto sulla Tinkerbell. Venne verso di noi velocemente, virò, e ci accolse nel suo mezzo per scortarci nel breve tratto che ci separava ancora da Falmouth. Un giornalista calcolò che dovevano esserci 300 imbarcazioni intorno a noi. Era uno spettacolo incredibile. Molti mercantili di Falmouth trasportavano gente che voleva vederci. Erano stracarichi, e ogni volta che uno di loro ci passava accanto, un coro di «Bravo, bravo!» riempiva l'aria. Allora io gridavo «Grazie!» e ci sbracciavamo a salutarci. Non ho mai conosciuto gente più cordiale ed entusiasta di quella che vidi quel giorno. E quegli inglesi non erano degli sprovveduti in materia di far quattrini. Le cartoline con la fotografia della Tinkerbell a vele spiegate in mezzo a quella flotta erano già in vendita prima che giungessimo all'entrata del porto. In tutto c'erano appena una dozzina di miglia da percorrere, ma alle 18 ne rimanevano ancora due e il vento era caduto quasi del tutto. Alla fine il capitano del porto mi offrì un rimorchio. Io non avrei voluto accettarlo perché avevo sperato di entrare con i miei mezzi. Ma poi, pensando a tutta quella gente che aspettava sulla riva per vederci e alla delusione che avrebbe avuto, finii per cedere. Imbarcazioni di ogni genere ci giravano intorno, si incrociavano, ci attorniavano. Varie volte temei che la Tinkerbell venisse stritolata. Chi applaudiva, chi faceva il segno della vittoria con l'indice e il medio alzato, chi mi passava cose da mangiare, altri ancora gridavano «Bene, bravo!» oppure «Ce l'hai fatta, evviva!» Folla dappertutto mentre passavamo ai bacini di Falmouth e proseguivamo verso il molo della dogana. La gente stava sulla riva, si sporgeva dai davanzali, si affacciava alle porte, si pigiava sulle gettate e sulle strade, si afferrava agli alberi. Mi dissero poi che 50.000 persone avevano assistito alla conclusione del nostro viaggio. Quando ormeggiai la Tinkerbell al molo e scesi a terra, per poco non caddi lungo disteso. Mi pareva che il molo mi ballasse sotto i piedi. E barcollavo come uno che ha bevuto un bicchiere di troppo. Certo, mi ci sarebbero voluti alcuni giorni per riacquistare il piede terrestre. Le sirene di tutte le navi all'ancora fischiarono e il suono fece tremare tutto il porto. Bombardieri della RAF passavano su di noi salutando con le ali e una banda attaccò l'inno nazionale americano. Appena fui di nuovo con Virginia e con i bambini, ricevei il saluto di Samuel Hooper, il sindaco, molto imponente nella sua cappa scarlatta. Quando un giornalista mi chiese che cosa pensassi di quell'accoglienza, tutto ciò che riuscii a dire fu: «Sono sbalordito». Eppure, tutto quel trionfo aveva qualcosa di triste. C'era stata tanta pace là nell'oceano. In mezzo al silenzio e ai pericoli che facevano emergere la parte migliore dell'uomo e la tenevano concentrata sulle cose essenziali. Ora tutto era finito. Tutto apparteneva al passato. Avrei voluto almeno dividere gli applausi e gli evviva con la Tinkerbell che aveva reso possibile l'impresa. La coscienza mi rimordeva a lasciarla così. Ma quando mi girai a cercarla, la folla e l'alto molo la nascondevano ai miei occhi e non potei scorgerne nemmeno la punta dell'albero.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi. o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista Focus. Di che pigrizia sei? Non è un disturbo né un disordine della personalità. Consideriamo perciò l'indolenza una mancanza di volontà e ne diamo un giudizio negativo. In realtà si tratta di un meccanismo di difesa psicologica inventato dall'evoluzione. Di Raffaella Procenzano. Sarà l'argomento. Sarà anche che in questi mesi di lavoro da casa, a causa della pandemia, inevitabilmente ho preso l'abitudine di frequentare il divano più del solito, ma a consegnare questo articolo ho impiegato un bel po'. Insomma, forse mi sono lasciata suggestionare, soprattutto dagli esperti che sostengono che in realtà la pigrizia non esiste e che anzi prendersi il proprio tempo sia un'abitudine salutare. Spinta evolutiva. Da un certo punto di vista, hanno ragione loro. Non esistono manuali di psicologia che contemplino la voce pigrizia. Non si tratta di un disturbo, insomma. E a quanto pare, nemmeno di un ben preciso tratto della personalità, come il narcisismo o all'opposto la generosità. Quindi, cos'è la pigrizia? Si tratta di rimandare nel fare qualcosa? O di fare le cose troppo lentamente? O di non farle affatto? In generale, la pigrizia è definita come la riluttanza a svolgere un'attività o a fare uno sforzo, nonostante si abbia la capacità di agire o di sforzarsi, che è come dire ci sono i mezzi, ma non la volontà. In altri termini, un individuo è pigro se la sua motivazione a risparmiarsi lo sforzo vince sulla spinta opposta a fare la cosa giusta o prevista. Una reazione assolutamente normale, secondo i biologi. Gran parte degli animali, in fondo, trascorre la maggior parte del tempo a non fare nulla in particolare. E anche noi ci siamo evoluti per spendere meno energie possibili e concentrarsi sulle ricompense immediate. Di conseguenza, qualsiasi comportamento che non è immediatamente gratificante è percepito dal nostro cervello come inutile. Per questo è così difficile metterlo in pratica. I nostri meccanismi psicologici per la gratificazione istantanea sono molto più antichi e quindi molto più forti di quelli che mettiamo in atto quando è utile ritardare la gratificazione. Studiare per non essere bocciati a fine anno, andare in palestra per apparire in forma la prossima estate, eccetera. Alzi la mano quindi chi non si è mai fatto tentare da un po' di riposo, anche quando in realtà avrebbe avuto tanto lavoro o studio da sbrigare. Secondo un'indagine Doxa del 2018, l'aspirazione più importante dell'85% degli italiani è evitare lo stress. E nel mondo, dice un sondaggio WIN International del 2020, le persone sane che non fanno nessun tipo di esercizio fisico sono circa un terzo. La pigrizia, dunque, è innanzitutto un problema di volontà. Alcuni scienziati hanno trovato la causa nel cervello, nel neurotrasmettitore dopamina, che influenza la motivazione ad agire. Chi esita o manca di volontà avrebbe uno squilibrio nei valori di dopamina in alcuni circuiti cerebrali. un gruppo di ricercatori della Vanderbilt University, Stati Uniti, ha infatti scoperto che la quantità di questa sostanza chimica in tre regioni del cervello determina se una persona è intraprendente o procrastinatrice. La dopamina fa cose diverse in diverse aree del cervello. Quindi, mentre alti livelli in queste regioni sono associati a un'elevata etica del lavoro, un picco nell'insula anteriore indica esattamente l'opposto. Una persona più propensa a prendersela comoda, perfino se ciò significa guadagni minori. I ricercatori hanno scansionato il cervello di 25 giovani adulti, volontari, e li hanno sottoposti a un test per vedere quanto fossero disposti a lavorare per una ricompensa in denaro. Hanno così scoperto che le persone più laboriose avevano un'alta quantità di dopamina in due aree del cervello, striato sinistro e corteccia prefrontale ventromediale, note per svolgere un ruolo importante nella ricompensa e nella motivazione, ma bassi livelli di dopamina nell'insula anteriore, una regione legata alla percezione del rischio. Gli scienziati hanno concluso quindi che mentre alcune persone si concentrano maggiormente sulla grande ricompensa che potrebbero ottenere e minimizzano le possibili perdite di energia e tempo, altre sono più caute nel correre un rischio e spendere energia extra per una ricompensa improbabile, ma più grande, e finiscono per apparire più pigre. A volte, quindi, si tratta solo di errate valutazioni e perfino di inganni cognitivi. Per esempio, cominciamo tardi un lavoro perché più un futuro è lontano, più immaginiamo di avere tempo libero. Tra l'altro, come ha osservato la psicologa israeliana Shiri Nussbaum, in questo campo non impariamo mai dagli errori. Continuiamo a essere ottimisti sul tempo a disposizione. Le ricerche dimostrano che se si offre a un gruppo di persone la scelta su quale compito svolgere per primo tra uno noioso ma semplice e uno complesso ma interessante, le persone decidono di rimandare il compito più complicato senza porsi il problema del tempo necessario a svolgerlo. Per pigrizia? No. Ipotizzano di avere sufficiente tempo. Molti credono davvero che, magari tra un mese, avranno più tempo per andare in palestra o per svolgere un lavoro, eccetera, e rimandano. Non è un caso se molte aziende offrono coupon molto scontati per fare cose anche piacevolissime, come andare a cena. Sanno già che una percentuale di persone non troverà il tempo per farlo. E non certo per pigrizia, visto che non si tratta di impegni stressanti, sostiene Susan Shu, scienziata del Cornell University, USA. Shu ha anche dimostrato, in uno studio condotto a Chicago, che la gran parte delle persone che si trasferivano altrove per lavoro nei giorni precedenti alla partenza cercavano di fare qualche visita del centro città, perché non l'avevano mai visto. Finché vivevano lì, pensavano di avere molto tempo per farlo. In effetti, sottostimare l'impegno necessario al completamento di un lavoro è un fenomeno ben noto agli scienziati che studiano la percezione del tempo. Quando pensiamo a che cosa accadrà nelle prossime settimane, abbiamo pochi particolari che ci aiutano a stimarne la durata, soprattutto se ci riguarda personalmente. Se invece riguarda qualcun altro, è molto più facile. Una ricerca condotta ormai 20 anni fa ha dimostrato che gli studenti di solito sono più bravi a stimare in quale mese riusciranno a laurearsi i compagni che conoscono bene, rispetto a quando prenderanno loro stessi la laurea. La scarsa motivazione non è dunque l'unico fattore responsabile dei comportamenti da pigri, ma rimane il più importante. Le cause di questa mancanza possono essere parecchie, per esempio una perdita del senso di autoefficacia. Non sono capaci di fare nulla, che è la convinzione che se applicassimo la mente e il corpo a fare qualcosa, otterremmo un buon risultato. Inoltre, esistono persone che per convincersi di essere in grado di poter fare qualcosa, hanno bisogno che ci siano altri, familiari o amici, a credere in loro. E se così non è, non trovano abbastanza motivazione interna.

si ottiene perciò il successo, che fa a sua volta aumentare l'autostima. Si crea cioè un circolo vizioso in cui non resta che essere pigri, fa notare lo psichiatra britannico Neil Burton, che studia in particolare l'atarassia, ovvero l'indifferenza a tutto. C'è poi un altro fattore da tenere presente, la paura del fallimento, che è il timore di non avere abbastanza forza emotiva per superare una sconfitta. È tipica delle persone perfezioniste e sono quelle che tendono di più a procrastinare e quindi ad apparire pigre. Non tanto perché pensano di non essere capaci di svolgere quel compito, ma perché sanno che esiste la possibilità del fallimento e basta questo a bloccarle. Non è che ho fallito, si dicono, è che non ci ho mai provato, evidenzia Burton. E se fosse produttiva? Forse, però, dovremmo pensarla in modo completamente diverso. Come Robert Heinlein, ingegnere aeronautico, ufficiale di marina e autore di fantascienza, che diceva: il progresso non è fatto dai mattinieri. È fatto da uomini pigri che cercano di trovare modi più semplici per fare qualcosa. La pigrizia, insomma, può essere considerata l'altra faccia della medaglia della produttività. Qualche volta, più che un segno di inefficienza, è il risultato di un lavoro intelligente che libera tempo per il meritato ozio. La pensava così anche Frank Gilbert, un ingegnere statunitense che ha innovato alcuni processi industriali, che affermava: «Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo semplice per farlo». Tra l'altro, autorevoli economisti come Ludwig von Mises hanno fatto notare che in fondo si lavora per poter essere pigri, e perfino molte persone che si danno da fare tutta la vita sperano di poter conquistare così un posto in paradiso, un luogo che, non a caso, la cultura popolare descrive come stare seduti su una nuvoletta, a non far nulla, perfettamente beati. Del resto, molte ricerche mostrano i benefici dei sonnellini diurni e delle pause regolari, dall'abbassamento della pressione sanguigna allo svuotamento della mente. La pigrizia potrebbe quindi essere il meccanismo con cui il nostro corpo ci dice: risparmia energia, che ne hai bisogno. In realtà, siamo condizionati da un sistema di credenze che io chiamo la bugia della pigrizia. Questo sistema dice che il duro lavoro è moralmente superiore al relax e che le persone improduttive hanno un valore intrinseco inferiore rispetto alle persone produttive, afferma lo psicologo sociale Devon Price, docente alla Loyola University di Chicago e autore del saggio Laziness Does Not Exist. Se vogliamo qualcuno che non sta facendo abbastanza in base al nostro standard, lo bolliamo come pigro. Dovremmo invece smetterla di chiederci continuamente: devo fare qualcosa? Sarebbe molto più salutare cominciare a domandarci: ho bisogno di una pausa? In una discussione il cervello risparmia le forze. Il cervello è pigro. Usa moltissime scorciatoie per risparmiare energia. Una di queste è particolarmente curiosa. Lars Hall, ricercatore dell'Università di Uppsala, Svezia, nel 2016 ha dimostrato, insieme ad alcuni colleghi francesi, il funzionamento di un meccanismo di pensiero chiamato pigrizia selettiva. Si tratta della tendenza a non essere troppo rigorosi quando si valutano le argomentazioni che si usano per convincere qualcuno, mentre lo si è quando si ascoltano le motivazioni degli altri. In un esperimento, i ricercatori hanno fatto dibattere un gruppo di persone su temi controversi e poi, in un secondo momento, hanno presentato a ogni persona le argomentazioni che essi stessi avevano usato durante la discussione, formulate in modo un po' diverso. Molti partecipanti, la metà, le hanno respinte
senza accorgersi

0: che si trattava di ciò che avevano invece sostenuto in precedenza. Il che significa che il cervello si impegna davvero a un'analisi lucida di fatti pro e contro solo quando deve smontare un avversario. Altrimenti risparmia le forze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. Quali sono i sintomi della celiachia? Di Angelo Petrone. I sintomi della celiachia sono variabili e non sempre si manifestano, soprattutto negli adulti. La celiachia è una malattia autoimmune che colpisce circa l'1% della popolazione mondiale. È una condizione in cui il sistema immunitario del corpo attacca il proprio tessuto intestinale quando entra in contatto con il glutine, una proteina presente in molti cereali come il grano, l'orzo e la segale. Questo attacco causa danni all'intestino tenue e può causare una serie di sintomi spiacevoli. Problemi gastrointestinali. Uno dei sintomi più comuni della celiachia sono i problemi gastrointestinali. Questi sintomi includono diarrea, costipazione, flatulenza, dolore addominale e nausea. Questi sintomi sono causati dal fatto che quando il glutine entra in contatto con l'intestino tenue, può causare infiammazione e danni al tessuto intestinale. Perdita di peso. La celiachia può causare anche un improvviso calo di peso, senza alcuna ragione apparente. La perdita di peso può essere dovuta al malassorbimento dei nutrienti dal cibo che viene ingerito. Anemia. L'anemia è un'altra condizione comune tra le persone affette da celiachia. L'anemia si sviluppa quando il corpo non ha abbastanza globuli rossi sani. La celiachia può causare anemia perché il tessuto intestinale danneggiato non riesce ad assorbire adeguatamente il ferro e altri nutrienti. Disturbi della pelle. Alcune persone con celiachia possono sviluppare disturbi della pelle come la dermatite herpetiforme. Questa è una condizione in cui si sviluppano vesciche pruriginose sulla pelle, particolarmente sui gomiti, le ginocchia e il cuoio capelluto. Sensazione di stanchezza. La celiachia può influire anche sui livelli di energia del corpo. Le persone che soffrono di celiachia possono sentirsi stanche anche dopo aver dormito a sufficienza o nonostante non abbiano svolto alcuna attività fisica. Problemi di fertilità. La celiachia può anche avere un impatto sulla fertilità delle donne. Alcune donne con celiachia possono avere difficoltà a concepire o avere problemi di aborto spontaneo. È importante sottolineare che questi sintomi possono manifestarsi anche in altre diverse malattie o condizioni di salute. Per poter diagnosticare la celiachia, è importante rivolgersi al proprio medico di base, che potrebbe indicare esami del sangue e test specifici per una diagnosi precisa. In caso di sospetta celiachia, è fondamentale sottoporsi ad una dieta priva di glutine, al fine di evitare conseguenze su lunga scala, come ad esempio il rischio di sviluppare cancro nel tratto gastrointestinale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Wired.it. Come usare i parcheggi per produrre energia solare? In Francia il Senato ha approvato una proposta che prevede l'installazione di pannelli solari nei grandi parcheggi, che assicurerebbe più energia rinnovabile nelle aree urbane. I parchi fotovoltaici non piacciono a tutti. Negli Stati Uniti, per esempio, solo lo scorso anno sono stati respinti almeno 75 progetti per la costruzione di centrali a energia solare rispetto ai 19 casi del 2021. Tra gennaio 2021 e luglio 2022, Inghilterra, Galles e Scozia non hanno concesso l'autorizzazione per la costruzione di 23 nuove centrali contro i 4 tra il 2017 e il 2020, Spesso le persone non vogliono che i parchi solari vengano costruiti vicino alla propria casa e l'opposizione ai nuovi progetti rischia di impantanare la decarbonizzazione. La Francia, però, sembra avere trovato una soluzione: trasformare i parcheggi in parchi fotovoltaici. Il Senato francese ha approvato un articolo di legge che prevede che nel 50% dei parcheggi con più di 80 auto, sia quelli nuovi che le strutture già esistenti, vengano installate delle tettoie dotate di pannelli solari. Se la legge entrerà in vigore entro la fine dell'anno, i parcheggi con più di 400 posti avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi alla norma. Per quelli più piccoli, da 80 a 400 posti, la scadenza è invece il 2028. Motivazioni pratiche ed estetiche. Dal momento che sono una presenza diffusa sui territori e occupano aree vaste, i parcheggi si prestano bene a essere utilizzati anche come centrali fotovoltaiche. Questi, però, sono solo alcuni dei potenziali vantaggi. L'iniziativa francese ha senso anche dal punto di vista estetico e logistico. I grandi parcheggi, generalmente, si trovano in prossimità di aree urbane energivore ed è difficile deturpare una distesa d'asfalto. Secondo Joshua Pierce, professore di ingegneria elettrica e informatica presso la University of Western Ontario, quella della Francia è una soluzione semplice per fornire elettricità pulita senza sprecare spazio. I pannelli solari hanno bisogno di molto spazio per generare un quantitativo significativo di elettricità, quindi la strategia più diffusa finora è stata quella di distribuire un alto numero di pannelli fotovoltaici in regioni scarsamente popolate e non sviluppate. I terreni sono più economici. Nelle vicinanze ci sono meno abitanti che possono opporsi e i pannelli sono più facili da gestire. Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato dal fatto che i parchi solari in aree rurali escludono altri usi del suolo, come l'agricoltura, e possono avere un impatto deleterio sugli ecosistemi locali. La costruzione della Ratina Solar Project, un parco fotovoltaico da oltre 9 km quadrati vicino a Boron, in California, comporterà, per esempio, la distruzione di oltre 4.000 alberi. La trasmissione dell'elettricità generata nelle zone rurali verso le aree urbane richiede inoltre infrastrutture costose, brutte e inefficienti. Anche nelle reti sottoposte a manutenzione regolare, la trasmissione di elettricità su lunghe distanze comporta una perdita di energia che aumenta con l'aumento delle temperature. Con il cambiamento climatico si rischia di sprecare elettricità, afferma Pierce. Per questo l'installazione di impianti fotovoltaici più vicini ai centri urbani è una prospettiva allettante, a patto di non incontrare resistenze. Una strategia promettente è quella di cercare spazi all'interno delle aree urbane. Dai tetti ai terreni liberi, dai siti industriali agli aeroporti, tutte le città sono dotate di spazi che in teoria potrebbero ospitare pannelli solari. Uno studio del 2015 ha concluso che all'interno delle città e delle altre aree sviluppate della California c'è la capacità di costruire impianti solari sufficienti ad alimentare lo Stato da 3 a 5 volte. La Germania ha invece introdotto agevolazioni fiscali per chi utilizza il fotovoltaico sui tetti. Per affrontare la crisi climatica dobbiamo installare tutta l'energia solare possibile e una parte di questa deve essere multifunzionale, non deve cioè limitarsi a utilizzare il terreno per produrre energia, spiega Alex Nathanson, fondatore di Solar Power for Artists, uno studio di progettazione e una piattaforma educativa dedicata all'energia solare. Ma è difficile pensare a un'area urbana migliore da utilizzare dei parcheggi. Oltre a essere sgradevoli alla vista, di solito queste strutture offrono spazi ampi e hanno quindi grandi potenzialità per la generazione di energia. Un potenziale da valorizzare. Secondo uno studio del 2021, di cui Pierce è coautore, negli Stati Uniti l'installazione di pannelli solari sui parcheggi dei 3.751 supermercati della catena Walmart potrebbe generare la stessa quantità di elettricità di una decina di centrali elettriche a carbone. In Francia il governo ritiene che le tettoie solari potrebbero generare fino a 11 gigawatt di energia rinnovabile, ovvero l'equivalente di 10 reattori nucleari. Si tratta di circa l'8% dell'intera produzione elettrica del paese. L'installazione delle tettoie solari nei parcheggi potrebbe essere utile anche per gli automobilisti. Garantirebbero l'ombra nei periodi più caldi e soleggiati, riducendo potenzialmente la necessità di utilizzare l'aria condizionata quando si sale in auto, mentre in inverno offrirebbero riparo da pioggia e neve. Inoltre, se i veicoli parcheggiati sotto la tettoia fossero elettrici, l'energia generata potrebbe anche alimentare direttamente le vetture. Attualmente, la maggior parte dei pendolari ricarica i propri veicoli elettrici a casa, fuori dall'orario di lavoro. Avere la libertà di ricaricare un'auto mentre si fa la spesa o si lavora potrebbe consentire di evitare i picchi di prezzo. Agganciare i veicoli elettrici parcheggiati a tettoie fotovoltaiche potrebbe persino contribuire a stabilizzare la rete elettrica. Dal momento che le reti tradizionali non accumulano energia, l'elettricità immessa nel sistema deve corrispondere a quella consumata. Una quantità eccessiva di energia sulla rete è un problema. Con l'energia solare, soprattutto durante le ore con più luce, questo può significare interrompere la produzione. Ma se ci fosse il modo di immagazzinare l'energia in eccesso all'interno delle batterie dei veicoli elettrici, si potrebbe sfruttare al massimo il potenziale dell'energia solare nei momenti di picco di produzione. Durante il giorno possono immagazzinare l'energia, dice Nathanson a proposito dei veicoli elettrici parcheggiati, e durante i picchi di consumo, verso sera, possono restituire l'energia alla rete. L'utilizzo di così tante batterie indipendenti in collegamento con la rete richiederebbe una discreta quantità di automazione. Sarebbero poi necessarie anche strutture per la ricarica bidirezionale, che al momento non sono molto diffuse. Chi paga l'installazione? Tuttavia non tutti i parcheggi possono essere trasformati in centrali fotovoltaiche. In alcuni casi potrebbe esserci troppa ombra, magari per colpa di edifici alti nelle vicinanze. Nei paesi del nord del mondo, dove il sole si trova più in basso sull'orizzonte, le ombre sarebbero un problema maggiore, soprattutto in inverno. In altri parcheggi, poi, i pannelli potrebbero riflettere la luce del sole sugli edifici della zona, o peggio sulle strade, avverte Dylan Ryan, docente di ingegneria meccanica ed energetica all'Università Napier di Edimburgo. La questione più spinosa, tuttavia, è rappresentata dal costo. Installare un pannello solare sopra un parcheggio costa diverse volte di più che installarne uno a terra o su un tetto, perché è necessario costruire anche la struttura di sostegno. Uno degli interrogativi che rimangono sulla proposta della Francia è come i gestori dei parcheggi pagheranno queste installazioni. Senza sovvenzioni, dice Pierce, è difficile prevedere che molti operatori installino tettoie solari non obbligatorie. Naturalmente, i gestori dei parcheggi potrebbero recuperare l'investimento iniziale, facendo pagare i clienti che vogliono ricaricare i veicoli elettrici, utilizzare l'energia per altre attività o venderla alla rete. Questo ovviamente non significa che i parchi fotovoltaici debbano essere costruiti esclusivamente nelle aree urbane. Generare una quota maggiore di energia solare vicino ai luoghi in cui si trovano le persone offre però un chiaro vantaggio, che si aggiunge all'evidente necessità di trovare un modo per superare l'opposizione delle persone che non vogliono che vengano costruiti impianti vicino alle zone in cui vivono. Installare pannelli solari all'interno dei parcheggi è modo di aggirare il problema, e per questo motivo la proposta francese rappresenta un passo enorme e deciso nella giusta direzione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Da
4: dalla rivista Enigmistica in Roma, Olimpiadi del 1960, di Giovanni Lovera. Durante le Olimpiadi di Roma nel 1960, allo Stadio del Nuoto, avvenne un fatto davvero clamoroso. Chi scrive, giovane appena laureato, era presente e ricorda perfettamente quanto avvenuto. Per le gare di nuoto non era ancora stato adottato il cronometraggio elettronico automatico che sarebbe stato inaugurato solo ai Giochi di Monaco del 1972. Tutto ciò è appunto alla base del fatto clamoroso che stiamo per raccontare. Sugli ordini di arrivo, allora, facevano testo solo gli occhi dei giudici e i tempi erano affidati ai riflessi dei cronometristi. La gara in questione è quella dei 100 stile libero che, anche nel nuoto, come nell'atletica leggera, è quella dotata di maggiore fascino, quella che deve laureare l'uomo più veloce del mondo in acqua. È anche la gara che più colpisce la fantasia degli sportivi e di coloro che seguono le gare solamente in occasione delle Olimpiadi e dei campionati del mondo, quella che insomma fa sognare anche i non specialisti. Alla finale partecipano da favoriti il primatista del mondo con il tempo di 54 secondi e 6, l'australiano John Devitt, l'americano Lance Larson, primatista mondiale dei 100 delfino, il primatista europeo Dobey e il brasiliano Dos Santos. È il 27 agosto, sono le 21:10 di una splendida serata romana, rinfrescata da un leggero ponentino. Si tratta della prima finale in programma e la tensione è veramente forte. Finalmente il colpo di pistola, quando sulle affollatissime tribune non si sente volare una mosca. Parte di scatto in corsia 6 Manuel Dos Santos, che guadagna circa un metro, ma viene ripreso alla virata dei 50 metri da Larson, che compie una capriola davvero fantastica. Anche David è subito dietro. Nella seconda vasca si sviluppa un duello avvincente fra l'americano e l'australiano, un testa a testa entusiasmante che permette loro di staccare il brasiliano. I due filano affiancati fra gli spruzzi sollevati dal loro fantastico progredire e si avventano contemporaneamente sul bordo vasca, il traguardo agognato. Per gli spettatori è impossibile capire chi ha vinto, anche perché le mani che si protendono per toccare sono mimetizzate molto bene dagli spruzzi e dall'acqua della piscina. Io ho la sensazione che abbia toccato con una frazione di secondo di vantaggio Larson, ma non potrei scommetterci nemmeno un centesimo. I due campioni sono angosciati, nell'attesa spasmodica del verdetto. E si stringono la mano, ma appaiono quanto mai straniti. Finalmente un cronometrista si china su Larson e gli dice che il vincitore è lui. Esultanza del biondo americano e giubilo fra i suoi compagni di squadra. David si ritira rabbuiato in un angolo della piscina, mentre Larson nuota due vasche defatiganti, godendosi gli applausi del pubblico. Ma ecco che l'altoparlante zittisce tutti per dare l'ordine di arrivo ufficiale. Primo è David in 55 secondi e 2, secondo Larson, stesso tempo, e il terzo Dos Santos con 55 secondi e 4. Esultanza dell'australiano risorto a nuova gioia dal suo angolino, nuove congratulazioni e nuovi applausi. Larson la prende con grande sportività e, recandosi al podio per ricevere le medaglie, i due fraternizzano e si scambiano complimenti. Ma la Federazione Americana del Nuoto non ci sta e presenta reclamo, che però viene respinto il giorno dopo con 5-3. Il verdetto passa alla storia, ma pochi sono convinti della sua validità. Si saprà poi che a questa decisione si è arrivati alla fine di una specie di giallo. I sei giudici incaricati di stilare l'ordine di arrivo non erano d'accordo. Tre avevano assegnato la vittoria a uno e gli altri tre all'altro. Inoltre, uno dei cartellini favorevoli a David è stato corretto perché inizialmente c'era scritto Larson. In più, il membro italiano della giuria asserisce che un giudice ha votato dopo aver richiesto il parere del suo vicino. Quelli meglio piazzati per giudicare sono i cronometristi, che si trovano al bordo vasca sulla verticale degli arrivi. Essi hanno assegnato alla corsia 4, Larson, i tempi di 55 secondi, 55 secondi e 1, 55 secondi e 1, e alla corsia 3, David, 55 secondi e 2, 55 secondi e 2, 55 secondi e 2. Invece, il giudice arbitro, lo svedese Randstromer, che si trovava su un lato della vasca e quindi in posizione non ideale per giudicare, decide tutto lui. Assegna la vittoria a David, modifica il responso dei cronometri e attribuisce a entrambi il tempo di 55 e 2. L'americano prende la decisione a lui avversa davvero sportivo. Quando il giorno dopo gli mostrano i giornali, che tutti più o meno dicono «ma Larson aveva vinto», sorride con un velo di tristezza. Non è da tutti perdere con questo stile la gara più importante delle Olimpiadi. Qualche giorno dopo si prenderà una parziale rivincita con la medaglia d'oro della staffetta mista e con il relativo record del mondo. David invece si porterà avanti il dubbio e nel 1994, prima dei mondiali, dirà «come vorrei sapere se avevo vinto o no quella sera». Non aveva vinto. Ce lo ha confermato il filmato dell'arrivo, che è stato possibile visionare al rallentatore nella sede Rai di Milano, anticipando quanto molto più tardi sarebbe stata in grado di fare la moviola.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Buone Notizie, settimanale del Corriere della Sera. Migranti e accoglienza, la strategia vincente. Rimane nella maggioranza degli italiani una idea esplosiva della immigrazione e fatichiamo ad aprirci. Il problema non sono gli sbarchi, ma gli irregolari. ISMU quantifica oltre 600.000 invisibili. Nuova gestione degli arrivi, centri di espulsione in ogni regione, politiche di lavoro per includere. Di Goffredo Buccini. Smantellando il mito fasullo degli italiani brava gente, Jerry Maslow batté l'indice destro sul dorso della mano sinistra e fissando la telecamera disse: «Non gli piace il colore della nostra pelle, ma questo colore non ce l'ha dato un uomo, è stato Dio a darcelo. Siamo tutti uguali, abbiamo lo stesso cervello, lo stesso sangue, tu hai un naso, io ho un naso». Sono passati più di 30 anni da quando rifiutammo l'asilo politico a questo ragazzo scappato dall'apartheid sudafricano, abbandonandolo nella bolgia del caporalato e dei campi di Pumarò, dove la sua vita sarebbe stata stroncata. Eravamo imprigionati in normative inadeguate. Avevamo dell'immigrazione un'idea episodica ed emergenziale. E adesso cosa sarà? Passata la pandemia, che tutto il resto mette tra parentesi, come ci comporteremo di fronte agli sbarchi, agli irregolari, all'accoglienza? In poche parole, quale faccia mostrerà agli stranieri dei prossimi anni l'Italia del dopo Covid? Papa Francesco ha ricordato nella enciclica Fratelli Tutti come coloro che arrivano non siano questioni migratorie, ma persone, verso le quali avremmo doveri riassumibili in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Ma anche sottolineato da sempre come l'ultimo passaggio sia decisivo, l'integrazione, che significa rispetto di leggi, cultura e tradizioni dei paesi d'accoglienza. Il rispetto fa la differenza tra l'immigrazione e l'invasione, chiosa Andrea Riccardi, fondatore di quella comunità di Sant'Egidio che fornì a Maslow l'unico sostegno concreto in Italia. Il percorso non è semplice. L'attitudine verso gli stranieri in un paese piagato dalla perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro è riassunta da un recente sondaggio di Euromedia Research sullo Ius Soli, con un 46% di contrari e un 34% di favorevoli, dove ciò che conta non è la fattispecie giuridica in sé, che si riferirebbe non a profughi in barcone, ma a bambini e ragazzi già integrati in Italia, né il quesito, abbastanza mal posto visto che abbiamo una legge sulla cittadinanza tra le più arretrate d'Europa, quanto piuttosto la scarsa disponibilità degli italiani ad aprirsi agli altri in un momento così difficile. Vale la pena di partire da qualche certezza e dunque dalla solidità dei numeri. Dal 1 gennaio al 19 marzo sono approdati sulle nostre coste 6.068 migranti. Pochi? Tanti? Vediamo. Nello stesso periodo dell'anno prima erano 2.738. Dunque sembra avere ragione Matteo Salvini quando rinfaccia alla nuova titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, di aver lasciato che triplicassero o quasi. Ma la realtà è naturalmente più complessa degli slogan leghisti. Innanzitutto, la gestione Lamorgese sconta la crisi economica tunisina aggravata proprio dal Covid-19, due fattori assenti durante la gestione di Salvini. In secondo luogo, non è corretto parlare di aumenti del 2 o 300 senza chiarire che ci riferiamo comunque a numeri assai bassi. L'anno scorso gli sbarchi furono 34.000 in tutto, un numero irrisorio rispetto ai livelli sostenuti dall'Italia durante la prima crisi migratoria del 2014-17, con un picco di 16.000 arrivi in 36 ore e una punta di 181.000 arrivi in un anno, risolta dall'allora ministro Minniti tramite accordi con le tribù libiche molto contestati sul piano umanitario, ma provvidenziali per la tenuta della nostra convivenza civile. La questione è molto più vasta di come la raccontano gli spin doctor politici, perché il vero problema non sono gli sbarchi, ma l'irregolarità, di cui gli sbarchi sono una piccola parte. Il totale degli invisibili in Italia è stimato dal prezioso 26esimo rapporto della Fondazione ISMU in 648.000 presenze, di cui oltre 76.000 anche per effetto dei decreti sicurezza di Salvini, che avevano cancellato la protezione umanitaria e sono stati riformati lo scorso autunno dal governo Conte II. È una cifra che cresce ogni anno a causa degli overstayers, di chi resta con visto scaduto e tramite mille rivoli. Ed è difficile da ridurre, perché i rimpatri sono pochi, leggermente aumentati con Lamorgese, e costosi, e presuppongono accordi bilaterali, che non abbiamo, con i paesi d'origine. In realtà non abbiamo mai superato l'approccio emergenziale dei tempi di Maslow. Fingiamo di non sapere che i migranti sono un dato strutturale. L'antropologo Michel Auger prevede nel mondo 1 miliardo di sfollati per il 2050. E ci dividiamo fra due fazioni estremiste. I messianici, secondo cui i migranti, da accogliere senza se e senza ma, sono portatori di valori salvifici che ci riscatteranno, e i millenaristi, secondo i quali distruggeranno la nostra civiltà come cavallette se non li ributteremo a mare. Posto che in una società vecchia come quella italiana avremmo bisogno di almeno 100.000 lavoratori stranieri qualificati l'anno per non soccombere, il sociologo Vincenzo Cesareo coglie con efficacia nel rapporto ISMU i pericoli del post-Covid nel prossimo futuro. Senza evocare scenari apocalittici, c'è tuttavia da credere che a fronte del peggioramento delle condizioni di vita di molti cittadini e della crescita della povertà e delle diseguaglianze, si potrà verificare un aumento delle tensioni sociali, che a loro volta potrebbero comportare l'accentuarsi di manifestazioni di odio nel nostro paese. Il pericolo di un'epidemia di razzismo innescata dalla miseria è assai grave e va combattuto con una visione olistica delle migrazioni. Serve il coraggio di un Migration Compact nazionale che riformi l'accoglienza a terra, rendendo obbligatoria quella di secondo livello, ora SAI, nei comuni, ma creando anche un centro di espulsione per ogni regione. Va aperto un canale stabile di regolarizzazione individuale per lavoro e comprovata integrazione, mettendo fine alle sanatorie, e decreti flussi più robusti. Nel 2020 si è andati in questo senso. Infine, una presenza continuativa e incisiva delle nostre navi militari nello stretto di Sicilia, sostenuta per ragioni geopolitiche su Limes dall'ammiraglio De Giorgi, che cambierebbe anche il copione in uno scenario dominato da trafficanti di uomini e navi ONG. L'ammiraglio deve pur saperlo, perché fu regista nel 2013-14 dell'operazione Mare Nostrum, chiusa la quale cominciarono le crisi degli sbarchi e la politica della paura.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
2: Capitolo 11. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari. Io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti. E gli altri sono stati induriti, come scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Parlo a voi stranieri. In quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai: sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà. Altrimenti anche tu sarai irreciso. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'empietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio, e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché, per la misericordia a voi usata, ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore,

piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Capitolo 13. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi che sono costantemente dediti a questa funzione sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore, quindi, è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno. Senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Capitolo 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia verdure. Colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro,
L'altro stima

tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: «Com'è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, e ogni lingua darà gloria a Dio». Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiar carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede. E tutto quello che non viene da fede è peccato. Capitolo 15. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d'una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia. Come sta scritto,
Per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. E altrove, nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice, spunterà la radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno le nazioni. Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capace anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dintorni, fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma, come scritto, coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. E so che, venendo da voi, verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Or il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Capitolo 16. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me.
A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli di casa Narcisso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto nel Signore, e sua madre, che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma, e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra ubbidienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Timoteo, mio collaboratore, vi saluta e vi salutano anche Lucio, Giasone e Sosipatro, miei parenti. Io, Terzio, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: That's show business.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure, che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli «Dormite?». I due bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano «Sì, papà, dormiamo!». «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!». Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare a teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva fiutando l'aria, «brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 1943 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio né in faccia né in cuore per la paura o la meraviglia e profondissimamente muto fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato, ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra s'avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante, questo vecchio muto che la prima notte del 1900 era stato il solo a non ridere. I tedeschi durante la ritirata occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra naturalmente che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiano tutti, viva solo Hitler!». Il vecchio si alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo, si piantò sull'attenti, salutò e uscì. scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa e, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento e si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi, cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede di un tedesco, si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che gli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo, saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180-300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
1: Il racconto.
3: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità!» rispose la donna scuotendo la testa. «Ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo!» Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire. Moh! Invece lui non la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro». Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buon'anima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le statue che si arricciolavano.

Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione. Eh sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora, su Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che? Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle. Proprio come la mia buon'anima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E sa, lo portavo a medicare e lui si lasciava fare, ma attento come per non lasciarsi scappar niente. Dolorose le fistole, ma poi passano. Eppure tutti i medici dicono che il latte è un nutrimento completo. Proprio così dicono», intervenne la lattivendola. «Pensate ai bambini. Stamattina mi sono tirata su dal letto con una fitta qui. Ecco, vede qui», disse un'altra. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia, riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca degli spiccioli. «Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero, Ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio Ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete». Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra. Qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. «Ma lei», disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto, «lei non ha paura in questa strada così buia di sera, con la gente che circola oggigiorno?» «Io?» rise la lattivendola. «Per me possono venire tutti i ladri di questo mondo. E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno, io proprio niente. Mica devono venire per rubare, ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi», scosse la testa la vecchia. «Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto Ciccio con una sua maledetta moto? Dico, Ciccio, che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta. Nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio, per odio. Sì, il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza», rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. «E con questo, marito e cane sono la stessa cosa», fece un passo indietro la vecchia, abbassando la voce nella confidenza. «Ma lo sa,

0: da quando sono vedova io mi guardo Ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito. E finché la buon'anima fu viva, non era così. Lo è diventato dopo Ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi Ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buon'anima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile, si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su, Ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio! Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria. E lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. Meno male che c'è lei a questo punto, sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. Col freddo che fa, funziona la stufa? Posso? L'edicolante le socchiuse l'entrata. Donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. Che tempo! Dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. Perché vede, spiegò come sempre la vecchia, lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti. Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. E adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate, d'inverno neanche con i cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio, proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi, lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi: Così mi tratti? Ma come fare? Mica posso lasciar l'edicola solo per curare lei. Certe volte alla sera scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. Peggio dei cristiani, detto tra noi, mormorò la vecchia. Oh, può dirlo forte. Non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli, nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fastidio neanche nel suo ultimo minuto, santa donna. E i figli? Crescono e via, cresciuti e scappati, è tutta una cosa sola. Ma la gatta? Lei no, lei sta lì, sa che certe volte ho idea che mi perseguiti? Oh. Capisco anch'io che succede perché uno vive solo e da solo. Per carità, non seguitiamo in questi discorsi, interruppe la vecchia. Cara lei, parla così perché non si fida? Mi conosce da 30 anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè. Borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con pardon. E allora lo faremmo per la compagnia. Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola, non le darei fastidio. La sua pensione, la mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso. O vuole che esca subito? Disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto, per piacere, perché quella in cima ha la polvere col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. Sentito che roba, Ciccio! Quello è proprio un bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei dire di sì. Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora. A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità, con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, caro mio, ne ho viste abbastanza. È meglio che ce ne restiamo per conto nostro. Cercava di affrettarsi, con una mano reggendo la borsa, con l'altra stringendo il colletto di pelo sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa. E allora lei tese un braccio e indicò l'albero all'incrocio. Su? No? Perché no? Su, che poi sei contento, Ciccio. Non ci sono moto a quest'ora. Su, va, che non c'è pericolo. Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone. Ecco, vedi che cattivo. Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio e la perdi. Bravo Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati, in un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vero che sei bravo? Sì, che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi lo spargi per il pavimento, te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. È io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo, ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. Cosa? Oh mio Dio, ma cosa hai fatto? Restò impietrita la donna, perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. Tu? Tu? Oh santo cielo! Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, attenta a non scuotere la gamba attanagliata. Poi provò a liberarsi, con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza osare un gesto con le mani sospese. Ma sì, ho capito, cominciò a piangere. Ti chiedo scusa, sei proprio come lui, non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai, è che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo. Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
1: Avete ascoltato il racconto. L'imitazione è la più sincera delle adulazioni. Charles Caleb Colton.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. La vita e le opere. Giovanni Boccaccio nasce a Firenze nel 1313, figlio naturale di un mercante che lo legittima, cioè lo riconosce come suo figlio, e gli fa studiare le arti del trivio, la grammatica, la dialettica, la retorica. Studia anche l'aritmetica e lo avvia all'arte della mercatura, cioè alla professione mercantile, facendogli fare diverse esperienze di lavoro. Nel 1327 il padre deve recarsi a Napoli come rappresentante della compagnia commerciale bancaria dei Bardi e porta con sé Giovanni perché continui il suo apprendistato e impari il mestiere. Cliente dei Bardi è il re di Napoli, Roberto d'Angiò, uomo di grande cultura che vanta una grandissima biblioteca ed è particolarmente generoso con gli artisti del suo tempo. Alla corte angioina il giovane Boccaccio frequenta la grande biblioteca del re, approfondisce gli studi dall'astronomia alla storiografia e si appassiona del greco e alla cultura bizantina. Sulla base di modelli letterari del tempo, cioè i canzonieri, i cantari e i romanzi, Boccaccio compone opere originali con cui intrattiene i componenti della corte angioina. C'è il poemetto in tersine, La caccia di Diana, di argomento mitologico. Il romanzo in prosa Filocolo, ispirato a un romanzo d'avventura francese, in cui compare la figura di Fiammetta, sotto il cui nome si nasconde la donna da lui amata. Il Filostrato, romanzo in ottave che recupera un episodio amoroso legato alla guerra di Troia. E il poema epico Teseida, che riprende tematiche mitologiche e amorose. La vita raffinata della corte e gli studi letterari lo allontanano dalle aspirazioni paterne, dalla professione di mercante e dagli studi di diritto, che il padre aveva cercato di fargli intraprendere. Così, tra il 1340 e il 1341, Boccaccio torna con il padre a Firenze per delle difficoltà economiche che la compagnia dei Bardi attraversò, poiché i prestiti che la compagnia ha concesso ad alcuni monarchi non vengono restituiti. Proprio in questi anni, Boccaccio si dedica alla stesura di gran parte delle sue opere in volgare. Ninfa Ledameto, componimento prosimetro, in cui il rozzo pastore protagonista, attraverso l'amore per le ninfe, diventa gentile e virtuoso. C'è poi L'amorosa visione, poema in tersine in cui il poeta, guidato da una gentildonna, ammira i dipinti di un castello, che celebrano le maggiori virtù. C'è L'elegia di Madonna Fiammetta, romanzo in prosa che narra la storia di una donna sposata senza amore e poi abbandonata, che introduce per la prima volta nella letteratura l'analisi dei sentimenti degli stati d'animo. Il Ninfale fiesolano, poemetto in ottave che in chiave fiabesca narra la nascita della città di Fiesole. Nel 1348 scoppia la grande pestilenza, in cui muoiono molti amici e parenti di Giovanni Boccaccio. Proprio in questo periodo inizia la composizione del Decameron, una raccolta di 100 novelle in prosa che costituisce il suo capolavoro e diventerà il modello di stile di narrazione in prosa per tutta la letteratura successiva. L'opera, sottoposta a numerose revisioni, viene terminata tra il 1370 e il 1372. Molto importante fu nella vita di Giovanni Boccaccio l'incontro nel 1350 con Francesco Petrarca, di passaggio a Firenze, con cui stringe una forte amicizia che lo induce ad approfondire lo studio degli autori classici della civiltà latina. I due restano in ottimi rapporti e Petrarca tradurrà in latino una delle novelle del Decameron. Tra il 1350 e il 1375 Boccaccio partecipa alla vita pubblica fiorentina e svolge incarichi diplomatici che lo portano a viaggiare in varie città italiane. Compone un testo in latino dedicato alle vicende di uomini illustri e approfondisce la conoscenza del greco. Tra il 1360 e il 1361 Boccaccio però è allontanato dal comune di Firenze, poiché è sospettato di aver partecipato a una congiura politica e si ritira a Certaldo, in campagna, fuori Firenze, dove conduce una vita solitaria, allontanandosi solo per recarsi dagli amici più cari. Qui si dedica a comporre altre opere in latino, destinate a un pubblico più acculturato. In questo periodo elabora un concetto di letteratura come attività indirizzata a far emergere le verità profonde dell'esistenza umana, e la finalità delle sue opere diventa didattica. Nel 1365 torna a lavorare per il Comune di Firenze, svolgendo incarichi diplomatici ad Avignone e a Roma. Compone un trattatello in laude di Dante e accetta l'incarico di commentare la Divina Commedia. Tornerà a vivere a Certaldo nel 1374. In questi anni Boccaccio elabora un'ultima opera in prosa volgare, intitolata Il Corbaccio. Nel testo, il protagonista, innamorato ma non corrisposto da una donna, ha una visione in cui gli compare il marito defunto di lei. Costui lo vuole distogliere dall'amore per non farlo soffrire e gli svela tutti i difetti della donna. Al termine della visione, l'autore mette in guardia i giovani dalle femmine malvagie che li conducono sulla strada dell'errore e del peccato, che si differenzia dalla visione dell'amore del Decameron e aderisce alla visione della donna più tradizionalmente medievale. Nel 1373 Boccaccio inizia a commentare in pubblico la commedia dantesca, ma arriverà solo al canto 17° dell'Inferno perché la sua salute è in peggioramento. E infatti l'autore del Decameron muore nel 1375 a Certaldo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Repubblica. Ricerca. Le batterie ecologiche nasceranno a Lecce. Premiato con 2 milioni il progetto del CNR coordinato da Luisa De Marco. Le pile green basate su molecole organiche prenderanno il posto delle classiche agli ioni di litio. Lo studio dell'Istituto di Nanotech è rientrato tra le 30 idee italiane su 313 finanziate dal programma Consolidator Grants del Consiglio Europeo della Ricerca. Di Gianvito Rutigliano. 2 milioni di euro per sviluppare nuove batterie ecologiche basate sulle molecole organiche e superare le classiche batterie agli ioni di litio. E sarà possibile farlo in Salento, grazie a un progetto creato da una ricercatrice pugliese premiata dalla più importante realtà europea pubblica legata alla scienza. Il Consiglio Europeo della Ricerca, ERC, ha deciso di finanziare 313 idee pionieristiche su 2.652 proposte nell'ultima tornata del programma Consolidator Grants, basandosi su una dotazione di 632 milioni di euro complessivi per sostenere i progetti dei ricercatori con un curriculum scientifico molto promettente di qualsiasi età e nazionalità, con almeno 7 o 12 anni di esperienza. E tra le 30 idee italiane premiate c'è quella di Luisa De Marco, dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, basata sullo sviluppo di sistemi ibridi nanostrutturati per l'accumulo di energia sostenibile. 44 anni, originaria di Casarano, dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Modena e Reggio Emilia, torna a casa, perché nel 2007 accede al corso di dottorato in nanoscienze presso l'ex INFM di Lecce, oggi Istituto di Nanotech del CNR, dove comincia a lavorare su celle solari di terza generazione in un progetto coordinato dal professor Giuseppe Gigli. Nel corso degli anni si è specializzata nell'ingegnerizzazione di nanomateriali e dispositivi optoelettronici, producendo 2 brevetti e più di 65 articoli scientifici che complessivamente hanno ricevuto più di 2.100 citazioni. Con tale dispositivo sarà possibile superare i problemi di sicurezza, sostenibilità e durata associati all'uso delle batterie convenzionali agli ioni di litio, spiega Luisa De Marco. Per raggiungere questo obiettivo svilupperemo una nanoimpalcatura conduttiva sulla quale saranno immobilizzate le molecole attive che potranno svolgere la loro azione di accumulo sostituendo le materie prime non sostenibili attualmente utilizzate nelle batterie convenzionali. Inoltre, le molecole attive potranno essere ricavate da biomasse e quando la batteria sarà arrivata a fine vita potrà essere riciclata molto facilmente. Il progetto si chiama HiNanoStore e nasce da un background multidisciplinare tra chimica e fisica. Al centro, lo sviluppo di nuove batterie ecologiche basate su molecole organiche. Le stesse molecole utilizzate nelle cellule di animali e piante per l'immagazzinamento di energia chimica necessaria ai loro processi vitali. HiNanoStore ripensa il concetto dell'elettrodo di batteria basato sull'inserimento di ioni litio e propone una nuova architettura in cui le biomolecole possono legare e rilasciare ioni in modo reversibile e sicuro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da ANSA, Darwin Day. Il WWF ricorda 5 specie salvate dalla scienza. Il 12 febbraio è il Darwin Day e per la giornata dedicata al padre della teoria dell'evoluzione e ispiratore della scienza della conservazione, il WWF indica 5 storie di specie animali un tempo a rischio o vittime di pregiudizi e leggende, che grazie al progresso scientifico sono state rivalutate, protette e salvate. Il lupo. Sull'orlo dell'estinzione negli anni 70 del secolo scorso in Italia, da allora, grazie al WWF, al Parco Nazionale d'Abruzzo e ai primi studi scientifici, l'immagine del lupo è stata riabilitata. La scienza ha svelato la sua grande capacità di movimento e la sua socialità, pur essendo elusivo e notturno. Serpenti e pipistrelli in Italia. Le vipere per prime, ma anche natrici, biacchi, cervoni e le diverse specie di chirottero che vivono nel nostro paese sono state nei secoli perseguitate e uccise perché considerate simbolo del male. La scienza ha mostrato che i serpenti sono abili cacciatori di roditori e importanti tasselli degli ecosistemi dove vivono, mentre i pipistrelli sono aiutanti nel contenimento degli insetti e in particolare delle zanzare. Scienza e ricerca hanno avuto un ruolo fondamentale per la conservazione o per aver salvato, o sono in procinto di salvare, specie ormai considerate da anni condannate all'estinzione. Fra gli esempi più celebri, la lince iberica, Lynx pardinus, è la specie di felide più minacciata al mondo. Nel 2002 c'erano appena 94 linci in natura, ormai sull'orlo dell'estinzione. Dal 2006 però è stata implementata la riproduzione in cattività e la popolazione di lince iberica ha oggi più di 1300 individui in natura. Il rinoceronte bianco settentrionale è estinto in natura nel 2008. Negli anni scorsi restavano in vita solo 2 femmine, madre e figlia, in cattività. Dopo molti tentativi, nell'agosto del 2019, gli scienziati sono riusciti a fecondare in vitro gli ovuli dalle ultime 2 femmine sopravvissute.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bella Italia, terra di riso e di spiritualità. Un complesso architettonico dalla storia affascinante che ospita ancora oggi una fiorente azienda agricola. Tutto comincia nel XII secolo con l'abbazia eretta dai cistercensi che nel 300 avviano la coltivazione del riso nella pianura vercellese. Di Rosalba Graglia. Un alto campanile ottagonale, le chiese e il grande portale in mattoni si riflettono come in uno specchio nell'acqua, annullando i confini tra reale e immaginario, quasi a inventare un mondo parallelo. Arrivare a Lucedio, quando le risaie sono sommerse, ancora all'inizio di giugno, è un'emozione, quasi il miraggio di una presenza antica, sospesa nei paesaggi di queste terre d'acqua, l'ossimoro perfetto per esprimere la magia dei luoghi. E quel nome, Principato di Lucedio, promette una storia che si perde in un passato lontano, cominciata quasi 9 secoli fa. In principio era l'abbazia di Santa Maria di Lucedio, fondata nel 1123 da un manipolo di coraggiosi monaci cistercensi arrivati qui dal monastero di La Ferté in Borgogna, su terreni donati dal marchese Ranieri I del Monferrato. All'epoca la pianura a nord del Po era in gran parte coperta da boschi, brughiere, terreni paludosi, un paesaggio molto diverso da quello attuale. Un antico toponimo,
5: forse già di epoca romana, chiamava queste terre Locets, da cui sarebbe derivato Lucedio, anche se un'ipotesi più suggestiva rimanda a Luce di Dio, o forse a Lucifero. Le leggende diaboliche in zona non sono mai mancate. I monaci cistercensi inizialmente allevano maiali, pecore e capre e cominciano a creare pascoli sottraendo terreno al bosco. Il riso, arrivato in Europa con gli arabi all'inizio dell'VIII secolo, nel XII veniva considerato una spezia utilizzata solo per scopi terapeutici e quindi era confinato come pianta officinale nel chiostro. La coltivazione era anzi osteggiata, in quanto si pensava che favorisse la malaria. Poi, viste le maggiori rese rispetto ad

i santi Maurizio e Lazzaro e i monaci trasferiti in un ex convento dei gesuiti a Castelnuovo Scrivia. Durante la dominazione francese, Lucedio si trasforma in bene demaniale. Poi, con decreto imperiale napoleonico 1807, l'intera tenuta diventa proprietà del cognato di Napoleone, il principe Camillo Borghese, come indennizzo per le sue collezioni d'arte che da Villa Borghese vengono trasferite al Louvre. Alla fine del 1818, però, Borghese vende tutto a una società costituita da Michele Benso di Cavour, il padre di Camillo, Carlo Giovanni Gozzani di San Giorgio, cui tocca proprio Lucedio, e Luigi Festa. Qualche anno dopo la società si scioglie e il marchese Gozzani lascia Lucedio in eredità al nipote, che nel 1861, per debiti di gioco, la cede al duca genovese Raffaele De Ferrari. Vittorio Emanuele II insignisce il duca del titolo di principe per i servizi resi alla patria e la tenuta diventa così ufficialmente dal 1875 Principato di Lucedio. Possedimenti e titolo vengono ereditati dal nipote, il marchese Andrea Carrega Bertolini, che nel 1937 vende la proprietà al conte Cavalli d'Olivola, discendente dei Gozzani. Oggi la proprietaria è la figlia, la contessa Rosetta Clara Cavalli d'Olivola Salvadori di Wiesenhof, che con la famiglia gestisce il luogo storico e l'azienda. Dell'antico monastero medioevale cinto da mura, ampliato fino al 400, rimangono importanti strutture architettoniche, a cominciare dal campanile duecentesco dalla forma ottagonale con decorazioni in stile gotico lombardo. Un dettaglio interessante sono le piccole cavità circolari tra le bifore dell'ultimo piano. Qui venivano inseriti tondi di ceramica che riflettevano i raggi del sole e potevano essere visti in lontananza dai pellegrini che percorrevano la via Francigena, segnalando la possibilità di essere ospitati. Il gran chiostro, ingentilito da siepi, fiori, scampoli di aiuole, rampicanti che salgono sui muri in mattoni e dalla fontana al centro, dà un'idea della grandiosità dell'antica abbazia. Gli interni rievocano invece la vita monastica. Nella sala capitolare, con le colonne in pietra dai capitelli scolpiti e sulle volte con intreccio di nervature di mattoni, è ancora visibile sulla parete di fondo un affresco della Crocifissione. Qui si trova pure la colonna che piange, la prima a sinistra. È l'effetto della porosità della pietra con cui è costruita che assorbe l'abbondante umidità del terreno, per poi trasudarla lentamente. Nella grande sala dei conversi si ripetono le nervature di mattoni sulle volte a crociera che poggiano su massicce colonne, motivo ripreso anche nella sala del refettorio, restaurata di recente. E pareti di mattoni definiscono corridoi e gallerie. Il mattone è la cifra di Lucedio. La spiritualità del luogo è testimoniata dalle due chiese. La prima, sulla destra, appena superato il portale di accesso, è la chiesa di Sant'Oglerio, o chiesa del popolo, costruita nel 1741 per i contadini di Lucedio. Ridotta a deposito agricolo, la chiesa, disegnata da Giovanni Tommaso Prumotto, un collaboratore di Filippo Juvarra, ha un aspetto massiccio e il campanile a pianta quadrata. Più arretrata, dalla scenografica facciata chiara,
La chiesa di Santa Maria ha preso il

0: posto della prima chiesa abbaziale abbattuta e sostituita da questo edificio in stile barocco progettato tra il 1767 e il 1770 dal monaco architetto Valente De Giovanni. Anche sulla chiesa di Santa Maria sono fiorite leggende a proposito di cripte e gallerie segrete, salme mummificate e un misterioso fiume sotterraneo. Curiosità a parte, oggi Lucedio unisce il fascino del passato con l'attualità di produrre riso secondo principi di sostenibilità e attenzione all'ambiente. Così sono tornati gli Aironi, i Cavalieri d'Italia, le rane. Attorno al monastero la natura è rinata, scenario perfetto per 9 secoli di storia e per l'antico rituale della risicoltura.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Ogni 8 minuti diciamo tutti una bugia. La scienza la chiama sindrome di Pinocchio e distingue tra bugie bianche e nere, cioè tra piccole bugie innocenti e gravi alterazioni della verità, mirate a danneggiare il prossimo. Quanto ai bugiardi, non sono tutti uguali, ma chi è particolarmente incallito non può cambiare, a meno che non vada in terapia. Di Monica Morandi. Tutti qualche volta mentiamo. Secondo lo psicologo Gerald Jellinson della University of Southern California, Los Angeles, lo facciamo in media ogni 8 minuti. Spesso si tratta di bugie bianche, cioè delle innocue bugie quotidiane che diciamo quando la sincerità può nuocere. Come? Non ti trovo affatto male. Ti ho sentito volentieri. La bugia è la prima cosa che imparano i bambini. Quando l'esortazione a fare i bravi è sempre accompagnata da un premio che faccia da rinforzo positivo. Per esempio, un gelato dopo aver fatto i compiti. Appreso il meccanismo, il bambino inizia a mentire e a dire di aver fatto i compiti per ottenere quella ricompensa, spiega Serenella Salomoni, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa a Padova. Bugie nere e pericolose. Il discorso si fa serio per le bugie nere e le bugie pericolose. Le prime possono avere vari livelli di gravità e spaziare dalla giustificazione di una mancanza alla calunnia, all'inganno e al danneggiamento mirato di altre persone. Si tratta di bugie dette consapevolmente per raggiungere un obiettivo. Esempi di bugie nere sono la copertura di un tradimento, la falsa testimonianza ai processi e le fake news, diffuse sui social per rovinare la reputazione di qualcuno. Le seconde, cioè le bugie pericolose, sono invece appannaggio dei bugiardi cronici, che se ne servono per mascherare la loro personalità fragile, nascondendola dietro a un'altra fittizia, che ostenti forza e onnipotenza. Il soggetto, costruendosi un'impalcatura di menzogne, finisce per crearsi una dipendenza, che, nei casi più gravi, può giungere alla negazione della realtà. Tale impalcatura si regge su un sistema sadico di prevaricazione che danneggia le persone che gli vivono accanto. Queste ultime, tra conflitti interpersonali e tentativi di assecondarlo, rischiano di essere portate sulla strada della sua realtà inverosimile. 3 tipi di bugiardi. Tutti i bugiardi sono persone deboli e con scarsa autostima, che per rafforzarsi e sfuggire al giudizio altrui hanno bisogno delle bugie, dice Salomoni. Esistono 3 tipi di bugiardi: compulsivi, mitomani e patologici. Il bugiardo compulsivo mente perché non può farne a meno. Si sente rassicurato e a suo agio nel dire bugie, ma non manipola le persone né la realtà. Il mitomane, invece, racconta storie inventate che lo vedono protagonista, oppure millanta false conoscenze sui fatti realmente accaduti, ai quali è però estraneo. Il bugiardo patologico, infine, affetto da sindrome di Pinocchio, costituisce la tipologia più grave, spesso associata a una personalità narcisistica o borderline. Un complesso quadro clinico in cui confluiscono più condizioni psicopatologiche. Il soggetto mente per fini specifici ed è fortemente manipolativo, spiega la nostra esperta. È anche poco empatico e incurante del male che arreca a chi gli sta attorno. Le continue bugie diventano un metodo di rielaborazione della realtà. Arriva a negare la realtà e a costruirsi un mondo parallelo, continua Salomoni. Non importa quanto le sue bugie siano inverosimili e smentite dall'evidenza. La caratteristica saliente è il senso di ostentata onnipotenza, che per fare un esempio, in una splendida giornata di sole, può portarlo ad affermare che fuori piove e crederci davvero, e a volerlo a tutti i costi far credere agli altri. Se contraddetti in base all'evidenza, questi soggetti rimangono irremovibili nelle loro distorsioni, senza provare né vergogna né sensi di colpa. Si tratta di un atteggiamento non esente da sadismo, che fa soffrire le persone vicine, inducendo in loro un costante stato di tensione e confusione. Spiega Salomoni. Il bugiardo patologico è convinto di poter cambiare la visione altrui in rapporto a ciò che afferma e di poter fare degli altri ciò che vuole. Questi soggetti devono sempre sentirsi più forti e vanno dietro la bugia per raggiungere il loro obiettivo, quello di mascherare la loro debolezza, portando avanti un modello di personalità che li faccia sentire più bravi e potenti degli altri e sempre dalla parte della ragione. Come scoprire i bugiardi? Il bugiardo si tradisce nelle parole, nel modo di parlare e nell'atteggiamento corporeo. Il suo racconto inverosimile è sempre poco dettagliato e non viene mai ripetuto esattamente nello stesso modo, dice la nostra esperta. Ecco perché la polizia negli interrogatori pone molte volte la stessa domanda alla ricerca di contraddizioni. Il bugiardo ha sempre ragione e il suo linguaggio, approssimativo e imperativo, è volto a confondere l'interlocutore. Tende a deviare spesso il discorso e a cambiare il tono della voce quando mente. La gestualità, spesso in contrasto con le affermazioni, tradisce nervosismo e impazienza. Di solito la persona si irrigidisce, muove in continuazione le mani e tradisce emozioni contrastanti sul suo viso. A un attento osservatore non sfugge che sorride con la bocca, ma non con gli occhi, dice Salomoni. La persona che mente ostenta sicurezza, ma non è tranquilla. Due indizi caratteristici sono il continuo reiterare che sta dicendo la verità e il fissare negli occhi l'interlocutore per convincerlo di questo. Altri due importanti segni sono le braccia conserte e le gambe accavallate, da considerare posizioni di difesa e copertura, aggiunge la psicologa. Curarli è difficile. Per uscire dalla bugia cronica o patologica, è indispensabile che il soggetto prenda coscienza del suo problema e accetti di farsi curare. Questo avviene molto raramente. Per queste persone la bugia è realtà, dipendenza e parte integrante della personalità, spiega Salomoni, e uscire da un simile schema mentale comporta grande stress e insicurezza. Implica infatti di andare alla ricerca di un'altra personalità. Anche in fase di terapia, il paziente tende a ricadere nel problema. Viene infatti messo davanti a una realtà psicologica che implica un profondo cambiamento, non accettando il quale torna a dire bugie, perché per lui è molto più facile. Continua la psicologa padovana. I casi più gravi sono di pertinenza dello psichiatra, che a sua discrezione potrà anche prescrivere degli psicofarmaci. La psicoterapia offre vari approcci a seconda della formazione del terapeuta, che vanno dalla psicanalisi, che scava nel profondo della persona, alla terapia cognitivo-comportamentale, più basata su regole e strategie di comportamento. La scelta è personalizzata e l'iter della cura è solitamente molto lungo. Qualunque sia il modello terapeutico, si dovrà innanzitutto individuare la causa del disturbo, lavorare sulla presa di coscienza e indurre un cambiamento profondo della personalità e del comportamento del soggetto. Un processo radicale che richiede tempo e sofferenza, poiché comporta l'abbandono di uno schema comportamentale di comodo ormai consolidato. A volte non è sbagliato mentire. È sempre sbagliato dire bugie? Dipende, dice la psicologa Serena Salomoni. A volte una bugia bianca può fare del bene, come quando diciamo a un malato giù di morale che tutto sommato ha una bella cera, riguardo invece alle verità crude, come la confessione di un tradimento. Prima di rivelare la verità all'interessato, occorre valutare la forza d'animo necessaria a reggerla. Altre volte, per esempio, quando riceviamo un regalo non di nostro gusto, fare buon viso e cattiva sorte è una bugia diplomatica, preferibile alla sincerità assoluta, che offenderebbe chi ce l'ha fatto. I bugiardi possono ingannare la macchina della verità? Il principio della prima macchina della verità si basava sul rilevamento delle alterazioni di parametri corporei, come respiro, battito cardiaco, pressione del sangue, sudorazione, conducibilità della pelle, eccetera, che si possono verificare quando il bugiardo dice bugie che lo agitano. Ma come spiega la psicologa di Padova Serenella Salomoni, questa macchina non è del tutto affidabile. Molte persone sono assai abili a controllare le proprie reazioni corporee, senza contare che per i bugiardi patologici il castello di menzogne che hanno costruito è realtà.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Locusta, avvelenatrice degli imperatori romani, di Andrea Vittoria Apostolo. L'omicidio per avvelenamento ha radici più antiche di quanto si possa pensare, che si sviluppano in tempi lontanissimi, antecedenti alla nascita di Roma, anche se per entrare nello specifico, nell'urbe l'avvelenamento era una delle armi di prima scelta quando si trattava di causare la morte di una personalità importante o persino di un imperatore. Proprio all'uso del veleno è legato il nome di Locusta o Locusta, che divenne famosa per essere stata la prima serial killer donna documentata della storia. Le notizie sui primi anni di vita di Locusta, o Locusta come viene citata in alcune fonti, e sulla sua famiglia sono estremamente scarne. Quello che si sa di lei giunge dai resoconti degli storici Tacito, Svetonio, Giovenale e Dione Cassio, i quali ne scrissero molti anni dopo la sua morte, in un periodo di tempo in cui alcuni fatti che la riguardavano erano già entrati nel novero delle leggende. Tutti loro concordano nel dire che Locusta fosse nata in una località imprecisata della Gallia, corrispondente all'attuale Francia e all'epoca provincia dell'Impero Romano. Locusta crebbe probabilmente in zone rurali e boschive, dove prese dimestichezza con piante ed erbe, apprendendone le loro proprietà officinali e soprattutto mortifere. Già in giovane età Locusta era in grado di creare cataplasmi, infusi e pozioni, ma ben presto si specializzò nella preparazione di veleni. Secondo le fonti, Locusta stessa, ben consapevole della pericolosità delle sostanze che preparava, era solita autosomministrarsi piccole dosi dei suoi innumerevoli veleni, in modo che il suo corpo ne sviluppasse l'immunità. Per ragioni non note, intorno al 40 d.C., poco più che adolescente, Locusta lasciò la Gallia e si trasferì a Roma, dove aprì una bottega d'erboristeria sul Colle Palatino. Qui iniziò a vendere erbe medicinali e a preparare filtri su commissione, creandosi in breve tempo una fitta rete di clienti che tuttavia non sempre si rivolgevano a lei per acquistare bevande terapeutiche o sostanze curative. La clientela di Locusta era infatti composta principalmente da personalità influenti della politica e dell'economia romana, che avrebbero tratto grandi vantaggi o immensi guadagni dalla morte di un nemico, un rivale o un congiunto. Alla bottega di Locusta giungevano anche donne che desideravano interrompere una gravidanza indesiderata o uccidere un marito o un amante scomodo. Locusta cominciò a preparare e a vendere i suoi veleni dietro un lauto pagamento e in breve tempo la sua attività arricchì non solo le sue tasche, ma anche il numero delle sue conoscenze. La sua fama di avvelenatrice si diffuse rapidamente in tutta Roma, tanto che personalità di livello sempre più importante nella città iniziarono a rivolgersi a lei per i suoi servigi. Gli stretti contatti con una cerchia così influente di persone procuravano a Locusta non solo fama e guadagno, ma anche protezione. Nel corso della sua attività, Locusta fu arrestata più volte con l'accusa di avvelenamento e di infanticidio, ma i suoi ricchi protettori trovarono sempre il modo di ottenere la sua scarcerazione. Fra le clienti di Locusta vi fu anche Valeria Messalina, moglie dell'imperatore Claudio. Messalina, stanca del suo amante Tito, chiese a Locusta un veleno per potersi sbarazzare dell'uomo. Fu questo il primo contatto di Locusta con l'ambiente imperiale. Il destino e i veleni di Locusta si intrecciarono inesorabilmente con la dinastia Giulio-Claudia, poco dopo il matrimonio tra l'imperatore Claudio e Agrippina Minore. Dopo aver fatto condannare a morte la moglie Messalina, Claudio convolò a nozze con Agrippina, vedova di Enobarbo e madre di Nerone. Il matrimonio non si rivelò felice. Agrippina, donna intelligente, forte e ambiziosa, mal sopportava l'anziano e debole marito e desiderava che fosse il figlio Nerone a diventare il nuovo imperatore. Agrippina chiese l'aiuto di Locusta per uccidere il marito. L'omicidio non si prospettava di semplice attuazione. Come tutti gli imperatori, Claudio aveva a sua disposizione degli assaggiatori personali per assicurarsi che il suo cibo non fosse avvelenato. Egli aveva inoltre l'abitudine di rigettare ogni pasto dopo averlo consumato, sollecitandosi la gola con una piuma in modo da espellere eventuali tracce di veleno. Locusta corruppe l'assaggiatore personale di Claudio e il suo medico di corte Senofonte, dopodiché fece servire all'imperatore un piatto di funghi che aveva precedentemente contaminato con dell'aconito. Quando Claudio, dopo aver terminato il piatto di funghi, ordinò che lo si aiutasse a vomitare, Agrippina gli fece portare una piuma, la cui punta era stata, dietro indicazione di Locusta, intrisa di coloquintide, un'erba che accelera gli effetti del veleno. Sofferente, Claudio chiamò Senofonte, il quale gli fornì un medicinale che era stato a sua volta corretto con del veleno da Locusta. L'imperatore morì avvelenato dopo 6 ore di agonia. Quell'improvviso decesso destò in molte persone dei forti sospetti, rivolti in primo luogo verso Agrippina, e che non tardarono a giungere a Locusta, presto arrestata e incarcerata. L'omicidio dell'imperatore avrebbe sicuramente comportato la condanna a morte di Locusta se il neo imperatore Nerone non fosse giunto in suo soccorso. Il 17enne Nerone sapeva di dovere molto a Locusta, ma non fu solo per gratitudine che ne orchestrò la scarcerazione. Nerone, infatti, si era trovato a dover far fronte a una minaccia che aveva sottovalutato. il fratellastro Britannico, figlio di Claudio e Messalina. Britannico, tredicenne e cagionevole di salute, per questo escluso dal padre dalla successione al seggio imperiale in favore di Nerone, si dimostrò più caparbio di quanto Agrippina e Nerone avessero previsto e denunciò non solo l'omicidio di Claudio, ma anche l'illegittimità di Nerone come erede. Nerone, all'oscuro della madre, decise di ucciderlo e chiese a Locusta di avvelenarlo. Per motivi sconosciuti, un primo tentativo di avvelenamento fallì, poiché la dose di veleno somministrata a Britannico non fu sufficiente ad ucciderlo. Nerone era così furioso che arrivò a schiaffeggiare in pubblico Locusta. La donna, forse per timore di punizioni più severe, si difese sostenendo di aver fallito di proposito e che quel primo avvelenamento era stato una prova atta ad assicurarsi che nessuno sospettasse l'omicidio. Sperava infatti che quella piccola dose di veleno sarebbe stata abbastanza da far cedere il fragile corpo del ragazzino. Nerone l'avvertì che non avrebbe tollerato un secondo tentativo andato a monte. Locusta allora fece degli esperimenti, testando le dosi di veleno prima su una capra e su un maiale e somministrandolo infine a uno schiavo, il quale morì dopo sole 2 ore. Locusta e Nerone decisero di avvelenare il vino di Britannico. Questa volta però sembrava impossibile corrompere l'assaggiatore, al quale venne dato un bicchiere di vino diluito con molta acqua calda. Britannico, dopo aver assaggiato il vino a sua volta, si lamentò del fatto che fosse bollente e chiese che gli fosse versata dell'acqua fredda. Proprio in questa vi era il veleno di Locusta. Britannico morì in preda a terribili convulsioni e il suo decesso venne attribuito a uno degli attacchi di epilessia di cui il giovane soffriva. Nerone fu molto soddisfatto e ricoprì Locusta di onori. Le donò denaro, gioielli e possedimenti terrieri e le consentì di aprire una propria scuola dove poter insegnare le proprietà delle erbe. Locusta si ritirò dall'attività di avvelenatrice e visse nel lusso e nell'agio fino al 68 d.C., anno del suicidio di Nerone. Con la morte di Nerone, la fortuna di Locusta terminò per sempre. Il nuovo imperatore Galba ordinò l'arresto di tutte le persone che erano o erano state affiliate a Nerone e nel 69 d.C. anche Locusta venne condannata a morte. Leggenda vuole che Locusta venne fatta violentare da una giraffa e poi condannata a essere dilaniata dalle belve dell'arena. Tuttavia, più probabilmente fu strangolata e il suo corpo dato alle fiamme. Sebbene Locusta sia divenuta nota come la prima serial killer donna della storia, il termine risulta inappropriato, poiché i suoi omicidi erano commessi dietro commissione e mancavano, a quanto risulta dalle fonti, della componente di gratificazione personale propria degli assassini seriali. Una psicologa e ricercatrice dell'Università del Michigan, Catherine Ronsland, ha definito Locusta come una necro-imprenditrice. La sua attività di omicida era fondata sul fornire ai suoi clienti gli strumenti per procurare la morte di qualcuno. Ma sebbene in criminologia la sua definizione resti sfumata, nella storia romana Locusta è e sarà ricordata come l'avvelenatrice degli imperatori.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, gli anni 2000 secondo i futurologi di 100 anni fa. Dai robot aspirapolvere agli hoverboard, dalle auto volanti alle videochiamate. Esperti e sognatori degli inizi del XX secolo avevano già previsto sia le migliori invenzioni della nostra epoca, sia i guai dell'ambiente. Di Rebecca Mantovani. Siamo circondati da una valanga di innovazioni tecnologiche nuove, pronte o quasi, per la nostra vita di tutti i giorni. Automobili più autonome e capaci di cavarsela da sole, quasi in ogni situazione. Reti di comunicazione super veloci, intelligenze artificiali che fanno un sacco di cose meglio di noi. Il turismo spaziale dietro l'angolo. È il futuro molto prossimo. Se ci guardiamo indietro, lo vediamo costruito un mattoncino alla volta nell'arco di un secolo, giusto il tempo che abbiamo impiegato per passare dalle carrozze a cavalli ai rover su Marte. Lo si poteva immaginare 100 e più anni fa? Come pensavano i visionari di un secolo fa le meraviglie tecnologiche degli anni 2000? Forse vi sorprenderà, ma molte previsioni dell'inizio del XX secolo si sono dimostrate curiosamente azzeccate, quantomeno nelle linee generali, perché basate su tecnologie di quell'epoca. Come spiega Claudia Gabe in un articolo recente su Futurism, nel 1918 le aspettative del mondo occidentale in fatto di tecnologie erano riposte soprattutto in quella nuova magia che era la corrente elettrica, in tutte le sue applicazioni, dal telefono all'automobile. Applicazioni che nell'aspetto che hanno assunto possono anche fare sorridere, ma non più di quanto faranno sorridere le nostre tante previsioni per il prossimo secolo. Eccone alcune che riguardano le auto, i viaggi, i dispositivi elettronici, la casa e l'energia. On the road. Per gli uomini di un secolo fa, gli spostamenti erano un'ossessione. Le compagnie navali si contendevano i record di traversata dell'Atlantico. I fratelli Wright stavano perfezionando il loro rivoluzionario aeroplano e la Ford aveva inaugurato da soli 4 anni la prima catena di montaggio di automobili. Una linea di produzione sfornava un'auto finita in 93 minuti, ossia circa 5.000 veicoli l'anno per la mitica Model T, la prima vettura di serie e alla portata di molti. Nei primi di gennaio del 1918, i giornali di Washington raccontavano come sarebbe stata l'auto del futuro. Completamente impermeabile, capace di funzionare in ogni condizione atmosferica, con le fiancate e il tetto in vetro, calda in inverno e fresca d'estate, e senza volante. Dotata di sole 3 ruote, si sarebbe guidata da una piccola console dotata di levette. Desideri legittimi, se pensate a quanto dovevano essere scomode, instabili e inaffidabili le prime autovetture. Comunque sia, i futurologi dell'epoca sentenziavano che ogni famiglia ne avrebbe posseduta almeno una. Viaggi senza confini. Le altre frontiere da conquistare con le novelle tecnologiche erano il cielo e il mare. Superate le fantasiose ipotesi di artisti come Jean-Marc Cotet, che tra il 1899 e il 1910 aveva immaginato sottomarini trainati da balene e mezzi volanti appesi a grandi uccelli, per il XXI secolo gli esperti di tecnologia vedevano taxi volanti, dirigibili da guerra, postini volanti, aerei invisibili e mezzi di soccorso in grado di arrivare dal cielo ovunque e in pochissimo tempo. Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, diversi romanzieri e giornalisti avevano alimentato il sogno dell'auto volante. Nel 1923, dalle pagine di Science and Inventation, Hugo Gernsback la propone come soluzione definitiva al traffico di New York. Questa è una delle poche visioni del futuro che non si è concretizzata in qualche cosa di simile e funzionante. L'auto volante è ancora una chimera, nonostante i numerosi progetti degli ultimi 50 anni. Basteranno gli investimenti e i progetti annunciati da Toyota, Uber e Bell Helicopter a darle forma? Tecnodemocrazia. Il tratto che accomuna tutte le previsioni dei primi del Novecento sembra essere la possibilità di portare nuove tecnologie alle masse. Tutte le innovazioni, dall'aeroplano alla radio, erano immaginate anche e soprattutto come personali. Nel 1900 John Alfred Watkins firma sul Ladies Home Journal, una rivista femminile molto diffusa presso la borghesia americana, un articolo dal titolo «Che cosa potrebbe accadere nei prossimi 100 anni?». Watkins descrive apparecchi che potremmo collocare a metà tra televisione e i proiettori cinematografici, capaci di mostrare in ogni casa le rappresentazioni che si svolgono nei teatri. E con diversi decenni di anticipo sui telegiornali, racconta come questi stessi dispositivi avrebbero potuto mostrare in diretta, a migliaia di chilometri di distanza, le battaglie e gli eventi catastrofici. Nouvelle Cuisine. Nello stesso articolo, Watkins anticipa di una ventina d'anni l'arrivo di armadi refrigerati meccanicamente, ossia senza ghiaccio, dove poter conservare gli alimenti per giorni e la possibilità di realizzare mezzi dotati della stessa tecnologia per trasportare i cibi freschi da una parte all'altra del mondo. Dimostrando notevole lungimiranza, spiega come questo nuovo, fantascientifico freddo portatile avrebbe aperto la strada all'industria dei cibi pronti. Secondo Watkins, cucinare sarebbe presto diventato anacronistico. I pasti sarebbero stati recapitati direttamente nelle case, ma non da fattorini in bicicletta come accade oggi, da sistemi di consegna basati su grosse tubazioni funzionanti come la posta pneumatica. E poi, nel giro di un secolo, il mondo sarebbe certamente stato pieno di robot che guidano, puliscono in casa, fanno il bucato e stirano. Energia pulita. Altre previsioni sorprendenti e azzeccate del secolo scorso riguardano l'ambiente e i combustibili fossili. Già nel 1896 lo scienziato svedese Svante Arrhenius calcolò che un raddoppio della concentrazione di CO2 nell'atmosfera avrebbe causato un aumento della temperatura del pianeta, compreso tra gli 8 gradi e i 9 gradi. Misurando le emissioni di CO2 legate alla combustione di sempre più ingenti quantità di carbone da parte delle industrie, lo scienziato ipotizzò che questo valore limite sarebbe stato raggiunto nel giro di qualche secolo. Arrhenius, e con lui altri scienziati, pur non riuscendo a descrivere puntualmente gli effetti dell'inquinamento sul pianeta, arrivarono alla conclusione che presto sarebbe stato necessario ridurre drasticamente l'utilizzo del carbone e dei derivati del petrolio. Dall'altra parte del pianeta, a Washington, Alexander Graham Bell, inventore del telefono, in un discorso tenuto nel febbraio del 1917 alla McKinley Manual Training School, prevede l'utilizzo del sole, delle onde e delle maree come fonte di energia pulita, che, secondo quanto scrive sempre nel 1917 un giornalista di Chicago News, sarebbe arrivata nelle nostre case tramite non meglio definite tubature speciali.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Gli anni fulgenti di Miss Brady di Muriel Spark. Traduzione di Adriana Bottini, Adelphi 2005, letto da Elisabetta Pasin. Bontà, bellezza e verità sono i dogmi dell'insegnamento di Miss Jean Brady. Siamo a Edimburgo negli anni 30. Miss Brady ammette con candida alterigia che la sua unica vocazione sono le allieve e l'unica missione farle diventare la crème della crème. Tanto zelo può persino indurla a cercare di trasformare le più dotate in doppi di se stessa e a scegliere una di loro per vivere in sua vece un amore che ritiene improprio soddisfare di persona. Un labirinto psicologico ed insieme un congegno narrativo perfetto. Buon ascolto.
2: Parlando con le ragazze della Marcia Blaine, i ragazzi erano rimasti dall'altro lato delle biciclette con le mani sul manubrio, il che erigeva tra i sessi una barriera protettiva e creava l'impressione che i ragazzi potessero dileguarsi da un momento all'altro. Le ragazze non potevano togliersi il panama perché i cancelli della scuola erano ancora in vista ed essere a capo scoperto andava contro il regolamento. Certe infrazioni in merito alla posizione del cappello venivano tollerate dalla quarta liceo in su, purché nessuna lo portasse sulle 23. Ma esisteva pur sempre una serie di sottili varianti alla regola che imponeva la falda all'insù sulla nuca e all'ingiù sulla fronte. E le cinque ragazze, vicinissime l'un l'altra per via dei maschi, portavano il cappello ciascuna con una precisa differenza. Queste ragazze formavano il gruppo delle Brody. Le chiamavano così ancora prima che la direttrice desse loro quel nome, con scherno, quando all'età di 12 anni erano passate dalle inferiori alle superiori. Già allora si riconoscevano subito come allieve di Miss Brody, essendo ampiamente informate su una quantità di argomenti estranei, come diceva la direttrice, al programma curricolare e di nessuna utilità per la scuola in quanto tale. Si venne a sapere che le ragazze avevano sentito parlare dei gruppi di Oxford e di Mussolini, dei pittori del Rinascimento italiano, dei vantaggi per la pelle delle creme detergenti e del tonico di amamelide rispetto alla semplice acqua e sapone, e che conoscevano il termine menarca. Avevano ascoltato la descrizione della casa londinese dell'autore di Winnie Pooh, della vita amorosa di Charlotte Bronte e dei trascorsi sentimentali della stessa Miss Brody. Erano al corrente dell'esistenza di Einstein e delle argomentazioni di chi metteva in discussione la veridicità storica della Bibbia. Conoscevano i rudimenti dell'astrologia, ma non la data della battaglia di Flodden, né la capitale della Finlandia. Tutte le ragazze di Miss Brody, eccetto una, contavano sulle dita come la loro insegnante con risultati più o meno corretti. Ancora a 16 anni, in quarta liceo, quando dopo la scuola si attardavano fuori dal cancello e si erano ormai adattate al regime ortodosso, conservavano l'inequivocabile marchio Brody ed erano famose in tutta la scuola. Vale a dire, guardate con sospetto e scarsa simpatia. Ma non mostravano il minimo spirito di squadra e anche tra loro avevano ben poco in comune, a parte la perdurante amicizia con Jean Brody. Quest'ultima insegnava sempre alle inferiori ed era sempre tenuta in gran sospetto. La scuola femminile Marcia Blaine si finanziava parzialmente con il lascito della ricca vedova di un rilegatore di libri di Edimburgo che prima di morire, verso la metà dell'Ottocento, era diventata un'amministratrice di Garibaldi. Il virile ritratto della benefattrice stava appeso nel grande atrio dell'istituto ed era onorato ad ogni anniversario della fondazione con un mazzo di fiori, scelti tra quelli che durano a lungo, come i crisantemi e le dalie. I fiori venivano messi in un vaso sotto il ritratto, sopra un leggio e accanto ad una Bibbia aperta, sulla quale era sottolineata in inchiostro rosso la frase «Una donna perfetta, chi potrà trovarla?». ben superiori alle perle è il suo valore. Le ragazze che si attardavano ora sotto l'albero, strette spalla a spalla per via dei maschi, andavano tutte famose per qualcosa. Monica Douglas, la quale adesso ricopriva l'incarico di studentessa vigilatrice, era famosa più che altro per i calcoli matematici a mente e per gli accessi di collera che la inducevano a menare sberle a destra e a sinistra. Aveva il naso sempre rosso, sia d'estate che d'inverno, lunghe trecce scure e due gambone che parevano tronchi. Da quando aveva compiuto 16 anni, il Panama lo portava ben più su del normale, appena appoggiato come se le stesse stretto e come se lei sapesse che sarebbe apparsa grottesca comunque. Rose Stanley andava famosa per il sesso. Si sistemava il cappello sui capelli biondi e corti in una maniera che non aveva niente di speciale, però schiacciava la calotta da entrambi i lati. Eunice Gardiner, piccola, ben fatta e famosa per l'agilità da silfide in ginnastica e l'eleganza nel nuoto, teneva la falda all'insù davanti e all'ingiù dietro. Sandy Stranger portava il cappello con tutta la tesa piegata all'insù e spinto il più possibile indietro con l'ausilio di un elastico che faceva passare sotto il mento. Sandy aveva l'abitudine di mangiucchiarlo e quando l'aveva mangiucchiato tutto ne cuciva al cappello uno nuovo. Era vagamente nota per gli occhi molto piccoli, quasi inesistenti, ma senz'altro famosa per il modo in cui pronunciava le vocali che nel lontano passato, quando ancora era alle inferiori, mandava in estasi Miss Brody. «Su, vieni a recitarci qualcosa, per favore. Oggi è stata una giornata faticosa». Lasciò il telaio, lasciò l'ordito, fece tre passi sull'assito, vide fiorir la ninfea nella spuma, vide l'elmo e vide la piuma e posò lo sguardo su Camelot. «Queste cose rigenerano», era solita dire Miss Brody, descrivendo un arco con la mano verso la scolaresca di bambine decenni in attesa della campanella che avrebbe ridato loro la libertà. «Se manca una visione ispiratrice», aveva assicurato loro Miss Brody, «il popolo muore. Eunice, vieni a fare una capriola che ci fornisca un diversivo comico». Adesso i ragazzi in bicicletta stavano prendendo in giro Jenny Gray per il modo di parlare che aveva imparato a scuola di dizione. Jenny voleva fare l'attrice. Era la migliore amica di Sandy. Portava il cappello con la tesa piegata decisamente all'ingiù sulla fronte. Era la più carina e aggraziata del gruppo e andava famosa per questo. «Non essere villano, Andrew», disse nel suo tono affettato. Fra i cinque ragazzi c'erano tre Andrew e tutti e tre si misero a rifarle il verso. «Non essere villano, Andrew», mentre le ragazze ridevano sotto i Panama sussultanti. In quella arrivò Mary McGregor, l'ultima del gruppo, che doveva la propria fama al fatto di essere una broccola taciturna, una nullità con la quale tutti se la potevano prendere. Insieme a lei c'era un'estranea del gruppo, Joyce Emily Hammond. La ragazza ricca, la piccola delinquente della scuola mandata di recente alla Marcia Blaine come ad un'ultima spiaggia perché nessun altro istituto e nessuna governante erano più in grado di tenerla a bada. Portava ancora l'uniforme verde della scuola precedente, quella delle altre ragazze era viola scuro. Fino a quel momento, comunque, aveva tirato al massimo qualche pallina di carta al maestro di canto. Joyce Emily insisteva nel farsi chiamare con entrambi i nomi e le stava tentando tutte per essere accolta nel famoso gruppo. Pensava che il doppio nome le avrebbe conferito la necessaria distinzione, ma non c'era niente.

Ma non vogliamo certo trattenere questi giovanotti né le loro biciclette. Arrivederci, ragazzi. Il famoso gruppo si allontanò insieme a Miss Brodie con Joyce, la nuova delinquente, al seguito. Non credo di conoscere la nuova arrivata, disse Miss Brodie, scrutando Joyce con attenzione. E una volta fatte le presentazioni, bene, cara, noi dobbiamo andare. Sandy si voltò a guardare Joyce Emily che si allontanava nella direzione opposta, prima a passo normale, poi sgambettando tutta scomposta malgrado l'età, lasciando il gruppo delle Brodie alla sua vita segreta come era stato 6 anni addietro, ai tempi della loro infanzia. Farò di voi delle ragazze mature, aveva detto Miss Brodie all'epoca. Le mie allieve sono sempre la crème della crème. Dietro alle compagne e a Miss Brodie, Sandy fissò con gli occhietti sottili il naso rosso di Monica, ripensando a quella frase. «Vorrei che veniste a cena da me domani sera», disse Miss Brodie. «Tenetevi libere». «La filodrammatica», mormorò Jenny. «Trovo una scusa», rispose Miss Brodie. «Devo consultarvi a proposito di una nuova macchinazione per indurmi a dare le dimissioni. Inutile dire ad ogni modo che non le darò». Nonostante le parole forti, il tono era come sempre pacato. Miss Brodie non parlava mai dei fatti suoi alle colleghe, né parlava solo a quelle sue ex alunne con le quali era entrata in confidenza. C'erano stati altri tentativi per mandarla via dalla Marcia Blaine, tutti sventati. Si è nuovamente accennato all'opportunità che io faccia domanda presso una scuola progressista, dove i miei metodi sarebbero più consoni a quel tipo di insegnamento di quanto non siano alla Blaine. Ma io non intendo chiedere un posto in una scuola di mattoidi. Rimarrò in questo laboratorio didattico, perché la pasta cresca ci vuole il lievito. Datemi una bambina a un'età influenzabile e sarà mia per la vita. Le ragazze del gruppo sorrisero, intendendo quelle parole ciascuna a modo suo. Miss Brodie accese d'un lampo i suoi occhi castani, come espressivo accompagnamento alla voce pacata. In controluce, il suo profilo scuro aquilino le conferiva tutto l'aspetto di una donna formidabile. Il gruppo non dubitò nemmeno per un attimo che avrebbe vinto lei. Era più facile immaginare Giulio Cesare che faceva domanda per insegnare in una scuola progressista che non Miss Brodie. Mai avrebbe dato le dimissioni. Se le autorità scolastiche volevano liberarsi di lei, l'unica era assassinarla. Chi sono i congiurati stavolta? Chiese Rose, che era famosa per il sex appeal. Delle persone che mi avversano parleremo domani sera, rispose Miss Brodie, ma vi assicuro che non riusciranno nel loro intento. No? Dissero tutte. Certo che no. Non adesso che sono nel mio fulgore, disse Miss Brodie. Questi sono gli anni del mio fulgore. È importante riconoscere gli anni del fulgore, non scordatelo mai. Ecco il mio tram. Scommetto che non troverò da sedere. Siamo nel 1936, è finita l'epoca della cavalleria. 6 anni addietro, Miss Brodie aveva accompagnato la sua nuova classe a fare lezioni di storia sotto il grande olmo nel giardino. Camminando lungo i corridoi della scuola, erano passate davanti all'ufficio della direttrice. La porta era spalancata, la stanza vuota. Venite, bambine, aveva detto Miss Brodie, guardate. Si erano affollate davanti alla porta aperta mentre Miss Brodie additava un grande manifesto attaccato con le puntine da disegno alla parete di fronte che riproduceva il faccione di un uomo. Sotto c'era scritto: La sicurezza prima di tutto. Questo è Stanley Baldwin, che entrò in carica come primo ministro e ne uscì in breve tempo, spiegò Miss Brodie. Miss McKay l'ha lasciato dove stava perché crede nello slogan. Ma non è vero che la sicurezza viene prima di tutto. Bontà, verità e bellezza vengono ancora prima. Seguitemi. Quello fu per le bambine il primo sentore di un dissidio tra Miss Brodie e il resto del corpo insegnante. Anzi, alcune scoprirono proprio allora che possono esserci divergenze tra adulti legati da una comune posizione di autorità. Esaltate dalla sensazione di partecipare a qualcosa che sapeva vagamente di rissa, senza con ciò correre rischi, seguirono la pericolosa Miss Brodie sotto l'ombra sicura dell'olmo. Molte volte in quell'autunno di sole, le bambine, tempo permettendo, fecero lezione sedute su 3 panche disposte intorno all'olmo. Tenete sul libro, ebbe spesso a dire Miss Brodie quell'autunno. Tenetelo ben alto, casomai arrivassero gli intrusi.

Se arriva qualche intruso, noi stiamo facendo lezione di storia, di poesia e di grammatica. Le bambine tenevano i libri ben alti e gli occhi fissi non sulla pagina ma su Miss Brody. Intanto vi parlerò delle mie vacanze in Egitto. Vi parlerò di come si curano la pelle e le mani, del signore francese che ho conosciuto in treno mentre andavo a Biarritz. E devo assolutamente parlarvi dei quadri che ho visto in Italia. Chi è il più grande pittore italiano? Leonardo da Vinci? Miss Brody? Sbagliato? La risposta è Giotto. È lui il mio pittore preferito. Certi giorni a Sandy sembrava che Miss Brody avesse il torace piatto, senza la minima protuberanza, dritto come la sua schiena. Altri giorni invece quel torace prendeva la forma di un seno voluminoso, molto vistoso. Qualcosa su cui puntare gli occhietti minuscoli nei giorni di lezione in classe. Quando Miss Brody spiegava tenendo la testa castana ben eretta e guardando fuori dalla finestra come Giovanna d'Arco. Vi ho ripetuto sovente, e le vacanze appena trascorse me ne hanno dato la certezza, che per me sono davvero iniziati gli anni del mio fulgore. Ma quello del fulgore è un momento sfuggente, e voi bambine, quando sarete grandi, dovrete stare allerta per riconoscerlo in qualunque periodo della vita si presenti. E allora dovrete viverlo pienamente. Mary, che cos'hai sotto il banco? Che cosa stai guardando? Mary se ne stava seduta là come una broccola, troppo tonta per inventare una scusa, troppo tonta per dire bugie. Non sapeva proprio fingere. Un fumetto, Miss Brody. Vuoi dire un filletto? Risatine. Un giornalino a fumetti, rispose Mary. Un giornalino a fumetti, ma non mi dire. Mary, quanti anni hai? 10, signora maestra. Sei troppo grande per i fumetti a 10 anni. Dallo a me. Miss Brody sfogliò le pagine colorate. Tim la tigre, ma non mi dire. E lo gettò nel cestino. Poi, sentendo che tutti gli occhi erano rimasti puntati sul cestino, lo ripescò. Lo stracciò in maniera irrecuperabile e lo ributtò via. Ascoltatemi bene, bambine. Il fulgore è il culmine della nostra vita, è il momento a cui tendiamo fin dalla nascita. È ora che per me è arrivato. Sandy, ti vedo distratta. Di che cosa stavamo parlando? Del suo fulgore, Miss Brody? Se nel corso della prossima lezione arriva qualcuno, disse Miss Brody, ricordatevi che è l'ora di grammatica. Intanto vi racconterò qualcosa della mia vita, di quando avevo qualche anno di meno, e sei più di lui. Si appoggiò all'olmo. Era una delle ultime giornate d'autunno e le foglie cadevano a piccole raffiche. Cadevano sulle bambine che le spazzavano via dai capelli e dal grembo, felici di avere una scusa per muoversi. Stagione di nebbie e di succosi frutti. Ero fidanzata con un giovane. All'inizio della guerra, ma egli cadde sul campo di battaglia delle Fiandre, disse Miss Brody. Sandy, è forse giorno di bucato oggi? No, Miss Brody. Vedo che ti sei rimboccata le maniche. Io non intendo avere a che fare con bambine che si rimboccano le maniche della camicetta, anche se fa bel tempo. Tirale giù subito. Siamo persone civili qui. Hugh cadde una settimana prima che fosse annunciato l'armistizio. Cadde come una foglia d'autunno, benché avesse appena 22 anni. Quando torneremo in classe, cercheremo le Fiandre sulla carta geografica e il punto dove fu sepolto il mio innamorato, prima ancora che voi foste nate. Veniva dall'Ayrshire. Era un ragazzo di campagna, un gran lavoratore, povero, ma quanto colto e intelligente. Quando mi chiese di sposarlo, disse: "Dovremmo bere acqua e camminare adagio." Era il suo modo contadino di esprimere l'idea di una vita semplice. Berremo acqua e cammineremo adagio. Che cosa significa questa espressione, Rose? Che avreste fatto una vita semplice, Miss Brody, rispose Rose Stanley, la quale 6 anni dopo sarebbe stata famosa per il sesso. La storia del fidanzato caduto in guerra era a buon punto quando fu avvistata Miss McKay, la direttrice che stava attraversando il prato e veniva verso di loro. Dagli occhietti porcini di Sandy le lacrime colavano già copiose e avevano contagiato la sua amica Jenny, poi famosa in tutta la scuola per la sua bellezza, la quale con un singulto si mise a frugare nella gamba dei mutandoni in cerca del fazzoletto.
Hug fu ucciso, proseguì Miss Prodi, una settimana prima dell'armistizio. Tempo dopo, quando ci furono le elezioni, la gente scandiva «Il Kaiser sulla forca!». Hug fu uno dei fiori falciati sul campo di battaglia. A quel punto anche Rose Stanley si era messa a piangere. Sandy seguì con la coda degli occhi umidi l'avanzata di Miss McKay, testa e spalle avanti, sul prato. «Sono venuta a farvi una visitina, ma devo scappare subito», disse la direttrice. «Perché piangete, bambine?» «Le ha commosso un episodio che ho appena raccontato. Stiamo facendo lezione di storia», rispose Miss Prodi, intercettando con calma e precisione una foglia che le si posò sul palmo della mano. «Piangere su un fatto storico a 10 anni?» esclamò Miss McKay rivolta alle bambine, che si erano alzate in ordine sparso dalle panche, ancora abbagliate da Hug il guerriero. «Comunque sono venuta soltanto a farvi una visitina e devo scappare. Dunque, bambine, è iniziato il nuovo anno scolastico. Spero che abbiate passato tutte delle splendide vacanze e non vedo l'ora di leggere i vostri splendidi temi sull'argomento. Però, dico io, a 10 anni non dovreste star lì a piangere sulla storia». «Avete fatto bene a non rispondere alla domanda che vi è stata rivolta», disse Miss Brodey alla classe quando Miss McKay se ne fu andata. «Conviene, nelle situazioni difficili, non dire una parola né bianca né nera. Se la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Mary, mi stai ascoltando? Che cosa ho detto?» Mary McGregor, la broccola, soltanto occhi, naso e bocca come un pupazzo di neve, divenuta poi famosa per la sua stupidità e perché si faceva sempre sgridare, Mary McGregor, che a 23 anni avrebbe perso la vita nell'incendio di un albergo, azzardò: «D'oro». «Che cosa d'oro?» Mary si guardò intorno, poi guardò il cielo. Sandy sussurrò: «Le foglie che cadono». «Le foglie che cadono», disse Mary. «È chiaro», commentò Miss Brodey, «che non stavi attenta. Bambine, se darete retta a quello che vi dico, farò di voi la crème della crème». Fino all'ultimo, ed era ormai nel 24° anno di età, Mary McGregor non si era mai veramente reso conto che Miss Brodey non si confidava con le colleghe e che la sua storia d'amore l'aveva rivelata soltanto alle sue allieve. Un anno dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando Mary era entrata nelle ausiliarie della Marina, goffa, incapace e sgridata di continuo, non aveva in realtà pensato molto a Jane Brodey e mai, comunque, con antipatia. Ma in un momento di vero sconforto, quando il suo primo e ultimo corteggiatore, un caporale che conosceva da 2 settimane, non si fece vedere all'appuntamento, anzi non si fece più vedere in assoluto, Mary McGregor provò a ripensare al passato per capire se in vita sua fosse mai stata felice. Quei primi anni con Miss Brodey, che le metteva a parte di tutte quelle storie e opinioni che non c'entravano niente con il mondo normale, le parvero i più felici della sua vita. Fu un pensiero fugace, dopodiché non rivolse mai più la mente a Miss Brodey. Ma intanto l'infelicità era passata e quando morì nell'incendio dell'albergo, durante una licenza nel Cumberland, era ricaduta da un pezzo nell'abituale ottundimento. Su e giù per i corridoi dell'albergo corse Mary McGregor nel fumo sempre più denso. Correva da una parte, poi faceva dietro fronte e da un capo e dall'altro le si aprivano davanti le fauci dell'incendio. Non sentì alcun grido perché il ruggito del fuoco copriva ogni suono. Non emise alcun grido perché il fumo la soffocava. Al terzo dietro fronte urtò contro qualcuno, perse l'equilibrio e morì. Ma all'inizio degli anni 30, quando lei ne aveva 10, Mary McGregor sedeva torpida nella classe di Miss Brodey. «Chi ha rovesciato l'inchiostro per terra? Mary, sei stata tu?» «Non lo so, Miss Brodey». «Scommetto che sei stata tu. Sei la bambina più maldestra che abbia mai conosciuto e se anche le cose che dico non ti interessano, cerca per favore di assumere un'espressione interessata». Quelli dunque erano gli anni che a Mary McGregor, riandando al passato, parvero i più felici della sua vita. Sandy Stranger, invece, aveva già allora la sensazione che quelli sarebbero stati gli anni più felici della sua vita e il giorno del suo 10° compleanno lo disse a Jenny Gray, la sua migliore amica, che aveva invitato a merenda. La particolarità del festeggiamento fu una coppa di cubetti di ananas con la panna e la particolarità della giornata il fatto che le due amiche venissero lasciate da sole. Sandy, per la quale l'esotico ananas possedeva il gusto e l'aspetto della felicità,
Posò gli occhietti vigili sui cubetti d'oro pallido, poi se ne riempì il cucchiaio e pensò che il gusto asprigno che sentiva sulla lingua fosse quello di una felicità speciale, estranea al cibo e diversa dalla felicità del gioco di cui si gioisce senza farci caso. Tutte e due le bambine tennero la panna per ultima, poi se la mangiarono a cucchiaiate. Bambine, voi diventerete la crème della crème, disse Sandy, e Jenny, strozzandosi, sputacchiò la sua nel fazzoletto. Sai, proseguì Sandy, questi sono probabilmente gli anni più felici della nostra vita. Sì, non fanno che ripeterlo tutti quanti, disse Jenny. Goditi gli anni di scuola più che puoi, perché non sai che cosa ti porterà il futuro. Miss Brody dice che più belli ancora sono gli anni del fulgore. Sì, ma lei non si è sposata come i nostri genitori. I genitori non ce l'hanno il fulgore, disse Sandy. No, loro hanno il coito. Qui le due bambine tacquero perché per loro quello era ancora un pensiero strabiliante, nel quale oltretutto si erano imbattute solo da poco. La parola stessa e il suo significato rappresentavano una novità, difficile perfino crederci. Sandy disse allora: la settimana scorsa il professor Lloyd ha avuto un figlio. Avrà commesso il coito con sua moglie. Questa era un'idea più accettabile e le due bambine scoppiarono a ridere, coprendosi la bocca con i tovagliolini di carta rosa. Il professor Lloyd era l'insegnante di disegno delle superiori. Ma tu riesci a vedertela la cosa? Disse Jenny abbassando la voce. Gli occhi di Sandy si fecero ancora più piccoli per lo sforzo. Lui sarà stato in pigiama, rispose a voce altrettanto bassa. Al pensiero del professor Lloyd, che aveva un braccio solo e arrivava a scuola con grande solennità, si misero a ridere a crepapelle. Poi Jenny disse: ti viene l'impulso e lo fai. È così che succede. Jenny era una fonte attendibile perché poco tempo prima la ragazza che lavorava nella drogheria di suo padre era rimasta incinta. Era successo un putiferio e Jenny aveva origliato qualche discussione. Aveva confidato a Sandy le sue scoperte e insieme avevano intrapreso una serie di ricerche battezzata appunto La ricerca, fatta di indizi tratti da conversazioni origliate e definizioni prese dai dizionari grandi. Basta un attimo ed è fatta, disse Jenny. È successo a Tini mentre andava a passeggio con il suo ragazzo a Pudokki. Poi si sono dovuti sposare. Strano però, l'impulso doveva esserle passato già da un pezzo. Dopo che si era tolti i vestiti. Per i vestiti intendeva decisamente le mutande, ma la parola suonava volgare in quel contesto scientifico. Già, è questo che non riesco a capire, disse Jenny. La madre di Sandy si affacciò alla porta. Vi divertite, piccole? Alle sue spalle spuntò la faccia della madre di Jenny. Ma ci picchia, disse, indicando il tavolino della merenda. Hanno proprio fatto piazza pulita. Sandy si sentì offesa e umiliata. Sembrava quasi che il senso della festa fosse quello di mangiare e basta. E adesso che cosa volete fare? Domandò la madre di Sandy. Sandy le lanciò uno sguardo di segreta ferocia che significava: mi avevi promesso di lasciarci da sole. Le promesse sono promesse. È molto grave non mantenere le promesse che si fanno ai bambini, lo sai. E se non mantieni la tua, potrei rimanerne segnata per tutta la vita. Oggi è il mio compleanno. La madre di Sandy batté in ritirata, trascinandosi dietro la madre di Jenny. Lasciamole sole, disse. Divertitevi, tesori. A volte Sandy trovava imbarazzante avere la madre inglese che la chiamava tesoro invece di dire cara, come facevano le madri di Edimburgo. Inoltre, la madre di Sandy portava un cappotto vistoso, bordato di soffice pelliccia di volpe come fosse la duchessa di York, mentre le altre madri avevano un paletot di tweed o al massimo di ratmuschè, che avrebbero portato tutta la vita. Era piovuto e il terreno era troppo umido per finire di scavare il tunnel per l'Australia, perciò trasportarono il tavolino con gli avanzi della festa in un angolo della stanza e Sandy prese dallo sgabello del pianoforte un quaderno nascosto tra due fasci dispartiti. Sulla prima pagina c'era scritto: Il rifugio sulla montagna di Sandy Stranger e Jenny Gray. Era la storia ancora in corso di composizione di Hugh Carruthers, l'innamorato di Miss Brody. Hugh non era rimasto ucciso in guerra, come erroneamente diceva il telegramma. Tornato dal fronte, era passato dalla scuola per chiedere di Miss Brody e la prima persona in cui si era imbattuta era stata Miss McKay, la direttrice.
Miss McKay lo aveva informato che Miss Brody non desiderava vederlo perché ormai amava un altro. Con un'aspra risata, Hug si era ritirato in un rifugio tra i monti dove un giorno, avvolto in una giubba di cuoio, si era trovato di fronte Sandy e Jenny. Allo stato attuale della narrazione, Hug stava tenendo prigioniera Sandy mentre Jenny era fuggita nella notte cercando di scendere a valle. Hug si preparava ad inseguirla.

0: Avete ascoltato un estratto da Gli anni fulgenti di Miss Brady di Muriel Spark. Traduzione di Adriana Bottini, Adelphi 2005, letto da Elisabetta Pasin.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La strabiliante avventura della Tinkerbell. Seconda parte. Proprio mentre stavo scivolando nel sonno, la barca sussultò violentemente e sentii gente bisbigliare. Evidentemente qualche burlone era venuto a nuoto dall'approdo e ora scoteva la barca per impedirmi di dormire. Cercai di non perdere la calma, ma quando sentii i miei tormentatori che, bisbigliando tra loro, organizzavano nuovi scherzi, riuscii a malapena a dominarmi. Quelli scossero di nuovo la barca. «Piantatela!» urlai. Per un poco tutto fu tranquillo, poi il battello cominciò ad altalenare. Allora m'arrabbiai davvero e uscii come una furia dalla cabina, pronto a fare un macello dei miei tormentatori. «Maledetti!» gridavo. «Adesso vi concio per le feste!» Scrutai la notte attentamente, ma non c'era nessuno. Tornai a letto, sconcertato. Al mattino fu un gran sollievo trovare che tutto era stato un sogno ad occhi aperti, che Robin non era in difficoltà, che non esisteva un approdo dell'Ada né un MacGregor, che non c'erano burloni notturni. Ma quanto ai bagni? Erano allucinazioni anche quelli? I panni che avevo indosso il giorno prima erano in un angolo ed ancora zuppi. Non avrebbero potuto essere così fradici se non fossi finito in acqua. Non senza esitazione, scrissi quel che ricordavo nel giornale di bordo, aggiungendovi una nota. Questo è stato uno dei giorni più strani della mia vita. Servizio postale in mare. Al 16 di giugno avevamo percorso appena 10 dei 65 gradi di longitudine richiesti dal nostro viaggio di 3.200 miglia. Di questo passo ci sarebbero voluti più di 100 giorni per giungere a Falmouth, e io avevo provviste soltanto per 3 mesi. Ma non ero veramente preoccupato, perché consumavo le mie razioni più lentamente del previsto. Ed ero certo che la nostra velocità sarebbe migliorata man mano che io mi familiarizzavo col mare e con il governo della Tinkerbell. Il giorno dopo, a metà del pomeriggio, si ruppe il timone. Il rivestimento di lana di vetro si era incrinato e l'acqua era penetrata fino al compensato di sotto, ammollando il legno e infine facendolo spaccare. Ringraziai la mia buona stella perché proprio in previsione di un simile infortunio avevo portato un timone di ricambio. In meno di 5 minuti la sostituzione era fatta e avevamo ripreso la nostra marcia. Le mie speranze di procedere più velocemente una volta che avessi fatto il piede marino si dimostrarono fondate. Attraversai il seguente punto di riferimento invisibile, 50 gradi di longitudine ovest, il 28 giugno, superando così in 12 giorni la distanza che precedentemente ne aveva richiesti 16. Ormai le mie giornate si svolgevano secondo un orario abbastanza regolare. Di solito mi svegliavo alle 4 e cominciavo la mattinata da gran signore facendo colazione a letto. In realtà facevo anche la cena a letto, poiché la cabina della Tinkerbell era troppo piccola per permettermi di fare i miei pasti altrimenti. La mia toeletta era breve. Mi radevo una settimana sì e una no, ma non radevo il labbro superiore e presto ebbi un discreto paio di baffi. Una volta alla settimana facevo una spugnatura con acqua salata, risciacquandomi con acqua dolce. Per rimettermi in moto ammainavo il fanale di fonda, alavo l'ancora galleggiante e l'assicuravo bene, rimettevo il timone. E per ultimo alzavo le vele. Con tempo buono, l'intera manovra richiedeva una ventina di minuti, ma con mare cattivo ne impiegavo anche il doppio. Poi navigavo fino al momento di fare il punto del mattino col sestante. Prendevo l'altezza del sole 3 volte nella giornata e determinavo così la mia posizione con un'approssimazione sufficiente. Di solito continuavo a navigare per un pezzo anche dopo il calare delle tenebre, fermandomi per dormire a un'ora che poteva variare tra le 21 e le 24, sebbene in qualche occasione continuassi a navigare tutta la notte. Dormivo vestito e, dato il poco spazio della cabina, in posizione semisdraiata. In genere ero così stanco che non avevo nessuna difficoltà ad addormentarmi. Il mare mi cullava conciliandomi il sonno. Per buona sorte non ho mai sofferto il mal di mare. Quando la sveglia suonava al mattino, eccomi là, già seduto in mezzo al letto. Non avevo altro da fare che allungare la mano verso il fornello. E il nuovo giorno cominciava. Ai primi di luglio incontrammo tempo cattivo, ma il 5 di luglio c'era il sole con vento favorevole, tanto che mi dissi: la sola cosa che potrebbe rendere più bella questa giornata sarebbe l'arrivo di una nave che prendesse la mia posta. 20 minuti dopo, come in risposta a una preghiera, il pennacchio di un piroscafo apparve all'orizzonte. Era lo Steel Vendor, in rotta dall'India per New York. Avevo incontrato qualche altra nave in pieno oceano, ma non ci eravamo mai avvicinati tanto da scambiare più che un saluto. Stavolta ci accostammo a 15 metri, la piccola Tinkerbell e il grosso mercantile lungo 150 metri, e potemmo parlare comodamente. Il comandante della nave, Kenneth Hen Greenlow, mi domandò se mi ero perso in mare. Lo assicurai di no, ma lo pregai di verificare la mia rotta ed ebbi da lui la posizione esatta. Poi mi fu calata una cima alla quale legai un pacchetto di lettere e in un attimo la mia posta era a bordo, diretta a parenti e amici a terra. Grazie, gridai, e buon viaggio! Ci salutammo agitando la mano. Ci allontanammo lentamente l'uno dall'altro e dopo pochi minuti ero di nuovo solo. Un messaggio di Virginia. L'11 luglio era una data importante per me, poiché durante la giornata avrei dovuto passare i 40 gradi di longitudine ovest. Anche se questo punto non era ancora la metà del viaggio, mancavano pochi gradi alla metà. Pure io lo consideravo il punto da cui non si torna indietro. Con i venti dominanti che soffiavano da occidente, era ormai altrettanto facile proseguire quanto tornare, e speravo di avere una buona giornata di navigazione veloce. Il vento era indubbiamente forte, e le onde alte, alcune mi pareva raggiungevano i 6 metri d'altezza, le più grandi che avessi mai incontrato. Ma io facevo filare la Tinkerbell sulla sua rotta col solo fiocco a pallone. Cominciavo ad esultare quando, crack, il timone di ricambio si spezzò. Questo era un guaio serio e significava un forte ritardo perché ora avrei dovuto riparare l'avaria. Per colmo di sfortuna, mentre cercavo di raccogliere le mie idee dopo questo brutto colpo, un frangente prese la Tinkerbell di traverso e la batté su un fianco, scodellandomi in mare per la quinta volta. La barca si raddrizzò subito e io risalii a bordo in men che non si dica, perché ormai ero diventato un esperto nel risalire a bordo. Poi buttai fuori l'ancora galleggiante. Era un vero peccato non poter navigare con una giornata così bella, ma bisognava rassegnarsi alla triste realtà. Raccolsi i miei strumenti e con legno di quercia, bulloni di rame, lana di vetro e colla da marina, mi misi all'opera. Nel tardo pomeriggio feci il punto. Eravamo soltanto a 3 o 4 miglia dai 40 gradi di longitudine ovest, ma la notizia non mi rallegrò molto. Sapevo che avrei potuto riparare il timone, ma la sosta forzata e la lentezza della nostra navigazione mi avevano immalinconito. Prima di notte ero sprofondato in una nera depressione. Sentivo la mancanza di Virginia e dei bambini e mi tormentavo al pensiero dell'ulteriore ritardo e della pena che avrei causato ai miei cari. Ma avevo un modo di uscirne. Se il viaggio diventava troppo difficile o troppo faticoso, potevo abbreviarlo dirigendo sulle Azzorre. Ora la miglior cosa da fare, non appena aggiustato il timone, sembrava quella di volgere la prua a sud-est e darmi per vinto. Ma quella sera, dopo cena, mentre scrivevo gli avvenimenti del giorno, scorsi l'angolo di un foglietto che spuntava dalle pagine del taccuino che mi serviva da giornale di bordo. Era una pagina strappata a un libriccino, e soltanto Virginia avrebbe potuto metterla lì. Diceva: Charles Lindbergh, nella sua trasvolata solitaria dell'Atlantico, giunse a un punto in cui non poteva più proseguire. Era esausto e le mani stanche non ubbidivano più agli ordini del cervello. Allora rivolse a Dio questa semplice preghiera: Signore, dammi la forza. E da quel momento, dice, ebbe coscienza di una terza parte in sé, di un elemento

Ma ciò che contribuì di più a sollevare il mio spirito abbattuto fu il pensiero dell'amorosa premura che aveva suggerito a Virginia di metterla tra le pagine del mio giornale di bordo. Fu questo a ridarmi forza e coraggio, e in breve avevo ritrovato il mio equilibrio. I mille volti dell'oceano. Lavorai per 2 giorni a riparare il timone mentre andavamo alla deriva agganciati all'ancora galleggiante. Poi ripartimmo e fu presto evidente che il timone riparato avrebbe tenuto. Seguirono 2 giorni nuvolosi, ma il 15 luglio il cielo era radioso e le mie osservazioni col sestante mi mostrarono che avevo passato i 37 gradi di longitudine ovest, la metà del viaggio. Quella sera festeggiai l'avvenimento con un dolce che avevo portato con me per l'occasione. Sentivo che finalmente l'impresa era a buon punto. Il resto sarebbe stato più facile. Quasi per darmene una conferma, 2 giorni dopo la Tinkerbell fece il miglior tempo dell'intero viaggio. Percorse 87 miglia in 24 ore. Per ottenere questo risultato, navigai tutta la notte e lo meritava, perché il tragitto da 40 a 30 gradi di longitudine ovest, che superai il 21 luglio, fu compiuto nel minor tempo di tutti. Vi impiegai soltanto 9 giorni. Subito dopo aver passato questa pietra miliare, restammo in calma per varie ore. Credo che non ci sia nulla al mondo di più silenzioso di un mare in bonaccia. Non si udiva altro rumore che il mio respiro. Non c'erano uccelli, non c'erano navi. Nemmeno un'ondicina veniva a rompersi contro lo scafo. L'oceano era piatto e tondo come un'enorme moneta. Ed io godevo di quella pace che calmava e ristorava l'animo. Sebbene fossi in mare da oltre un mese e mezzo, ogni giorno era un nuovo incanto per me. L'oceano mi mostrava una varietà infinita di onde. Talvolta era di un turchino così intenso che lo scafo bianco della Tinkerbell pareva dovesse esserne macchiato. In altri momenti era grigio, cupo, minaccioso. Anche il cattivo tempo era un piacere, perché la cabina della Tinkerbell era un rifugio meraviglioso, un piccolo mondo accogliente e ordinato. Lì dentro potevo aspettare in pace che le tempeste si calmassero, passando il tempo a leggere, a mangiare, a scrivere lettere, ad ascoltare la radio o a suonare la mia armonica. Là dentro, inoltre, potevo mettermi a cantare a pieni polmoni, senza timore di disturbare anima viva. C'era sempre qualcosa da vedere. Incontravamo balene, delfini, rondini di mare, pesci volanti e fisalie a non finire. Una volta per poco non investimmo uno squalo di quasi 3 metri che oziava alla superficie. Credo che dormisse. Vedevo anche passare i più strani oggetti galleggianti: un fusto di petrolio da 200 litri, tronchi d'albero, boe da ormeggio. L'oggetto più curioso fu una lampadina elettrica che ballonzolava allegramente tra le onde. Il che, mi dissi, dovrebbe dar da riflettere sulla resistenza e sulla sicurezza delle piccole barche. Mentre ero ancora in bonaccia, il 21 luglio, vidi 3 bastimenti, 2 dei quali contemporaneamente. Non ne avevo più visti dal 6 giugno, quando avevo avvistato 2 pescherecci russi. Par d'essere in piazza, scrissi nel giornale di bordo. Ma evidentemente, avvicinandomi all'Inghilterra, avrei incontrato sempre più navi. Ora speravo di raggiungere Falmouth il 15 d'agosto e procedevo regolarmente anche con mare grosso. Il 28 luglio calcolai che eravamo a 750 miglia da Land's End, l'estrema punta occidentale dell'Inghilterra, e molto vicini ai 20 gradi di longitudine ovest.

0: Il giorno, tuttavia, rimase memorabile per altri due avvenimenti. Mentre navigavo con vento teso, con fiocco e randa terzaruolati, finii ancora traversato al mare e feci il sesto tuffo in acqua. Questo non fu un gran danno e risalii presto a bordo. Ma mentre mi muovevo in coperta, preparandomi a riprendere la navigazione, persi l'equilibrio e caddi in mare, semplicemente, con un gran tonfo. Ci rimasi molto male e fui ben contento che non ci fossero testimoni della mia brutta figura. Avvenimento clamoroso. Il 1º agosto incontrammo un temporale con tuoni e fulmini. E per ingannare il tempo decisi di lanciare in mare una bottiglia con un messaggio dentro. Segnai la mia posizione nell'Atlantico, la data, e chiesi a chi lo avesse trovato di scrivermi, promettendo una ricompensa di $5. Misi il foglio in una bottiglia di plastica per l'acqua, vuota, e la buttai in mare. 2 mesi dopo, con mia grande gioia e sorpresa, ricevetti una lettera in cui mi si diceva che la bottiglia era stata ritrovata il 25 settembre a Sintra, nel Portogallo. L'aveva trovata un muratore, un certo Francisco Maria Baleijão, al quale mandai molto volentieri i $5, con l'aggiunta di altri 10 come premio speciale. Come previsto, cominciai ad incontrare un più intenso traffico marittimo. La sera del 6 agosto scrissi nel mio giornale di bordo: Non ho visto navi per vari giorni, ma oggi, verso le 17, ho incrociato la Sirio di Palermo. L'equipaggio ci ha salutato con un evviva cordiale. Più tardi aggiunsi: Avvistate altre 5 navi. Comincia a esserci un po' di folla. Il giorno 8 incontrammo la petroliera Belle Gulf Glory, di 18.000 tonnellate, di Anversa. Il comandante Emil Sartt fermò le macchine a portata di voce. Avete bisogno di provviste? Non ne avevo bisogno, ma accettai volentieri quello che si dimostrò un vero e proprio banchetto: un intero pollo arrosto con crocchette di patate calde, frutta, pane, cioccolata e 2 bottiglie di birra. Da quel momento gli avvenimenti precipitarono. Nello stesso pomeriggio, sul tardi, un bombardiere della RAF ci sorvolò 3 volte rombando. Poi passò una quarta volta così basso che temevo mi tagliasse via l'albero della Tinkerbell. Mentre si allontanava, mi lanciò 2 scatole metalliche che contenevano frutta e un messaggio del comandante di stormo R. A. Carson. Benvenuto nelle acque inglesi. Il vostro viaggio è un avvenimento clamoroso e domani vi porteremo qualcuno di quei signori della stampa. La nota terminava dandomi la mia posizione esatta. La faccenda dell'avvenimento clamoroso non mi persuadeva, ma quella sera, mentre ascoltavo la voce dell'America in francese, l'annunciatore cominciò a parlare di Robert Mandry, che lui pronunciava Monry alla francese, il navigateur solitaire. Non capii il resto della trasmissione, ma quando l'annuncio fu ripetuto in inglese qualche minuto dopo, sentii che diceva tutto di me e della Tinkerbell e del nostro viaggio. Ne fui veramente stupefatto. Nonostante la mia esperienza di giornalista, non avevo valutato appieno il valore giornalistico della mia impresa. Il giorno dopo fui accostato da un peschereccio, il Roseland, che aveva a bordo un annunciatore di una rete televisiva americana, Bill Jorgensen, con il suo operatore, che evidentemente non avevano lesinato tempo e denaro per trovarmi. Mentre Jorgensen mi chiedeva notizie del viaggio, riapparvero 2 apparecchi della RAF, accompagnati da un aereo civile che portava i signori della stampa. Dopo averci sorvolato più volte, Uno degli apparecchi lanciò una cassetta metallica che conteneva un breve scritto di tre miei colleghi del plane dealer. Bob, vedrai la nostra imbarcazione in qualche punto al largo di Falmouth. Virginia e i bambini saranno a bordo con noi. Dacci dentro. Buona fortuna. Dio ti benedica e arrivederci a presto. Questa sì che fu una sorpresa. Virginia e i bambini erano a Falmouth. Quanto desideravo rivederli. Di nuovo insieme. L'accoglienza, preparatami dal mio giornale, dove essere rimandata. Infatti, avvicinandomi a destinazione, fui preso in una corrente che mi spinse al nord verso l'Irlanda, nonostante tutti i miei sforzi. Il 12 agosto, il punto del mezzodì indicò che eravamo a sole 65 miglia dalla costa della contea di Cork. Alla fine riuscii a correggere la rotta e a far vela di nuovo verso il sud. Ma nel frattempo gli aerei della RAF mi avevano cercato invano e tutti mi davano per perduto. Nessuno sapeva dove fossi, tranne me. Tuttavia, la mattina del 16 fui destato da voci che gridavano: «Ehi, amico, sveglia! Americano, dove sei?» Saltai fuori dalla lattuga e vidi un peschereccio inglese con quattro o cinque uomini lungo la murata che chiamavano facendosi portavoce della mano. Seppi poi che il comandante del peschereccio, il Trewarvenneth, un marinaio della Cornovaglia di nome Harry Small, era cognato del capitano Ernest Hunter dell'Excellent, che con Virginia a bordo stava perlustrando l'oceano alla mia ricerca. Il comandante Small si affrettò a chiamare il capitano Hunter col radiotelefono, gli disse che mi aveva trovato e dette la mia posizione. 3 ore dopo, l'Excellent era in vista e non passò molto che potei vedere da lontano Virginia. Aveva un ottimo aspetto. Abbronzata, splendente di salute, come se la vita di mare le avesse fatto un gran bene. Non ricordo quali furono le nostre prime parole. Ero troppo confuso, ma alla fine le gridai: «E così la Tinkerbell ti ha fatto venire in Inghilterra, dopo tutto?» «Sì», mi rispose, «anche prima di te». Non appena la Tinkerbell fu assicurata alla fiancata dell'Excellent, Virginia saltò giù accanto a me e ci abbracciammo e ci baciammo. Era una cosa meravigliosa stringerla di nuovo tra le braccia. E lei mi disse che i miei baffi le piacevano, anche se le facevano il solletico. I fotoreporter sull'Excellent continuavano a chiederci altre pose affettuose, ma a noi non dispiaceva. Ci sedemmo nel piccolo pozzetto della Tinkerbell, tenendoci abbracciati e cercammo di parlare. Virginia era giunta a Londra in aereo il 4 agosto, come mi disse, insieme con Robin e Douglas e con varie persone del giornale. Volevano battere gli altri quotidiani, dando per primi la notizia del nostro incontro, e così tutto era rimasto segretissimo. Virginia e i bambini erano stati trasportati all'insaputa di tutti a Falmouth il 6 agosto e subito dopo avevano cominciato a cercarmi in mare. Terminata la visita troppo breve di Virginia, l'Excellent si scostò e presto ero di nuovo solo con la Tinkerbell. Continuammo ad avanzare tutta la notte senza fermarci, spinti da una brezza di sud-ovest, con la barca che sbandava piacevolmente a dritta e filava allegra sollevando spruzzi come un bimbo che sguazza nelle pozzanghere. Con l'approssimarsi dell'alba, il nero profondo del cielo si mutò in un grigio che andava schiarendosi di minuto in minuto. Alto davanti a me, il faro di Lizard Head brillava regolarmente al ritmo di 3 secondi. Ma ancora non si poteva dire a che distanza fosse. La Tinkerbell puntava dritto sulla luce e dal modo in cui balzava lietamente sulle onde capivo che era orgogliosa e felice. E a buon conto, Mi aveva difeso bravamente da tutti i peggiori pericoli del mare. Non si era mai lasciata capovolgere, si era raddrizzata dopo ogni colpo e si era mantenuta stagna e a galla. C'erano stati dei momenti brutti, dei momenti di solitudine acuta e di avvilimento, ma il viaggio, per una gran parte, era stato una grande, magnifica avventura. Un'avventura che non avrei voluto perdere per tutto l'oro del mondo. Ma a che era servita? Riflettevo tra me. Qual era stato il suo scopo? Per dirne una, mi aveva aiutato a mantenere la mia parola. Quando avevo chiesto a Virginia di essere mia moglie, le avevo promesso due cose. Una, che avremmo viaggiato, e due, che avrei potuto forse essere un marito difficile, ma che non sarei mai stato una persona noiosa. Bene, in 15 anni di matrimonio non ci eravamo quasi mai mossi da casa, e dopo 12 anni di lavoro a tavolino al giornale, indubbiamente stavo diventando una persona terribilmente noiosa. Ma la Tinkerbell aveva salvato la situazione. Aveva bandito la noia dalle nostre vite e ci aveva portato tutte e due in Inghilterra, un paese che Virginia sognava da tempo di visitare. Per la verità, il mio arrivo sarebbe stato ben differente da quel che avevo immaginato. L'Inghilterra è una nazione marinara che ha avuto la sua buona parte di navigatori audaci e io avevo creduto che nessuno avrebbe fatto molta attenzione a me e alla Tinkerbell. Pensavo di entrare nel porto di Falmouth quasi inosservato e di andarmene in albergo per fare un buon bagno e una bella dormita. Poi, al mattino, avrei cercato il rappresentante locale della Associated Press e gli avrei detto che avevo appena finito di traversare l'Atlantico da solo e che il mio giornale, negli Stati Uniti, avrebbe probabilmente gradito una cronaca del viaggio. Ora, a quanto sembrava, il mio arrivo non si sarebbe svolto esattamente così. La radio aveva detto che c'era grande attesa a Falmouth, che erano state preparate accoglienze solenni e che il sindaco della città aveva rimandato le vacanze per darmi il benvenuto. La tentazione di svignarmela e di sottrarmi a quella corvée era forte, ma visto che ero in ballo, mi conveniva ballare. Ormai albeggiava, e nella luce che andava colmando il cielo mi apparve il profilo di un promontorio scosceso. Era una vista stupenda, e io la bevevo con gli occhi, rapito, incantato. Terra, terra, finalmente. Bravo, bravo. Il giorno dopo il 70° da quando avevamo lasciato Cape Cod, prometteva di essere solenne. C'era una specie di vibrazione nell'aria, quasi fosse carica di elettricità. Mi sentivo venire la pelle d'oca e brividi nervosi mi correvano su e giù lungo la spina dorsale. Speravo di sopravvivere a quello che mi aspettava. Feci prendere a collo il fiocco della Tinkerbell e legai la barra per mettere in panna mentre facevo colazione. Poi mi lavai, mi rasai, mi spuntai i baffi e indossai i panni più puliti che avessi. Infine, agghindai la Tinkerbell con la bandiera americana a poppa e quella inglese alle sartie di dritta. E posso dire che faceva davvero la più bella figura del mondo con quelle bandiere che sventolavano allegramente. Mentre ci avvicinavamo ai temuti Manacles, scogli aguzzi che si protendono in mare dalla riva come la mandibola dentata di un mostro gigantesco, pensai che probabilmente stavamo attraversando proprio quelle stesse acque che la grande armada spagnola aveva solcato più di 377 anni prima per incontrare la flotta inglese al largo di Plymouth. E questo pensiero mi era appena venuto alla mente che ecco apparire un'altra armada, inglese questa, che puntava dritto sulla Tinkerbell. Venne verso di noi velocemente, virò, e ci accolse nel suo mezzo per scortarci nel breve tratto che ci separava ancora da Falmouth. Un giornalista calcolò che dovevano esserci 300 imbarcazioni intorno a noi. Era uno spettacolo incredibile. Molti mercantili di Falmouth trasportavano gente che voleva vederci. Erano stracarichi, e ogni volta che uno di loro ci passava accanto, un coro di «Bravo, bravo!» riempiva l'aria. Allora io gridavo «Grazie!» e ci sbracciavamo a salutarci. Non ho mai conosciuto gente più cordiale ed entusiasta di quella che vidi quel giorno. E quegli inglesi non erano degli sprovveduti in materia di far quattrini. Le cartoline con la fotografia della Tinkerbell a vele spiegate in mezzo a quella flotta erano già in vendita prima che giungessimo all'entrata del porto. In tutto c'erano appena una dozzina di miglia da percorrere, ma alle 18 ne rimanevano ancora due e il vento era caduto quasi del tutto. Alla fine il capitano del porto mi offrì un rimorchio. Io non avrei voluto accettarlo perché avevo sperato di entrare con i miei mezzi. Ma poi, pensando a tutta quella gente che aspettava sulla riva per vederci e alla delusione che avrebbe avuto, finii per cedere. Imbarcazioni di ogni genere ci giravano intorno, si incrociavano, ci attorniavano. Varie volte temei che la Tinkerbell venisse stritolata. Chi applaudiva, chi faceva il segno della vittoria con l'indice e il medio alzato, chi mi passava cose da mangiare, altri ancora gridavano «Bene, bravo!» oppure «Ce l'hai fatta, evviva!» Folla dappertutto mentre passavamo ai bacini di Falmouth e proseguivamo verso il molo della dogana. La gente stava sulla riva, si sporgeva dai davanzali, si affacciava alle porte, si pigiava sulle gettate e sulle strade, si afferrava agli alberi. Mi dissero poi che 50.000 persone avevano assistito alla conclusione del nostro viaggio. Quando ormeggiai la Tinkerbell al molo e scesi a terra, per poco non caddi lungo disteso. Mi pareva che il molo mi ballasse sotto i piedi. E barcollavo come uno che ha bevuto un bicchiere di troppo. Certo, mi ci sarebbero voluti alcuni giorni per riacquistare il piede terrestre. Le sirene di tutte le navi all'ancora fischiarono e il suono fece tremare tutto il porto. Bombardieri della RAF passavano su di noi salutando con le ali e una banda attaccò l'inno nazionale americano. Appena fui di nuovo con Virginia e con i bambini, ricevei il saluto di Samuel Hooper, il sindaco, molto imponente nella sua cappa scarlatta. Quando un giornalista mi chiese che cosa pensassi di quell'accoglienza, tutto ciò che riuscii a dire fu: «Sono sbalordito». Eppure, tutto quel trionfo aveva qualcosa di triste. C'era stata tanta pace là nell'oceano. In mezzo al silenzio e ai pericoli che facevano emergere la parte migliore dell'uomo e la tenevano concentrata sulle cose essenziali. Ora tutto era finito. Tutto apparteneva al passato. Avrei voluto almeno dividere gli applausi e gli evviva con la Tinkerbell che aveva reso possibile l'impresa. La coscienza mi rimordeva a lasciarla così. Ma quando mi girai a cercarla, la folla e l'alto molo la nascondevano ai miei occhi e non potei scorgerne nemmeno la punta dell'albero.
1: Avete ascoltato il racconto?

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, allena il cervello a liberarsi dall'ansia. La neuroscienza ci aiuta a capire cosa succede alla nostra materia grigia quando ci sentiamo sotto pressione e come riprogrammare la mente per ritrovare il benessere grazie alla neuroplasticità. Ce lo spiega un'esperta. Di Maria Simona Lualdi. È una questione di sopravvivenza. Il nostro cervello si è evoluto con l'obiettivo di conservare la specie. Di fronte a una potenziale minaccia, l'amigdala, l'area più primitiva del nostro organo cerebrale, si attiva e invia l'ipotalamo, incaricato di regolare sonno, desiderio sessuale e alimentazione, un segnale. Impulso che attraverso l'ipofisi giunge fino alle ghiandole surrenali, a loro volta stimolate a liberare adrenalina, noradrenalina e cortisolo, gli ormoni che preparano il corpo a un'azione rapida e forniscono energia a lungo termine. È la condizione di stress fisiologico che sotto la spinta della paura e della sua emozione consorella, cioè l'ansia, ci permette di reagire. Come spiega Sara Teller, neuroscienziata e insegnante di yoga, è un meccanismo di adattamento che provoca un incremento dell'attività mentale, finalizzato a scegliere la migliore soluzione a eventuali sfide, aumentando capacità e velocità decisionali. Questa condizione, però, nei nostri tempi 2.0, è diventata spesso una compagna indesiderata e che genera una costante inquietudine. Quando temiamo di non avere le risorse per affrontare una determinata situazione, ci sentiamo minacciati e di conseguenza diventiamo ansiosi. Addirittura si stima che il 98% dei compiti che generano stress facciano parte della nostra quotidianità. Aggiungiamo uno stile di vita all'insegna del multitasking ed ecco che si rincara la dose. Ci viene l'ansia quando temiamo di non riuscire a rispettare le consegne di un incarico, siamo turbati dopo una discussione di coppia, viviamo una condizione lavorativa precaria, siamo preoccupati per la nostra salute o quella dei nostri cari. In presenza di stati ansiosi, la parte razionale del cervello, la corteccia cerebrale, perde il controllo su quella emotiva, l'amigdala, con risultato che confondiamo la nozione di cosa sia giusto e ci convenga fare, fatichiamo a prendere decisioni, a ragionare considerando più punti di vista, a prestare attenzione, a organizzare gli impegni giornalieri, a risolvere problemi, tra cui quello dell'ansia stessa, osserva l'esperta. Quando ne soffriamo, predomina la paura, emozione che influenzerà ogni nostra scelta, spingendoci a cercare soddisfazioni a breve termine, motivate per lo più dalla ricerca del piacere immediato o dal bisogno di eludere il dolore. Come uscirne? Sfruttando la neuroplasticità dei nostri neuroni, che per fortuna nostra sono in costante cambiamento. Attiva nuove connessioni. Quello che ci distingue come individui è proprio la possibilità di modificare il nostro cervello a qualsiasi età, di continuare a plasmarlo e di imparare nuove cose, scrive la neuroscienziata. Grazie alla sua capacità di creare nuove connessioni neuronali, di rafforzare quelle che utilizziamo di più e di indebolire quelle inutili o meno sfruttate. Questa complessa rete di neuroni per il 40% dipende dai nostri geni, ma per il resto si forma sulla base delle esperienze, delle influenze e delle relazioni sociali e culturali, insomma, dal nostro vissuto. Ed è qui che torna in gioco la sopravvivenza. Il nostro organo cerebrale però è pigro, tende a evitare compiti che gli costano lavoro e a utilizzare percorsi già battuti. Perciò, visto che interpreta come reale qualsiasi nostro pensiero, se pensiamo in continuazione la stessa cosa o nello stesso modo, si attiveranno sempre gli stessi neuroni, rafforzando le rispettive connessioni, puntualizza Sara Teller. È quello che succede quando reiteriamo i pensieri negativi o ricadiamo in comportamenti che generano nervosismo e preoccupazione. Costringiamo il corpo a reagire fisiologicamente come se fossimo minacciati di continuo, scrive l'esperta. Il suo consiglio come pronto soccorso antiansia nell'immediato. Ogni volta che sentite la tensione, prendere il sopravvento. Pensate a un paesaggio che vi susciti calma e benessere, oppure visualizzate l'immagine di una persona che amate o di qualcosa che vi tranquillizzi. Il cervello, incapace di distinguere fra realtà e immaginazione, penserà che sia reale, di conseguenza il sistema nervoso inizierà subito a rilassarsi. Allenati per cancellare i pensieri negativi. L'istinto di sopravvivenza spinge il nostro organo cerebrale ad attivarsi in ogni momento per normalizzare la situazione e uscire da una condizione negativa. Il rischio però è di vivere con il pilota automatico, replicando sempre le stesse azioni e gli stessi pensieri che a prima vista vi sono stati utili. A meno che a un certo punto non facciate uno sforzo per cambiare, sottolinea l'autrice. Secondo alcuni ricercatori, solo il 5% della mente è cosciente di come agiamo, mentre il restante 95% è diretto da automatismi inconsci, atti involontari, condotte irreflesse e reazioni emotive dettate dall'istinto. Dobbiamo quindi fare uno switch. Il primo step è avere consapevolezza di quali abitudini o impulsi mentali ci stanno limitando la vita e poi, grazie alla neuroplasticità dei nostri neuroni, provare a sostituirli con altri che siano realmente vantaggiosi. Dobbiamo pensare al cervello come un muscolo del corpo e allenarlo di conseguenza. Certo, servono ripetizioni e costanza, come sottolinea l'esperta. Da studi recenti è emerso che per stabilire una nuova abitudine si impiegano in media 66 giorni. Vedetela così, modificare pensieri e stile di vita è questione di pratica, di lavoro, di acquisire nuove capacità. Ci viene in aiuto anche la meditazione, che rilassando la mente dà modo al cervello di ricaricarsi. Meditare crea le condizioni che permettono all'attività cerebrale di circolare liberamente fra aree molto distanti tra loro, potenziando quello che viene definito pensiero associativo e generando nuove idee. Saremo così più presenti, capaci di focalizzare la nostra attenzione e motivati al cambiamento, riducendo nello stesso tempo il rischio di ricadere in loop mentali, soprattutto se negativi. Parlati bene e ti sentirai bene. È questo lo slogan di Sarah Teller per sottolineare quanto le parole che utilizziamo influiscano sul nostro stato d'animo. Quando una persona dice "non mi sento capace", sta rappresentandosene un'immagine mentale o magari dentro di sé ha una voce che glielo ripete, finendo così per esserne condizionata. Al contrario, motivarsi con frasi positive è un punto a favore della neuroplasticità, aiuta ad affrontare le situazioni che provocano tensione emotiva e mette nella condizione di modificare l'approccio alla vita. Attenzione però, secondo gli esperti della PNL, la programmazione neurolinguistica che ha come obiettivo il cambiamento dei pensieri e dei comportamenti delle persone, variando nello schema mentale ed emotivo, modificare il linguaggio non basta per mettere in discussione le nostre credenze più radicate, frutto del passato e di condizionamenti familiari e sociali o il modo in cui rappresentiamo il mondo nella nostra testa. Potrete pure ripetervi ogni mattina allo specchio, ce la posso fare, sono una potenza, ma se sotto sotto non ci credete veramente e non lo visualizzate, è logico che non confiderete in ciò che dite e vi sentirete frustrati, conferma l'esperta. Il cambiamento nel linguaggio deve estendersi e accompagnarsi anche agli altri due livelli, convinzioni e immaginazione o voce interiore. Per arrivarci, meglio guardarsi in prospettiva, puntando su quello che potrebbe essere alla nostra portata, come continua la neuroscienziata. Dirsi un giorno riuscirò a sconfiggere l'ansia o ho le potenzialità per riuscire bene in ciò che faccio è molto meglio che raccontarsi cose esagerate a cui si finisce per non credere, come posso riuscire in qualsiasi cosa o sono la migliore. Cambiare punto di vista aiuta anche quando soffriamo di bassa autostima, quel non sentirsi all'altezza che può generare ansia e il rischio di isolamento sociale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Donare il sangue non è solo un atto generoso, fa anche bene. Chiunque goda di buona salute può fare una donazione. Prima, però, è sottoposto a un'attenta visita medica per verificare le sue condizioni e quindi la sua idoneità. Nel nostro paese, quasi ogni città ha un centro dove effettuare in sicurezza questo nobile gesto. Eppure, i donatori sono in calo e le banche del sangue spesso si trovano in situazioni di emergenza. Di Emanuele Vescovo. Ci sono situazioni in cui l'unica speranza di salvarsi non dipende da un farmaco, ma da qualcosa di ancora più prezioso e che infatti non ha prezzo, il sangue. Non è raro in natura, ognuno di noi ne possiede 4-5 litri, ma è prezioso. La sua disponibilità è infatti legata esclusivamente a una donazione volontaria. Chiunque, a patto che goda di buona salute, può donare sangue. È un gesto di buona volontà, semplice e non richiede particolare impegno. Eppure oggi in Italia i donatori di sangue sono sempre meno e talvolta le banche del sangue si trovano a fronteggiare situazioni di estrema emergenza. Prima ancora di venire al mondo, nel nostro corpo il cuore batte e mette in circolo il sangue. Una sostanza incredibilmente complessa alla base della nostra sopravvivenza e che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. È piuttosto denso ed è composto da una parte liquida, costituita dal plasma, e da una definita cellulare, che rappresenta circa il 45% del totale

secca, ossia il prodotto di scarto del metabolismo. Privi di nucleo e con gli antigeni di un gruppo sanguigno sulla loro superficie, sono quindi gli elementi essenziali per il trasporto del gas vitale. Senza di loro, i tessuti deperirebbero in pochi minuti. I globuli bianchi, invece, sono anche conosciuti come leucociti e rappresentano la prima barriera di difesa del corpo umano. Volendo semplificare, entrano in azione quando viene rilevata una sostanza estranea nel nostro corpo. Si attivano producendo anticorpi specifici e sono suddivisi in granulociti, linfociti e monociti. I primi sono responsabili di distruggere batteri e altri microrganismi invasori. I linfociti, invece, possono essere a loro volta suddivisi in cellule T, cellule B e cellule definite natural killer o NK. Le cellule T, in particolare, sono coinvolte nella distruzione diretta di cellule infette. Le B producono anticorpi, mentre le NK intervengono per distruggere cellule anomale come quelle tumorali. La cosa importante è che molti linfociti hanno una cosiddetta memoria immunologica che permette loro di dare una risposta più rapida alle infezioni già incontrate. I monociti, infine, sono le cellule più grandi tra i globuli bianchi e svolgono un ruolo fondamentale nel fagocitare, ossia inglobare e distruggere batteri, virus, cellule morte e altri detriti cellulari. Le piastrine, invece, sono cruciali per la coagulazione del sangue. In pratica, è grazie alla loro azione se, quando ci si taglia, poco dopo il sangue cessa di uscire dalla ferita e questa si rimargina. Il plasma, infine, come si è detto in precedenza, rappresenta la componente liquida del sangue e permette la circolazione delle cellule sanguigne in tutto il corpo attraverso vene e capillari. È costituito prevalentemente da acqua, che da sola rappresenta oltre il 90% del totale, a cui si aggiungono proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Perché bisogna donare? In Italia la vendita del sangue è vietata per legge. Ne consegue che per alimentare i centri trasfusionali presenti nei vari presidi ospedalieri è indispensabile fare affidamento sulla generosità dei donatori. Ma non basta. In Italia la donazione deve essere anche anonima. Ciò significa che non è possibile destinare il sangue donato a una persona specifica, neppure un parente stretto. È esclusivamente responsabilità del centro trasfusionale che la sacca giusta arrivi al paziente giusto, dato che nell'assegnazione del sangue devono essere considerati i parametri come l'età del paziente e le sue particolari condizioni. Le donazioni, volontarie e altruistiche, nel nostro paese sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue, che è l'ente responsabile della pianificazione e del controllo delle attività trasfusionali. La donazione avviene attraverso i cosiddetti servizi trasfusionali, ossia centri attrezzati che si trovano in ospedali e strutture sanitarie, dove i donatori sono preventivamente sottoposti a una serie di controlli per garantire la sicurezza del sangue. Questi controlli comprendono visite, esami del sangue e test per malattie infettive trasmissibili.

0: Grazie alla donazione, gli ospedali hanno un approvvigionamento costante di sangue e di emocomponenti, come piastrine e plasma fresco, da utilizzare a scopo terapeutico. Sangue ed emocomponenti, in particolare, vengono utilizzati durante gli interventi chirurgici, in caso di incidenti, nei trapianti e nella cura di malattie gravi, tumori, leucemie e anemie croniche. Non basta. Il plasma è fondamentale anche per la produzione di particolari medicinali plasma derivati, preziosi salvavita come l'albumina, utilizzata per trattare malattie del fegato e dei reni, le immunoglobine, che intervengono nel trattamento di problemi immunologici e patologie autoimmunitarie, e i fattori della coagulazione, essenziali per pazienti affetti da emofilia. Oggi l'Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma raccolto, nonostante i numeri siano costantemente in calo. Esistono diverse tipologie di donazione e la più comune è quella di sangue intero. In alternativa, si può donare solo il plasma o le piastrine. Nel primo caso si parla di plasmaferesi, nel secondo di piastrinoaferesi. Le donazioni di sangue sono effettuate prevalentemente la mattina, dopo una leggera colazione. Si compila un questionario che serve a raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute del donatore, eventuali comportamenti a rischio, viaggi recenti, e altri fattori che potrebbero influire sulla sicurezza del sangue che sta per donare. Quindi un medico verifica le risposte del questionario e sottopone il donatore a una visita di controllo. A quel punto può avere inizio la donazione vera e propria che dura circa 15 minuti. Il donatore viene fatto accomodare su una poltrona e ha inizio il prelievo. Il sangue prelevato confluisce in una sacca sterile, mantenuta in costante movimento. In genere vengono raccolti circa 450 millilitri di sangue, che prima di poter essere utilizzato va sottoposto a rigorosi controlli e scomposto nelle sue tre componenti principali, ossia globuli rossi, plasma e piastrine, che verranno utilizzate separatamente. Dopo la donazione, il donatore riposa alcuni minuti e, prima di lasciare il centro trasfusionale, fa una ricca colazione. Anche se la donazione del sangue è considerata una pratica assolutamente sicura, può comportare piccoli rischi, leggeri mal di testa o vertigini, che si risolvono spontaneamente in pochi minuti. Occasionalmente può anche insorgere una leggera sensazione di debolezza, che di solito svanisce quando il donatore fa colazione. Solo in casi molto rari la donazione può provocare complicanze più gravi, come reazioni allergiche, infezioni o trombosi. Come tutti gli elementi, anche il sangue ha una data di scadenza ed è questo il motivo per cui la programmazione delle banche del sangue è particolarmente complessa, soprattutto per evitare sprechi. Inoltre, la conservazione del sangue è un processo molto delicato e varia a seconda del tipo di componente. I concentrati di globuli rossi, in particolare, vengono conservati tra i più 2 e i più 6 gradi centigradi per un massimo di 40 giorni. Solo in alcuni casi particolari possono essere conservati anche a una temperatura di meno 18 gradi per un periodo di tempo molto più lungo. Le piastrine, invece, sono mantenute a temperatura ambiente per un massimo di 5 giorni, mentre il plasma viene congelato rapidamente e può essere conservato fino a 24 mesi a temperature inferiori ai 25 gradi sotto zero. La legge che regola tutto il processo trasfusionale, dalla donazione alla distribuzione, è il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015, disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La corretta conservazione del sangue, gli accurati controlli a cui vengono sottoposti i donatori prima del prelievo e le analisi successive alla donazione, senza cui la sacca non può essere utilizzata, hanno permesso di rendere oggi il sangue un elemento estremamente sicuro. In Italia, infatti, le statistiche dicono che da ormai oltre 10 anni non si verificano infezioni trasmesse tramite trasfusione. Insomma, sicura per chi dona ed essenziale per i malati, la donazione è un atto di generosità che tutti dovrebbero compiere. Non ci sono scuse.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, Le previsioni in tempo, di Andrea Parlangeli. All'improvviso un muro di grandine e acqua, le strade allagate, il fango che scende impetuosamente dalle montagne. Così la cittadina di Moena, in Val di Fassa, è stata travolta la sera del 3 luglio 2018 da un nubifragio che ha riversato nel giro di un paio d'ore oltre 140 mm d'acqua in un raggio di 6 km. All'epoca, Gabriele Frank, che non dimenticherà quell'episodio, era uno studente di dottorato che cominciava ad affilare le sue armi proprio per evitare che eventi di quel tipo potessero cogliere impreparata la comunità. Una delle applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale in ambito meteorologico, infatti, sono le previsioni a breve termine di fenomeni violenti e inattesi come i nubifragi e le grandinate improvvise. Frank, che ora è ricercatore alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e collabora con la Protezione Civile su questi temi, ci spiega perché. L'idea è nata nel 2015 alla macchinetta del caffè, quando il mio responsabile di allora, Cesare Furlanello, disse: «Secondo me possiamo prevedere il meteo con l'intelligenza artificiale». All'epoca, 8 anni fa, era fantascienza, ma io accettai, racconta Frank. Naturalmente tutti i modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di dati da cui imparare, quindi siamo andati alla Protezione Civile locale, cioè da Meteo Trentino, e abbiamo chiesto loro l'accesso ai dati dei radar. Da allora il settore si è sviluppato enormemente e anche DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha avviato una collaborazione con il Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale Britannico, con risultati molto promettenti. Tanto che oggi questa tecnologia non può più essere ignorata. I temporali estivi, infatti, sono sempre più intensi e sono tra i più difficili da prevedere, per almeno 2 ordini di problemi: la loro imprevedibilità intrinseca e la scala spaziale e temporale su cui si sviluppano. Le previsioni meteo si basano in genere su modelli numerici rilasciati a livello europeo ogni 6 ore, che richiedono 2 ore per essere calcolati e forniscono previsioni con una risoluzione spaziale di circa 10 km, spiega Frank. Ma un temporale estivo si può sviluppare in 1-2 ore su una scala di pochi chilometri. L'unico modo per prevederlo con precisione è attraverso l'estrapolazione dei dati dei radar in tempo reale. Le mappe della pioggia hanno una risoluzione di 1 chilometro o meno e sono aggiornate ogni 5 minuti. Ed è proprio in queste circostanze che l'intelligenza artificiale dà il meglio di sé. Abbiamo innanzitutto dimostrato che con l'intelligenza artificiale abbiamo una maggiore accuratezza, 20% in più, rispetto alla modellistica di estrapolazione comunemente utilizzata, spiega Frank. Inoltre la previsione è più realistica. L'intelligenza artificiale consente anche di generare vari scenari, dal migliore al peggiore. L'altro grande vantaggio dell'intelligenza artificiale è che si attiva in automatico ed è molto veloce, permettendo di avvisare le persone e le autorità nel giro di pochissimi minuti. Sapere anche mezz'ora prima che sta per arrivare grandine, neve o pioggia in una determinata zona o tratto stradale può consentire di mettere in moto la protezione civile e la macchina dell'assistenza, per esempio gli stradini per spargere il sale in caso di neve. Per questo abbiamo creato un servizio automatizzato sul sistema di messaggistica Telegram, continua ricercatore, segnalazioni tramite chat alle quali tutti si possono iscrivere, selezionando una località di interesse. Oggi il servizio è disponibile in tutta Italia per quel che riguarda le precipitazioni e in Trentino in forma completa, cioè includendo anche fulmini e vento. Resta un dubbio. Possiamo davvero fidarci? Sono pochi i falsi negativi, cioè eventi non previsti che si verificano e di solito sono dovuti a qualche guasto tecnico, più che all'intelligenza artificiale, garantisce Frank. Invece i falsi positivi, cioè i falsi allarmi, sono circa il 15%. Ora stiamo addestrando un'altra intelligenza artificiale per riconoscerli e rimuoverli. Nonostante qualche abbaglio, insomma, il sistema funziona e può fare la differenza. Stiamo lavorando affinché l'intelligenza artificiale si possa utilizzare in futuro anche per previsioni sempre più a lungo termine, ma attualmente la situazione in cui si applica meglio sono gli eventi estremi dovuti a celle temporalesche che nascono, crescono e muoiono nell'arco di una o due ore. Abbiamo sempre in mente l'alluvione di Moena del 2018. Abbiamo tutti i dati di quell'evento, li utilizziamo ogni volta che dobbiamo testare un avanzamento del nostro sistema, perché un nubifragio del genere non ci colga mai più impreparati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal quotidiano La Repubblica, Christian Fracassi, l'ingegnere delle protesi low cost per feriti del conflitto ucraino. Sono a basso costo e pronte all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra. Non sono un genio, spiega Fracassi. Non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Di Eleonora Chioda. Pronto? Siamo una onlus di medici che lavora in Ucraina. Ci sono 3.000 persone, tra cui bambini, che sono rimaste vittime dei bombardamenti e hanno perso una gamba. Le protesi costano tra i 5 e gli 80.000 euro. Non abbiamo budget, per ora diamo solo stampelle. Puoi fare qualcosa per noi con la stampante 3D? Dice pressappoco così la telefonata che Christian Fracassi, l'ingegnere che durante la pandemia ha trasformato le maschere da sub in maschere respiratorie, riceve un mese e mezzo fa. Dall'altra parte del filo c'è Antonella Bertolotti, medico bresciano, che lavora in Ucraina per la Onlus Intermed. Improvvisamente mi sono trovato davanti a un problema grandissimo. Ero scettico, avevo paura. Servivano protesi che devono durare anni e reggere chili di peso. Ma la voglia di provarci era fortissima. 3.000 persone mi stavano aspettando. Così Fracassi si mette al lavoro. Lascia perdere tutti i progetti che ha in ballo. Guarda le protesi tradizionali, studia, capisce il loro limite, impara, fa prove. Passa giorni e notti in ufficio, poi trova l'idea. Ho hackerato il tutor che ti danno dopo un intervento alle ginocchia. L'ho comprato su Amazon e ho iniziato a modificarlo. Mette insieme materiali diversi, alluminio per il tubolare, poliuretano per il piede, pezzi di stampa in 3D per la cover. Fa 5 prototipi e alla fine ci riesce. Crea una protesi. Tecnicamente si dovrebbe chiamare ausilio per il camminamento. A basso costo e pronta all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra in Ucraina. Deposita il brevetto, lo lascia libero per chi ha fini umanitari e chiama il progetto Letizia in onore di due donne speciali. Letizia è il nome della mia mamma, la prima persona che mi ha insegnato a camminare, e Letizia è il nome della ragazza che ha provato i prototipi e mi ha dato un sacco di feedback. Ad aiutarlo anche un ortopedico di Brescia, Davide Piovani, un primario ucraino dell'ospedale di Vinnezza, un infermiere di Roma, gli amici, i parenti e appunto lei, Letizia, 34 anni e una gamba persa a 5 anni per una malattia, trovata con un post su LinkedIn. Ci siamo incontrati nel mio ufficio, mi ha raccontato la sua storia, mi ha portato la sua vecchia protesi in dono, mi ha fatto studiare quella nuova che indossa, mi ha parlato di alcuni problemi, la pelle artificiale del piede si consuma, e mi ha dato feedback. Christian aveva pensato di realizzare il piede con la fibra di carbonio, ma è un materiale che costa e si consuma. Così opta per il poliuretano, un materiale più resistente della gomma e che costa meno. È quello con cui si fanno tutte le ruote dei carrelli e dei pattini. E le prime prove le fa su se stesso. Avevo visto il film Benvenuti al Sud in cui Claudio Bisio faceva il finto invalido. Ho provato a imitarlo. Ho legato la caviglia alla coscia con una cintura. Faccio il primo passo e il piede si rompe. Lo rifaccio, funziona. Secondo prototipo. Provo l'ausilio, il ginocchio dondola. Era debole. Lo rinforzo. Terzo prototipo. Sembra ok, ma fa un male incredibile. Il quarto prototipo a provarlo è Letizia. L'ortopedico la assiste. La protesi scivola, il moncherino si abbassa. Mettigli un fine corsa, un cuscino in silicone, dove andrà a cadere il moncherino e vedrai che funziona, mi ha consigliato lei. Detto, fatto. Poi con la stampa 3D crea la cover della protesi, che così è più bella esteticamente e più funzionale. Progetto completo e finito? Per l'uso di materiali e viti costo 500 euro. A questo punto Fracassi inizia a cercare fondi. Chiama amici, parenti, sostenitori e in due giorni raccoglie capitali per 22.000 euro. Sono gasato, forse sto sottovalutando i problemi che con le maschere sono stati infiniti. È la prima protesi che costa pochissimo. È modulare, va bene per tutti. Si adatta a qualunque tipo di gamba. Campione di matematica, laurea in ingegneria edile e architettura, dottorato in ingegneria dei materiali, master in economia, Fracassi ha alle spalle molti brevetti. Durante la pandemia ha stampato in 3D e in sole 8 ore la valvola Charlotte, dal nome della moglie, che ha permesso una connessione tra la maschera e l'ossigeno. Il file con le istruzioni per questo processo è stato scaricato su YouTube più di 2 milioni e 500 volte. I media del mondo, dal New York Times alla BBC, hanno parlato del suo ingegno. A maggio 2020 viene nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ha vinto il Compasso d'Oro. È finito in un video di Google nella pubblicità della Jeep, in un'intervista della Coca-Cola, come simbolo dell'inventiva degli italiani. Ha vinto il Mother Teresa Memorial Award, riconoscimento assegnato già al Dalai Lama. Non sono un genio, non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Poi, per farti capire cosa vuol dire, ti racconta quello che il suo avvocato, che di mestiere tutela i brevetti, gli dice sempre. Christian, le idee nuove non esistono. Guarda i libri. Se tu li analizzi, sono fatti dalle 21 lettere dell'alfabeto che, mescolate e spostate, sono in grado di creare un'infinità di storie. Ho trasferito questa cosa nel mio mondo. In ingegneria ci sono principi fisici che puoi conoscere e mettere insieme come le 21 lettere. Ecco, io rimescolo cose già esistenti. Sono solo bravo a osservare. Dov'è nata la tua curiosità? Se glielo chiedi, Christian sorride e inizia a parlare della sua infanzia quando giocava nella fabbrica del padre. Sono nato e cresciuto nell'azienda tessile di mio padre. La mia culla erano i tessuti. Lì ho imparato come funzionano le macchine. Da allora non ho mai smesso di osservare. Studio come è fatta una parabola. Mi innamoro dei motori ad aria Stirling. Osservo le assi di legno lamellare. Ho imparato presto a far funzionare le cose. E sai perché? Mio padre era un super tirchio. La sua mentalità era ed è ancora quella di risparmiare sempre. Quando qualcosa si rompeva in azienda, la prima volta chiamava un tecnico. Gli faceva mille domande. Che vite hai usato? Perché fai così e non cosà? E mi costringeva a osservare e imparare. Così, la volta dopo, quando un altro macchinario si rompeva, mi diceva «Vieni a dare una mano, trova una soluzione». È domenica mattina. Christian è in ufficio. In sottofondo si sente il rumore delle stampanti 3D che sono al lavoro. Per domani vuole avere pronte 43 protesi, quelle che riesce a costruire con i fondi che ha già raccolto. Intanto cerca nuovi capitali, nutre nuovi sogni, come quello di rendere i deserti coltivabili. E non si arrende. La prossima conquista la voglio dedicare a mia figlia Beatrice.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. La storia nella storia, di Osvaldo Baldacci. Cesare, Antonio, Riccardo III. Shakespeare ha portato in scena nelle sue opere principali i grandi protagonisti del passato. E lo ha fatto in modo così potente da condizionare la fantasia di milioni di persone. Non è forse vero che immaginiamo questi giganti della storia muoversi e parlare proprio come li ha rappresentati il bardo? Molte epoche hanno ispirato Shakespeare, ma è sulla lotta dinastica nota come la Guerra delle Due Rose, combattuta tra il 1455 e il 1485, che ha scritto di più. La successione al trono d'Inghilterra era un tema caldo e vicino in qualche modo al drammaturgo. Shakespeare visse infatti parte della sua vita sotto il regno di Elisabetta I, l'ultima dei Tudor, la dinastia vincitrice della lunghissima guerra di successione. Partendo dalle tragedie del bardo, scopriamo chi fossero nella realtà i personaggi diventati immortali tanto per le loro gesta quanto per la rappresentazione che volle darne Shakespeare. La dinastia Tudor era emersa in Inghilterra dalla lunga guerra civile che fu poi nota come Guerra delle Due Rose. Le lotte di potere per la successione al trono determinarono lo scontro armato fra i vari contendenti e in particolare fra le casate degli York, che aveva nello stemma la rosa bianca, e dei Lancaster, la rosa rossa. A questa guerra fratricida, ancora attuale e così sentita ai suoi tempi, il bardo dedicò diverse opere che inneggiano al desiderio di concordia civile. Il dramma Riccardo II contiene la premessa al conflitto che seguirà. L'ultimo dei Plantageneti subì infatti una ribellione, abdicò e fu assassinato in cella, morendo senza eredi. Shakespeare drammatizza lo scontro concentrandolo sui personaggi e facendo di Enrico IV colui che tramava per salire al trono. In realtà, lo scontento era diffuso sia tra i nobili sia tra il popolo, per il dispotismo di Riccardo II, ed Enrico IV venne spinto a sostituirlo. Enrico IV, primo re dei Lancaster, si era ribellato a Riccardo II e salì al trono usurpandolo, scavalcando altri eredi che lo precedevano nella linea di successione, in particolare Edmund Mortimer. Sulla dubbia legittimità del suo regno si fondarono le rivendicazioni degli York, che nei decenni successivi condussero alla guerra civile. I contrasti di Enrico con gli scozzesi, gallesi, nobili ribelli e persino con il suo stesso figlio ed erede sono nella realtà storica. E vero è il perdono accordato dal re all'erede nell'ultimo periodo di vita. Secondo alcuni studiosi, invece, la vita dissoluta del futuro sovrano Enrico V e il successivo pentimento non hanno fondamento storico. Enrico V, come principe di Galles, era già tra i protagonisti dell'opera di Shakespeare sul padre Enrico IV, al quale succedette. La loro fu una storia di contrasti, ma a lieto fine. Shakespeare ne rimarca lo spirito affabile, nobile e profondamente religioso. Nel 1415 prevalse nella battaglia di Azincourt contro i francesi nel corso della Guerra dei Cent'anni, che è uno dei momenti centrali nella tragedia di Shakespeare e che storicamente segnò il picco della potenza inglese in Francia. L'Enrico V è incentrato sulla decisiva battaglia di Azincourt e corrispondono al vero la sproporzione di forze a favore della Francia e l'esito favorevole agli inglesi con pochi caduti. Risultato merito soprattutto degli arcieri inglesi, un fattore al quale Shakespeare non fa cenno, concentrandosi invece sulla fede e sul valore in battaglia del sovrano. Enrico VI, figlio di Enrico V, fu re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 e poi dal 1470 al 1471, nonché re di Francia dal 1422 al 1453. Dalla mente instabile ma molto amato, era per Shakespeare il personaggio simbolo di un uomo costretto a governare pur non volendolo, in contrasto con la bramosia di potere di molti altri. Il suo difficile regno vide la resa dell'Inghilterra alla Francia nella Guerra dei Cent'anni e l'infuriare della Guerra delle Due Rose. Nel 1453, infatti, Riccardo di York rivendicò la corona e venne nominato protettore di Inghilterra, affiancando il re. Quando nel 1455 venne deposto dai Lancaster, scoppiò la guerra. Vincitore di varie battaglie, Riccardo venne nominato erede di Enrico VI, ma poi fu sconfitto e morì prima di salire al trono. Nel 1461 il figlio di Riccardo, Edoardo, sconfisse i rivali, depose Enrico VI e fu proclamato re Edoardo IV. Nel 1470 però i Lancaster, che non si erano mai arresi, riuscirono a reincoronare Enrico VI, che rimase un anno sul trono, finché nel 1471 fu catturato e ucciso da Edoardo IV. La versione di Shakespeare fa di Enrico VI una vittima della storia e di un potere accettato con riluttanza. Enrico era amato dal popolo, forse anche per questa sua indole, ma aveva una personalità influenzabile e a un certo punto mostrò, pare, problemi mentali. Per il resto, la sua biografia è ricostruita in modo corretto dal punto di vista storico. Nel dramma compare anche l'eroina francese Giovanna d'Arco, che però l'inglese Shakespeare non valorizza. Riccardo III era il fratello di Edoardo IV e si prese la corona dopo aver eliminato in uno scontro interno agli York i nipotini, figli del fratello ed eredi al trono, Edoardo V e Riccardo. Dal 1483 alcuni suoi ex alleati gli si rivoltarono contro, appoggiando Enrico Tudor, imparentato con Enrico VI. Lo scontro avvenne a Bosworth il 22 agosto 1485. Le forze di Riccardo III sembravano preponderanti, ma importanti alleati cambiarono campo e dopo che il suo esercito fu messo in rotta, Riccardo III rimase ucciso in combattimento. Enrico VII fondò la dinastia Tudor, che avrebbe visto regnare oltre Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. Riccardo III non fu l'archetipo di sovrano spietato che Shakespeare dipinge, forse anche per esaltare i Tudor. Fu un re di tipo medievale, ma né migliore né peggiore di altri. Il bardo insiste sulla sua deformità fisica come specchio di quella morale. L'archeologia ha confermato alcune malformazioni, ma non tali da farne un mostro. L'antica Roma è stata per Shakespeare una delle maggiori fonti di ispirazione. Su una solida base storica, il drammaturgo inglese ha esplorato l'animo umano. La tragedia di Giulio Cesare è incentrata sulla morte del dittatore romano, assassinato alle Idi di marzo del 44 a.C. Cesare, che aveva domato la Gallia e l'Egitto e sconfitto il rivale Pompeo, viene tradito e ucciso in una congiura di giovani senatori, molti dei quali da lui beneficiati. Tra loro, coprotagonista dell'opera, il figliastro Bruto, combattuto tra sentimento repubblicano, senso dell'onore e del dovere e devozione e gratitudine verso il patrigno. Ucciso Cesare, Bruto, Cassio e gli altri congiurati dovettero affrontare i cesariani guidati da Marco Antonio e da Ottaviano, che li sconfissero a Filippi. Shakespeare mette di suo i magnifici discorsi e i dialoghi dei personaggi. Usa uno dei suoi espedienti drammaturgici preferiti, la comparsa di un fantasma, qui quello di Cesare, che predice la rovina al rivale, Bruto. Per la trama storica si attiene ai fatti come sono narrati nelle Vite parallele dello storico greco Plutarco, vissuto nel primo secolo d.C. Antonio e Cleopatra è la nota tragedia che racconta l'amore tra il triumviro romano e la regina d'Egitto. Nella battaglia navale di Azio, Marco Antonio viene sconfitto dal futuro primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, nipote di Cesare, che nel dramma è l'antagonista e con il quale, nella realtà, si erano spartiti il potere dopo la morte di Cesare. Durante la battaglia Antonio viene abbandonato da Cleopatra che si dà alla fuga. La regina, per farsi perdonare il tradimento, inscena un suicidio, ma Antonio la crede morta e si uccide. A questo punto, temendo Ottaviano, anche Cleopatra si toglie la vita. Shakespeare, nella trama storica, segue sostanzialmente i fatti come si sono svolti, basandosi sulla parte dedicata da Antonio nelle Vite parallele di Plutarco. Si prende però delle libertà. Per esempio, l'incontro con Cleopatra viene posticipato a un momento più funzionale allo svolgersi del dramma. Molti episodi sono frutto dell'invenzione, come le scene sulla partenza di Antonio e Ottavia e quelle che riguardano il combattimento durante la battaglia di Azio. Agrippa, che era coetaneo di Augusto, viene descritto come un vecchio completamente ostile a Cleopatra. In compenso, dal punto di vista storico risulta interessante l'ambiguità dei personaggi, che è in effetti difficile inquadrare come eroi o come malvagi. La tragedia Coriolano si rifà alla figura di un generale romano del V secolo a.C. Già eroe cittadino, deluso dalle vicende politiche, Coriolano tradisce Roma e si mette a capo dei nemici volsci, finché la madre e la moglie lo implorano facendolo desistere dall'attaccare la città. La trama dell'opera è ispirata alla vita del leggendario condottiero romano Caio Marzio Coriolano, così descritta nelle Vite parallele di Plutarco e nel Lab Urbe Condita di Tito Livio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
2: Capitolo 11. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari. Io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti. E gli altri sono stati induriti, come scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione? Parlo a voi stranieri. In quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto, e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai: sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai irriciso. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio, e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché, per la misericordia a voi usata, ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Capitolo 13. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi che sono costantemente dediti a questa funzione sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa.

un male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Capitolo 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia verdure. Colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: Com'è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me. E ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiar carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu, la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta
Non è dettato.

data dalla fede. E tutto quello che non viene da fede è peccato. Capitolo 15. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d'una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome». E ancora: «Rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo». E altrove: «Nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino». Di nuovo Isaia dice: «Spunterà la radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno le nazioni». Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capace anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti, per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dintorni, fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma come scritto: «Coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno». Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti,
Se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. E so che, venendo da voi, verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Or il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Capitolo 16. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli di casa Narcisso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto nel Signore, e sua madre, che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra obbedienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Timoteo, mio collaboratore, vi saluta e vi salutano anche Lucio, Giasone e Sosipatro, miei parenti. Io, Terzio, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo,
conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché ubbidiscano alla fede, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

0: Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.
1: Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli «Dormite?». I 2 bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano «Sì, papà, dormiamo!». «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!». Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare a teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva fiutando l'aria, «brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 1943 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio, né in faccia né in cuore, per la paura o la meraviglia, e profondissimamente muto fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato, ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra si avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante, questo vecchio muto che la prima notte del 1900 era stato il solo a non ridere. I tedeschi durante la ritirata occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra naturalmente che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiono tutti. Viva solo Hitler!». Il vecchio si alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo, si piantò sull'attenti, salutò e uscì. scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa e, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento e si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi, cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede di un tedesco, si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che gli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo, saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180-300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
1: Il racconto.
3: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità!» rispose la donna scuotendo la testa. «Ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo!» Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire, moh! Invece lui non la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro». Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buon'anima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le statue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, delle tuniche, e sembravano emanare esse stesse i vapori della nebbia. «Coraggio, Ciccio!» tossicchiò la donna con tenerezza. Si incamminò e il cane dietro, con passo uguale al suo, il muso proprio accostato all'orlo del soprabito che gli ondeggiava davanti. Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture artritiche, qua grasso e là come stecchito, il pelo che da bianco era diventato gialliccio a macchie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione, sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora, su Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che? Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle. Proprio come la mia buon'anima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E, sa, lo portavo a medicare.

degli spiccioli. Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero, Ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio Ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete. Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra, qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. Ma lei, disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto. Lei non ha paura in questa strada così buia di sera, con la gente che circola oggigiorno? Io, rise la lattivendola, per me possono venire tutti i ladri di questo mondo. E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno, io proprio niente. Mica devono venire per rubare, ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi, scosse la testa la vecchia. Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto Ciccio con una sua maledetta moto? Dico Ciccio, che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta, nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio. Per odio. Sì, il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza, rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. E con questo, marito e cane sono la stessa cosa. Fece un passo indietro la vecchia, abbassando la voce nella confidenza. Ma lo sa che da quando sono vedova io mi guardo Ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito? E finché la buon'anima fu viva, non era così. Lo è diventato dopo Ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi Ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buon'anima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile, si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su, Ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio. Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria e lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. Meno male che c'è lei a questo punto, sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. Col freddo che fa, funziona la stufa? Posso? L'edicolante le socchiuse l'entrata. Donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. Che tempo! Dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. Perché vede, spiegò come sempre la vecchia, lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti. Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. E adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate, d'inverno neanche con i cannoni. Ha

0: Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio, proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi. Lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi: così mi tratti? Ma come fare? Mica posso lasciar l'edicola solo per curare lei. Certe volte alla sera scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. Peggio dei cristiani, detto tra noi, mormorò la vecchia. Oh, può dirlo forte, non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli, nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fastidio neanche nel suo ultimo minuto, santa donna. E i figli? Crescono e via, cresciuti e scappati, è tutta una cosa sola. Ma la gatta? Lei no, lei sta lì. Sa che certe volte ho idea che mi perseguiti? Oh, capisco anch'io che succede perché uno vive solo e da solo. Per carità, non seguitiamo in questi discorsi, interruppe la vecchia. Cara lei, parla così perché non si fida? Mi conosce da 30 anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè, borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con, pardon. E allora? Lo faremmo per la compagnia? Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola. Non le darei fastidio. La sua pensione, la mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso. O vuole che esca subito? Disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto, per piacere, perché quella in cima ha la polvere col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. Sentito che roba, Ciccio! Quello è proprio un bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei dire di sì. Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora. A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità, con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, caro mio, ne ho viste abbastanza. È meglio che ce ne restiamo per conto nostro. Cercava di affrettarsi, con una mano reggendo la borsa, con l'altra stringendo il colletto di pelo sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa. E allora lei tese un braccio e indicò l'albero all'incrocio. Su? No? Perché no? Su, che poi sei contento, Ciccio. Non ci sono moto a quest'ora. Su, va, che non c'è pericolo. Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone. Ecco, vedi che cattivo. Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio e la perdi. Bravo Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati, in un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vedi Vero che sei bravo?
1: Sì che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi lo spargi per il pavimento te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. E io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo. Ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. Cosa? Oh mio Dio, ma cosa hai fatto? Restò impietrita la donna, perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. Tu? Tu? Oh santo cielo! Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, attenta a non scuotere la gamba attanagliata. Poi provò a liberarsi con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza usare un gesto con le mani sospese. Ma sì, ho capito, cominciò a piangere. Ti chiedo scusa, sei proprio come lui, non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai, è che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo. Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
2: Avete ascoltato il racconto?

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. La vita e le opere. Giovanni Boccaccio nasce a Firenze nel 1313, figlio naturale di un mercante che lo legittima, cioè lo riconosce come suo figlio, e gli fa studiare le arti del trivio, la grammatica, la dialettica, la retorica. Studia anche l'aritmetica e lo avvia all'arte della mercatura, cioè alla professione mercantile, facendogli fare diverse esperienze di lavoro. Nel 1327 il padre deve recarsi a Napoli come rappresentante della compagnia commerciale e bancaria dei Bardi e porta con sé Giovanni perché continui il suo apprendistato e impari il mestiere. Cliente dei Bardi è il re di Napoli, Roberto d'Angiò, uomo di grande cultura che vanta una grandissima biblioteca ed è particolarmente generoso con gli artisti del suo tempo. Alla corte angioina il giovane Boccaccio frequenta la grande biblioteca del re, approfondisce gli studi dall'astronomia alla storiografia e si appassiona del greco e alla cultura bizantina. Sulla base di modelli letterari del tempo, cioè i canzonieri, i cantari e i romanzi, Boccaccio compone opere originali con cui intrattiene i componenti della corte angioina. C'è il poemetto in tersine, La caccia di Diana, di argomento mitologico. Il romanzo in prosa Filocolo, ispirato a un romanzo d'avventura francese, in cui compare la figura di Fiammetta, sotto il cui nome si nasconde la donna da lui amata. Il Filostrato, romanzo in ottave che recupera un episodio amoroso legato alla guerra di Troia. E il poema epico Teseida, che riprende tematiche mitologiche e amorose. La vita raffinata della corte e gli studi letterari lo allontanano dalle aspirazioni paterne, dalla professione di mercante e dagli studi di diritto, che il padre aveva cercato di fargli intraprendere. Così, tra il 1340 e il 1341, Boccaccio torna con il padre a Firenze per delle difficoltà economiche che la compagnia dei Bardi attraversò, poiché i prestiti che la compagnia ha concesso ad alcuni monarchi non vengono restituiti. Proprio in questi anni, Boccaccio si dedica alla stesura di gran parte delle sue opere in volgare. Ninfa Ledameto, componimento prosimetro, in cui il rozzo pastore protagonista, attraverso l'amore per le ninfe, diventa gentile e virtuoso. C'è poi L'amorosa visione, poema in tersine in cui il poeta, guidato da una gentildonna, ammira i dipinti di un castello, che celebrano le maggiori virtù. C'è L'elegia di Madonna Fiammetta, romanzo in prosa che narra la storia di una donna sposata senza amore e poi abbandonata, che introduce per la prima volta nella letteratura l'analisi dei sentimenti degli stati d'animo. Il Ninfale fiesolano, poemetto in ottave che in chiave fiabesca narra la nascita della città di Fiesole. Nel 1348 scoppia la grande pestilenza, in cui muoiono molti amici e parenti di Giovanni Boccaccio. Proprio in questo periodo inizia la composizione del Decameron, una raccolta di 100 novelle in prosa che costituisce il suo capolavoro e diventerà il modello di stile di narrazione in prosa per tutta la letteratura successiva. L'opera, sottoposta a numerose revisioni, viene terminata tra il 1370 e il 1372. Molto importante fu nella vita di Giovanni Boccaccio l'incontro nel 1350 con Francesco Petrarca, di passaggio a Firenze, con cui stringe una forte amicizia che lo induce ad approfondire lo studio degli autori classici della civiltà latina. I due restano in ottimi rapporti e Petrarca tradurrà in latino una delle novelle del Decameron. Tra il 1350 e il 1375 Boccaccio partecipa alla vita pubblica fiorentina e svolge incarichi diplomatici che lo portano a viaggiare in varie città italiane. Compone un testo in latino dedicato alle vicende di uomini illustri e approfondisce la conoscenza del greco. Tra il 1360 e il 1361 Boccaccio però è allontanato dal comune di Firenze, poiché è sospettato di aver partecipato a una congiura politica e si ritira a Certaldo, in campagna, fuori Firenze. dove conduce una vita solitaria, allontanandosi solo per recarsi dagli amici più cari. Qui si dedica a comporre altre opere in latino, destinate a un pubblico più acculturato. In questo periodo elabora un concetto di letteratura come attività indirizzata a far emergere le verità profonde dell'esistenza umana, e la finalità delle sue opere diventa didattica. Nel 1365 torna a lavorare per il Comune di Firenze, svolgendo incarichi diplomatici ad Avignone e a Roma. Compone un trattatello in laude di Dante e accetta l'incarico di commentare la Divina Commedia. Tornerà a vivere a Certaldo nel 1374. In questi anni Boccaccio elabora un'ultima opera in prosa volgare, intitolata Il Corbaccio. Nel testo, il protagonista, innamorato ma non corrisposto da una donna, ha una visione in cui gli compare il marito defunto di lei. Costui lo vuole distogliere dall'amore per non farlo soffrire e gli svela tutti i difetti della donna. Al termine della visione, l'autore mette in guardia i giovani dalle femmine malvagie che li conducono sulla strada dell'errore e del peccato, che si differenzia dalla visione dell'amore del Decameron e aderisce alla visione della donna più tradizionalmente medievale. Nel 1373 Boccaccio inizia a commentare in pubblico la commedia dantesca, ma arriverà solo al canto 17° dell'Inferno perché la sua salute è in peggioramento. E infatti l'autore del Decameron muore nel 1375 a Certaldo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista F, vero e falso sulle diete. Ecco la guida per nutrirsi bene e non inseguire le fake news, di Barbara Merlo. Quando si decide di seguire una dieta, c'è una parola che, come un tarlo, è pronta a rodere l'iniziale entusiasmo: rinuncia. Si crede di dover sacrificare qualcosa, forse tanto, ma non è così. Lo spiega Giulia Biondi, biologa specializzata in nutrizione clinica, scienza dell'alimentazione e dietetica applicata, fabbisogni nutrizionali negli sportivi. Con più di 500.000 di follower e numerosi libri, è presente su tutte le piattaforme social ed è un punto di riferimento nell'educazione alimentare, grazie anche al suo metodo Bilanciamo, sviluppato per imparare a mangiare in modo sano e a creare uno stile alimentare sostenibile nel lungo periodo, senza cadere nello sconfortante vortice dell'effetto yo-yo. Spiega come leggere le etichette degli alimenti, organizzare dispensa e frigo, e soprattutto distinguere le verità scientifiche dalle fake news. Eccone alcune. Il metabolismo rallenta dopo i 30 anni. Falso. Questa credenza è smentita da recenti studi condotti su più di 6.000 persone di età diverse. Tutto, infatti, dipende dalla nostra alimentazione e dal nostro stile di vita. Se a 20 anni, per esempio, conduciamo una vita sedentaria e abbiamo una dieta scorretta, a 40 anni, con l'aiuto di uno stile di vita più salutare, più attività fisica e un'alimentazione più curata e bilanciata, potremmo perfino avere anche un metabolismo migliore che a 20. La quantità di massa muscolare, infatti, incide di circa 20 kcal per chilogrammo sul metabolismo basale e garantisce un migliore utilizzo dei nutrienti, trasformandoli più facilmente in calore, cioè in energia dissipata, e non in deposito adiposo. La fame nervosa non si può combattere. Vero e falso. La fame nervosa viene così definita perché ha un legame con la nostra sfera emotiva. Si somatizza nel cibo un problema che con il cibo in sé non ha nulla a che fare. Come uscirne? Il consiglio è di affidarsi a un professionista della sfera psicologica, emotiva e relazionale. Magari sarà un percorso lungo, ma troverai le risposte che cerchi e mangiare tornerà a essere un piacere, qualcosa da fare con il sorriso. Se ho il colesterolo alto, devo rinunciare alle uova. Falso. Ecco un semplice trucco per abbassare la biodisponibilità del colesterolo nelle uova, ovvero la frazione di colesterolo che viene assorbita e assimilata dall'organismo. Basta lasciare il tuo orlo poco cotto, come nelle uova in camicia, e sfruttare così la presenza di alcune lecitine che riducono l'assimilazione del colesterolo. E non è detto che il rosso d'uovo sia da bandire per la presenza di grassi. Questi ultimi sono di buona qualità, molto meglio di un cucchiaio di olio di cocco. Non esiste marmellata senza zucchero. Vero. Anche in quella composta al 100% da frutta avrà una percentuale di zucchero pari a circa il 40%, perché la frutta stessa ne contiene, che poi è il motivo per cui non bisogna eccedere con questo alimento, né tantomeno con la marmellata. Con la friggitrice ad aria si cuoce in modo più sano. Vero e falso. Sicuramente più della frittura classica, perché la friggitrice ad aria somiglia a un piccolo forno ventilato ed è estremamente comoda se bisogna ragionare su una o due porzioni, ma a conti fatti cuoce comunque gli alimenti ad alta temperatura. Rende i cibi sicuramente più croccanti utilizzando meno condimento, ma non si presta per tutte le preparazioni, soprattutto per il fatto che disidrata troppo gli alimenti. La pasta si cuoce bene anche a fuoco spento. Vero. Abbiamo sempre cucinato la pasta con il fuoco acceso? Bene, ora sappiamo che possiamo anche spegnerlo per qualche minuto senza consumare gas inutilmente. Certo, vi sono alcune accortezze da applicare. Per esempio, una volta buttata la pasta o i cereali in acqua bollente, bisogna aspettare che si ritorni alla temperatura di ebollizione per poi spegnere il fuoco e lasciare rigorosamente il coperchio. Se ho la pancia gonfia, potrei essere intollerante al lievito. Falso. Non esiste intolleranza al lievito e, per quanto riguarda l'allergia, esistono quella da contatto e quella inalatoria, non quella alimentare. Quando compaiono sintomi quali stanchezza o gonfiore addominale, il problema è di natura transitoria od occasionale. Per esempio, quando l'impasto non è cotto bene o gli ingredienti non sono di buona qualità. Quindi, se non esiste l'intolleranza perché non esiste la patologia sui libri di medicina, non possono esistere neanche test in grado di attestare e diagnosticare la tua intolleranza al lievito.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Paul Newman. I suoi famosi occhi di ghiaccio erano daltonici. Di Fabio Dal Masso. Per gli appassionati di cinema è sempre stato l'uomo dagli occhi di ghiaccio, uno sguardo magnetico, affascinante, capace di incantare qualunque donna al mondo. Non per niente lo hanno definito l'uomo più bello della storia del cinema. Ma Paul Newman, morto il 26 settembre 2008, era molto più di questo. Un uomo dalle mille vite, molteplici interessi e indiscussa bravura, che gli permise di entrare di diritto tra le star immortali di Hollywood. È lui stesso a ripercorrere le tappe della sua esistenza nell'autobiografia Vita straordinaria di un uomo ordinario, Garzanti 2022, in cui l'attore si presenta come un uomo ordinario con un viso straordinario e la fortuna dalla sua, che aveva raggiunto molto più di quello che si era prefissato, come scrive la figlia Melissa nell'introduzione. Aveva sempre pensato che fosse stata la tenacia, non tanto il talento, a spianargli la strada. La biografia alla quale Newman aveva iniziato a lavorare nel 1986 vide la luce solo nel 2022. Molti anni dopo la sua morte. Paul Newman nasce il 26 gennaio 1925 in Ohio, più precisamente a Shaker Heights, il sobborgo di Cleveland che ogni altro sobborgo americano aspirava a diventare. Era lo standard rispetto a cui altri luoghi facoltosi si misuravano, ricorda lui stesso nel libro. La famiglia, composta anche dal fratello maggiore Arthur Jr., ha un alto tenore di vita. Il padre di Paul, Arthur Sr., morto nel 1950, gestisce assieme a suo fratello Joe uno dei più importanti negozi di articoli sportivi degli Stati Uniti. La madre, Teresa Gartz, si occupa invece della casa e dei figli. Una famiglia classica americana, con Paul che va a scuola e svolge nelle vacanze piccoli lavoretti come la consegna dei giornali nelle sontuose case del quartiere. A turbare la loro vita arriva però l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, con il successivo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Newman frequenta le superiori, ma nel 1942, appena ottenuto il diploma, fa domanda per diventare pilota della US Navy Air Corps, l'aviazione della Marina. Fui chiamato per un esame di idoneità fisica, ricorda l'attore, e rimasi sbalordito perché non lo passai. I medici esaminatori scoprirono che ero daltonico. Archiviato il sogno di diventare pilota, Newman partecipa comunque al secondo conflitto mondiale come marconista, cioè come addetto alle radiocomunicazioni, e mitragliere a bordo degli aerosiluranti, velivoli addetti all'individuazione e abbattimento dei sottomarini nemici. Conclusa l'esperienza bellica, si iscrive al Kenyon College di Gambler, Ohio. Passa da economia a scienze politiche, ma trascorre la maggior parte del tempo agli allenamenti della squadra di football e in epiche feste che spesso degenerano in risse. È proprio durante una di queste zuffe che viene sospeso dall'università. Ritrovandomi di colpo con tutto quel tempo libero a disposizione, mi recai al dipartimento di teatro e feci il provino per una parte. Avrei tentato con il palcoscenico, scrive nella sua biografia. Newman si laurea il 13 giugno 1949 e subito si sposta a Williams Bay, nel Wisconsin, per lavorare in una rassegna teatrale estiva. Proprio qui incontra la studentessa di teatro Jackie White. Tra i due è amore a prima vista e dopo pochi mesi convolano a nozze. Dal matrimonio nascono tre figli. Scott Allan, nato nel 1950 e morto a 28 anni per problemi di droga, Susan Kendall, nata nel 1953, e Stephanie, venuta al mondo l'anno successivo. La sua carriera di attore però non decolla e ben presto Newman si trova a lavorare in un'azienda agricola. Dovevo pulire il recinto delle pecore nel fienile e successivamente nell'azienda di famiglia. Ogni tanto ottiene una parte in qualche spot televisivo delle televisioni locali di Cleveland e presenta le previsioni del tempo. Insoddisfatto e irrequieto, prova a tornare sui banchi di scuola alla Yale University, dove recita in molti spettacoli teatrali, per poi passare all'Actor's Studio di New York, dove affina l'arte della recitazione per osmosi e grazie all'attenta osservazione. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1953 ottiene un ruolo nel dramma teatrale di William Inge, Picnic, che va in scena a Broadway. Qui incontra Joanne Woodward, che sposa in seconde nozze il 29 gennaio 1958. Da lei avrà tre figlie, Elinor Teresa, nata nel 1959, Melissa Stewart, 1961, e Claire Olivia, 1965. Nel 1954 Newman ottiene la sua prima parte in un film hollywoodiano, Il calice d'argento, che si rivela però un clamoroso fiasco. La critica non apprezza la sua recitazione e stronca il suo stile, giudicandolo freddo e senza emozioni. Ma Newman non demorde e torna a New York, riprende a recitare in teatro, ottiene una parte in un dramma televisivo, The Butler, e finalmente mette a tacere i critici. Nel 1956 interpreta il pugile Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. È la svolta. Nel giro di pochi anni lui e la moglie diventano protagonisti di Hollywood. Nel 1958 Joanne Woodward si aggiudica il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in La donna dai tre volti, mentre Paul diventa una star come protagonista al fianco di Elizabeth Taylor in La gatta sul tetto che scotta, adattamento del dramma teatrale di Tennessee Williams. Da quel momento, per Newman inizia l'ascesa verso le vette più alte del cinema mondiale. Inanella un successo dopo l'altro, con titoli entrati nella storia di Hollywood, come Exodus 1960, Lo spaccone 1961, Hood il selvaggio 1963, Intrigo a Stoccolma 1963, Il sipario strappato 1966, Nick Mano Fredda 1967, Butch Cassidy 1969, La stangata 1973, L'inferno di cristallo 1974 e Quintet 1979. Parallelamente prosegue anche la collaborazione artistica con la moglie Joanne. I due recitano assieme in pellicole come

0: e annuncia l'intenzione di ritirarsi dalle scene, ma un anno dopo viene data pubblicamente la triste notizia. Paul Newman ha un cancro ai polmoni. L'attore muore nella sua casa di Westport in Connecticut il 26 settembre 2008, a 83 anni. Accanto a lui si stringe l'amata famiglia che vede i suoi occhi di ghiaccio chiudersi per sempre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse il dolore, mancherebbe un segnale fondamentale che ci permette di difenderci e induce solidarietà. Tutti l'abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga. Eppure la sofferenza fisica ci salva la vita. E senza di essa anche la società sarebbe più chiusa ed egoista. Di Margherita Fronte. Un'esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a un effettivo o potenziale danno tissutale, o comunque descritta in rapporto a tale danno. È il dolore nella definizione formulata già nel 1979 dall'International Association for the Study of Pain e ancora accettata dalla medicina moderna con alcune precisazioni e postille. Nei dizionari della lingua italiana la sensazione è descritta in modo simile e spesso associata ad aggettivi come sgradevole, invalidante, lancinante o insopportabile. Mentre nei vocabolari dei sinonimi e dei contrari, il dolore è sempre contrapposto al piacere, alla gioia e persino alla felicità. Il dolore, insomma, è l'esperienza negativa per eccellenza. Tutti lo abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga, tanto che, se ci venisse offerta la possibilità di liberarcene per sempre, diremmo certamente di sì. A ben guardare, però, non sarebbe la scelta giusta. Il dolore è il segno che qualcosa non va. Se non ci fosse, saremmo continuamente esposti a stimoli nocivi e il corpo ne sarebbe danneggiato fino anche alla morte, spiega Fabrizio Benedetti, professore di neurofisiologia all'Università di Torino, fra i massimi esperti mondiali di dolore ed effetto placebo. Lo vediamo molto bene nei bambini, colpiti da una rarissima condizione, chiamata insensibilità congenita al dolore, in cui alcune mutazioni genetiche compromettono lo sviluppo delle fibre nervose, che, passando nel midollo spinale, trasportano le sensazioni dal corpo al cervello. Si tratta di situazioni estreme e drammatiche. Questi bambini si provocano automutilazioni, per esempio si mangiano le unghie e arrivano alle dita senza neppure accorgersene, e sono spesso vittime di gravi incidenti o fratture ossee, perché, non essendo frenati dalla paura di farsi male, mettono in atto comportamenti estremamente rischiosi. Vanno continuamente sorvegliati, ma spesso non raggiungono l'età adulta. Per via degli incidenti, ma anche per altri problemi di salute connessi alle mutazioni genetiche di cui sono portatori. Il dolore, insomma, ci salva la vita, ma a dispetto della sua importanza per noi umani, non si sa esattamente quanto sia comparso nel corso dell'evoluzione, e non è neppure detto che sia presente in tutti gli esseri viventi. Se chiedessimo a un gruppo di persone se una scimmia prova dolore, il 100% direbbe di sì. Lo stesso accadrebbe con un gatto e probabilmente con tutti gli altri mammiferi. Ma già con i pesci qualcuno inizierebbe a dubitare, mentre coi vermi o insetti la metà delle persone interrogate direbbe probabilmente che non sono in grado di sentire dolore, osserva Benedetti. Il punto è che la scienza non ha modo di verificarlo. Certo, se un insetto viene attaccato, mette in atto reazioni di difesa. Ma non è detto che si tratti di risposta al dolore, prosegue l'esperto. Potrebbero esserci, insomma, altri meccanismi che non comportano sofferenza e che sono comunque in grado di indurre comportamenti di protezione in caso di pericolo. Se noi umani non provassimo dolore, Forse li avremmo conosciuti.

0: osservati e magari potenziati. Per comprendere meglio questo concetto, occorre addentrarsi nei meccanismi che sono alla base della nostra sofferenza. Il cervello possiede due sistemi del dolore. Quello laterale è in grado di riconoscere lo stimolo dolorifico e di capire da quale punto del corpo si origina. Quello mediale, che coinvolge anche il sistema limbico, che è alla base di molte emozioni, genera invece la sofferenza e dà al dolore la sua connotazione emotiva negativa, continua Benedetti. Esiste una rara condizione chiamata asimbolia per il dolore, in cui il sistema mediale è leso o non funziona. Queste persone sono perfettamente in grado di rilevare la presenza di uno stimolo dolorifico e sanno localizzarlo, ma non provano alcuna sofferenza. Se davvero esistessero animali che non sentono il dolore, la loro percezione e la reazione di difesa potrebbero essere generate da un meccanismo analogo, magari affiancato dall'attivazione di altri sensi o da altre abilità. Una mia paziente, affetta da asimbolia per il dolore, ha imparato a regolare la temperatura dell'acqua nella vasca e a evitare che sia troppo calda, in base al rossore che assume la cute quando si immerge, racconta l'esperto. Se non provassimo dolore, quindi, potremmo avere affinato la capacità di osservare il corpo a caccia di segnali premonitori, basandoci di più sulla vista, sull'olfatto e su altre sensibilità tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. Arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica. È realizzato a partire dagli scarti della lavorazione, dei gusci di gamberi e granchi. A sviluppare l'innovativo materiale incorporando nickel alla molecola di chitosano derivata dall'esoscheletro dei crostacei è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Javier Fernandez del gruppo dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna in collaborazione con l'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La plastica è diventata in poco più di un secolo un materiale indispensabile in ogni settore e questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. Una soluzione molto promettente potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosano, un polimero naturale che forma catene di molecole simili ai polimeri della plastica, ma non inquinanti. Il grande passo in avanti è arrivato da una scoperta fortuita, ossia l'aver notato come l'eventuale presenza di metalli all'interno di queste catene ne trasformano la resistenza all'acqua. Arricchito con il nickel, il chitosano può essere così usato per realizzare pellicole che, quando vengono bagnate, interagiscono proprio con le molecole d'acqua. Si riconfigurano in modo attivo, diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che per avere successo in natura i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna, ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro, poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore. Ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo, che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto. Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso, però, proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa, escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello Ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro. La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento, e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, Nella bottega del Guercino, di Pietro Cozzi. Profondo e duraturo, il rapporto che legò Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, al suo paese d'origine è una circostanza rara per un artista che già in vita si guadagnò fama e successo internazionale. Battezzato l'8 febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse, al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023, a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e soprattutto gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una Sacra Famiglia. Guercino la soprannominò la Carraccina, alludendo al nome dell'autore ma anche in dialetto alla Carazzinna, cioè la mammella da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, dipinta sulla facciata di casa a 8 anni ed esposta qui. Grazie a un'eccezionale collezione di pale d'altare, la Sala 9 ci mostra le caratteristiche dello stile già maturo del pittore. L'impostazione delle composizioni rivela una spiccata teatralità in cui la messa in scena dei personaggi segue precise direttrici geometriche. Gli sguardi e i gesti che i diversi protagonisti si scambiano comunicano una straordinaria varietà e naturalezza familiare. Il grande evento di fede ha un aspetto profondamente quotidiano. I corpi sono definiti dalla contrapposizione di macchie di colore diverse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari.

0: particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio. Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore. Il dialogo fra le diverse figure e verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ed entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma, insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella Sala 10 il «Cristo risorto appare la madre», uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità e la Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come Matteo Loves, Benedetto Zalone e i numerosi membri della dinastia Gennari, dal cognato Ercole ai nipoti Benedetto Junior e Cesare. La pinacoteca documenta ampiamente la copiosa produzione della richiestissima officina guerciniana. Ancora nella sala 10, la cena in Emmaus è un perfetto esempio di lavoro collettivo che coinvolge almeno tre pittori, tra i quali sicuramente Guercino e Matteo Loves, l'allievo dalla personalità più spiccata, come evidenzia anche il toccante Cristo morto. Nella sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini e Casa Benotti, dall'allora giovane talento della Bottega dei Gennari. Gli episodi mitologici, le cacce, gli svaghi, le feste e i lavori stagionali nei campi rappresentano un intimo viaggio sentimentale tra paesaggi e ambienti della sua terra. Le borgate rurali, i campi, i fiumi sono immersi in un'atmosfera di quieta operosità, popolati da una variegata umanità di contadini e pastori, pescatori e traghettatori, cacciatori e canapai. Idilliaca e quasi malinconica, la luce accarezza le campagne centesi mostrando mucche al pascolo, campi di grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla Pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da cinque opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare, ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al centro la Crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il Parco Naturale Regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Hérault e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano 3 vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, la catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di erica e ginestre e con il Mont Carou, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge d'Eric, a est da quelle di Colombier e a sud dalla valle dell'Orb, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica. Favorite dalla compresenza di 3 diverse zone climatiche, Atlantica, Mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Carù, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orb, a Bédarieux, Si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il muflone. Ovviamente perché allora il muflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati 4 mufloni, 2 femmine e 2 maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il muflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 cm e alto 70 cm al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 cm e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Gli anni fulgenti di Miss Brady di Muriel Spark. Traduzione di Adriana Bottini, Adelphi 2005, letto da Elisabetta Pasin. Bontà, bellezza e verità sono i dogmi dell'insegnamento di Miss Jean Brady. Siamo a Edimburgo negli anni 30. Miss Brady ammette con candida alterigia che la sua unica vocazione sono le allieve e l'unica missione farle diventare la crème della crème. Tanto zelo può persino indurla a cercare di trasformare le più dotate in doppi di se stessa e a scegliere una di loro per vivere in sua vece un amore che ritiene improprio soddisfare di persona. Un labirinto psicologico ed insieme un congegno narrativo perfetto. Buon ascolto.
2: Parlando con le ragazze della Marcia Blaine, i ragazzi erano rimasti dall'altro lato delle biciclette con le mani sul manubrio, il che erigeva tra i sessi una barriera protettiva e creava l'impressione che i ragazzi potessero dileguarsi da un momento all'altro. Le ragazze non potevano togliersi il panama perché i cancelli della scuola erano ancora in vista ed essere a capo scoperto andava contro il regolamento. Certe infrazioni in merito alla posizione del cappello venivano tollerate dalla quarta liceo in su, purché nessuna lo portasse sulle 23. Ma esisteva pur sempre una serie di sottili varianti alla regola che imponeva la falda all'insù sulla nuca e all'ingiù sulla fronte. E le cinque ragazze, vicinissime l'un l'altra per via dei maschi, portavano il cappello ciascuna con una precisa differenza. Queste ragazze formavano il gruppo delle Brody. Le chiamavano così ancora prima che la direttrice desse loro quel nome, con scherno, quando all'età di 12 anni erano passate dalle inferiori alle superiori. Già allora si riconoscevano subito come allieve di Miss Brody, essendo ampiamente informate su una quantità di argomenti estranei, come diceva la direttrice, al programma curricolare e di nessuna utilità per la scuola in quanto tale. Si venne a sapere che le ragazze avevano sentito parlare dei gruppi di Oxford e di Mussolini, dei pittori del Rinascimento italiano, dei vantaggi per la pelle delle creme detergenti e del tonico di amamelide rispetto alla semplice acqua e sapone, e che conoscevano il termine menarca. Avevano ascoltato la descrizione della casa londinese dell'autore di Winnie Pooh, della vita amorosa di Charlotte Bronte e dei trascorsi sentimentali della stessa Miss Brody. Erano al corrente dell'esistenza di Einstein e delle argomentazioni di chi metteva in discussione la veridicità storica della Bibbia. Conoscevano i rudimenti dell'astrologia, ma non la data della battaglia di Flodden, né la capitale della Finlandia. Tutte le ragazze di Miss Brody, eccetto una, contavano sulle dita come la loro insegnante con risultati più o meno corretti. Ancora a 16 anni, in quarto liceo, quando dopo la scuola si attardavano fuori dal cancello e si erano ormai adattate al regime ortodosso, conservavano l'inequivocabile marchio Brody ed erano famose in tutta la scuola. Vale a dire, guardate con sospetto e scarsa simpatia. Ma non mostravano il minimo spirito di squadra e anche tra loro avevano ben poco in comune, a parte la perdurante amicizia con Jean Brody. Quest'ultima insegnava sempre alle inferiori ed era sempre tenuta in gran sospetto. La scuola femminile Marcia Blaine si finanziava parzialmente con il lascito della ricca vedova di un rilegatore di libri di Edimburgo, che prima di morire, verso la metà dell'Ottocento, era diventata un'amministratrice di Garibaldi. Il virile ritratto della benefattrice stava appeso nel grande atrio dell'istituto ed era onorato ad ogni anniversario della fondazione con un mazzo di fiori, scelti tra quelli che durano a lungo, come i crisantemi e le dalie. I fiori venivano messi in un vaso sotto il ritratto, sopra un leggio e accanto ad una Bibbia aperta, sulla quale era sottolineata in inchiostro rosso la frase «Una donna perfetta, chi potrà trovarla?». ben superiori alle perle è il suo valore. Le ragazze che si attardavano ora sotto l'albero, strette spalla a spalla per via dei maschi, andavano tutte famose per qualcosa. Monica Douglas, la quale adesso ricopriva l'incarico di studentessa vigilatrice, era famosa più che altro per i calcoli matematici a mente e per gli accessi di collera che la inducevano a menare sberle a destra e a sinistra. Aveva il naso sempre rosso, sia d'estate che d'inverno, lunghe trecce scure e due gambone che parevano tronchi. Da quando aveva compiuto 16 anni, il Panama lo portava ben più su del normale, appena appoggiato come se le stesse stretto e come se lei sapesse che sarebbe apparsa grottesca comunque. Rose Stanley andava famosa per il sesso. Si sistemava il cappello sui capelli biondi e corti in una maniera che non aveva niente di speciale, però schiacciava la calotta da entrambi i lati. Eunice Gardiner, piccola, ben fatta e famosa per l'agilità da silfide in ginnastica e l'eleganza nel nuoto, teneva la falda all'insù davanti e all'ingiù dietro. Sandy Stranger portava il cappello con tutta la tesa piegata all'insù e spinto il più possibile indietro con l'ausilio di un elastico che faceva passare sotto il mento. Sandy aveva l'abitudine di mangiucchiarlo e quando l'aveva mangiucchiato tutto ne cuciva al cappello uno nuovo. Era vagamente nota per gli occhi molto piccoli, quasi inesistenti, ma senz'altro famosa per il modo in cui pronunciava le vocali che nel lontano passato, quando ancora era alle inferiori, mandava in estasi Miss Brody. «Su, vieni a recitarci qualcosa, per favore. Oggi è stata una giornata faticosa». Lasciò il telaio, lasciò l'ordito, fece tre passi sull'assito, vide fiorir la ninfea nella spuma, vide l'elmo e vide la piuma e posò lo sguardo su Camelot. «Queste cose rigenerano», era solita dire Miss Brody, descrivendo un arco con la mano verso la scolaresca di bambine decenni in attesa della campanella che avrebbe ridato loro la libertà. «Se manca una visione ispiratrice», aveva assicurato loro Miss Brody, «il popolo muore. Eunice, vieni a fare una capriola che ci fornisca un diversivo comico». Adesso i ragazzi in bicicletta stavano prendendo in giro Jenny Gray per il modo di parlare che aveva imparato a scuola di dizione. Jenny voleva fare l'attrice. Era la migliore amica di Sandy. Portava il cappello con la tesa piegata decisamente all'ingiù sulla fronte. Era la più carina e aggraziata del gruppo e andava famosa per questo. «Non essere villano, Andrew», disse nel suo tono affettato. Fra i cinque ragazzi c'erano tre Andrew e tutti e tre si misero a rifarle il verso. «Non essere villano, Andrew», mentre le ragazze ridevano sotto i Panama sussultanti. In quella arrivò Mary McGregor, l'ultima del gruppo, che doveva la propria fama al fatto di essere una broccola taciturna, una nullità con la quale tutti se la potevano prendere. Insieme a lei c'era un'estranea del gruppo, Joyce Emily Hammond, la ragazza ricca, la piccola delinquente della scuola mandata di recente alla Marcia Blaine come ad un'ultima spiaggia perché nessun altro istituto e nessuna governante erano più in grado di tenerla a bada. Portava ancora l'uniforme verde della scuola precedente, quella delle altre ragazze era viola scuro. Fino a quel momento, comunque, aveva tirato al massimo qualche pallina di carta al maestro di canto. Joyce Emily insisteva nel farsi chiamare con entrambi i nomi e le stava tentando tutte per essere accolta nel famoso gruppo. Pensava che il doppio nome le avrebbe conferito la necessaria distinzione, ma non c'era niente da fare e lei non capiva come mai. «Sta arrivando una professoressa», disse in quel mentre e accennò con la testa al cancello. Due Andrew spinsero la bicicletta sulla strada e tagliarono la corda. Gli altri tre ragazzi rimasero temerariamente ma con la testa girata dall'altra parte, come se si fossero fermati lì soltanto per ammirare le nuvole sopra le colline di Pentland. Le ragazze fecero capannello, fingendo d'essere prese in una discussione. «Buon pomeriggio», disse Miss Brody quando le ebbe raggiunte. «Sono parecchi giorni che non vi vedo. Ma non vogliamo certo trattenere questi giovanotti né le loro biciclette. Arrivederci, ragazzi». Il famoso gruppo si allontanò insieme a Miss Brody, con Joyce, la nuova delinquente, al seguito. Non credo di conoscere la nuova arrivata, disse Miss Brodie, scrutando Joyce con attenzione. E una volta fatte le presentazioni, bene, cara, noi dobbiamo andare. Sandy si voltò a guardare Joyce Emily che si allontanava nella direzione opposta, prima a passo normale, poi sgambettando tutta scomposta malgrado l'età, lasciando il gruppo delle Brodie alla sua vita segreta come era stato 6 anni addietro, ai tempi della loro infanzia. «Farò di voi delle ragazze mature», aveva detto Miss Brodie all'epoca. «Le mie allieve sono sempre la crème della crème». Dietro alle compagne e a Miss Brodie, Sandy fissò con gli occhietti sottili il naso rosso di Monica, ripensando a quella frase. «Vorrei che veniste a cena da me domani sera», disse Miss Brodie. «Tenetevi libere». «La filo drammatica», mormorò Jenny. «Trovo una scusa», rispose Miss Brodie. «Devo consultarvi a proposito di una nuova macchinazione per indurmi a dare le dimissioni. Inutile dire ad ogni modo che non le darò». Nonostante le parole forti, il tono era come sempre pacato. Miss Brodie non parlava mai dei fatti suoi alle colleghe, né parlava solo a quelle sue ex alunne con le quali era entrata in confidenza. C'erano stati altri tentativi per mandarla via dalla Marcia Blaine, tutti sventati. «Si è nuovamente accennato all'opportunità che io faccia domanda presso una scuola progressista, dove i miei metodi sarebbero più consoni a quel tipo di insegnamento di quanto non siano alla Blaine. Ma io non intendo chiedere un posto in una scuola di mattoidi. Rimarrò in questo laboratorio didattico, perché la pasta cresca ci vuole il lievito. Datemi una bambina a un'età influenzabile e sarà mia per la vita». Le ragazze del gruppo sorrisero, intendendo quelle parole ciascuna a modo suo. Miss Brodie accese d'un lampo i suoi occhi castani, come espressivo accompagnamento alla voce pacata. In controluce, il suo profilo scuro aquilino le conferiva tutto l'aspetto di una donna formidabile. Il gruppo non dubitò nemmeno per un attimo che avrebbe vinto lei. Era più facile immaginare Giulio Cesare che faceva domanda per insegnare in una scuola progressista che non Miss Brodie. Mai avrebbe dato le dimissioni. Se le autorità scolastiche volevano liberarsi di lei, l'unica era assassinarla. «Chi sono i congiurati stavolta?» chiese Rose, che era famosa per il sex appeal. «Delle persone che mi avversano parleremo domani sera», rispose Miss Brodie. «Ma vi assicuro che non riusciranno nel loro intento». «No?» dissero tutte. «Certo che no». «Non adesso che sono nel mio fulgore», disse Miss Brodie. «Questi sono gli anni del mio fulgore. È importante riconoscere gli anni del fulgore, non scordatelo mai. Ecco il mio tram. Scommetto che non troverò da sedere. Siamo nel 1936. È finita l'epoca della cavalleria». 6 anni addietro, Miss Brodie aveva accompagnato la sua nuova classe a fare lezioni di storia sotto il grande olmo nel giardino. Camminando lungo i corridoi della scuola erano passate davanti all'ufficio della direttrice. La porta era spalancata, la stanza vuota. «Venite, bambine», aveva detto Miss Brodie, «guardate». Si erano affollate davanti alla porta aperta mentre Miss Brodie additava un grande manifesto attaccato con le puntine da disegno alla parete di fronte che riproduceva il faccione di un uomo. Sotto c'era scritto «La sicurezza prima di tutto». Questo è Stanley Baldwin, che entrò in carica come primo ministro e ne uscì in breve tempo, spiegò Miss Brodie. Miss McKay l'ha lasciato dove stava perché crede nello slogan. «Ma non è vero che la sicurezza viene prima di tutto. Bontà, verità e bellezza vengono ancora prima. Seguitemi». Quello fu per le bambine il primo sentore di un dissidio tra Miss Brodie e il resto del corpo insegnante. Anzi, alcune scoprirono proprio allora che possono esserci divergenze tra adulti legati da una comune posizione di autorità. Esaltate dalla sensazione di partecipare a qualcosa che sapeva vagamente di rissa, senza con ciò correre rischi, seguirono la pericolosa Miss Brodie sotto l'ombra sicura dell'olmo. Molte volte in quell'autunno di sole, le bambine, tempo permettendo, fecero

francese che ho conosciuto in treno mentre andavo a Biarritz e devo assolutamente parlarvi dei quadri che ho visto in Italia. Chi è il più grande pittore italiano? Leonardo da Vinci? Miss Brodie? Sbagliato? La risposta è Giotto. È lui il mio pittore preferito. Certi giorni a Sandy sembrava che Miss Brodie avesse il torace piatto, senza la minima protuberanza, dritto come la sua schiena. Altri giorni invece quel torace prendeva la forma di un seno voluminoso, molto vistoso, qualcosa su cui puntare gli occhietti minuscoli nei giorni di lezione in classe. Quando Miss Brodie spiegava tenendo la testa castana ben eretta e guardando fuori dalla finestra come Giovanna d'Arco. Vi ho ripetuto sovente, e le vacanze appena trascorse me ne hanno dato la certezza, che per me sono davvero iniziati gli anni del mio fulgore. Ma quello del fulgore è un momento sfuggente, e voi bambine, quando sarete grandi, dovrete stare allerta per riconoscerlo in qualunque periodo della vita si presenti. E allora dovrete viverlo pienamente. Mary, che cosa hai sotto il banco? Che cosa stai guardando? Mary se ne stava seduta là come una broccola, troppo tonta per inventare una scusa, troppo tonta per dire bugie. Non sapeva proprio fingere. Un fumetto, Miss Brodie. Vuoi dire un feuilleton? Risatine. Un giornalino a fumetti, rispose Mary. Un giornalino a fumetti, ma non mi dire. Mary, quanti anni hai? 10, signora maestra. Sei troppo grande per i fumetti a 10 anni. Dallo a me. Miss Brodie sfogliò le pagine colorate. Tim la tigre. Ma non mi dire. E lo gettò nel cestino. Poi, sentendo che tutti gli occhi erano rimasti puntati sul cestino, lo ripescò, lo stracciò in maniera irrecuperabile e lo ributtò via. Ascoltatemi bene, bambine. Il fulgore è il culmine della nostra vita, è il momento a cui tendiamo fin dalla nascita. È ora che per me è arrivato. Sandy, ti vedo distratta. Di che cosa stavamo parlando? Del suo fulgore, Miss Brodie. Se nel corso della prossima lezione arriva qualcuno, disse Miss Brodie, ricordatevi che è l'ora di grammatica. Intanto vi racconterò qualcosa della mia vita, di quando avevo qualche anno di meno, e sei più di lui. Si appoggiò all'olmo. Era una delle ultime giornate d'autunno e le foglie cadevano a piccole raffiche. Cadevano sulle bambine che le spazzavano via dai capelli e dal grembo, felici di avere una scusa per muoversi. Stagione di nebbie e di succosi frutti. Ero fidanzata con un giovane all'inizio della guerra, ma egli cadde sul campo di battaglia delle Fiandre, disse Miss Brodie. Sandy, è forse giorno di bucato oggi? No, Miss Brodie. Vedo che ti sei rimboccata le maniche. Io non intendo avere a che fare con bambine che si rimboccano le maniche della camicetta, anche se fa bel tempo. Tirale giù subito. Siamo persone civili qui. Hug cadde una settimana prima che fosse annunciato l'armistizio. Cadde come una foglia d'autunno, benché avesse appena 22 anni. Quando torneremo in classe, cercheremo le Fiandre sulla carta geografica e il punto dove fu sepolto il mio innamorato. Prima ancora che voi foste nate. Veniva dall'Ayrshire. Era un ragazzo di campagna, un gran lavoratore, povero, ma quanto colto e intelligente. Quando mi chiese di sposarlo, disse: dovremmo bere acqua e camminare adagio. Era il suo modo contadino di esprimere l'idea di una vita semplice. Berremo acqua e cammineremo adagio. Che cosa significa questa espressione, Rose? Che avreste fatto una vita semplice, Miss Brodie, rispose Rose Stanley, la quale 6 anni dopo sarebbe stata famosa per il sesso. La storia del fidanzato caduto in guerra era a buon punto quando fu avvistata Miss McKay, la direttrice che stava attraversando il prato e veniva verso di loro. Dagli occhietti porcini di Sandy le lacrime colavano già copiose e avevano contagiato la sua amica Jenny, poi famosa in tutta la scuola per la sua bellezza. La quale, con un singulto, si mise a frugare nella gamba dei mutandoni in cerca del fazzoletto. Hug fu ucciso, proseguì Miss Brodie, una settimana prima dell'armistizio. Tempo dopo, quando ci furono le elezioni, la gente scandiva: il Kaiser sulla forca. Hug fu uno dei fiori falciati sul campo di battaglia. A quel punto anche Rose Stanley si era messa a piangere. Sandy seguì con la coda degli occhi umidi l'avanzata di Miss McKay.
testa e spalle avanti.

sul prato. Sono venuta a farvi una visitina, ma devo scappare subito, disse la direttrice. Perché piangete, bambine? Le ha commosso un episodio che ho appena raccontato. Stiamo facendo lezione di storia, rispose Miss Prodi, intercettando con calma e precisione una foglia che le si posò sul palmo della mano. Piangere su un fatto storico a 10 anni? Esclamò Miss McKay rivolta alle bambine che si erano alzate in ordine sparso dalle panche, ancora abbagliate da Hug il guerriero. Comunque sono venuta soltanto a farvi una visitina e devo scappare. Dunque, bambine, è iniziato il nuovo anno scolastico. Spero che abbiate passato tutte delle splendide vacanze e non vedo l'ora di leggere i vostri splendidi temi sull'argomento. Però, dico io, a 10 anni non dovreste star lì a piangere sulla storia. Avete fatto bene a non rispondere alla domanda che vi è stata rivolta, disse Miss Brodey alla classe quando Miss McKay se ne fu andata. Conviene nelle situazioni difficili non dire una parola né bianca né nera. Se la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Mary, mi stai ascoltando? Che cosa ho detto? Mary McGregor, la broccola, soltanto occhi, naso e bocca come un pupazzo di neve, divenuta poi famosa per la sua stupidità e perché si faceva sempre sgridare, Mary McGregor, che a 23 anni avrebbe perso la vita nell'incendio di un albergo, azzardò: d'oro. Che cosa d'oro? Mary si guardò intorno, poi guardò il cielo. Sandy sussurrò: le foglie che cadono. Le foglie che cadono, disse Mary. È chiaro, commentò Miss Brodie, che non stavi attenta. Bambine, se darete retta a quello che vi dico, farò di voi la crème della crème. Fino all'ultimo, ed era ormai nel 24° anno di età, Mary McGregor non si era mai veramente resa conto che Miss Brodie non si confidava con le colleghe e che la sua storia d'amore l'aveva rivelata soltanto alle sue allieve. Un anno dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando Mary era entrata nelle ausiliarie della Marina, goffa, incapace e sgridata di continuo, non aveva in realtà pensato molto a Jane Brodie e mai, comunque, con antipatia. Ma in un momento di vero sconforto, quando il suo primo e ultimo corteggiatore, un caporale che conosceva da 2 settimane, non si fece vedere all'appuntamento, anzi non si fece più vedere in assoluto, Mary McGregor provò a ripensare al passato per capire se in vita sua fosse mai stata felice. Quei primi anni con Miss Brodie, che le metteva a parte di tutte quelle storie e opinioni che non c'entravano niente con il mondo normale, le parvero i più felici della sua vita. Fu un pensiero fugace, dopodiché non rivolse mai più la mente a Miss Brodie. Ma intanto l'infelicità era passata e quando morì nell'incendio dell'albergo, durante una licenza nel Cumberland, era ricaduta da un pezzo nell'abituale ottundimento. Su e giù per i corridoi dell'albergo corse Mary McGregor nel fumo sempre più denso. Correva da una parte, poi faceva dietro fronte e da un capo e dall'altro le si aprivano davanti le fauci dell'incendio. Non sentì alcun grido perché il ruggito del fuoco copriva ogni suono. Non emise alcun grido perché il fumo la soffocava. Al terzo dietro front urtò contro qualcuno, perse l'equilibrio e morì. Ma all'inizio degli anni 30, quando lei ne aveva 10, Mary McGregor sedeva torpida nella classe di Miss Brodie. Chi ha rovesciato l'inchiostro per terra? Mary, sei stata tu? Non lo so, Miss Brodie. Scommetto che sei stata tu. Sei la bambina più maldestra che abbia mai conosciuto. E se anche le cose che dico non ti interessano, cerca per favore di assumere un'espressione interessata. Quelli dunque erano gli anni che a Mary McGregor, riandando al passato, parvero i più felici della sua vita. Sandy Stranger, invece, aveva già allora la sensazione che quelli sarebbero stati gli anni più felici della sua vita e il giorno del suo 10° compleanno lo disse a Jenny Gray, la sua migliore amica, che aveva invitato a merenda. La particolarità del festeggiamento fu una coppa di cubetti di ananas con la panna e la particolarità della giornata il fatto che le due amiche venissero lasciate da sole. Sandy, per la quale l'esotico ananas possedeva il gusto e l'aspetto della felicità, posò gli occhietti vigili sui cubetti d'oro pallido. Poi se ne riempì il cucchiaio e pensò che il gusto asprigno che sentiva sulla lingua fosse quello di una felicità speciale, estranea al cibo e diversa dalla felicità del gioco di cui si gioisce senza farci caso. Tutte e due le bambine tennero la panna per ultima, poi se la mangiarono a cucchiaiate.
Bambine, voi diventerete la crème della crème, disse Sandy, e Jenny, strozzandosi, sputacchiò la sua nel fazzoletto. Sai, proseguì Sandy, questi sono probabilmente gli anni più felici della nostra vita. Sì, non fanno che ripeterlo tutti quanti, disse Jenny. Goditi gli anni di scuola più che puoi, perché non sai che cosa ti porterà il futuro. Miss Brody dice che più belli ancora sono gli anni del fulgore. Sì, ma lei non si è sposata come i nostri genitori. I genitori non ce l'hanno il fulgore, disse Sandy. No, loro hanno il coito. Qui le due bambine tacquero perché per loro quello era ancora un pensiero strabiliante, nel quale oltretutto si erano imbattute solo da poco. La parola stessa e il suo significato rappresentavano una novità, difficile perfino crederci. Sandy disse allora: la settimana scorsa il professor Lloyd ha avuto un figlio. Avrà commesso il coito con sua moglie. Questa era un'idea più accettabile e le due bambine scoppiarono a ridere, coprendosi la bocca con i tovagliolini di carta rosa. Il professor Lloyd era l'insegnante di disegno delle superiori. Ma tu riesci a vedertela la cosa? Disse Jenny abbassando la voce. Gli occhi di Sandy si fecero ancora più piccoli per lo sforzo. Lui sarà stato in pigiama, rispose a voce altrettanto bassa. Al pensiero del professor Lloyd, che aveva un braccio solo e arrivava a scuola con grande solennità, si misero a ridere a crepapelle. Poi Jenny disse: Ti viene l'impulso e lo fai. È così che succede. Jenny era una fonte attendibile perché poco tempo prima la ragazza che lavorava nella drogheria di suo padre era rimasta incinta. Era successo un putiferio e Jenny aveva origliato qualche discussione. Aveva confidato a Sandy le sue scoperte e insieme avevano intrapreso una serie di ricerche battezzata appunto La Ricerca, fatta di indizi tratti da conversazioni origliate e definizioni prese dai dizionari grandi. Basta un attimo ed è fatta, disse Jenny. È successo a Tini mentre andava a passeggio con il suo ragazzo a Pudocchi. Poi si sono dovuti sposare. Strano però, l'impulso doveva esserle passato già da un pezzo. Dopo che si era tolti i vestiti. Per i vestiti intendeva decisamente le mutande, ma la parola suonava volgare in quel contesto scientifico. Già, è questo che non riesco a capire, disse Jenny. La madre di Sandy si affacciò alla porta. Vi divertite, piccole? Alle sue spalle spuntò la faccia della madre di Jenny. Ma ci picchia, disse, indicando il tavolino della merenda. Hanno proprio fatto piazza pulita. Sandy si sentì offesa e umiliata. Sembrava quasi che il senso della festa fosse quello di mangiare e basta. E adesso che cosa volete fare? Domandò la madre di Sandy. Sandy le lanciò uno sguardo di segreta ferocia che significava: Mi avevi promesso di lasciarci da sole. Le promesse sono promesse. È molto grave non mantenere le promesse che si fanno ai bambini, lo sai. E se non mantieni la tua, potrei rimanerne segnata per tutta la vita. Oggi è il mio compleanno. La madre di Sandy batté in ritirata, trascinandosi dietro la madre di Jenny. Lasciamole sole, disse. Divertitevi, tesori. A volte Sandy trovava imbarazzante avere la madre inglese che la chiamava tesoro, invece di dire cara, come facevano le madri di Edimburgo. Inoltre la madre di Sandy portava un cappotto vistoso, bordato di soffice pelliccia di volpe come fosse la duchessa di York, mentre le altre madri avevano un paletò di tweed o al massimo di ratmuschè, che avrebbero portato tutta la vita. Era piovuto e il terreno era troppo umido per finire di scavare il tunnel per l'Australia, perciò trasportarono il tavolino con gli avanzi della festa in un angolo della stanza e Sandy prese dallo sgabello del pianoforte un quaderno nascosto tra due fasci di spartiti. Sulla prima pagina c'era scritto «Il rifugio sulla montagna» di Sandy Stranger e Jenny Gray. Era la storia ancora in corso di composizione di Hugh Carruthers, l'innamorato di Miss Brodey. Hugh non era rimasto ucciso in guerra, come erroneamente diceva il telegramma. Tornato dal fronte, era passato dalla scuola per chiedere di Miss Brodey e la prima persona in cui si era imbattuta era stata Miss McKay, la direttrice. Miss McKay lo aveva informato che Miss Brodey non desiderava vederlo perché ormai amava un altro. Con un'aspra risata, Hugh si era ritirato in un rifugio tra i monti dove un giorno, avvolto in una giubba di cuoio, si era trovato di fronte Sandy e Jenny. Allo stato attuale della narrazione, Hugh stava tenendo prigioniera Sandy mentre Jenny era fuggita nella notte cercando di scendere a valle.
Hug si preparava ad inseguirla.

0: Avete ascoltato un estratto da Gli anni fulgenti di Miss Brady di Muriel Spark. Traduzione di Adriana Bottini, Adelphi 2005, letto da Elisabetta Pasin.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La strabiliante avventura della Tinkerbell. Seconda parte. Proprio mentre stavo scivolando nel sonno, la barca sussultò violentemente e sentii gente bisbigliare. Evidentemente qualche burlone era venuto a nuoto dall'approdo e ora scoteva la barca per impedirmi di dormire. Cercai di non perdere la calma. Ma quando sentii i miei tormentatori che, bisbigliando tra loro, organizzavano nuovi scherzi, riuscii a malapena a dominarmi. Quelli scossero di nuovo la barca. «Piantatela!» urlai. Per un poco tutto fu tranquillo. Poi il battello cominciò ad altalenare. Allora m'arrabbiai davvero e uscii come una furia dalla cabina, pronto a fare un macello dei miei tormentatori. «Maledetti!» gridavo. «Adesso vi concio per le feste!» Scrutai la notte attentamente, ma non c'era nessuno. Tornai a letto, sconcertato. Al mattino fu un gran sollievo trovare che tutto era stato un sogno ad occhi aperti, che Robin non era in difficoltà, che non esisteva un approdo dell'Ada né un MacGregor, che non c'erano burloni notturni. Ma quanto ai bagni? Erano allucinazioni anche quelli? I panni che avevo indosso il giorno prima erano in un angolo ed ancora zuppi. Non avrebbero potuto essere così fradici se non fossi finito in acqua. Non senza esitazione scrissi quel che ricordavo nel giornale di bordo, aggiungendovi una nota. Questo è stato uno dei giorni più strani della mia vita. Servizio postale in mare. Al 16 di giugno avevamo percorso appena 10 dei 65 gradi di longitudine richiesti dal nostro viaggio di 3200 miglia. Di questo passo ci sarebbero voluti più di 100 giorni per giungere a Falmouth, e io avevo provviste soltanto per 3 mesi. Ma non ero veramente preoccupato, perché consumavo le mie razioni più lentamente del previsto, ed ero certo che la nostra velocità sarebbe migliorata man mano che io mi familiarizzavo col mare e con il governo della Tinkerbell. Il giorno dopo, a metà del pomeriggio, si ruppe il timone. Il rivestimento di lana di vetro si era incrinato e l'acqua era penetrata fino al compensato di sotto, ammollando il legno e infine facendolo spaccare. Ringraziai la mia buona stella perché proprio in previsione di un simile infortunio avevo portato un timone di ricambio. In meno di 5 minuti la sostituzione era fatta e avevamo ripreso la nostra marcia. Le mie speranze di procedere più velocemente una volta che avessi fatto il piede marino si dimostrarono fondate. Attraversai il seguente punto di riferimento invisibile, 50 gradi di longitudine ovest, il 28 giugno, superando così in 12 giorni la distanza che precedentemente ne aveva richiesti 16. Ormai le mie giornate si svolgevano secondo un orario abbastanza regolare. Di solito mi svegliavo alle 4 e cominciavo la mattinata da gran signore facendo colazione a letto. In realtà facevo anche la cena a letto, poiché la cabina della Tinkerbell era troppo piccola per permettermi di fare i miei pasti altrimenti. La mia toeletta era breve. Mi radevo una settimana sì e una no, ma non radevo il labbro superiore e presto ebbi un discreto paio di baffi. Una volta alla settimana facevo una spugnatura con acqua salata, risciacquandomi con acqua dolce. Per rimettermi in moto ammainavo il fanale di fonda, alavo l'ancora galleggiante e l'assicuravo bene, rimettevo il timone e per ultimo alzavo le vele. Con tempo buono, l'intera manovra richiedeva una ventina di minuti. Ma con mare cattivo ne impiegavo anche il doppio. Poi navigavo fino al momento di fare il punto del mattino col sestante. Prendevo l'altezza del sole 3 volte nella giornata e determinavo così la mia posizione con una approssimazione sufficiente. Di solito continuavo a navigare per un pezzo anche dopo il calare delle tenebre, fermandomi per dormire a un'ora che poteva variare tra le 21 e le 24, sebbene in qualche occasione continuassi a navigare tutta la notte. Dormivo vestito e, dato il poco spazio della cabina, in posizione semisdraiata. In genere ero così stanco che non avevo nessuna difficoltà ad addormentarmi. Il mare mi cullava conciliandomi il sonno. Per buona sorte non ho mai sofferto il mal di mare. Quando la sveglia suonava al mattino, eccomi là, già seduto in mezzo al letto. Non avevo altro da fare che allungare la mano verso il fornello e il nuovo giorno cominciava. Ai primi di luglio incontrammo tempo cattivo, ma il 5 di luglio c'era il sole con vento favorevole, tanto che mi dissi: la sola cosa che potrebbe rendere più bella questa giornata sarebbe l'arrivo di una nave che prendesse la mia posta. 20 minuti dopo, come in risposta a una preghiera, il pennacchio di un piroscafo apparve all'orizzonte. Era lo Steel Vendor in rotta dall'India per New York. Avevo incontrato qualche altra nave in pieno oceano, ma non ci eravamo mai avvicinati tanto da scambiare più che un saluto. Stavolta ci accostammo a 15 metri, la piccola Tinkerbell e il grosso mercantile lungo 150 metri, e potemmo parlare comodamente. Il comandante della nave, Kenneth N. Greenlow, mi domandò se mi ero perso in mare. Lo assicurai di no, ma lo pregai di verificare la mia rotta ed ebbi da lui la posizione esatta. Poi mi fu calata una cima alla quale legai un pacchetto di lettere e in un attimo la mia posta era a bordo, diretta a parenti e amici a terra. Grazie, gridai, e buon viaggio. Ci salutammo agitando la mano, ci allontanammo lentamente l'uno dall'altro e dopo pochi minuti ero di nuovo solo. Un messaggio di Virginia. L'11 luglio era una data importante per me, poiché durante la giornata avrei dovuto passare i 40 gradi di longitudine ovest. Anche se questo punto non era ancora la metà del viaggio, mancavano pochi gradi alla metà, pure io lo consideravo il punto da cui non si torna indietro. Con i venti dominanti che soffiavano da occidente, era ormai altrettanto facile proseguire quanto tornare, e speravo di avere una buona giornata di navigazione veloce. Il vento era indubbiamente forte e le onde alte, alcune mi pareva raggiungevano i 6 metri d'altezza, le più grandi che avessi mai incontrato, ma io facevo filare la Tinkerbell sulla sua rotta col solo fiocco a pallone. Cominciavo ad esultare quando, crack! Il timone di ricambio si spezzò. Questo era un guaio serio e significava un forte ritardo perché ora avrei dovuto riparare l'avaria. Per colmo di sfortuna, mentre cercavo di raccogliere le mie idee dopo questo brutto colpo, un frangente prese la Tinkerbell di traverso e la batté su un fianco, scodellandomi in mare per la quinta volta. La barca si raddrizzò subito e io risalii a bordo in men che non si dica, perché ormai ero diventato un esperto nel risalire a bordo. Poi buttai fuori l'ancora galleggiante. Era un vero peccato non poter navigare con una giornata così bella, ma bisognava rassegnarsi alla triste realtà. Raccolsi i miei strumenti e con legno di quercia, bulloni di rame, lana di vetro e colla da marina, mi misi all'opera. Nel tardo pomeriggio feci il punto. Eravamo soltanto a 3 o 4 miglia dai 40 gradi di longitudine ovest, ma la notizia non mi rallegrò molto. Sapevo che avrei potuto riparare il timone, ma la sosta forzata e la lentezza della nostra navigazione mi avevano immalinconito. Prima di notte ero sprofondato in una nera depressione. Sentivo la mancanza di Virginia e dei bambini e mi tormentavo al pensiero dell'ulteriore ritardo e della pena che avrei causato ai miei cari. Ma avevo un modo di uscirne. Se il viaggio diventava troppo difficile o troppo faticoso, potevo abbreviarlo dirigendo sulle Azzorre. Ora la miglior cosa da fare, non appena aggiustato il timone, sembrava quella di volgere la prua a sud-est e darmi per vinto. Ma quella sera, dopo cena, mentre scrivevo gli avvenimenti del giorno, scorsi l'angolo di un foglietto che spuntava dalle pagine del taccuino che mi serviva da giornale di bordo. Era una pagina strappata a un libriccino, e soltanto Virginia avrebbe potuto metterla lì. Diceva: Charles Lindbergh, nella sua trasvolata solitaria dell'Atlantico, giunse a un punto in cui non poteva più proseguire. Era esausto e le mani stanche non ubbidivano più agli ordini del cervello. Allora rivolse a Dio questa semplice preghiera: Signore, dammi la forza. E da quel momento, dice, ebbe coscienza di una terza parte in sé, di un elemento spirituale che assunse il comando sia della mente sia del corpo, guidandoli come un padre saggio guida i suoi figli. L'aver trovato questo messaggio in quella crisi di profondo avvilimento fu un piccolo prodigio, perché avevo disperatamente bisogno di qualcosa che mi tirasse su. Il contenuto di quella pagina era in se stesso un incoraggiamento, ma ciò che contribuì di più a sollevare il mio spirito abbattuto fu il pensiero dell'amorosa premura che aveva suggerito a Virginia di metterla tra le pagine del mio giornale di bordo. Fu questo a ridarmi forza e coraggio, e in breve avevo ritrovato il mio equilibrio. I mille volti dell'oceano. Lavorai per 2 giorni a riparare il timone mentre andavamo alla deriva agganciati all'ancora galleggiante. Poi ripartimmo e fu presto evidente che il timone riparato avrebbe tenuto. Seguirono 2 giorni nuvolosi, ma il 15 luglio il cielo era radioso e le mie osservazioni col sestante mi mostrarono che avevo passato i 37 gradi di longitudine ovest, la metà del viaggio. Quella sera festeggiai l'avvenimento con un dolce che avevo portato con me per l'occasione. Sentivo che finalmente l'impresa era a buon punto. Il resto sarebbe stato più facile. Quasi per darmene una conferma, 2 giorni dopo la Tinkerbell fece il miglior tempo dell'intero viaggio. Percorse 87 miglia in 24 ore. Per ottenere questo risultato, navigai tutta la notte e lo meritava, perché il tragitto da 40 a 30 gradi di longitudine ovest, che superai il 21 luglio, fu compiuto nel minor tempo di tutti. Vi impiegai soltanto 9 giorni. Subito dopo aver passato questa pietra miliare, restammo in calma per varie ore. Credo che non ci sia nulla al mondo di più silenzioso di un mare in bonaccia. Non si udiva altro rumore che il mio respiro. Non c'erano uccelli, non c'erano navi. Nemmeno un'ondicina veniva a rompersi contro lo scafo. L'oceano era piatto e tondo come un'enorme moneta. Ed io godevo di quella pace che calmava e ristorava l'animo. Sebbene fossi in mare da oltre un mese e mezzo, ogni giorno era un nuovo incanto per me. L'oceano mi mostrava una varietà infinita di onde. Talvolta era di un turchino così intenso che lo scafo bianco della Tinkerbell pareva dovesse esserne macchiato. In altri momenti era grigio, cupo, minaccioso. Anche il cattivo tempo era un piacere, perché la cabina della Tinkerbell era un rifugio meraviglioso, un piccolo mondo accogliente e ordinato. Lì dentro potevo aspettare in pace che le tempeste si calmassero, passando il tempo a leggere, a mangiare, a scrivere lettere, ad ascoltare la radio o a suonare la mia armonica. Là dentro, inoltre, potevo mettermi a cantare a pieni polmoni, senza timore di disturbare anima viva. C'era sempre qualcosa da vedere. Incontravamo balene, delfini, rondini di mare, pesci volanti e fisalie a non finire. Una volta per poco non investimmo uno squalo di quasi 3 metri che oziava alla superficie. Credo che dormisse. Vedevo anche passare i più strani oggetti galleggianti, un fusto di petrolio da 200 litri, tronchi d'albero, boe da ormeggio. L'oggetto più curioso fu una lampadina elettrica che ballonzolava allegramente tra le onde.

Avrei incontrato sempre più navi. Ora speravo di raggiungere Falmouth il 15 d'agosto e procedevo regolarmente anche con mare grosso. Il 28 luglio calcolai che eravamo a 750 miglia da Land's End, l'estrema punta occidentale dell'Inghilterra, e molto vicini ai 20 gradi di longitudine ovest. Il giorno, tuttavia, rimase memorabile per altri due avvenimenti. Mentre navigavo con vento teso, con fiocco e randa terzaruolati, finii ancora traversato al mare e feci il sesto tuffo in acqua. Questo non fu un gran danno e risalii presto a bordo. Ma mentre mi muovevo in coperta, preparandomi a riprendere la navigazione, persi l'equilibrio e caddi in mare, semplicemente, con un gran tonfo. Ci rimasi molto male e fui ben contento che non ci fossero testimoni della mia brutta figura. Avvenimento clamoroso. Il 1º agosto incontrammo un temporale con tuoni e fulmini e per ingannare il tempo decisi di lanciare in mare una bottiglia con un messaggio dentro. Segnai la mia posizione nell'Atlantico, la data. E chiesi a chi lo avesse trovato di scrivermi, promettendo una ricompensa di $5. Misi il foglio in una bottiglia di plastica per l'acqua, vuota, e la buttai in mare. 2 mesi dopo, con mia grande gioia e sorpresa, ricevetti una lettera in cui mi si diceva che la bottiglia era stata ritrovata il 25 settembre a Sintra, nel Portogallo. L'aveva trovata un muratore, un certo Francisco Maria Baleijau, al quale mandai molto volentieri i $5, con l'aggiunta di altri 10 come premio speciale. Come previsto, cominciai ad incontrare un più intenso traffico marittimo. La sera del 6 agosto scrissi nel mio giornale di bordo: «Non ho visto navi per vari giorni, ma oggi, verso le 17, ho incrociato l'Assirio di Palermo. L'equipaggio ci ha salutato con un evviva cordiale». Più tardi aggiunsi: «Avvistate altre 5 navi. Comincia a esserci un po' di folla». Il giorno 8 incontrammo la petroliera Belle Gulf Glory di 18.000 tonnellate di Anversa. Il comandante Emil Sartt fermò le macchine a portata di voce. «Avete bisogno di provviste?» Non ne avevo bisogno, ma accettai volentieri quello che si dimostrò un vero e proprio banchetto: un intero pollo arrosto con crocchette di patate calde, frutta, pane, cioccolata e 2 bottiglie di birra. Da quel momento gli avvenimenti precipitarono. Nello stesso pomeriggio, sul tardi, un bombardiere della RAF ci sorvolò 3 volte rombando. Poi passò una quarta volta così basso che temevo mi tagliasse via l'albero della Tinkerbell. Mentre si allontanava, mi lanciò 2 scatole metalliche che contenevano frutta e un messaggio del comandante di stormo R. A. Carson: «Benvenuto nelle acque inglesi. Il vostro viaggio è un avvenimento clamoroso. E domani vi porteremo qualcuno di quei signori della stampa». La nota terminava dandomi la mia posizione esatta. La faccenda dell'avvenimento clamoroso non mi persuadeva, ma quella sera, mentre ascoltavo la voce dell'America in francese, l'annunciatore cominciò a parlare di Robert Mandry, che lui pronunciava Monry alla francese, il navigateur solitaire. Non capii il resto della trasmissione, ma quando l'annuncio fu ripetuto in inglese qualche minuto dopo, sentii che diceva tutto di me e della Tinkerbell e del nostro viaggio. Ne fui veramente stupefatto. Nonostante la mia esperienza di giornalista, non avevo valutato appieno il valore giornalistico della mia impresa. Il giorno dopo fui accostato da un peschereccio, il Roseland, che aveva a bordo un annunciatore di una rete televisiva.

0: americana Bill Jorgensen con il suo operatore, che evidentemente non avevano lesinato tempo e denaro per trovarmi. Mentre Jorgensen mi chiedeva notizie del viaggio, riapparvero due apparecchi della RAF, accompagnati da un aereo civile che portava i signori della stampa. Dopo averci sorvolato più volte, uno degli apparecchi lanciò una cassetta metallica che conteneva un breve scritto di tre miei colleghi del plane dealer. Bob, vedrai la nostra imbarcazione in qualche punto al largo di Falmouth. Virginia e i bambini saranno a bordo con noi. Dacci dentro. Buona fortuna. Dio ti benedica e arrivederci a presto. Questa sì che fu una sorpresa. Virginia e i bambini erano a Falmouth. Quanto desideravo rivederli. Di nuovo insieme. L'accoglienza preparatami dal mio giornale dove essere rimandata. Infatti, avvicinandomi a destinazione, fui preso in una corrente che mi spinse al nord verso l'Irlanda, nonostante tutti i miei sforzi. Il 12 agosto, il punto del mezzodì indicò che eravamo a sole 65 miglia dalla costa della contea di Cork. Alla fine riuscii a correggere la rotta e a far vela di nuovo verso il sud. Ma nel frattempo gli aerei della RAF mi avevano cercato invano e tutti mi davano per perduto. Nessuno sapeva dove fossi, tranne me. Tuttavia la mattina del 16 fui destato da voci che gridavano: «Ehi, amico, sveglia! Americano, dove sei?» Saltai fuori dalla lattuga e vidi un peschereccio inglese con quattro o cinque uomini lungo la murata che chiamavano facendosi portavoce della mano. Seppi poi che il comandante del peschereccio, il Trewarvenneth, un marinaio della Cornovaglia di nome Harry Small, era cognato del capitano Ernest Hunter dell'Excellent, che con Virginia a bordo stava perlustrando l'oceano alla mia ricerca. Il comandante Small si affrettò a chiamare il capitano Hunter col radiotelefono. Gli disse che mi aveva trovato e dette la mia posizione. 3 ore dopo, l'Excellent era in vista e non passò molto che potei vedere da lontano Virginia. Aveva un ottimo aspetto, abbronzata, splendente di salute, come se la vita di mare le avesse fatto un gran bene. Non ricordo quali furono le nostre prime parole. Ero troppo confuso, ma alla fine le gridai: «E così la Tinkerbell ti ha fatto venire in Inghilterra, dopo tutto?» «Sì», mi rispose, «anche prima di te». Non appena la Tinkerbell fu assicurata alla fiancata dell'Excellent, Virginia saltò giù accanto a me e ci abbracciammo e ci baciammo. Era una cosa meravigliosa stringerla di nuovo tra le braccia. E lei mi disse che i miei baffi le piacevano, anche se le facevano il solletico. I fotoreporter sull'Excellent continuavano a chiederci altre pose affettuose, ma a noi non dispiaceva. Ci sedemmo nel piccolo pozzetto della Tinkerbell, tenendoci abbracciati, e cercammo di parlare. Virginia era giunta a Londra in aereo il 4 agosto, come mi disse, insieme con Robin e Douglas e con varie persone del giornale. Volevano battere gli altri quotidiani, dando per primi la notizia del nostro incontro, e così tutto era rimasto segretissimo. Virginia e i bambini erano stati trasportati all'insaputa di tutti a Falmouth il 6 agosto, e subito dopo avevano cominciato a cercarmi in mare. Terminata la visita troppo breve di Virginia, l'Excellent si scostò. E presto ero di nuovo solo con la Tinkerbell. Continuammo ad avanzare tutta la notte senza fermarci, spinti da una brezza di sud-ovest, con la barca che sbandava piacevolmente a dritta e filava allegra sollevando spruzzi come un bimbo che sguazza nelle pozzanghere. Con l'approssimarsi dell'alba, il nero profondo del cielo si mutò in un grigio che andava schiarendosi di minuto in minuto. Alto davanti a me, il faro di Lizard Head brillava regolarmente al ritmo di 3 secondi, ma ancora non si poteva dire a che distanza fosse. La Tinkerbell puntava dritto sulla luce e dal modo in cui balzava lietamente sulle onde, capivo che era orgogliosa e felice. E a buon conto, mi aveva difeso bravamente da tutti i peggiori pericoli del mare. Non si era mai lasciata capovolgere, si era raddrizzata dopo ogni colpo e si era mantenuta stagna e a galla. C'erano stati dei momenti brutti, dei momenti di solitudine acuta e di avvilimento, ma il viaggio, per una gran parte, era stato una grande, magnifica avventura, un'avventura che non avrei voluto perdere per tutto l'oro del mondo. Ma a che era servita? Riflettevo tra me. Qual era stato il suo scopo? Per dirne una, mi aveva aiutato a mantenere la mia parola. Quando avevo chiesto a Virginia d'essere mia moglie, le avevo promesso due cose. Una, che avremmo viaggiato, e due, che avrei potuto forse essere un marito difficile, ma che non sarei mai stato una persona noiosa. Bene, in 15 anni di matrimonio non ci eravamo quasi mai mossi da casa, e dopo 12 anni di lavoro a tavolino al giornale, indubbiamente stavo diventando una persona terribilmente noiosa. Ma la Tinkerbell aveva salvato la situazione. Aveva bandito la noia dalle nostre vite, e ci aveva portato tutte e due in Inghilterra, un paese che Virginia sognava da tempo di visitare. Per la verità, il mio arrivo sarebbe stato ben differente da quel che avevo immaginato. L'Inghilterra è una nazione marinara che ha avuto la sua buona parte di navigatori audaci, e io avevo creduto che nessuno avrebbe fatto molta attenzione a me e alla Tinkerbell. Pensavo di entrare nel porto di Falmouth quasi inosservato e di andarmene in albergo per fare un buon bagno e una bella dormita. Poi, al mattino, avrei cercato il rappresentante locale della Associated Press e gli avrei detto che avevo appena finito di traversare l'Atlantico da solo e che il mio giornale, negli Stati Uniti, avrebbe probabilmente gradito una cronaca del viaggio. Ora, a quanto sembrava, il mio arrivo non si sarebbe svolto esattamente così. La radio aveva detto che c'era grande attesa a Falmouth, che erano state preparate accoglienze solenni e che il sindaco della città aveva rimandato le vacanze per darmi il benvenuto. La tentazione di svignarmela e di sottrarmi a quella corvée era forte, ma visto che ero in ballo, mi conveniva ballare. Ormai albeggiava, e nella luce che andava colmando il cielo mi apparve il profilo di un promontorio scosceso. Era una vista stupenda, e io la bevevo con gli occhi, rapito, incantato. Terra, terra, finalmente. Bravo, bravo. Il giorno dopo il 70° da quanto avevamo lasciato Cape Cod, prometteva di essere solenne. C'era una specie di vibrazione nell'aria, quasi fosse carica di elettricità. Mi sentivo venire la pelle d'oca e brividi nervosi mi correvano su e giù lungo la spina dorsale. Speravo di sopravvivere a quello che mi aspettava. Feci prendere a collo il fiocco della Tinkerbell e legai la barra per mettere in panna mentre facevo colazione. Poi mi lavai, mi rasai, mi spuntai i baffi e indossai i panni più puliti che avessi. Infine, agghindai la Tinkerbell con la bandiera americana a poppa e quella inglese alle sartie di dritta. E posso dire che faceva davvero la più bella figura del mondo con quelle bandiere che sventolavano allegramente. Mentre ci avvicinavamo ai temuti Manacles, scogli aguzzi che si protendono in mare dalla riva, con come la mandibola dentata di un mostro gigantesco. Pensai che probabilmente stavamo attraversando proprio quelle stesse acque che la grande armada spagnola aveva solcato più di 377 anni prima per incontrare la flotta inglese al largo di Plymouth. E questo pensiero mi era appena venuto alla mente che ecco apparire un'altra armada, inglese questa, che puntava dritto sulla Tinkerbell. Venne verso di noi velocemente, virò e ci accolse nel suo mezzo per scortarci nel breve tratto che ci separava ancora da Falmouth. Un giornalista calcolò che dovevano esserci 300 imbarcazioni intorno a noi. Era uno spettacolo incredibile. Molti mercantili di Falmouth trasportavano gente che voleva vederci. Erano stracarichi e ogni volta che uno di loro ci passava accanto, un coro di «Bravo, bravo!» riempiva l'aria. Allora io gridavo «Grazie!» e ci sbracciavamo a salutarci. Non ho mai conosciuto gente più cordiale ed entusiasta di quella che vidi quel giorno. E quegli inglesi non erano degli sprovveduti in materia di far quattrini. Le cartoline con la fotografia della Tinkerbell a vele spiegate in mezzo a quella flotta erano già in vendita prima che giungessimo all'entrata del porto. In tutto c'erano appena una dozzina di miglia da percorrere, ma alle 18 ne rimanevano ancora due e il vento era caduto quasi del tutto. Alla fine il capitano del porto mi offrì un rimorchio. Io non avrei voluto accettarlo perché avevo sperato di entrare con i miei mezzi. Ma poi, pensando a tutta quella gente che aspettava sulla riva per vederci e alla delusione che avrebbe avuto, finii per cedere. Imbarcazioni di ogni genere ci giravano intorno, si incrociavano, ci attorniavano. Varie volte temei che la Tinkerbell venisse stritolata. Chi applaudiva, chi faceva il segno della vittoria con l'indice e il medio alzato, chi mi passava cose da mangiare, altri ancora gridavano «Bene, bravo!» oppure «Ce l'hai fatta, evviva!» Folla dappertutto mentre passavamo ai bacini di Falmouth e proseguivamo verso il molo della dogana. La gente stava sulla riva, si sporgeva dai davanzali, si affacciava alle porte, si pigiava sulle gettate e sulle strade, si afferrava agli alberi. Mi dissero poi che 50.000 persone avevano assistito alla conclusione del nostro viaggio. Quando ormeggiai la Tinkerbell al molo e scesi a terra, per poco non caddi lungo disteso. Mi pareva che il molo mi ballasse sotto i piedi. E barcollavo come uno che ha bevuto un bicchiere di troppo. Certo, mi ci sarebbero voluti alcuni giorni per riacquistare il piede terrestre. Le sirene di tutte le navi all'ancora fischiarono e il suono fece tremare tutto il porto. Bombardieri della RAF passavano su di noi salutando con le ali e una banda attaccò l'inno nazionale americano. Appena fui di nuovo con Virginia e con i bambini, ricevei il saluto di Samuel Hooper, il sindaco, molto imponente nella sua cappa scarlatta. Quando un giornalista mi chiese che cosa pensassi di quell'accoglienza, tutto ciò che riuscii a dire fu: «Sono sbalordito». Eppure, tutto quel trionfo aveva qualcosa di triste. C'era stata tanta pace là nell'oceano. In mezzo al silenzio e ai pericoli che facevano emergere la parte migliore dell'uomo e la tenevano concentrata sulle cose essenziali. Ora tutto era finito. Tutto apparteneva al passato. Avrei voluto almeno dividere gli applausi e gli evviva con la Tinkerbell che aveva reso possibile l'impresa. La coscienza mi rimordeva a lasciarla così. Ma quando mi girai a cercarla, la folla e l'alto molo la nascondevano ai miei occhi e non potei scorgerne nemmeno la punta dell'albero.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paulo Coelho.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, boom dei surgelati. Economici e pratici, li devi conservare e cuocere nel modo giusto, se no... di Simona Lovati. Pratici, veloci e convenienti. I surgelati sono sempre più protagonisti sulle tavole italiane. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, nel 2024 è stata acquistata la bellezza di 1 milione di tonnellate di prodotti surgelati, in aumento del 2,3% rispetto al 2023, con un consumo pro capite di 17,5 kg. La tendenza in crescita si conferma anche nel primo semestre del 2025, con un incremento pari all'1,8%. Tra i prodotti più apprezzati, sul primo gradino del podio, salgono le verdure. Si aggiudicano il secondo posto le patate e il terzo i prodotti a base di pesce, al naturale o preparato. Seguono pizza, piatti pronti e prodotti senza glutine. I surgelati sono alimenti portati a una temperatura di almeno meno 18 gradi in tutte le loro parti in tempi molto rapidi, formando microcristalli di ghiaccio che non danneggiano la struttura dell'alimento, spiega il professor Carlo Signorelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita Salute San Raffaele a Milano. Questo processo blocca l'attività di enzimi e microorganismi, conservando in modo ottimale le proprietà nutrizionali e igieniche del prodotto. Mantengono anche gli antiossidanti. È una tecnologia sicura e controllata per proteggere la salute dei consumatori. Grazie al loro surgelamento rapido, i cibi mantengono le stesse quantità di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali di quelli freschi. Per questo sono un ottimo prodotto sotto il profilo nutrizionale, adatti anche ai bambini, dice la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista agli istituti clinici Zucchi Monza. Gli ortaggi surgelati mantengono anche i loro antiossidanti, sostanze antinfiammatorie che combattono lo stress ossidativo che causa danni alle cellule del corpo. Questo è possibile perché i vegetali sono raccolti quando stanno maturando per natura, senza bisogno di crescere in serra o seguendo metodi di coltura intensiva. Inoltre, grazie ai surgelati, puoi mangiare cibi fuori stagione, conservando inalterati i loro nutrienti, come zucchine e melanzane che puoi mettere nel piatto in inverno. I congelati fai da te. I congelati, piatti pronti o cibi freschi che decidiamo di mettere nel freezer di casa, subiscono un raffreddamento più lento rispetto all'abbattimento dei surgelati che acquistiamo, con cristalli più grandi e perdita di qualità nutrizionali. In sostanza, risulta più sano preferire un surgelato del supermercato che comprare alimenti freschi per poi congelarli in casa. Mantieni la catena del freddo. L'effetto freezer. Per mantenere intatte le qualità e la sicurezza dei surgelati, bisogna salvaguardare la catena del freddo. Ciò significa che durante il ciclo produzione, trasporto, conservazione, vendita, la loro temperatura deve mantenersi sempre sotto i meno 18 gradi, sottolinea lo specialista. Se questo non accade, i microrganismi presenti negli alimenti possono moltiplicarsi, aumentando il rischio per la salute. Istruzioni per l'uso. Una volta scongelato, un alimento non deve mai essere ricongelato. Se non ti occorre tutto il contenuto della confezione, prendi la quantità che ti serve e rimetti il resto subito nel surgelatore. Lo scongelamento va fatto in frigorifero e la cottura dei cibi deve essere completa. Certi microrganismi, come listeria o salmonella, possono sopravvivere al congelamento e riprendere la crescita dopo lo scongelamento. La cottura è l'unico passaggio che aumenta la sicurezza del cibo, precisa Signorelli. Normative ed etichette. In Italia le aziende alimentari devono applicare il sistema di autocontrollo igienico-sanitario, ACP, analisi dei rischi e punti critici di controllo, utile per individuare e gestire i pericoli di contaminazione, garantendo la sicurezza del cibo in tutte le fasi produttive. L'etichetta è uno strumento di trasparenza e sicurezza. Per i surgelati deve indicare la dicitura prodotto surgelato, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, le modalità di conservazione e utilizzo, il numero di lotto e l'azienda produttrice. Questi dati permettono la rintracciabilità, un requisito fondamentale in caso di controlli da parte delle autorità o allerte alimentari. Sopra c'è la brina? Non comprarlo. Acquisto consapevole. Scegli sempre confezioni integre. Se sono senza brina o ghiaccio all'interno, è segno che la catena del freddo è stata rispettata. Acquista i surgelati per ultimi e trasportali in borse termiche fino al freezer di casa. Verifica che la temperatura dei banchi surgelati nei punti vendita sia di meno 18 gradi. Un consumatore informato è il primo alleato della sicurezza alimentare, conclude Signorelli.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista storica di National Geographic. Statue sommerse. Sommozzatori e archeologi hanno recuperato importanti resti dell'antica città di Canopo che giacevano sott'acqua. A cura della redazione. Dopo un devastante terremoto avvenuto nel 365 d.C., alcune città egizie della costa mediterranea iniziarono un'agonica decadenza. Fu questo il caso di Canopo, la cui scomparsa definitiva avvenne tra il VI e il VII secolo. I suoi resti rimasero abbandonati fino alla loro riscoperta, avvenuta solo di recente, grazie alla combinazione dello studio di fonti antiche, della geomorfologia, che analizza i rilievi terrestri e la loro storia, e della ricerca archeologica subacquea. Frank Goddio, archeologo e direttore dello European Institute for Underwater Archaeology, istituto europeo di archeologia subacquea, che ha portato alla luce gran parte dell'Egitto sommerso, ha suggerito che nel caso di Canopo è preferibile parlare piuttosto di una zona canopica, poiché i suoi confini non sono ancora molto chiari. Secondo lo storico greco Erodoto, la città si trovava più o meno a 125 stadi, circa 25 chilometri, da Alessandria, la capitale dell'Egitto, parte della quale si trova anch'essa sott'acqua. Conosciuta principalmente per il suo grande tempio dedicato al dio Serapide, Canopo era una città strettamente legata a diversi culti in cui si mescolavano credenze egizie, greche e romane. Con il passare del tempo, mentre le zone periferiche della città restarono sotto il controllo dell'attuale Abu Kir, la zona orientale di Canopo rimase parte del patrimonio sommerso dell'Egitto. Ora, un team di archeologi egiziani, in collaborazione con i membri dello European Institute for Underwater Archaeology, ha scoperto in questa zona diversi templi, abitazioni, depositi d'acqua, vasche per pesci, due statue di marmo, di epoca tolemaica e romana, e un molo lungo 125 metri, oltre ad ancore di pietra e una gru portuale. I ricercatori ritengono che questi resti potrebbero appartenere alla zona orientale dell'antica Canopo. Per il recupero di parte di questi preziosi reperti, gli archeologi hanno potuto contare sull'aiuto del governo egiziano, che ha fornito attrezzature ingegneristiche e sommozzatori specializzati nella ricerca di tesori nascosti sotto i sedimenti del Nilo, rendendone possibile il recupero. Secondo Sherif Fati, ministro del turismo e delle antichità, ciò che recuperiamo è limitato e risponde a rigorosi criteri di conservazione. Il resto continuerà a far parte del patrimonio subacqueo. Il recupero di Canopo è un duro monito sulla fragilità di Alessandria. La città attuale deve affrontare una minaccia simile a quella che hanno subito le sue predecessore, come Tonis e Raclion, anch'essa sommersa, e che non è altro che l'inarrestabile avanzata del mare, avverte il ministro. Secondo gli esperti, infatti, a causa del naturale abbassamento del delta del Nilo e dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, Alessandria sta sprofondando a un ritmo di oltre 3 mm l'anno. Anche se non sembra molto, a questo bisogna aggiungere anche il costante innalzamento del livello del mare a causa dei cambiamenti climatici. Persino l'ONU ha avvisato che un terzo della città potrebbe essere sommerso o diventare inabitabile entro il 2050, il che comporterebbe la perdita di interi quartieri e lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone, con conseguenze umanitarie catastrofiche.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La danza del sonno. Dormiamo in molte posizioni, ma quali sono le migliori in caso di dolori o per evitare problemi? Ecco che cosa dice la scienza. Di Elena Meli. Siete una stella marina, un soldato o un tronco? Non è un nuovo gioco di ruolo. Sono solo tre delle innumerevoli posizioni che assumiamo durante il sonno. Sulla schiena e con le braccia in alto, supini e con le braccia lungo il corpo o su un fianco con braccia e gambe dritte. Visto che trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita, il modo in cui passiamo le ore di riposo non è irrilevante. Stare rannicchiati o allargarsi prendendo tutto il letto, dormire a pancia sotto o con due cuscini sotto la testa, può fare la differenza fra svegliarsi con il collo dolorante o riposati, fra trascorrere una notte russando come mantici o recuperare le energie. Allora, come si sceglie la posizione giusta, soprattutto se si ha qualche problema come le apnee notturne o la schiena dolorante? Ed esiste quella perfetta? Prima di scoprire le risposte della scienza, occorre una premessa. Di notte nessuno giace immobile tutto il tempo. E secondo le stime, la maggior parte delle persone si gira nel letto dalle 10 alle 40 volte. Come specifica Francesco Fanfulla, presidente dell'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, AIMS, la posizione che assumiamo per dormire è quella che ciascuno di noi preferisce e fa parte dei rituali dell'addormentamento. Poi però le cambiamo e non è un male. Perfino le posizioni antalgiche, cioè quelle per sentire meno male se abbiamo mal di schiena o simili, se sono mantenute sempre, possono far comparire contratture e diventare a loro volta viziate. Nel sonno, insomma, vale la stessa regola della veglia. Stare troppo a lungo fermi non fa mai bene. È quindi normale spostarsi nel letto, anche se, stando a una ricerca di qualche anno fa di Joseph de Koninck dell'Università di Ottawa in Canada, invecchiando lo facciamo sempre di meno e cambia pure la posizione preferita, coi bimbi e i ragazzi che dormono spesso a pancia in giù e gli anziani che invece preferiscono stare su un lato. Anche chi è obeso tende a cambiare di meno posizione e lo stesso vale per i fumatori, secondo uno studio norvegese su oltre 600 uomini e donne che ha dimostrato anche come il sesso maschile sia in media più agitato fra le lenzuola. Rigirandoci nel letto, però, spesso finiamo per riposare su un lato. Secondo i ricercatori norvegesi, negli adulti la posizione su un fianco viene adottata per oltre il 50% del sonno, seguita da quella sulla schiena, circa il 37% del tempo, e da quella a pancia sotto, circa il 7%. Istintivamente, quindi, tendiamo a non stare sulla pancia, e abbiamo ragione. È una posizione amata da bambini e ragazzi che tuttavia possono dormire come vogliono senza conseguenze negative. Dall'età adulta in avanti, però, dormire proni può essere deleterio, perché obbliga a ruotare il collo per respirare, che diventa complicato anche perché è necessario sforzarsi di più per sollevare il torace. Tutto questo incrementa la pressione sulla colonna vertebrale, facilitando il mal di schiena e la cervicale. Per di più, visto che stare sulla pancia costringe a rimanere col viso schiacciato sul cuscino, si favoriscono pure le rughe. Passando alla posizione sulla schiena, cominciamo a dire che è la scelta migliore per chi appunto teme i segni sul viso e può essere consigliata per chi ha dolore alla schiena e al collo. Si può usare magari un buon supporto sotto le ginocchia per mantenere la curva naturale della colonna vertebrale. Dormire supini, inoltre, allevia la pressione sulle articolazioni e anche per questo viene naturale riposare così se si ha, per esempio, male alle ginocchia. Pure quando si ha un raffreddore, stare sulla schiena è meglio perché facilita la respirazione tenendo la testa un po' sollevata. Dopo i pro, veniamo però ai contro del dormire sulla schiena. È una posizione inadatta per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, un disturbo che aumenta il pericolo di infarti, malattie cardiovascolari e diabete, nel quale le vie aeree collassano per qualche secondo, impedendo di respirare, per poi liberarsi di nuovo in modo assai sonoro. Il sintomo tipico delle apnee è il russamento, che si accompagna ai momenti di pausa del respiro. Dormire supini per queste persone significa andare incontro a sintomi più evidenti e un disturbo più grave, specifica Fanfulla. Non a caso, nelle fasi iniziali della malattia, spesso le apnee si verificano soltanto quando si dorme sulla schiena. Se la polisonnografia, cioè lo studio del sonno, conferma che il disturbo dipende da come si dorme, si può provare una terapia posizionale, usando dispositivi fisici o digitali per evitare di stare sulla schiena durante la notte. Da una fascia toracica con una pallina da tennis o una qualsiasi bozza inserita sulla schiena, a cuscini che vibrano se si sta supini, esistono varie opzioni per convincere a dormire in maniera diversa. Tuttavia, se la posizione forzosa viene mantenuta troppo a lungo, può scatenare altri problemi, come mal di collo o dolore alle spalle. Non a caso, i motivi per cui più spesso i pazienti con apnee abbandonano la terapia posizionale.

0: creare un piano continuo per sostenere la schiena e non dormire su due o più cuscini. Questo infatti farebbe assumere al collo una posizione sfavorevole. Per respirare e quindi riposare bene, il collo dovrebbe essere esteso e sarebbero da evitare tutte le posizioni che portano a inclinare il mento sul petto, anche quando si sta su un fianco, ma molto rannicchiati. La posizione su un fianco è dunque la migliore per il reflusso gastroesofageo. In questo caso però i due lati non sono uguali. Come ha dimostrato una ricerca del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Amsterdam UMC, Centro Medico Universitario. È emerso che dormire sul fianco sinistro riduce la risalita degli acidi dallo stomaco, che viene a trovarsi più in basso dell'esofago, rispetto al riposo sul lato destro o sulla schiena. Sarebbe questa la posizione migliore anche per le donne in gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, perché facilita il flusso sanguigno e non provoca una pressione sugli organi interni come accadrebbe in posizione supina. Se invece prima di dormire dobbiamo prendere una pillola, per assorbirla meglio dovremmo coricarci sul lato destro, come ha dimostrato l'esperto di dinamica dei fluidi della Johns Hopkins University USA, Rajat Mittal. Con un modello computerizzato di stomaco ha visto che i farmaci passano più rapidamente verso l'intestino stando sdraiati sul fianco destro. Questo lato parrebbe anche associato a un riposo più soddisfacente, soprattutto se non ci si rigira molto. Lo hanno segnalato ricercatori della Forestry University di Pechino, applicando ai volontari sensori per capire la correlazione fra posizione, movimenti e qualità del riposo. E, secondo uno studio dell'Università di Kyoto, in Giappone, stando sul fianco destro sarebbe meno attivo il sistema simpatico e questo avrebbe un effetto positivo su chi ha un'insufficienza cardiaca. In tale posizione, poi, il cuore si sposta meno per gravità rispetto a quanto accade stando sul fianco sinistro, grazie al sostegno di strutture della cassa toracica. Inoltre, dormire sul fianco, a prescindere dal lato preferito, potrebbe aiutare a ripulire il cervello dalle sostanze di scarto e magari ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Lo ha sottolineato Helen Benveniste della Stony Brook University, USA, osservando come nei topolini il sistema linfatico cerebrale che drena le sostanze di scarto dal cervello sia più efficiente nel sonno e soprattutto coricandosi di lato. La posizione fetale è consigliabile poi a chi sulla schiena si sentirebbe oppresso da un peso di troppo, come gli obesi, e anche a chi soffre di mal di schiena, se ha l'accortezza di piazzare un cuscino fra le ginocchia per tenere allineata la colonna. Anche se poi ci si sposta e, come osserva Fanfulla, ognuno adatta la posizione per stare più comodo possibile. È meglio però parlare al medico se per qualsiasi motivo si è costretti a dormire in un certo modo ed emergono sintomi che non c'erano. Da un russamento perché si deve stare supini dopo un intervento a un dolore o a una rigidità dovute a una posizione forzata. Non c'è da precipitarsi dallo psicologo, invece, se siamo abitué di una posizione bizzarra. Alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Samuel Dunkel definì le posizioni che si prendono nel sonno il linguaggio notturno del corpo, ipotizzando che dicano molto del nostro carattere. Secondo le sue teorie, chi dorme sulla schiena, per esempio, ha fiducia in se stesso e chi ama la posizione fetale è emotivo e ansioso. Le ricerche successive, però, hanno dimostrato che non ci sono correlazioni fra personalità e posizione preferita. Contano più le abitudini, come ci si sente comodi o magari i disturbi che abbiamo. La morale? Se ci si sveglia riposati e non si hanno problemi di salute particolari, qualsiasi posizione può essere quella giusta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Guida pratica al galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è una

0: aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante, in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. Al ristorante. Per evitare che possa disturbare, abbaiando o agitandosi per richiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristorante la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però può farla cadere e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico chiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchire le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino o, nel caso si possieda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione, mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie, e mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire su letti o divani. Non lasciarlo solo perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questione di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorrazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose azzuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli habitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio pieghevoli o costituite da particolari bottigliette di plastiche provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco della marca abituale lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza, e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista GQ Italia. 2024, anno bisestile. Calcolo e cosa significa nascere in un anno bisestile. Ogni 4 anni il mese di febbraio ha un giorno in più e il 2024 è bisestile. Ecco perché si chiama così, le ragioni della sua esistenza e il motivo per cui si crede porti sventura. Di Francesco Menichella. Il 2024 è un anno bisestile e la sua particolarità è di durare 366 giorni, anziché 365, perché nel calendario si aggiunge un giorno in più al mese di febbraio, che ogni 4 anni dura 29 giorni. L'anno civile si adegua a quello solare, il tempo impiegato dalla Terra a compiere una rotazione intorno al Sole per tornare perfettamente sulla linea dell'equinozio, che l'astronomia ha calcolato avere una durata pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Il calendario gregoriano, introdotto da Papa Gregorio XIII il 4 ottobre 1582, dura invece 365 giorni, e questo disavanzo viene sistemato grazie all'anno bisestile, che con l'aggiunta di un giorno in più a febbraio incorpora e integra le circa 6 ore lasciate indietro negli anni precedenti. Così ogni 4 anni cade un anno che conta un giorno in più, e per sapere se è bisestile basta controllare se le ultime 2 cifre formano un numero divisibile per 4. Il 2016, ad esempio, è stato un anno bisestile, poiché 16 è un numero divisibile per 4. Così come lo è stato il 2020, e lo sarà in questo decennio il 2028. Il significato della parola bisestile non aiuta a capire quanto è stato appena spiegato, perché deriva dal latino bisesto, 2 volte 6, secondo la consuetudine del calendario romano in cui si aggiungeva il 366esimo giorno dopo il 24 febbraio. Gli antichi romani contavano i giorni prendendo a riferimento festività particolari, come le calende, il primo giorno del mese, o le idi, 13° e 15° giorno, mentre il 24 febbraio in latino era denominato sexto die ante calendas martias, il 7° giorno prima delle calende di marzo. Il giorno aggiuntivo, inserito una volta ogni 4 anni dopo il 24 febbraio, era denominato bis sexto die, ovvero il 6° giorno prima delle calende di marzo, e proprio da qui deriva il nome di anno bisestile. Una volta capita la derivazione etimologica e la funzione dell'anno bisestile, resta da chiedersi il motivo per cui questa ricorrenza tanto utile per far quadrare il tempo sia associata all'idea di una sorte avversa, foriera di tragedie e sventure. Il motto più celebre, in tal senso, è senz'altro quello in auge fin dai tempi dell'antica Roma. Anno bisesto, anno funesto. Ce ne sono tuttavia molti altri. Anno bisesto che passi presto. Anno bisesto tutte le cose van di traverso. Anno che bisesta non si sposta e non si innesta. E, se l'anno è bisestile, riempi il sacco e il barile. Espressioni legate ai ritmi di lavoro contadini, che in alcuni casi servivano per indurre a mettere a riposo campi già esauriti, che avevano bisogno della necessaria rotazione per tornare a essere produttivi. La credenza popolare che l'anno bisestile porti sfortuna è tipica del mondo latino e ha origine proprio dalla particolarità di avere 366 giorni anziché 365, una diversità che come tutte fa paura. Non esiste nessun calcolo o base scientifica che avvalori questa superstizione nata dagli stessi romani, visto che per loro il mese di febbraio era anche il mensis ferralis, quello in cui si celebravano le ricorrenze funebri, il mese dei morti. Inoltre, a febbraio i romani celebravano le Terminalia, dedicata a Termine, dio dei confini, e le Equirie, gare che avevano la funzione di ricordare la conclusione di un ciclo cosmico, due simboli della morte e della fine. Si tratta di un credo scaramantico che in altre parti del mondo non ha nessun peso. Nella cultura anglosassone vale addirittura il contrario, visto che l'anno bisestile viene considerato un anno fortunato. In Irlanda esiste una leggenda secondo la quale le donne che desideravano sposarsi potevano chiedere la mano del proprio innamorato il 29 febbraio, nel giorno di Santa Brigida. La storia narra che nel primo secolo la santa si lamentò con San Patrizio perché le donne dovevano aspettare troppo tempo prima che l'amato si decidesse a fare la fatidica proposta e così ottenne che potessero farsi avanti il 29 febbraio, una volta ogni 4 anni. Un'attesa simile ce l'hanno tutti coloro che sono nati il 29 febbraio, costretti a festeggiare il loro effettivo giorno di nascita una volta ogni 4 anni, mentre per gli altri la data del proprio compleanno diventa il 1 marzo nel passaggio tra il giorno 28 e l'inizio del nuovo mese. Si tratta di una particolarità su cui al massimo vale la pena di scherzare, che non ha nessun tipo di influenza negativa o positiva.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cos'è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e, purtroppo, morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione, c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito: «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui. Un talento naturale». Casomai, se Amelia aveva un difetto come pilota, era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Earhart era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Earhart nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo. Ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner, oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. «Quando me ne andrò», disse, «vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta». E ancora, «ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno». A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
4: Capitolo 11. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari. Io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti. E gli altri sono stati induriti, come scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo. Ma a causa della loro caduta, la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Parlo a voi stranieri. In quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai, sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai irreciso. Allo stesso modo, anche quelli se non perseverano nella loro incredulità saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'empietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra. Ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché, per la misericordia a voi usata, ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Capitolo 13. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi che sono costantemente dediti a questa funzione sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, L'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Capitolo 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia verdure. Colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male

peccato. Capitolo 15. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene e a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d'una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto. Per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. E altrove, nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice, spunterà la radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno le nazioni. Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capace anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo, allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dintorni, fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui. Ma come scritto, coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute. Ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutare.

aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. E so che, venendo da voi, verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Or il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Capitolo 16. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli di casa Narciso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto nel Signore e sua madre, che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra ubbidienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Timoteo, mio collaboratore, vi saluta e vi salutano anche Lucio, Giasone e Sosipatro, miei parenti. Io, Terzio, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti,
ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché ubbidiscano alla fede, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

0: Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli «Dormite?». I due bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano «Sì, papà, dormiamo!». «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!». Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare a teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva, fiutando l'aria. «Brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 1943 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio né in faccia né in cuore per la paura o la meraviglia e profondissimamente muto fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato, ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra si avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante, questo vecchio muto che la prima notte del 1900 era stato il solo a non ridere. I tedeschi durante la ritirata occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra naturalmente che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiano tutti. Viva solo Hitler!». Il vecchio si alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo, si piantò sull'attenti, salutò e uscì. scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa e, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento e si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi, cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede di un tedesco, si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che egli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo. Saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180-300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
1: Il racconto.
3: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità», rispose la donna scuotendo la testa. «Ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo». Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire, moh! Invece lui non la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro». Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buon'anima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le statue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, delle tuniche, e sembravano emanare esse stesse i vapori della nebbia. «Coraggio, Ciccio!» tossicchiò la donna con tenerezza. Si incamminò e il cane dietro, con passo uguale al suo, il muso proprio accostato all'orlo del soprabito che gli ondeggiava davanti. Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture artritiche, qua grasso e là come stecchito, il pelo che da bianco era diventato gialliccio a macchie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione, sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora, su Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che? Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle. Proprio come la mia buon'anima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E, sa, lo portavo a medicare e lui si lasciava fare, ma attento, come per non lasciarsi scappar niente. Dolorose le fistole, ma poi passano. Eppure tutti i medici dicono che il latte è un nutrimento completo. Proprio così dicono», intervenne la lattivendola. «Pensate ai bambini. Stamattina mi sono tirata su dal letto con una fitta qui. Ecco, vede, qui», disse un'altra. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca degli spiccioli. «Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero, Ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio Ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete». Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra, qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. «Ma lei», disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto, «lei non ha paura in questa strada così buia di sera? con la gente che circola oggigiorno. Io? Rise la lattivendola. Per me possono venire tutti i ladri di questo mondo. E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno, io proprio niente. Mica devono venire per rubare, ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi, scosse la testa la vecchia. Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto Ciccio con una sua maledetta moto? Dico, Ciccio, che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta, nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio, per odio. Sì, il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza, rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. E con questo, marito e cane sono la stessa cosa, fece un passo indietro la vecchia abbassando la voce nella confidenza. Ma lo sa che da quando sono vedova io mi guardo Ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito? E finché la buonanima fu viva non era così, lo è diventato dopo Ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi Ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buonanima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile, si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su, Ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio! Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria e lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. «Meno male che c'è lei a questo punto», sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. «Col freddo che fa? Funziona la stufa? Posso?» L'edicolante le socchiuse l'entrata, donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. «Che tempo!» dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. «Perché vede?» spiegò come sempre la vecchia. «Lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti. Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. E adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate, d'inverno neanche con i cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio, proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi. Lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi «Così mi tratti?» Ma come fare? Mica posso lasciare l'edicola solo per curare lei. Certe volte, alla sera, scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. «Peggio dei cristiani, detto tra noi», mormorò la vecchia. «Oh, può dirlo forte. Non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli. Nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non

anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè, borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con, pardon. E allora? Lo faremmo per la compagnia? Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola. Non le darei fastidio. La sua pensione, la mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso. O vuole che esca subito? Disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto per piacere, perché quella in cima ha la polvere col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. Sentito che roba, Ciccio! Quello è proprio un bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei dire di sì. Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora. A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina? E se alla sera è uno che parla, che sgonfia, che vuole chiacchierare? Per carità, con tutto il bene che ho voluto al tuo padrone, caro mio, ne ho viste abbastanza. È meglio che ce ne restiamo per conto nostro. Cercava di affrettarsi, con una mano reggendo la borsa, con l'altra stringendo il colletto di pelo sotto il mento. Erano arrivati davanti a casa. E allora lei tese un braccio e indicò l'albero all'incrocio. Su? No? Perché no? Su, che poi sei contento, Ciccio. Non ci sono moto a quest'ora. Su, va, che non c'è pericolo. Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone. Ecco, vedi che cattivo. Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio e la perdi. Da bravo Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati, in un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vero che sei bravo? Sì, che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi lo spargi per il pavimento te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. È io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo, ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. Cosa? Oh mio Dio, ma cosa hai fatto? Restò impietrita la donna, perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. Tu? Tu? Oh santo cielo! Si piegò prudentemente fino a posare la borsa,
attenta a non scuotere la gamba attanagliata.

0: Poi provò a liberarsi con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza usare un gesto con le mani sospese. Ma sì, ho capito, cominciò a piangere. Ti chiedo scusa, sei proprio come lui. Non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai. È che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo. Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
1: Avete ascoltato il racconto?

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. La vita e le opere. Giovanni Boccaccio nasce a Firenze nel 1313, figlio naturale di un mercante che lo legittima, cioè lo riconosce come suo figlio, e gli fa studiare le arti del trivio, la grammatica, la dialettica, la retorica. Studia anche l'aritmetica e lo avvia all'arte della mercatura, cioè alla professione mercantile, facendogli fare diverse esperienze di lavoro. Nel 1327 il padre deve recarsi a Napoli come rappresentante della compagnia commerciale bancaria dei Bardi e porta con sé Giovanni perché continui il suo apprendistato e impari il mestiere. Cliente dei Bardi è il re di Napoli, Roberto d'Angiò, uomo di grande cultura che vanta una grandissima biblioteca ed è particolarmente generoso con gli artisti del suo tempo. Alla corte angioina il giovane Boccaccio frequenta la grande biblioteca del re, approfondisce gli studi, dall'astronomia alla storiografia, e si appassiona del greco e alla cultura bizantina. Sulla base di modelli letterari del tempo, cioè i canzonieri, i cantari e i romanzi, Boccaccio compone opere originali con cui intrattiene i componenti della corte angioina. C'è il poemetto in tersine, La caccia di Diana, di argomento mitologico. Il romanzo in prosa, Filocolo, ispirato a un romanzo d'avventura francese, in cui compare la figura di Fiammetta, sotto il cui nome si nasconde la donna da lui amata. Il Filostrato, romanzo in ottave che recupera un episodio amoroso legato alla guerra di Troia. E il poema epico, Teseida, che riprende tematiche mitologiche e amorose. La vita raffinata della corte e gli studi letterari lo allontanano dalle aspirazioni paterne, dalla professione di mercante e dagli studi di diritto, che il padre aveva cercato di fargli intraprendere. Così, tra il 1340 e il 1341, Boccaccio torna con il padre a Firenze per delle difficoltà economiche che la compagnia dei Bardi attraversò, poiché i prestiti che la compagnia ha concesso ad alcuni monarchi non vengono restituiti. Proprio in questi anni Boccaccio si dedica alla stesura di gran parte delle sue opere in volgare. Ninfa Ledameto, componimento prosimetro, in cui il rozzo pastore protagonista, attraverso l'amore per le ninfe, diventa gentile e virtuoso. C'è poi L'amorosa visione, poema in tersine in cui il poeta, guidato da una gentildonna, ammira i dipinti di un castello che celebrano le maggiori virtù. C'è l'elegia di Madonna Fiammetta, romanzo in prosa che narra la storia di una donna sposata senza amore e poi abbandonata, che introduce per la prima volta nella letteratura l'analisi dei sentimenti degli stati d'animo. Il Ninfale fiesolano. Poi metto in ottave che in chiave fiabesca narra la nascita della città di Fiesole. Nel 1348 scoppia la grande pestilenza, in cui muoiono molti amici e parenti di Giovanni Boccaccio. Proprio in questo periodo inizia la composizione del Decameron, una raccolta di 100 novelle in prosa che costituisce il suo capolavoro e diventerà il modello di stile di narrazione in prosa per tutta la letteratura successiva. L'opera, sottoposta a numerose revisioni, viene terminata tra il 1370 e il 1372. Molto importante fu nella vita di Giovanni Boccaccio l'incontro nel 1350 con Francesco Petrarca, di passaggio a Firenze, con cui stringe una forte amicizia che lo induce ad approfondire lo studio degli autori classici della civiltà latina. I due restano in ottimi rapporti e Petrarca tradurrà in latino una delle novelle del Decameron. Tra il 1350 e il 1375 Boccaccio partecipa alla vita pubblica fiorentina e svolge incarichi diplomatici che lo portano a viaggiare in varie città italiane. Compone un testo in latino dedicato alle vicende di uomini illustri e approfondisce la conoscenza del greco. Tra il 1360 e il 1361 Boccaccio però è allontanato dal comune di Firenze, poiché è sospettato di aver partecipato a una congiura politica e si ritira a Certaldo, in campagna, fuori Firenze, dove conduce una vita solitaria, allontanandosi solo per recarsi dagli amici più cari. Qui si dedica a comporre altre opere in latino, destinate a un pubblico più acculturato. In questo periodo elabora un concetto di letteratura come attività indirizzata a far emergere le verità profonde dell'esistenza umana, e la finalità delle sue opere diventa didattica. Nel 1365 torna a lavorare per il Comune di Firenze, svolgendo incarichi diplomatici ad Avignone e a Roma. Compone un trattatello in laude di Dante e accetta l'incarico di commentare la Divina Commedia. Tornerà a vivere a Certaldo nel 1374. In questi anni Boccaccio elabora un'ultima opera in prosa volgare, intitolata Il Corbaccio. Nel testo, il protagonista, innamorato ma non corrisposto da una donna, ha una visione in cui gli compare il marito defunto di lei. Costui lo vuole distogliere dall'amore per non farlo soffrire e gli svela tutti i difetti della donna. Al termine della visione, l'autore mette in guardia i giovani dalle femmine malvagie che li conducono sulla strada dell'errore e del peccato, che si differenzia dalla visione dell'amore del Decameron e aderisce alla visione della donna più tradizionalmente medievale. Nel 1373 Boccaccio inizia a commentare in pubblico la commedia dantesca, ma arriverà solo al canto 17° dell'Inferno perché la sua salute è in peggioramento. E infatti l'autore del Decameron muore nel 1375 a Certaldo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Ustioni in casa. Stai alla larga dai rimedi della nonna e scopri le regole del primo soccorso. Di Simona Lovati. Basta una distrazione ai fornelli o mentre si stira ed ecco che ci si ritrova ustionati. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute, in Italia le bruciature provocano 4.000 ricoveri l'anno, di cui 2.500 con esiti cicatriziali invalidanti. Ecco perché è importante non sottovalutare la situazione, applicare i rimedi corretti e, quando è il caso, rivolgersi al pronto soccorso. Gli uomini sono più colpiti sul lavoro. I numeri. Oltre il 70% delle ustioni avviene in ambiente domestico, con l'utilizzo di fornelli, forni, barbecue e caminetti, commenta il professor Davide Melandri del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Al primo posto tra gli agenti ustionanti troviamo l'alcol, usato in modo improprio, responsabile di oltre una bruciatura su quattro. Per i bambini in età prescolare, la causa principale sono i liquidi bollenti, come l'acqua delle pentole sui fornelli. Solo il 10% delle persone si ustiona per incidenti sul lavoro e la maggior parte di queste sono uomini, 67%. 3 gradi. Le ustioni si classificano per la profondità del danno cutaneo. Primo grado. Sono le più superficiali. Colpiscono l'epidermide, cioè lo strato esterno. Si presentano con arrossamento, dolore e gonfiore, senza vesciche. Guariscono in 5-7 giorni. Secondo grado. Coinvolgono epidermide e lo strato sotto, il derma. Caratterizzate da vesciche, forte dolore e arrossamento, si distinguono in superficiali, guariscono in 10-20 giorni, e profonde, possono richiedere settimane. Terzo grado. Distruggono tutti gli strati cutanei, inclusi nervi e follicoli. La pelle appare chiara, cerosa, marrone o nera, carbonizzata. Il dolore può essere assente per la distruzione delle terminazioni nervose e richiedono intervento medico-chirurgico. Primo soccorso. La velocità dell'intervento è fondamentale per ridurre i danni provocati dall'alta temperatura e dal calore, precisa lo specialista. Per questo motivo, il primo intervento necessario è mettere la parte del corpo lesionata sotto acqua corrente fredda, per abbassare la temperatura della pelle e allo stesso tempo limitare il dolore e il danno. Divieto assoluto per qualsiasi altro rimedio della nonna, come applicare sulla ferita olio, bucce di patate o dentifricio, perché non hanno alcun effetto scientifico positivo. Anzi, possono peggiorare la situazione. Anche per le ustioni più superficiali, in caso di bambini, anziani e persone fragili, categorie che tollerano meno il dolore, rivolgiti subito al pronto soccorso più vicino. Quando serve il ricovero? Si entra in ospedale quando il trauma interessa dal 10 al 15% della cute del corpo, mentre con oltre il 15% di pelle ustionata il paziente viene ricoverato al centro ustioni. I bambini restano in ospedale anche se presentano una superficie ustionata sotto la soglia del 10%. Negli altri casi le bruciature vengono gestite in ambulatorio. I centri ustioni sul territorio sono ambienti dedicati a questo problema per ridurre al minimo il rischio di incappare nella più seria complicazione, cioè l'infezione, precisa il professor Melandri. I tessuti che non sono più vitali, infatti, possono infettarsi e provocare sepsi, una risposta infiammatoria di tutto l'organismo che può portare anche a esiti fatali. Trattamenti. Per i casi meno gravi, cioè quando la lesione interessa solo lo strato più superficiale della pelle, sono sufficienti medicazioni da seguire negli ambulatori dei centri ustioni 2-3 volte a settimana. Di norma la situazione si risolve in meno di un mese. Per le ustioni più gravi e profonde, invece, che arrivano a intaccare le funzioni vitali, servono innesti di pelle, In questo caso si attinge dalle banche della cute dei centri Ustioni, conclude il professor Melandri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo a.C. e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 a.C., e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 a.C. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre a Carnana o Tracia, e verso il 494 a.C. aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però, all'ultimo, ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare. Non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon, e chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 a.C., dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Temistocle riuscì a far bandire anche altri rivali: Iparco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 a.C. i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e, di riflesso, la fortuna della civiltà occidentale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non avessimo il tatto, avremmo difficoltà a crescere, muoverci e persino a mostrare affetto e comunicare. Presente su tutto il corpo, influenza in molti modi sorprendenti la nostra vita. E se ne fossimo sprovvisti, non riusciremmo neppure a vivere le nostre emozioni. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a

prima nel pancione e l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione. Tanto che, nel 2021, il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Patapoutian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni e pure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 kg è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo più importante mezzo per esplorarlo, spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brian Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza. E proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale, nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione rispetto a quando non lo fa, o è un estraneo a metterci sopra la mano. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Quando non succede, cerchiamo di sopperire con le autocarezze. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere, ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto il più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'Università di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che, impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre, può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza.

0: La prossimità madre-figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum, sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio, anche ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Jan Waterman, un 19enne che, per una reazione anomala a un'infezione, lo ha perso dal collo in giù. Chris Mile, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mayal, che ha messo a confronto le performance di Jan nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto intuitivo, perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Per avere un assaggio di come potrebbe essere vivere senza sentire il mondo, basta pensare a quel che ci succede al viso dopo un'anestesia dal dentista. Mangiare diventa un'impresa, una carezza sulla guancia lascia indifferenti. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. Tanto che esiste una percezione tattile affettiva elaborata in aree cerebrali come l'insula, correlata alle emozioni. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati. E anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni della percezione affettiva del tatto associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Succede nell'anoressia nervosa o nei disturbi dello spettro autistico, in cui c'è una preferenza per il tatto contenitivo, come quello percepito con un abbraccio, ma si può mostrare intolleranza per le carezze. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri e che talvolta ha pure effetti sorprendenti sulle performance. Dacher Keltner, docente di psicologia dell'Università della California a Berkeley, ha scoperto che le squadre di basket NBA, in cui i giocatori si abbracciano e si toccano di più, vincono più spesso. Non è però questo il vantaggio più importante del tocco altrui. Psicologi dell'Università della Virginia hanno osservato, per esempio, che se il partner ci accarezza quando siamo esposti a uno stimolo fastidioso, come un rumore forte, lo stress e l'attivazione di aree cerebrali connesse al senso di minaccia diminuiscono. Lo psicologo statunitense Robert Kurzban ha spiegato inoltre che basta un tocco gentile per far propendere alla cooperazione i partecipanti al test del dilemma del prigioniero, in cui si deve decidere se collaborare o competere con gli altri per ottenere una somma di denaro. Il tatto perciò facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami, anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza, facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, parlare da soli non è da matti, aiuta a pensare meglio. Dà forza alle nostre decisioni, migliora le performance, ci permette di ordinare i pensieri. Sono solo alcuni dei meriti del soliloquio, quel dialogo interiore a volte solo pensato, altre anche espresso a voce alta. Lo mettiamo in atto quasi tutti, ma ci imbarazza essere sorpresi a farlo. Perché? Perché sbagliando lo associamo ai disturbi psichiatrici. Di Andrea Porta. C'è forse cosa più imbarazzante di essere sorpresi da qualcuno mentre parliamo da soli, ad alta voce, convinti di essere isolati in una stanza? Non lo ammettiamo, ma lo facciamo tutti. A volte fingiamo un dialogo con un altro, immaginandoci di discutere. Altre volte invece riflettiamo ad alta voce o bisbigliando tra noi, quasi a voler fare chiarezza tra i nostri pensieri. Perché ce ne vergogniamo? Perché associamo tale comportamento a quello di chi soffre di patologie psichiatriche. Ma non è vero. In realtà è un comportamento del tutto normale, se non addirittura utile, spiega ad Airone Antonella Montano, psicoterapeuta e direttrice dell'Istituto Beck di terapia cognitivo-comportamentale di Roma. Farlo ci aiuta a mettere ordine nella mente e a prestare attenzione a ciò che ci circonda. Questo fenomeno viene definito con vari nomi: dialogo interiore, monologo interiore, soliloquio o discorso interno, e sono diverse le forme in cui si manifesta. Come detto, possiamo parlare da soli a voce alta, ma anche a bocca chiusa, senza che gli altri se ne accorgano. In questo secondo caso, come hanno dimostrato gli studi condotti dallo psicologo Gary Oppenheim della Bangor University, Regno Unito, e dallo psicolinguista Gary Dell dell'Università dell'Illinois, il discorso interiore è a volte astratto, mentre altre volte è perfettamente articolato da un punto di vista sintattico. Quando parliamo da soli, usando un linguaggio così strutturato, utilizziamo verbi e li coniughiamo, accordiamo gli aggettivi e mettiamo i vocaboli nell'ordine giusto, spiega François Xavier Alario, ricercatore presso l'Istituto di ricerca sulle scienze cognitive e del cervello dell'Università di Marseille, in Essere intelligenti è una malattia? E in Audi 2013. In questi casi attiviamo gli stessi meccanismi psichici del linguaggio vero e proprio. Le frasi preparate mentalmente vengono inviate nelle aree motorie e premotorie che controllano i nostri gesti, in particolare l'articolazione e la scrittura, prosegue lo studioso. Del resto, osservando con la risonanza magnetica un cervello che parla tra sé a bocca chiusa, è stato rilevato che le aree connesse al movimento dei muscoli che controllano corde vocali e bocca si attivano anche se il soggetto resta silenzioso. Parlare da soli può essere persino utile. Studi lo dimostrano. Quando esprimiamo intenzioni, pensieri o sentimenti ad alta voce, diventiamo più consapevoli di ciò che sta accadendo nella mente, prosegue Montano. In pratica, farlo ci permette di guardarci dentro. Il discorso interiore ci consente di portare alla coscienza ciò che resterebbe sommerso nel subconscio, spiega lo psicologo Alain Morin della Mount Royal University. Ciò ha un impatto anche sulle funzioni cognitive. Parlare da soli potenzia la capacità di riflessione e la presa di decisioni, migliorando anche la concentrazione. Le parole pronunciate a voce alta sembrano destinate ad agevolare quanto si sta facendo in quel momento, aggiunge Alario. Effettuando una sottrazione, l'atto di verbalizzare le diverse tappe del calcolo permette di tenerle più a lungo presenti nella memoria. È un modo per non perdere il filo di quello che stiamo facendo. In fondo, è quanto succede anche quando ripetiamo un numero di telefono che non abbiamo modo di annotare. Non solo. Parlare tra noi ci consente di focalizzarci e orientare meglio la nostra attenzione. In uno studio pubblicato nel 2012 sul Quarterly Journal of Experimental Psychology, gli psicologi Gary Lupian dell'Università del Wisconsin e Daniel Zwingli dell'Università della Pennsylvania condussero una serie di test per scoprire se parlare da soli sia d'aiuto quando cerchiamo un oggetto nello spazio. Capita, ad esempio, quando non troviamo il cellulare e mentre ci aggiriamo per casa, guardando qua e là, ripetiamo tra noi: «Dov'è il telefono? Chissà dove ho messo il mio telefono?» Dalla ricerca emerge come nominare ad alta voce ciò che stiamo cercando ci aiuti a prestare maggiore attenzione. In un esperimento, Lupian e Zwingli suddivisero alcuni soggetti in due gruppi. A entrambi fu chiesto di cercare un oggetto in una stanza, ma solo a uno fu detto di ripeterne ad alta voce il nome. Dai risultati emerse che gli appartenenti al secondo gruppo trovavano gli oggetti molto più rapidamente di quelli del primo. Il linguaggio, quindi, non è solo una forma di comunicazione, ma anche uno strumento che ci aiuta a migliorare i nostri processi attentivi. Un altro caso è quando ci sproniamo a fare qualcosa, ad esempio dicendoci: «Dai, ancora uno sforzo e ce l'hai fatta!» L'effetto rafforzativo sembra variare anche in funzione di quali parole impieghiamo. Lo dimostra uno studio del 2014 condotto da Sanda Dolkos e Dolores Albarracin, rispettivamente delle università dell'Illinois e della Pennsylvania, e pubblicato dallo European Journal of Social Psychology, in base al quale c'è differenza se per spronarci usiamo la prima persona oppure la seconda. Le studiose hanno chiarito infatti che parlare a noi stessi con la seconda persona, «Dai, metticela tutta», rispetto alla prima, «Adesso ce la metto tutta», ci consente di raggiungere performance migliori. Il tutto è stato dimostrato per mezzo di esperimenti nei quali ai partecipanti era stato chiesto di eseguire esercizi mentali basati sugli anagrammi. L'effetto sembra essere ulteriormente potenziato se quando ci rivolgiamo a noi stessi in seconda persona usiamo anche il nostro nome. Lo ha chiarito in uno studio Ethan Cross, psicologo dell'Università del Michigan, che ha condotto vari esperimenti dai quali è emerso che le persone che parlano da sole, iniziando la conversazione tra sé e usando il proprio nome, hanno più successo nella vita. Del resto, è dimostrato che quando parliamo a noi stessi in modo gentile e incoraggiante, spiega Montano, siamo in grado di motivarci e aumentare le emozioni positive. Ciò ha un impatto sul benessere psichico. Aiuta a ridurre l'ansia, aumentare l'autostima e quindi la produttività, aggiunge la nostra esperta. Il soliloquio aumenta infatti l'autocontrollo e diminuisce i comportamenti impulsivi. A chiarirlo è una ricerca del 2010 pubblicata su Acta Psicologica dell'Università di Toronto. Nel corso di un esperimento, A 44 studenti fu chiesto di eseguire alcuni esercizi e, nel mentre, di parlare o di compiere azioni che comportavano movimenti nello spazio. Emerse che i tassi di errore nel compiere gli esercizi, imputabili a comportamenti impulsivi, erano maggiori quando ai soggetti era chiesto di eseguirli parlando con altri. Il motivo? Così impegnati, non potevano dare ascolto al loro soliloquio interiore che, in attività come queste, ha proprio la funzione di spingere ad azioni ponderate. Ci siamo resi conto che le persone agiscono più impulsivamente quando non possono usare la propria voce interiore, spiega Michael Inslicht, che ha diretto la ricerca. Quella che, ad esempio, mentre facciamo jogging, ci dice di continuare a correre anche se siamo stanchi. Se non abbiamo il coraggio di affrontare qualcuno, possiamo prepararci da soli. Parlare da soli è utile a diventare consapevoli delle nostre emozioni e a imparare a gestirle. Capita quando, parlando da soli ad alta voce, immaginiamo un dialogo con un'altra persona. Ciò avverrebbe nel 60% dei soggetti, secondo studi che Charles Fernyhaug della Durham University ha condotto impiegando la risonanza magnetica funzionale. Possiamo, ad esempio, mettere in scena un dialogo realmente accaduto nel passato o immaginare una discussione che non abbiamo avuto il coraggio di affrontare o che pensiamo capiterà in futuro. In questi casi, il dialogo interiore può fungere da meccanismo di coping, ovvero uno strumento per fronteggiare una situazione che, nella realtà, non siamo riusciti ad affrontare come avremmo voluto, spiega Antonella Montano, psicoterapeuta di Roma. Ciò può rivelarsi utile per le volte successive, perché ci permette di arrivare più pronti e di predisporci ad affrontare situazioni analoghe nel futuro. Se da un lato i dialoghi immaginari sono una consolazione, dall'altra ci aiutano a mettere in campo risorse nuove. Quando parlare da soli è sintomo di malattia. Il soliloquio è a volte segno di una patologia psichiatrica. Nei casi più gravi, può dipendere da allucinazioni visive o uditive riconducibili a schizofrenia o ad altri disturbi psicotici. Dice Antonella Montano, questi pazienti hanno infatti perso la capacità di distinguere la realtà dal loro mondo interiore e non sono consapevoli di parlare da soli. Lo sono invece i pazienti depressi e ansiosi, che spesso si abbandonano al dialogo interiore con contenuti emotivamente negativi. Parlando da soli, tendono a essere concentrati sul loro senso di inadeguatezza o di disperazione, oppure rimuginano sul passato ed evocano con apprensione il futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Calze Tu. Sapere ascoltare gli altri è un'arte. I tre passi per un buon ascolto. Di Claudia Alzetta. Per capire come ascoltare gli altri, è necessario prima capire cosa vuol dire ascoltare. Cosa significa veramente saper ascoltare gli altri? Ascoltare significa innanzitutto smettere per un attimo di voler far passare il proprio punto di vista e stare a sentire cosa ha da dire l'altro. Si parla di arte dell'ascolto perché il vero ascolto non è per nulla facile. È impegnativo mettersi volontariamente da parte per fare spazio all'altra persona. È quasi inevitabile, infatti, continuare a pensare a ciò che ci preme e quindi ascoltare solo con mezzo orecchio. Ascoltare non significa solo sentire le parole dell'altro e comprenderle. Non si riduce alla logica che analizza e comprende. L'ascolto implica riconoscere e accettare l'altro come persona, significa dare valore e riconoscere la dignità dell'altro. È la base di ogni vero rapporto interpersonale. Ascoltare significa comprendere anche le emozioni dell'altro e ciò che non viene detto. Saper ascoltare veramente genera fiducia e accoglienza reciproca. Certo, la capacità di ascoltare viene utilizzata anche in rapporti meno profondi e impegnativi, come ad esempio negli affari. Il saper ascoltare si rivela utile, infatti, anche a livello aziendale, ad esempio nella gestione dei collaboratori, per comprendere le necessità e desideri dei propri clienti, oppure per conoscere meglio i concorrenti. Il saper ascoltare è infatti una competenza che viene sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Tom Hopkins, master trainer delle vendite, riconosciuto come autorità mondiale sulle tecniche e l'arte di vendita, dice: «Il corpo umano ha due orecchie e una bocca. Per essere bravo nella persuasione o nella vendita, devi imparare ad usare questi meccanismi naturali in proporzione. In quasi ogni occasione, ascolta il doppio di quanto parli». A differenza di ciò che verrebbe spontaneo pensare, l'ascolto non è sinonimo di passività. Non è facile ascoltare veramente l'altro. È un'arte che si impara con la pratica e il tempo. La nostra prima reazione di fronte all'affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, tendiamo subito a pensare: è ingiusto, è stupido, è anormale, è irragionevole, è scorretto, non è gentile. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato dell'affermazione, così dice Carl Rogers. Come puoi quindi procedere per ascoltare veramente? È necessario fare silenzio, osservare attentamente e adottare un ascolto attivo. La prima cosa da fare per poter ascoltare è quindi fare silenzio e non parlare. Questo però non basta. Oltre che silenzio esterno, c'è bisogno anche del silenzio interno. Il primo passo è quello di mettere pace nei tuoi pensieri. Potrai portare avanti il tuo discorso, la tua posizione e il tuo punto di vista in un secondo tempo. Ora devi ascoltare con tutto te stesso, occhi, orecchie, postura del corpo. Con il tuo atteggiamento devi rendere chiaro all'altro che lo stai ascoltando. Per ascoltare devi adottare un approccio empatico e dimostrare un sincero interesse. Non tutta la comunicazione avviene a livello verbale. Chi ci parla comunica moltissime cose per via non verbale. La comunicazione non verbale è costituita da parecchi elementi, tra cui la voce, il tono, il ritmo, il volume, l'accento, la postura, la gestualità, la distanza mantenuta dall'interlocutore, l'abbigliamento, gli oggetti posseduti e altro ancora. Osservando attentamente, puoi scoprire molte cose sulla persona che ti permettono di arrivare a una comprensione più profonda di quanto ti sta dicendo. Puoi comprendere le emozioni sottostanti, se ci sono cose che ancora non ha detto, oppure se sta mentendo. Quello che viene comunicato in modo non verbale è ciò che permette di valutare e comprendere correttamente le parole dette. Spesso, quindi, le cose più importanti non sono quelle dette a parole. L'ascolto non è solo stare in silenzio. Non è nemmeno solo stare in silenzio dimostrando interesse ed empatia. Dopo che hai lasciato spazio al tuo interlocutore, hai messo da parte tutto ciò che vorresti dire e hai dimostrato chiaramente il tuo interesse e la tua empatia, è necessario fare un ulteriore passo. L'ascolto deve essere attivo. Significa ripetere un concetto con le tue parole per avere conferma di avere capito bene. Significa anche fare domande per chiarire meglio cosa l'altro vuol dire. Insomma, l'ascolto è un'attività in piena regola che richiede competenza e impegno. Si parla di ascolto attivo, ma non devi trasformarlo in una discussione dove alla fine proponi nuovamente le tue idee. Si tratta di ascoltare attivamente cosa l'altro ha da dire e le sue motivazioni, il tutto senza esprimere giudizi. Un giudizio negativo può infatti inibire l'interlocutore e impedire che si esprima fino in fondo. Solo alla fine puoi dire la tua sull'argomento, anche esprimendo un dissenso, sempre rispettando però la posizione dell'altro, altrimenti la persona non si fiderà più di te. La comunicazione tra due persone, per essere veramente efficace, non può essere solo un insieme di monologhi dove ciascuno cerca di sovrastare l'altro con le proprie ragioni. Senza ascolto vero, non ci può nemmeno essere una comunicazione vera. Questo è vero in ogni ambito. Anche se l'importanza di un vero ascolto risalta maggiormente nei rapporti significativi e profondi, oppure in ambito terapeutico. La nostra società è purtroppo molto focalizzata sull'importanza di far valere le proprie idee, ma raramente si sottolinea l'importanza dell'ascolto. Il primo passo da fare è di essere consapevoli di tutto ciò che può essere di ostacolo all'ascolto. Proprio dalla incapacità di saper ascoltare gli altri adeguatamente derivano tantissimi problemi di coppia o tra genitori e figli. L'ascolto vero, spontaneo e quotidiano in famiglia aiuta la stima e la conoscenza reciproca, permettendo di evitare molti errori nell'educazione dei figli. Saper ascoltare veramente avvantaggia tutti, chi ascolta, l'interlocutore e tutta la comunicazione reciproca. La tua capacità di ascolto può prevenire o risolvere delle incomprensioni tra te e altre persone, i tuoi cari, amici, colleghi, clienti. Ti permette inoltre di capire e conoscere l'altro. Questo è utile in vari modi, sia a te che al tuo interlocutore. Chi è ascoltato può soddisfare il suo bisogno di essere ascoltato. Ha di fronte una persona con un orecchio attento ed empatico che gli permette di sfogarsi o comunque di esprimere il suo pensiero. È al centro dell'attenzione, è accettato e accolto. Talvolta può ricevere anche un aiuto concreto nella risoluzione di qualche problema, anche se non è questo in genere l'obiettivo primario. Se sai ascoltare veramente, hai l'opportunità di capire e conoscere l'altro e di venire in possesso di molte informazioni che permettono di sapere meglio come porti e interagire con il tuo interlocutore. Ascoltare un'altra persona può inoltre dar luogo a un arricchimento di competenze e conoscenze che possono essere messe a frutto in altre occasioni. Quante cose impara, ad esempio, un bambino piccolo da un fratello più grande semplicemente osservandolo e ascoltandolo. Il solo ascoltare veramente una persona ti permette di renderla felice, di aiutarla e di rinsaldare il rapporto. Infine, se ascolti sul serio una persona, è probabile che a suo tempo saprà renderti il favore. Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di essere ascoltati. Attenzione! Ascoltare non vuol dire trovare la soluzione ai problemi dell'altro. L'altra persona ha bisogno di essere ascoltata per sentirsi riconosciuta e accettata, questo anche in assenza di particolari problemi. Essere ascoltati da qualcuno ha inoltre effetti benefici, indipendentemente dal trovare o meno la soluzione del problema. Spesso, infatti, parlarne con qualcuno permette di trovare da soli la soluzione del problema. Nel rapporto di coppia, ad esempio, succede tipicamente che la donna non si sente ascoltata perché l'uomo pensa di dover trovare a tutti i costi la soluzione del problema. Per la donna, invece, è importante innanzitutto poterne parlare con qualcuno che ascolta veramente. Le persone che sono in grado di ascoltare veramente sono una rarità. Il più delle volte chi parla molto ascolta poco. Inoltre, chi non sa ascoltare è spesso convinto di sapere ascoltare benissimo. Chi sono le persone che in genere risultano buoni ascoltatori? Spesso, ad esempio, chi è timido è un buon ascoltatore. Proprio la sua timidezza lo porta a osservare attentamente gli altri. La persona timida, inoltre, fa fatica a sostenere di fronte agli altri le proprie idee e opinioni. In questo modo ha meno problemi a fare silenzio dentro di sé, perché da sempre è abituato a mettere in secondo piano le proprie idee. Una seconda categoria di persone che sa ascoltare è chi ama veramente. Se tu ami una persona e vuoi veramente il suo bene, è in genere più facile mettere da parte il tuo ego e ascoltarla. Infine, chi ha compreso l'importanza strategica di saper ascoltare. Henry De Luca dice: stare a sentire? Questa è la prima qualità di chi deve parlare. Chiunque può però diventare un buon ascoltatore. Ascoltare implica rinunciare momentaneamente ad esprimersi e questo è un sacrificio. Ci sono però anche molti vantaggi, come dimostra l'importanza crescente data all'arte dell'ascolto anche in ambito lavorativo. Senza ascolto, qualsiasi comunicazione sarebbe solo un inutile monologo. Senza la capacità di ascoltare, non è possibile comprendere l'altro e risolvere o evitare i conflitti. Anche amare veramente l'altro presuppone l'ascolto. Il saper ascoltare gli altri è fondamentale in qualsiasi relazione interpersonale o sociale. A partire dal rapporto con le persone a noi care fino alla relazione con clienti o concorrenti, il mondo non può proprio fare a meno delle persone che sanno ascoltare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Gli anni fulgenti di Miss Brady di Muriel Spark. Traduzione di Adriana Bottini, Adelphi 2005, letto da Elisabetta Pasin. Bontà, bellezza e verità sono i dogmi dell'insegnamento di Miss Jean Brady. Siamo a Edimburgo negli anni 30. Miss Brady ammette con candida alterigia che la sua unica vocazione sono le allieve e l'unica missione farle diventare la crème della crème. Tanto zelo può persino indurla a cercare di trasformare le più dotate in doppi di se stessa e a scegliere una di loro per vivere in sua vece un amore che ritiene improprio soddisfare di persona. Un labirinto psicologico ed insieme un congegno narrativo perfetto. Buon ascolto.
2: Parlando con le ragazze della Marcia Blaine, i ragazzi erano rimasti dall'altro lato delle biciclette con le mani sul manubrio, il che erigeva tra i sessi una barriera protettiva e creava l'impressione che i ragazzi potessero dileguarsi da un momento all'altro. Le ragazze non potevano togliersi il panama perché i cancelli della scuola erano ancora in vista ed essere a capo scoperto andava contro il regolamento. Certe infrazioni in merito alla posizione del cappello venivano tollerate dalla quarta liceo in su, purché nessuna lo portasse sulle 23. Ma esisteva pur sempre una serie di sottili varianti alla regola che imponeva la falda all'insù sulla nuca e all'ingiù sulla fronte. E le cinque ragazze, vicinissime l'un l'altra per via dei maschi, portavano il cappello ciascuna con una precisa differenza. Queste ragazze formavano il gruppo delle Brody. Le chiamavano così ancora prima che la direttrice desse loro quel nome, con scherno, quando all'età di 12 anni erano passate dalle inferiori alle superiori. Già allora si riconoscevano subito come allieve di Miss Brody, essendo ampiamente informate su una quantità di argomenti estranei, come diceva la direttrice, al programma curricolare e di nessuna utilità per la scuola in quanto tale. Si venne a sapere che le ragazze avevano sentito parlare dei gruppi di Oxford e di Mussolini, dei pittori del Rinascimento italiano, dei vantaggi per la pelle delle creme detergenti e del tonico di amamelide rispetto alla semplice acqua e sapone, e che conoscevano il termine menarca. Avevano ascoltato la descrizione della casa londinese dell'autore di Winnie Pooh, della vita amorosa di Charlotte Bronte e dei trascorsi sentimentali della stessa Miss Brody. Erano al corrente dell'esistenza di Einstein e delle argomentazioni di chi metteva in discussione la veridicità storica della Bibbia. Conoscevano i rudimenti dell'astrologia, ma non la data della battaglia di Flodden né la capitale della Finlandia. Tutte le ragazze di Miss Brody, eccetto una, contavano sulle dita come la loro insegnante con risultati più o meno corretti. Ancora a 16 anni, in quarta liceo, quando dopo la scuola si attardavano fuori dal cancello e si erano ormai adattate al regime ortodosso, conservavano l'inequivocabile marchio Brody ed erano famose in tutta la scuola. Vale a dire, guardate con sospetto e scarsa simpatia. Ma non mostravano il minimo spirito di squadra e anche tra loro avevano ben poco in comune, a parte la perdurante amicizia con Jean Brody. Quest'ultima insegnava sempre alle inferiori ed era sempre tenuta in gran sospetto. La scuola femminile Marcia Blaine si finanziava parzialmente con il lascito della ricca vedova di un rilegatore di libri di Edimburgo che prima di morire, verso la metà dell'Ottocento, era diventata un'amministratrice di Garibaldi. Il virile ritratto della benefattrice stava appeso nel grande atrio dell'istituto ed era onorato ad ogni anniversario della fondazione con un mazzo di fiori, scelti tra quelli che durano a lungo, come i crisantemi e le dalie. I fiori venivano messi in un vaso sotto il ritratto, sopra un leggio e accanto ad una Bibbia aperta, sulla quale era sottolineata in inchiostro rosso la frase «Una donna perfetta, chi potrà trovarla?» ben superiori alle perle e al suo valore. Le ragazze che si attardavano ora sotto l'albero, strette spalla a spalla per via dei maschi, andavano tutte famose per qualcosa. Monica Douglas, la quale adesso ricopriva l'incarico di studentessa vigilatrice, era famosa più che altro per i calcoli matematici a mente e per gli accessi di collera che la inducevano a menare sberle a destra e a sinistra. Aveva il naso sempre rosso, sia d'estate che d'inverno, lunghe trecce scure e due gambone che parevano tronchi. Da quando aveva compiuto 16 anni, il Panama lo portava ben più su del normale, appena appoggiato come se le stesse stretto e come se lei sapesse che sarebbe apparsa grottesca comunque. Rose Stanley andava famosa per il sesso. Si sistemava il cappello sui capelli biondi e corti in una maniera che non aveva niente di speciale, però schiacciava la calotta da entrambi i lati. Eunice Gardiner, piccola, ben fatta e famosa per l'agilità da silfide in ginnastica e l'eleganza nel nuoto, teneva la falda all'insù davanti e all'ingiù dietro. Sandy Stranger portava il cappello con tutta la tesa piegata all'insù e spinto il più possibile indietro con l'ausilio di un elastico che faceva passare sotto il mento. Sandy aveva l'abitudine di mangiucchiarlo e quando l'aveva mangiucchiato tutto ne cuciva al cappello uno nuovo. Era vagamente nota per gli occhi molto piccoli, quasi inesistenti, ma senz'altro famosa per il modo in cui pronunciava le vocali che nel lontano passato, quando ancora era alle inferiori, mandava in estasi Miss Brody. «Su, vieni a recitarci qualcosa, per favore. Oggi è stata una giornata faticosa». Lasciò il telaio, lasciò l'ordito, fece tre passi sull'assito, vide fiorir la ninfea nella spuma, vide l'elmo e vide la piuma, e posò lo sguardo su Camelot. «Queste cose rigenerano», era solita dire Miss Brody, descrivendo un arco con la mano verso la scolaresca di bambine e decenni in attesa della campanella che avrebbe ridato loro la libertà. «Se manca una visione ispiratrice», aveva assicurato loro Miss Brody, «il popolo muore. Eunice, vieni a fare una capriola che ci fornisca un diversivo comico». Adesso i ragazzi in bicicletta stavano prendendo in giro Jenny Gray per il modo di parlare che aveva imparato a scuola di dizione. Jenny voleva fare l'attrice. Era la migliore amica di Sandy. Portava il cappello con la tesa piegata decisamente all'ingiù sulla fronte. Era la più carina e aggraziata del gruppo e andava famosa per questo. «Non essere villano, Andrew», disse nel suo tono affettato. Fra i cinque ragazzi c'erano tre Andrew e tutti e tre si misero a rifarle il verso. «Non essere villano, Andrew», mentre le ragazze ridevano sotto i Panama sussultanti. In quella arrivò Mary McGregor, l'ultima del gruppo, che doveva la propria fama al fatto di essere una broccola taciturna, una nullità con la quale tutti se la potevano prendere. Insieme a lei c'era un'estranea del gruppo, Joyce Emily Hammond. La ragazza ricca, la piccola delinquente della scuola mandata di recente alla Marcia Blaine come ad un'ultima spiaggia perché nessun altro istituto e nessuna governante erano più in grado di tenerla a bada. Portava ancora l'uniforme verde della scuola precedente, quella delle altre ragazze era viola scuro. Fino a quel momento, comunque, aveva tirato al massimo qualche pallina di carta al maestro di canto. Joyce Emily insisteva nel farsi chiamare con entrambi i nomi e le stava tentando tutte per essere accolta nel famoso gruppo. Pensava che il doppio nome le avrebbe conferito la necessaria distinzione, ma non c'era niente da fare e lei non capiva come mai. «Sta arrivando una professoressa», disse in quel mentre e accennò con la testa al cancello. Due Andrew spinsero la bicicletta sulla strada e tagliarono la corda. Gli altri tre ragazzi rimasero temerariamente ma con la testa girata dall'altra parte come se si fossero fermati lì soltanto per ammirare le nuvole sopra le colline di Pentland. Le ragazze fecero capannello fingendo d'essere prese in una discussione. «Buon pomeriggio», disse Miss Brody quando le ebbe raggiunte. «Sono parecchi giorni che non vi vedo. Ma non vogliamo certo trattenere questi giovanotti né le loro biciclette. Arrivederci, ragazzi». Il famoso gruppo si allontanò insieme a Miss Brody, con Joyce, la nuova delinquente, al seguito. «Non credo di conoscere la nuova arrivata», disse Miss Brodie, scrutando Joyce con attenzione. «E una volta fatte le presentazioni...» «Bene, cara, noi dobbiamo andare». Sandy si voltò a guardare Joyce e Emily che si allontanava nella direzione opposta, prima a passo normale, poi sgambettando tutta scomposta malgrado l'età, lasciando il gruppo delle Brodie alla sua vita segreta come era stato 6 anni addietro, ai tempi della loro infanzia. «Farò di voi delle ragazze mature», aveva detto Miss Brodie all'epoca. «Le mie allieve sono sempre la crème della crème». Dietro alle compagne e a Miss Brodie, Sandy fissò con gli occhietti sottili il naso rosso di Monica, ripensando a quella frase. «Vorrei che veniste a cena da me domani sera», disse Miss Brodie. «Tenetevi libere». «La filodrammatica», mormorò Jenny. «Trovo una scusa», rispose Miss Brodie. «Devo consultarvi a proposito di una nuova macchinazione per indurmi a dare le dimissioni. Inutile dire ad ogni modo che non le darò». Nonostante le parole forti, il tono era come sempre pacato. Miss Brodie non parlava mai dei fatti suoi alle colleghe, né parlava solo a quelle sue ex alunne con le quali era entrata in confidenza. C'erano stati altri tentativi per mandarla via dalla Marcia Blaine, tutti sventati. «Si è nuovamente accennato all'opportunità che io faccia domanda presso una scuola progressista, dove i miei metodi sarebbero più consoni a quel tipo di insegnamento di quanto non siano alla Blaine. Ma io non intendo chiedere un posto in una scuola di mattoidi. Rimarrò in questo laboratorio didattico, perché la pasta cresca ci vuole il lievito. Datemi una bambina a un'età influenzabile e sarà mia per la vita». Le ragazze del gruppo sorrisero, intendendo quelle parole ciascuna a modo suo. Miss Brodie accese d'un lampo i suoi occhi castani, come espressivo accompagnamento alla voce pacata. In controluce, il suo profilo scuro aquilino le conferiva tutto l'aspetto di una donna formidabile. Il gruppo non dubitò nemmeno per un attimo che avrebbe vinto lei. Era più facile immaginare Giulio Cesare che faceva domanda per insegnare in una scuola progressista che non Miss Brodie. Mai avrebbe dato le dimissioni. Se le autorità scolastiche volevano liberarsi di lei, l'unica era assassinarla. «Chi sono i congiurati stavolta?» chiese Rose, che era famosa per il sex appeal. «Delle persone che mi avversano parleremo domani sera», rispose Miss Brodie. «Ma vi assicuro che non riusciranno nel loro intento». «No?» dissero tutte. «Certo che no». «Non adesso che sono nel mio fulgore», disse Miss Brodie. «Questi sono gli anni del mio fulgore. È importante riconoscere gli anni del fulgore, non scordatelo mai. Ecco il mio tram. Scommetto che non troverò da sedere. Siamo nel 1936. È finita l'epoca della cavalleria». 6 anni addietro, Miss Brodie aveva accompagnato la sua nuova classe a fare lezioni di storia sotto il grande olmo nel giardino. Camminando lungo i corridoi della scuola erano passate davanti all'ufficio della direttrice. La porta era spalancata, la stanza vuota. «Venite, bambine», aveva detto Miss Brodie, «guardate». Si erano affollate davanti alla porta aperta mentre Miss Brodie additava un grande manifesto attaccato con le puntine da disegno alla parete di fronte che riproduceva il faccione di un uomo. Sotto c'era scritto «La sicurezza prima di tutto». Questo è Stanley Baldwin, che entrò in carica come primo ministro e ne uscì in breve tempo, spiegò Miss Brodie. «Miss McKay l'ha lasciato dove stava perché crede nello slogan. Ma non è vero che la sicurezza viene prima di tutto. Bontà, verità e bellezza vengono ancora prima. Seguitemi». Quello fu per le bambine il primo sentore di un dissidio tra Miss Brodie e il resto del corpo insegnante. Anzi, alcune scoprirono proprio allora che possono esserci divergenze tra adulti legati da una comune posizione di autorità. Esaltate dalla sensazione di partecipare a qualcosa che sapeva vagamente di rissa, senza con ciò correre rischi, seguirono la pericolosa Miss Brodie sotto l'ombra sicura dell'olmo. Molte volte, in quell'autunno di sole, le bambine, tempo permettendo, fecero lezione sedute su 3 panche disposte intorno all'olmo. «Tenete sul libro», ebbe spesso a dire Miss Brodie quell'autunno. «Tenetelo ben alto, casomai arrivassero gli intrusi. Se arriva qualche intruso, noi stiamo facendo lezione di storia, di poesia e di grammatica». Le bambine tenevano i libri ben alti e gli occhi fissi non sulla pagina ma su Miss Brody. Intanto vi parlerò delle mie vacanze in Egitto. Vi parlerò di come si curano la pelle e le mani, del signore francese che ho conosciuto in treno mentre andavo a Biarritz. E devo assolutamente parlarvi dei quadri che ho visto in Italia. Chi è il più grande pittore italiano? Leonardo da Vinci? Miss Brody? Sbagliato? La risposta è Giotto. È lui il mio pittore preferito. Certi giorni a Sandy sembrava che Miss Brody avesse il torace piatto, senza la minima protuberanza, dritto come la sua schiena. Altri giorni invece quel torace prendeva la forma di un seno voluminoso, molto vistoso, qualcosa su cui puntare gli occhietti minuscoli nei giorni di lezione in classe. Quando Miss Brody spiegava tenendo la testa castana ben eretta e guardando fuori dalla finestra come Giovanna d'Arco. Vi ho ripetuto sovente, e le vacanze appena trascorse me ne hanno dato la certezza, che per me sono davvero iniziati gli anni del mio fulgore. Ma quello del fulgore è un momento sfuggente, e voi bambine, quando sarete grandi, dovrete stare allerta per riconoscerlo in qualunque periodo della vita si presenti. E allora dovrete viverlo pienamente. Mary, che cosa hai sotto il banco? Che cosa stai guardando? Mary se ne stava seduta là come una broccola, troppo tonta per inventare una scusa, troppo tonta per dire bugie. Non sapeva proprio fingere. Un fumetto, Miss Brody. Vuoi dire un filetton? Risatine. Un giornalino a fumetti, rispose Mary. Un giornalino a fumetti, ma non mi dire. Mary, quanti anni hai? 10, signora maestra. Sei troppo grande per i fumetti, a 10 anni. Dallo a me. Miss Brody sfogliò le pagine colorate. Tim la tigre. Ma non mi dire. E lo gettò nel cestino. Poi, sentendo che tutti gli occhi erano rimasti puntati sul cestino, lo ripescò. Lo stracciò in maniera irrecuperabile e lo ributtò via. Ascoltatemi bene, bambine. Il fulgore è il culmine della nostra vita, è il momento a cui tendiamo fin dalla nascita. È ora che per me è arrivato. Sandy, ti vedo distratta. Di che cosa stavamo parlando? Del suo fulgore, Miss Brody. Se nel corso della prossima lezione arriva qualcuno, disse Miss Brody, ricordatevi che è l'ora di grammatica. Intanto vi racconterò qualcosa della mia vita, di quando avevo qualche anno di meno, e sei più di lui. Si appoggiò all'olmo. Era una delle ultime giornate d'autunno e le foglie cadevano a piccole raffiche. Cadevano sulle bambine che le spazzavano via dai capelli e dal grembo, felici di avere una scusa per muoversi. Stagione di nebbie e di succosi frutti. Ero fidanzata con un giovane all'inizio della guerra, ma egli cadde sul campo di battaglia delle Fiandre, disse Miss Brody. Sandy, è forse giorno di bucato oggi? No, Miss Brody. Vedo che ti sei rimboccata le maniche. Io non intendo avere a che fare con bambine che si rimboccano le maniche della camicetta, anche se fa bel tempo. Tirale giù subito. Siamo persone civili qui. Hug cadde una settimana prima che fosse annunciato l'armistizio. Cadde come una foglia d'autunno, benché avesse appena 22 anni. Quando torneremo in classe, cercheremo le Fiandre sulla carta geografica e il punto dove fu sepolto il mio innamorato, prima ancora che voi foste nate. Veniva dall'Ayrshire. Era un ragazzo di campagna, un gran lavoratore, povero, ma quanto colto e intelligente. Quando mi chiese di sposarlo, disse: «Dovremmo bere acqua e camminare adagio». Era il suo modo contadino di esprimere l'idea di una vita semplice. Berremo acqua e cammineremo adagio. Che cosa significa questa espressione, Rose? Che avreste fatto una vita semplice, Miss Brody, rispose Rose Stanley, la quale 6 anni dopo sarebbe stata famosa per il sesso. La storia del fidanzato caduto in guerra era a buon punto quando fu avvistata Miss McKay, la direttrice che stava attraversando il prato e veniva verso di loro. Dagli occhietti porcini di Sandy le lacrime colavano già copiose e avevano contagiato la sua amica Jenny, poi famosa in tutta la scuola per la sua bellezza, la quale con un singulto si mise a frugare nella gamba dei mutandoni in cerca del fazzoletto. Hug fu ucciso, proseguì Miss Brody, una settimana prima dell'armistizio. Tempo dopo, quando ci furono le elezioni, la gente scandiva «Il Kaiser sulla forca». Hug fu uno dei fiori falciati sul campo di battaglia. A quel punto anche Rose Stanley si era messa a piangere. Sandy seguì con la coda degli occhi umidi l'avanzata di Miss McKay, testa e spalle avanti, sul prato. «Sono venuta a farvi una visitina, ma devo scappare subito», disse la direttrice. «Perché piangete, bambine?» Le

Io a 10 anni non dovreste star lì a piangere sulla storia. Avete fatto bene a non rispondere alla domanda che vi è stata rivolta, disse Miss Brodey alla classe quando Miss McKay se ne fu andata. Conviene nelle situazioni difficili non dire una parola né bianca né nera. Se la parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Mary, mi stai ascoltando? Che cosa ho detto? Mary McGregor, la broccola, soltanto occhi, naso e bocca come un pupazzo di neve, divenuta poi famosa per la sua stupidità e perché si faceva sempre sgridare, Mary McGregor, che a 23 anni avrebbe perso la vita nell'incendio di un albergo, azzardò: d'oro. Che cosa d'oro? Mary si guardò intorno, poi guardò il cielo. Sandy sussurrò: le foglie che cadono. Le foglie che cadono, disse Mary. È chiaro? Commentò Miss Brodey, che non stavi attenta. Bambine, se darete retta a quello che vi dico, farò di voi la crème della crème. Fino all'ultimo, ed era ormai nel 24° anno di età, Mary McGregor non si era mai veramente resa conto che Miss Brodey non si confidava con le colleghe e che la sua storia d'amore l'aveva rivelata soltanto alle sue allieve. Un anno dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando Mary era entrata nelle ausiliarie della Marina, goffa, incapace e sgridata di continuo, non aveva in realtà pensato molto a Jane Brodey e mai, comunque, con antipatia. Ma in un momento di vero sconforto, quando il suo primo e ultimo corteggiatore, un caporale che conosceva da 2 settimane, non si fece vedere all'appuntamento, anzi non si fece più vedere in assoluto, Mary McGregor provò a ripensare al passato per capire se in vita sua fosse mai stata felice. Quei primi anni con Miss Brodey, che le metteva a parte di tutte quelle storie e opinioni che non c'entravano niente con il mondo normale, le parvero i più felici della sua vita. Fu un pensiero fugace, dopodiché non rivolse mai più la mente a Miss Brodey. Ma intanto l'infelicità era passata e quando morì nell'incendio dell'albergo, durante una licenza nel Cumberland, era ricaduta da un pezzo nell'abituale ottundimento. Su e giù per i corridoi dell'albergo corse Mary McGregor nel fumo sempre più denso. Correva da una parte, poi faceva dietro fronte, e da un capo e dall'altro le si aprivano davanti le fauci dell'incendio. Non sentì alcun grido perché il ruggito del fuoco copriva ogni suono. Non emise alcun grido perché il fumo la soffocava. Al terzo dietro fronte urtò contro qualcuno. Perse l'equilibrio e morì. Ma all'inizio degli anni 30, quando lei ne aveva 10, Mary McGregor sedeva torpida nella classe di Miss Brodey. Chi ha rovesciato l'inchiostro per terra? Mary, sei stata tu? Non lo so, Miss Brodey. Scommetto che sei stata tu. Sei la bambina più maldestra che abbia mai conosciuto. E se anche le cose che dico non ti interessano, cerca per favore di assumere un'espressione interessata. Quelli dunque erano gli anni che a Mary McGregor, riandando al passato, parvero i più felici della sua vita. Sandy Stranger, invece, aveva già allora la sensazione che quelli sarebbero stati gli anni più felici della sua vita e il giorno del suo 10° compleanno lo disse a Jenny Gray, la sua migliore amica, che aveva invitato a merenda. La particolarità del festeggiamento fu una coppa di cubetti di ananas con la panna e la particolarità della giornata il fatto che le due amiche venissero lasciate da sole. Sandy, per la quale l'esotico ananas possedeva il gusto e l'aspetto della felicità, posò gli occhietti vigili sui cubetti d'oro pallido. Poi se ne riempì il cucchiaio e pensò che il gusto asprigno che sentiva sulla lingua fosse quello di una felicità speciale, estranea al cibo e diversa dalla felicità del gioco di cui si gioisce senza farci caso. Tutte e due le bambine tennero la panna per ultima, poi se la mangiarono a cucchiaiate. Bambine, voi diventerete la crème della crème, disse Sandy, e Jenny, strozzandosi, sputacchiò la sua nel fazzoletto. Sai, proseguì Sandy, questi sono probabilmente gli anni più felici della nostra vita. Sì, non fanno che ripeterlo tutti quanti, disse Jenny. Goditi gli anni di scuola più che puoi, perché non sai che cosa ti porterà il futuro. Miss Brodey dice che più belli ancora sono gli anni del fulgore. Sì, ma lei non si è sposata come i nostri genitori. I genitori non ce l'hanno il fulgore, disse Sandy. No, loro hanno il coito. Qui le due bambine tacquero perché per loro quello era ancora un pensiero strabiliante, nel quale oltretutto si erano imbattute solo da poco.
La parola stessa e il suo significato rappresentavano una

novità, difficile perfino crederci. Sandy disse allora: la settimana scorsa il professor Lloyd ha avuto un figlio. Avrà commesso il coito con sua moglie. Questa era un'idea più accettabile e le due bambine scoppiarono a ridere, coprendosi la bocca con i tovagliolini di carta rosa. Il professor Lloyd era l'insegnante di disegno delle superiori. Ma tu riesci a vedertela la cosa? Disse Jenny abbassando la voce. Gli occhi di Sandy si fecero ancora più piccoli per lo sforzo. Lui sarà stato in pigiama, rispose a voce altrettanto bassa. Al pensiero del professor Lloyd, che aveva un braccio solo e arrivava a scuola con grande solennità, si misero a ridere a crepapelle. Poi Jenny disse: ti viene l'impulso e lo fai. È così che succede. Jenny era una fonte attendibile perché poco tempo prima la ragazza che lavorava nella drogheria di suo padre era rimasta incinta. Era successo un putiferio e Jenny aveva origliato qualche discussione. Aveva confidato a Sandy le sue scoperte e insieme avevano intrapreso una serie di ricerche battezzata appunto La Ricerca, fatte di indizi tratti da conversazioni origliate e definizioni prese dai dizionari grandi. Basta un attimo ed è fatta, disse Jenny. È successo a Tini mentre andava a passeggio con il suo ragazzo a Pudokki. Poi si sono dovuti sposare. Strano però, l'impulso doveva esserle passato già da un pezzo, dopo che si era tolti i vestiti. Per i vestiti intendeva decisamente le mutande, ma la parola suonava volgare in quel contesto scientifico. Già. È questo che non riesco a capire, disse Jenny. La madre di Sandy si affacciò alla porta. Vi divertite, piccole? Alle sue spalle spuntò la faccia della madre di Jenny. Ma ci picchia, disse, indicando il tavolino della merenda. Hanno proprio fatto piazza pulita. Sandy si sentì offesa e umiliata. Sembrava quasi che il senso della festa fosse quello di mangiare e basta. E adesso che cosa volete fare? Domandò la madre di Sandy. Sandy le lanciò uno sguardo di segreta ferocia che significava: mi avevi promesso di lasciarci da sole. Le promesse sono promesse. È molto grave non mantenere le promesse che si fanno i bambini, lo sai. E se non mantieni la tua, potrei rimanerne segnata per tutta la vita. Oggi è il mio compleanno. La madre di Sandy batté in ritirata, trascinandosi dietro la madre di Jenny. Lasciamole sole, disse. Divertitevi, tesori. A volte Sandy trovava imbarazzante avere la madre inglese che la chiamava tesoro invece di dire cara, come facevano le madri di Edimburgo. Inoltre la madre di Sandy portava un cappotto vistoso, bordato di soffice pelliccia di volpe come fosse la duchessa di York, mentre le altre madri avevano un paltò di tweed o al massimo di ratmuschè che avrebbero portato tutta la vita. Era piovuto e il terreno era troppo umido per finire di scavare il tunnel per l'Australia. Perciò trasportarono il tavolino con gli avanzi della festa in un angolo della stanza e Sandy prese dallo sgabello del pianoforte un quaderno nascosto tra due fasci di spartiti. Sulla prima pagina c'era scritto: Il rifugio sulla montagna di Sandy Stranger e Jenny Gray. Era la storia ancora in corso di composizione di Hugh Carruthers, l'innamorato di Miss Brodey. Hugh non era rimasto ucciso in guerra come erroneamente diceva il telegramma. Tornato dal fronte, era passato dalla scuola per chiedere di Miss Brodey e la prima persona in cui si era imbattuta era stata Miss McKay, la direttrice. Miss McKay lo aveva informato che Miss Brodey non desiderava vederlo perché ormai amava un altro. Con un'aspra risata, Hugh si era ritirato in un rifugio tra i monti dove un giorno, avvolto in una giubba di cuoio, si era trovato di fronte Sandy e Jenny. Allo stato attuale della narrazione, Hugh stava tenendo prigioniera Sandy mentre Jenny era fuggita nella notte cercando di scendere a valle. Hugh si preparava ad inseguirla.

0: Avete ascoltato un estratto da Gli anni fulgenti di Miss Brady di Muriel Spark. Traduzione di Adriana Bottini, Adelphi 2005, letto da Elisabetta Pasin.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure, che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
4: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La strabiliante avventura della Tinkerbell. Seconda parte. Proprio mentre stavo scivolando nel sonno, la barca sussultò violentemente e sentii gente bisbigliare. Evidentemente qualche burlone era venuto a nuoto dall'approdo e ora scoteva la barca per impedirmi di dormire. Cercai di non perdere la calma, ma quando sentii i miei tormentatori che, bisbigliando tra loro, organizzavano nuovi scherzi, riuscii a malapena a dominarmi. Quelli scossero di nuovo la barca. «Piantatela!» urlai. Per un poco tutto fu tranquillo. Poi il battello cominciò ad altalenare. Allora m'arrabbiai davvero e uscii come una furia dalla cabina, pronto a fare un macello dei miei tormentatori. «Maledetti!» gridavo. «Adesso vi concio per le feste!» Scrutai la notte attentamente, ma non c'era nessuno. Tornai a letto, sconcertato. Al mattino fu un gran sollievo trovare che tutto era stato un sogno ad occhi aperti, che Robin non era in difficoltà, che non esisteva un approdo dell'Ada né un MacGregor, che non c'erano burloni notturni. Ma quanto ai bagni? Erano allucinazioni anche quelli? I panni che avevo indosso il giorno prima erano in un angolo ed ancora zuppi. Non avrebbero potuto essere così fradici se non fossi finito in acqua. Non senza esitazione scrissi quel che ricordavo nel giornale di bordo, aggiungendovi una nota. Questo è stato uno dei giorni più strani della mia vita. Servizio postale in mare. Al 16 di giugno avevamo percorso appena 10 dei 65 gradi di longitudine richiesti dal nostro viaggio di 3200 miglia. Di questo passo ci sarebbero voluti più di 100 giorni per giungere a Falmouth, e io avevo provviste soltanto per 3 mesi. Ma non ero veramente preoccupato, perché consumavo le mie razioni più lentamente del previsto. Ed ero certo che la nostra velocità sarebbe migliorata man mano che io mi familiarizzavo col mare e con il governo della Tinkerbell. Il giorno dopo, a metà del pomeriggio, si ruppe il timone. Il rivestimento di lana di vetro si era incrinato e l'acqua era penetrata fino al compensato di sotto, ammollando il legno e infine facendolo spaccare. Ringraziai la mia buona stella perché proprio in previsione di un simile infortunio avevo portato un timone di ricambio. In meno di 5 minuti la sostituzione era fatta e avevamo ripreso la nostra marcia. Le mie speranze di procedere più velocemente una volta che avessi fatto il piede marino si dimostrarono fondate. Attraversai il seguente punto di riferimento invisibile, 50 gradi di longitudine ovest, il 28 giugno, superando così in 12 giorni la distanza che precedentemente ne aveva richiesti 16. Ormai le mie giornate si svolgevano secondo un orario abbastanza regolare. Di solito mi svegliavo alle 4 e cominciavo la mattinata da gran signore facendo colazione a letto. In realtà facevo anche la cena a letto, poiché la cabina della Tinkerbell era troppo piccola per permettermi di fare i miei pasti altrimenti. La mia toeletta era breve. Mi radevo una settimana sì e una no, ma non radevo il labbro superiore e presto ebbi un discreto paio di baffi. Una volta alla settimana facevo una spugnatura con acqua salata, risciacquandomi con acqua dolce. Per rimettermi in moto ammainavo il fanale di fonda, alavo l'ancora galleggiante e l'assicuravo bene, rimettevo il timone e per ultimo alzavo le vele. Con tempo buono, l'intera manovra richiedeva una ventina di minuti. Ma con mare cattivo ne impiegavo anche il doppio. Poi navigavo fino al momento di fare il punto del mattino col sestante. Prendevo l'altezza del sole 3 volte nella giornata e determinavo così la mia posizione con una approssimazione sufficiente. Di solito continuavo a navigare per un pezzo anche dopo il calare delle tenebre, fermandomi per dormire a un'ora che poteva variare tra le 21 e le 24, sebbene in qualche occasione continuassi a navigare tutta la notte. Dormivo vestito e, dato il poco spazio della cabina, in posizione semisdraiata. In genere ero così stanco che non avevo nessuna difficoltà ad addormentarmi. Il mare mi cullava conciliandomi il sonno. Per buona sorte non ho mai sofferto il mal di mare. Quando la sveglia suonava al mattino, eccomi là, già seduto in mezzo al letto. Non avevo altro da fare che allungare la mano verso il fornello, e il nuovo giorno cominciava. Ai primi di luglio incontrammo tempo cattivo, ma il 5 di luglio c'era il sole con vento favorevole, tanto che mi dissi: la sola cosa che potrebbe rendere più bella questa giornata sarebbe l'arrivo di una nave che prendesse la mia posta. 20 minuti dopo, come in risposta a una preghiera, il pennacchio di un piroscafo apparve all'orizzonte. Era lo Steel Vendor in rotta dall'India per New York. Avevo incontrato qualche altra nave in pieno oceano, ma non ci eravamo mai avvicinati tanto da scambiare più che un saluto. Stavolta ci accostammo a 15 metri, la piccola Tinkerbell e il grosso mercantile lungo 150 metri, e potemmo parlare comodamente. Il comandante della nave, Kenneth N. Greenlow, mi domandò se mi ero perso in mare. Lo assicurai di no, ma lo pregai di verificare la mia rotta, e ebbi da lui la posizione esatta. Poi mi fu calata una cima alla quale legai un pacchetto di lettere e in un attimo la mia posta era a bordo, diretta a parenti e amici a terra. Grazie, gridai, e buon viaggio. Ci salutammo agitando la mano, ci allontanammo lentamente l'uno dall'altro e dopo pochi minuti ero di nuovo solo. Un messaggio di Virginia. L'11 luglio era una data importante per me, poiché durante la giornata avrei dovuto passare i 40 gradi di longitudine ovest. Anche se questo punto non era ancora la metà del viaggio, mancavano pochi gradi alla metà, pure io lo consideravo il punto da cui non si torna indietro. Con i venti dominanti che soffiavano da occidente, era ormai altrettanto facile proseguire quanto tornare, e speravo di avere una buona giornata di navigazione veloce. Il vento era indubbiamente forte e le onde alte, alcune mi pareva raggiungevano i 6 metri d'altezza, le più grandi che avessi mai incontrato, ma io facevo filare la Tinkerbell sulla sua rotta col solo fiocco a pallone. Cominciavo ad esultare quando, crack! Il timone di ricambio si spezzò. Questo era un guaio serio e significava un forte ritardo perché ora avrei dovuto riparare l'avaria. Per colmo di sfortuna, mentre cercavo di raccogliere le mie idee dopo questo brutto colpo, un frangente prese la Tinkerbell di traverso e la batté su un fianco, scodellandomi in mare per la quinta volta. La barca si raddrizzò subito e io risalii a bordo in men che non si dica, perché ormai ero diventato un esperto nel risalire a bordo. Poi buttai fuori l'ancora galleggiante. Era un vero peccato non poter navigare con una giornata così bella, ma bisognava rassegnarsi alla triste realtà. Raccolsi i miei strumenti e con legno di quercia, bulloni di rame, lana di vetro e colla da marina mi misi all'opera. Nel tardo pomeriggio feci il punto. Eravamo soltanto a 3 o 4 miglia dai 40 gradi di longitudine ovest, ma la notizia non mi rallegrò molto. Sapevo che avrei potuto riparare il timone, ma la sosta forzata e la lentezza della nostra navigazione mi avevano immalinconito. Prima di notte ero sprofondato in una nera depressione. Sentivo la mancanza di Virginia e dei bambini, e mi tormentavo al pensiero dell'ulteriore ritardo e della pena che avrei causato ai miei cari. Ma avevo un modo di uscirne. Se il viaggio diventava troppo difficile o troppo faticoso, potevo abbreviarlo dirigendo sulle Azzorre. Ora la miglior cosa da fare, non appena aggiustato il timone, sembrava quella di volgere la prua a sud-est e darmi per vinto. Ma quella sera, dopo cena, mentre scrivevo gli avvenimenti del giorno, scorsi l'angolo di un foglietto che spuntava dalle pagine del taccuino che mi serviva da giornale di bordo. Era una pagina strappata a un libriccino, e soltanto Virginia avrebbe potuto metterla lì. Diceva: Charles Lindbergh, nella sua trasvolata solitaria dell'Atlantico, giunse a un punto in cui non poteva più proseguire. Era esausto e le mani stanche non ubbidivano più agli ordini del cervello. Allora rivolse a Dio questa semplice preghiera: Signore, dammi la forza. E da quel momento, dice, ebbe coscienza di una terza parte in sé, di un elemento spirituale che assunse il comando sia della mente sia del corpo, guidandoli come un padre saggio guida i suoi figli. L'aver trovato questo messaggio in quella crisi di profondo avvilimento fu un piccolo prodigio, perché avevo disperatamente bisogno di qualcosa che mi tirasse su. Il contenuto di quella pagina era in se stesso un incoraggiamento, ma ciò che contribuì di più a sollevare il mio spirito abbattuto fu il pensiero dell'amorosa premura che aveva suggerito a Virginia di metterla tra le pagine del mio giornale di bordo. Fu questo a ridarmi forza e coraggio, e in breve avevo ritrovato il mio equilibrio. I 1000 volti dell'oceano. Lavorai per 2 giorni a riparare il timone mentre andavamo alla deriva agganciati all'ancora galleggiante. Poi ripartimmo e fu presto evidente che il timone riparato avrebbe tenuto. Seguirono 2 giorni nuvolosi, ma il 15 luglio il cielo era radioso e le mie osservazioni col sestante mi mostrarono che avevo passato i 37 gradi di longitudine ovest, la metà del viaggio. Quella sera festeggiai l'avvenimento con un dolce che avevo portato con me per l'occasione. Sentivo che finalmente l'impresa era a buon punto. Il resto sarebbe stato più facile. Quasi per darmene una conferma, 2 giorni dopo la Tinkerbell fece il miglior tempo dell'intero viaggio. Percorse 87 miglia in 24 ore. Per ottenere questo risultato, navigai tutta la notte. E lo meritava, perché il tragitto da 40 a 30 gradi di longitudine ovest, che superai il 21 luglio, fu compiuto nel minor tempo di tutti. Vi impiegai soltanto 9 giorni. Subito dopo aver passato questa pietra miliare, restammo in calma per varie ore. Credo che non ci sia nulla al mondo di più silenzioso di un mare in bonaccia. Non si udiva altro rumore che il mio respiro. Non c'erano uccelli, non c'erano navi. Nemmeno un'ondicina veniva a rompersi contro lo scafo. L'oceano era piatto e tondo come un'enorme moneta. Ed io godevo di quella pace che calmava e ristorava l'animo. Sebbene fossi in mare da oltre un mese e mezzo, ogni giorno era un nuovo incanto per me. L'oceano mi mostrava una varietà infinita di onde. Talvolta era di un turchino così intenso che lo scafo bianco della Tinkerbell pareva dovesse esserne macchiato. In altri momenti era grigio, cupo, minaccioso. Anche il cattivo tempo era un piacere. Perché la cabina della Tinkerbell era un rifugio meraviglioso, un piccolo mondo accogliente e ordinato. Lì dentro potevo aspettare in pace che le tempeste si calmassero, passando il tempo a leggere, a mangiare, a scrivere lettere, ad ascoltare la radio o a suonare la mia armonica. Là dentro, inoltre, potevo mettermi a cantare a pieni polmoni, senza timore di disturbare anima viva. C'era sempre qualcosa da vedere. Incontravamo balene, delfini, rondini di mare, pesci volanti e fisalie a non finire. Una volta per poco non investimmo uno squalo di quasi 3 metri che oziava alla superficie. Credo che dormisse. Vedevo anche passare i più strani oggetti galleggianti, un fusto di petrolio da 200 litri, tronchi d'albero, boe da ormeggio. L'oggetto più curioso fu una lampadina elettrica che ballonzolava allegramente tra le onde. Il che, mi dissi, dovrebbe dar da riflettere sulla resistenza e sulla sicurezza delle piccole barche. Mentre ero ancora in bonaccia, il 21 luglio vidi 3 bastimenti, 2 dei quali contemporaneamente. Non ne avevo più visti dal 6 giugno, quando avevo avvistato 2 pescherecci russi. Par d'essere in piazza, scrissi nel giornale di bordo. Ma evidentemente, avvicinandomi all'Inghilterra, avrei incontrato sempre più navi. Ora speravo di raggiungere Falmouth il 15 d'agosto. E procedevo regolarmente anche con mare grosso. Il 28 luglio calcolai che eravamo a 750 miglia da Land's End, l'estrema punta occidentale dell'Inghilterra, e molto vicini ai 20 gradi di longitudine ovest. Il giorno, tuttavia, rimase memorabile per altri 2 avvenimenti. Mentre navigavo con vento teso, con fiocco e randa terzaruolati, finii ancora traversato al mare e feci il 6° tuffo in acqua. Questo non fu un gran danno e risalii presto a bordo. Ma mentre mi muovevo in coperta, preparandomi a riprendere la navigazione, persi l'equilibrio e caddi in mare, semplicemente, con un gran tonfo. Ci rimasi molto male. E fui ben contento che non ci fossero testimoni della mia brutta figura. Avvenimento clamoroso. Il 1° agosto incontrammo un temporale con tuoni e fulmini, e per ingannare il tempo decisi di lanciare in mare una bottiglia con un messaggio dentro. Segnai la mia posizione nell'Atlantico, la data, e chiesi a chi lo avesse trovato di scrivermi, promettendo una ricompensa di $5. Misi il foglio in una bottiglia di plastica per l'acqua, vuota, e la buttai in mare. 2 mesi dopo, con mia grande gioia e sorpresa, ricevetti una lettera in cui mi si diceva che la bottiglia era stata ritrovata il 25 settembre a Sintra, nel Portogallo. L'aveva trovata un muratore, un certo Francisco Maria Baleijão, al quale mandai molto volentieri i $5, con l'aggiunta di altri 10 come premio speciale. Come previsto, cominciai ad incontrare un più intenso traffico marittimo. La sera del 6 agosto scrissi nel mio giornale di bordo: Non ho visto navi per vari giorni, ma oggi, verso le 17, ho incrociato l'Assirio di Palermo. L'equipaggio ci ha salutato con un evviva cordiale. Più tardi aggiunsi: Avvistate altre 5 navi. Comincia a esserci un po' di folla. Il giorno 8 incontrammo la petroliera Belle Gulf Glory di 18.000 tonnellate di Anversa. Il comandante Emil Sartre fermò le macchine a portata di voce. Avete bisogno di provviste? Non ne avevo bisogno, ma accettai volentieri quello che si dimostrò un vero e proprio banchetto: un intero pollo arrosto con crocchette di patate calde, frutta, pane, cioccolata e 2 bottiglie di birra. Da quel momento gli avvenimenti precipitarono. Nello stesso pomeriggio, sul tardi, un bombardiere della RAF ci sorvolò 3 volte rombando. Poi passò una quarta volta così basso che temevo mi tagliasse via l'albero della Tinkerbell. Mentre si allontanava, mi lanciò

avevo valutato appieno il valore giornalistico della mia impresa. Il giorno dopo fui accostato da un peschereccio, il Roseland, che aveva a bordo un annunciatore di una rete televisiva americana, Bill Jorgensen, con il suo operatore, che evidentemente non avevano lesinato tempo e denaro per trovarmi. Mentre Jorgensen mi chiedeva notizie del viaggio, riapparvero due apparecchi della RAF, accompagnati da un aereo civile che portava i signori della stampa. Dopo averci sorvolato più volte, uno degli apparecchi lanciò una cassetta metallica che conteneva un breve scritto di tre miei colleghi del plane dealer. Bob, vedrai la nostra imbarcazione in qualche punto al largo di Falmouth. Virginia e i bambini saranno a bordo con noi. Dacci dentro. Buona fortuna. Dio ti benedica e arrivederci a presto. Questa sì che fu una sorpresa. Virginia e i bambini erano a Falmouth. Quanto desideravo rivederli. Di nuovo insieme. L'accoglienza, preparatami dal mio giornale, dove essere rimandata. Infatti, avvicinandomi a destinazione, fui preso in una corrente che mi spinse al nord verso l'Irlanda, nonostante tutti i miei sforzi. Il 12 agosto, il punto del mezzodì indicò che eravamo a sole 65 miglia dalla costa della contea di Cork. Alla fine riuscii a correggere la rotta e a far vela di nuovo verso il sud. Ma nel frattempo gli aerei della RAF mi avevano cercato invano e tutti mi davano per perduto. Nessuno sapeva dove fossi, tranne me. Tuttavia, la mattina del 16 fui destato da voci che gridavano: «Ehi, amico, sveglia! Americano, dove sei?» Saltai fuori dalla lattuga e vidi un peschereccio inglese con quattro o cinque uomini lungo la murata che chiamavano facendosi portavoce della mano. Seppi poi che il comandante del peschereccio, il Trewarrenneth, un marinaio della Cornovaglia di nome Harry Small, era cognato del capitano Ernest Hunter dell'Excellent, che con Virginia a bordo stava perlustrando l'oceano alla mia ricerca. Il comandante Small si affrettò a chiamare il capitano Hunter col radiotelefono, gli disse che mi aveva trovato e dette la mia posizione. 3 ore dopo, l'Excellent era in vista e non passò molto che potei vedere da lontano Virginia. Aveva un ottimo aspetto. Abbronzata, splendente di salute, come se la vita di mare le avesse fatto un gran bene. Non ricordo quali furono le nostre prime parole. Ero troppo confuso, ma alla fine le gridai: «E così la Tinkerbell ti ha fatto venire in Inghilterra, dopo tutto?» «Sì», mi rispose, «anche prima di te». Non appena la Tinkerbell fu assicurata alla fiancata dell'Excellent, Virginia saltò giù accanto a me e ci abbracciammo e ci baciammo. Era una cosa meravigliosa stringerla di nuovo tra le braccia. E lei mi disse che i miei baffi le piacevano, anche se le facevano il solletico. I fotoreporter sull'Excellent continuavano a chiederci altre pose affettuose, ma a noi non dispiaceva. Ci sedemmo nel piccolo pozzetto della Tinkerbell, tenendoci abbracciati e cercammo di parlare. Virginia era giunta a Londra in aereo il 4 agosto, come mi disse, insieme con Robin e Douglas e con varie persone del giornale. Volevano battere gli altri quotidiani, dando per primi la notizia del nostro incontro, e così tutto era rimasto segretissimo. Virginia e i bambini erano stati trasportati all'insaputa di tutti a Falmouth il 6 agosto e subito dopo avevano cominciato a cercarmi in mare. Terminata la visita troppo breve di Virginia, l'Excellent si scostò e presto ero di nuovo solo con la Tinkerbell. Continuammo ad avanzare tutta la notte senza fermarci, spinti da una brezza di sud-ovest, con la barca che sbandava piacevolmente a dritta e
filava allegra, sollevando

0: Quando spruzzi come un bimbo che sguazza nelle pozzanghere. Con l'approssimarsi dell'alba, il nero profondo del cielo si mutò in un grigio che andava schiarendosi di minuto in minuto. Alto davanti a me, il faro di Lizard Head brillava regolarmente al ritmo di 3 secondi, ma ancora non si poteva dire a che distanza fosse. La Tinkerbell puntava dritto sulla luce. E dal modo in cui balzava lietamente sulle onde, capivo che era orgogliosa e felice. E a buon conto, mi aveva difeso bravamente da tutti i peggiori pericoli del mare. Non si era mai lasciata capovolgere, si era raddrizzata dopo ogni colpo e si era mantenuta stagna e a galla. C'erano stati dei momenti brutti. Dei momenti di solitudine acuta e di avvilimento. Ma il viaggio, per una gran parte, era stato una grande, magnifica avventura, un'avventura che non avrei voluto perdere per tutto l'oro del mondo. Ma a che era servita? Riflettevo tra me. Qual era stato il suo scopo? Per dirne una, mi aveva aiutato a mantenere la mia parola. Quando avevo chiesto a Virginia d'essere mia moglie, le avevo promesso 2 cose. Una, che avremmo viaggiato, e due, che avrei potuto forse essere un marito difficile, ma che non sarei mai stato una persona noiosa. Bene, in 15 anni di matrimonio non ci eravamo quasi mai mossi da casa, e dopo 12 anni di lavoro a tavolino al giornale, indubbiamente stavo diventando una persona terribilmente noiosa. Ma la Tinkerbell aveva salvato la situazione. Aveva bandito la noia dalle nostre vite e ci aveva portato tutte e due in Inghilterra, un paese che Virginia sognava da tempo di visitare. Per la verità, il mio arrivo sarebbe stato ben differente da quel che avevo immaginato. L'Inghilterra è una nazione marinara che ha avuto la sua buona parte di navigatori audaci, e io avevo creduto che nessuno avrebbe fatto molta attenzione a me e alla Tinkerbell. Pensavo di entrare nel porto di Falmouth quasi inosservato e di andarmene in albergo per fare un buon bagno e una bella dormita. Poi, al mattino, avrei cercato il rappresentante locale della Associated Press e gli avrei detto che avevo appena finito di traversare l'Atlantico da solo e che il mio giornale, negli Stati Uniti, avrebbe probabilmente gradito una cronaca del viaggio. Ora, a quanto sembrava, il mio arrivo non si sarebbe svolto esattamente così. La radio aveva detto che c'era grande attesa a Falmouth, che erano state preparate accoglienze solenni e che il sindaco della città aveva rimandato le vacanze per darmi il benvenuto. La tentazione di svignarmela e di sottrarmi a quella corvée era forte, ma visto che ero in ballo, mi conveniva ballare. Ormai albeggiava. E nella luce che andava colmando il cielo mi apparve il profilo di un promontorio scosceso. Era una vista stupenda e io la bevevo con gli occhi, rapito, incantato. Terra, terra finalmente. Bravo, bravo. Il giorno dopo il 70° da quanto avevamo lasciato Cape Cod, prometteva di essere solenne. C'era una specie di vibrazione nell'aria, quasi fosse carica di elettricità. Mi sentivo venire la pelle d'oca e brividi nervosi mi correvano su e giù lungo la spina dorsale. Speravo di sopravvivere a quello che mi aspettava. Feci prendere a collo il fiocco della Tinkerbell e legai la barra per mettere in panna mentre facevo colazione. Poi mi lavai. Mi rasai, mi spuntai i baffi e indossai i panni più puliti che avessi. Infine, agghindai la Tinkerbell con la bandiera americana a poppa e quella inglese alle sartie di dritta. E E posso dire che faceva davvero la più bella figura del mondo con quelle bandiere che sventolavano allegramente. Mentre ci avvicinavamo ai temuti Maneicols, scogli aguzzi che si protendono in mare dalla riva come la mandibola dentata di un mostro gigantesco, pensai che probabilmente stavamo attraversando proprio quelle stesse acque che la grande armada spagnola aveva solcato più di 377 anni prima per incontrare la flotta inglese al largo di Plymouth. E questo pensiero mi era appena venuto alla mente che ecco apparire un'altra armada, inglese questa, che puntava dritto sulla Tinkerbell. Venne verso di noi velocemente, virò e ci accolse nel suo mezzo per scortarci nel breve tratto che ci separava ancora da Falmouth. Un giornalista calcolò che dovevano esserci 300 imbarcazioni intorno a noi. Era uno spettacolo incredibile. Molti mercantili di Falmouth trasportavano gente che voleva vederci. Erano stracarichi e ogni volta che uno di loro ci passava accanto, un coro di «Bravo, bravo!» riempiva l'aria. Allora io gridavo «Grazie!» e ci sbracciavamo a salutarci. Non ho mai conosciuto gente più cordiale ed entusiasta di quella che vidi quel giorno. E quegli inglesi non erano degli sprovveduti in materia di far quattrini. Le cartoline con la fotografia della Tinkerbell a vele spiegate in mezzo a quella flotta erano già in vendita prima che giungessimo all'entrata del porto. In tutto c'erano appena una dozzina di miglia da percorrere, ma alle 18 ne rimanevano ancora due e il vento era caduto quasi del tutto. Alla fine il capitano del porto mi offrì un rimorchio. Io non avrei voluto accettarlo perché avevo sperato di entrare con i miei mezzi. Ma poi, pensando a tutta quella gente che aspettava sulla riva per vederci e alla delusione che avrebbe avuto, finii per cedere. Imbarcazioni di ogni genere ci giravano intorno, si incrociavano, ci attorniavano. Varie volte temei che la Tinkerbell venisse stritolata. Chi applaudiva, chi faceva il segno della vittoria con l'indice e il medio alzato, chi mi passava cose da mangiare, altri ancora gridavano «Bene, bravo!» oppure «Ce l'hai fatta, evviva!» Folla dappertutto mentre passavamo ai bacini di Falmouth e proseguivamo verso il molo della dogana. La gente stava sulla riva, si sporgeva dai davanzali, si affacciava alle porte, si pigiava sulle gettate e sulle strade, si afferrava agli alberi. Mi dissero poi che 50.000 persone avevano assistito alla conclusione del nostro viaggio. Quando ormeggiai la Tinkerbell al molo e scesi a terra, per poco non caddi lungo disteso. Mi pareva che il molo mi ballasse sotto i piedi. E barcollavo come uno che ha bevuto un bicchiere di troppo. Certo, mi ci sarebbero voluti alcuni giorni per riacquistare il piede terrestre. Le sirene di tutte le navi all'ancora fischiarono e il suono fece tremare tutto il porto. Bombardieri della RAF passavano su di noi salutando con le ali e una banda attaccò l'inno nazionale americano. Appena fui di nuovo con Virginia e con i bambini, ricevei il saluto di Samuel Hooper, il sindaco, molto imponente nella sua cappa scarlatta. Quando un giornalista mi chiese che cosa pensassi di quell'accoglienza, tutto ciò che riuscii a dire fu: «Sono sbalordito». Eppure, tutto quel trionfo aveva qualcosa di triste. C'era stata tanta pace là nell'oceano. In mezzo al silenzio e ai pericoli che facevano emergere la parte migliore dell'uomo e la tenevano concentrata sulle cose essenziali. Ora tutto era finito. Tutto apparteneva al passato. Avrei voluto almeno dividere gli applausi e gli evviva con la Tinkerbell che aveva reso possibile l'impresa. La coscienza mi rimordeva a lasciarla così. Ma quando mi girai a cercarla, la folla e l'alto molo la nascondevano ai miei occhi e non potei scorgerne nemmeno la punta dell'albero.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. 5 cibi per fare il pieno di energia. Dormi male e l'umore è ai minimi storici? Potrebbe essere Spring Blues, malinconia primaverile causata da cambiamenti di luce che chiedono all'organismo un nuovo equilibrio. Ecco gli alimenti che fanno ritrovare lo sprint. Di Angela Altomare. La notte sei agitato, dormi male, la mattina fatichi a carburare e la sera il divano ti chiama? Gli esperti la chiamano Spring Blues, malinconia primaverile. È l'irrequietezza legata alle giornate più lunghe e luminose che possono alterare il ritmo circadiano, influenzando sonno ed energie. Grassi e zuccheri, con cui è facile esagerare per darsi lo sprint al risveglio, forniscono una carica immediata, ma passeggera. Per ritrovare vitalità e buon umore, occorre scegliere gli alimenti giusti, dice Valentina Gagliazzo, nutrizionista specializzata in biochimica clinica che ne ha selezionati 5 per noi. Mandorle. Sono uno tra gli alimenti più generosi di grassi buoni. La frutta secca a guscio apporta acidi grassi essenziali, monoinsaturi e poliinsaturi, preziosi per la produzione di neurotrasmettitori e regolatori dell'umore come la serotonina. Sono tra i cibi più ricchi di magnesio, minerale cruciale per il sistema immunitario. Per migliorare l'assorbimento di questo nutriente, l'ideale è abbinarle a fonti di vitamina D e proteine, come il kefir o lo yogurt. Le mandorle forniscono anche buone qualità di zinco, minerale utile alle difese dell'organismo. Se ami sperimentare, ci sono modi gustosi per inserirle nella dieta. Un'idea sfiziosa? Prova le tostate anche a pranzo e a cena, come topping in una zuppa di zucca oppure in un'insalata insieme a radicchio, spicchi di mandarino e finocchi. Cioccolato. Un quadratino di cioccolato rigorosamente fondente, ovvero con almeno 70% di cacao amaro, permette di fare il pieno di rame, selenio e fosforo, nutrienti preziosi per stare alla larga dalle infezioni. Il cioccolato fondente, inoltre, è ricco di micronutrienti e composti bioattivi con potenziali effetti energizzanti e tonici, particolarmente utili nel cambio di stagione. Tra questi spicca il magnesio, coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche, comprese quelle legate alla produzione di energia, ATP. Il cioccolato garantisce anche flavonoidi come catechine, epicatechine e procianidine, molecole dall'azione antiossidante e antinfiammatoria che contribuiscono alla protezione cellulare e al sostegno delle difese. Infine, grazie alla presenza di teobromina e caffeina, ha proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale, favorendo lucidità ed energia psicofisica e contrastando lo stress. Aringa. Il pesce azzurro fornisce acidi grassi essenziali che favoriscono l'efficienza cerebrale e la concentrazione. Gli omega 3, EPA e DHA, in particolare, migliorano l'umore e riducono l'infiammazione, che induce stanchezza cronica. L'aringa è ricca di proteine di alto valore biologico che supportano la massa muscolare, di selenio e di vitamine. Quelle del complesso B, in particolare la vitamina B12, preziosa per il metabolismo energetico, e la vitamina D. Perfetta come secondo piatto, l'aringa è ottima in abbinamento alle verdure di stagione, broccoli, verza, cavolfiori, che ne migliorano l'effetto booster sull'umore e sui livelli di energia. Uova. Le uova sono una preziosa fonte di aminoacidi essenziali e vitamina B12, che rendono più resistenti le difese dell'organismo. Il tuorlo è ricco di vitamina D, che nei mesi più freddi, per via della minore esposizione al sole, il corpo ha prodotto di meno. Questa vitamina è essenziale anche per l'umore ed è altamente biodisponibile, cioè facilmente assorbibile grazie alla presenza dei grassi buoni. Per migliorarne ulteriormente l'assorbimento, il consiglio è di mangiare le uova insieme a cibi ricchi di magnesio. Un abbinamento vincente, per esempio, potrebbe essere una frittata con spinaci accompagnata da una manciata di mandorle e una fettina di pane integrale di segale. Arance. Tra i cibi salva energia, gli agrumi, e in particolare le arance bionde e rosse, meritano senza dubbio un posto d'onore. Gli zuccheri naturali degli agrumi forniscono energia rapida, mentre le fibre solubili, come le pectine, attenuano i picchi glicemici contrastando i cali energetici improvvisi. Il loro consumo, inoltre, grazie alla ricchezza di vitamina C, favorisce l'utilizzo del ferro, migliorandone l'assorbimento a livello intestinale. Le arance garantiscono poi minerali come potassio e magnesio, indispensabili per il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Non mancano infine le vitamine del gruppo B, fondamentali per trasformare il cibo in energia e favorire l'equilibrio emotivo, contrastando l'irritabilità e il nervosismo. Oltre a poter essere consumate fresche, le arance sono un ingrediente super versatile in cucina. Il loro aroma è ottimo per arricchire le vellutate, le insalate e le creme, non solo in versione dolce, ma anche salata, per esempio mixandole con le carote e la zucca. Provale nell'insalata siciliana con finocchi, ottima fonte di potassio, fosforo e calcio, olive nere e olio evo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rubrica Atlante di Treccani. L'aria di Lisbona. La giornata mondiale della gioventù 2023. Di Luca Colacino. Sembra che i venti della nostra generazione stiano per cambiare. Di questo è testimone l'aria che si respirava a Lisbona la prima settimana di agosto, in occasione della 37esima giornata mondiale della gioventù. La GMG è un raduno internazionale di giovani voluto ed istituito nel 1985 da Papa Giovanni Paolo II. Da subito si è rivelato un evento di particolare rilevanza per i giovani partecipanti, per le nazioni che lo ospitavano e per tutta la Chiesa. Quest'ultima edizione di Lisbona, però, arriva in un momento cruciale per le giovani generazioni. In un tempo segnato dall'intensificarsi delle guerre nei continenti, dall'antagonismo e dalla polarizzazione sociale, da una crisi ecologica e climatica, dal moltiplicarsi di ansie, depressioni e altri problemi di salute mentale. Un tempo in cui il mondo sembra stia perdendo la sensibilità tipicamente umana nei confronti della sacralità della vita altrui e sembra essersi dimenticato l'insegnamento terenziano «Homo sum, umani nil a me alienum puto». Proprio in questo tempo di grande scoraggiamento che vacilla tra insensibilità verso il presente e ansia per il futuro, le strade di Lisbona pullulavano con più di 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Tra questi ragazzi di Lisbona si respirava un'aria diversa. Erano giovani pellegrini. Sì, pellegrini che facevano risuonare un grido forte di resurrezione tra i vicoli e le superstrade che portavano alla collina dell'incontro e al campo di grazia in cui si sarebbero svolte le messe, la Via Crucis e le feste principali della Giornata Mondiale della Gioventù. Giovani pellegrini che, intonando in lingue diverse il loro Alleluia, ricevevano il caldo benvenuto di anziani e anziane che germogliavano dai balconi, risplendendo con applausi e canti di gioia. Lisbona era diventata un mare di vita nuova che accoglieva fiumi di ragazzi e ragazze in viaggio verso qualcosa di santo, pellegrini in ricerca di qualcosa che potesse dare alla loro giovane vita un significato, in cammino per incontrare qualcuno che li ascoltasse, li capisse e li supportasse. Pellegrini in viaggio verso un Dio che potesse dare loro la libertà di scegliere una vita diversa, la speranza di un futuro nuovo. Questi erano i pellegrini provenienti da tutto il mondo che camminavano insieme e facevano amicizia con i loro coetanei di ogni nazione. Insieme. Camminavano insieme. Gioivano insieme e piangevano insieme. Cantavano di gioia ognuno nella propria lingua, per poi cadere in preghiera nel più sacro silenzio che univa 1,5 milioni di cuori in adorazione davanti alla presenza di Gesù nell'Eucarestia. Quest'aria di Lisbona era aria di fraternità, di unione e di condivisione. Un'aria così ricca di speranza che nel suo primo discorso a Lisbona Papa Francesco si è rivolto ai giovani dicendo di sognare che loro diventassero una generazione di maestri, maestri di umanità, maestri di compassione, maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti, maestri di speranza. Questa sembra essere la Chiesa voluta dai giovani di Lisbona, la speranza di una nuova umanità. Un'umanità pienamente vissuta e modellata da Gesù Cristo, quel Gesù che chiama tutti a seguirlo con la promessa di vita in abbondanza. Una Chiesa in cui, nelle parole umili e chiare di Papa Francesco a Fatima, c'è posto per tutti, tutti, tutti. Una Chiesa nella quale l'unico momento in cui è lecito guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi, non per giudicarla. Una Chiesa che si prenda cura del creato e dei poveri per il bene del pianeta e dei suoi abitanti. Questa è la comunità sognata dai giovani cristiani di tutto il mondo riuniti a Lisbona insieme al Pontefice. Questa è la speranza di una nuova umanità che operi con criteri diversi di progresso e di successo. Un'umanità più santa, più umana. In mezzo ai ragazzi della GMG ho percepito la santità di Dio sulla mia pelle in una maniera molto tangibile, talmente tanto tangibile che tutti insieme abbiamo sentito la chiamata di Gesù a vivere una vita santa e piena di gioia. Sì, la gioia della santità vissuta insieme, in amicizia. La gioia della santità stessa di Dio che ci rende partecipi della sua vita eterna piena d'amore. Una santità così straordinaria eppure umile. Una santità che si nasconde dietro le sembianze di un pezzo di pane e vino per diventare cibo di vita vera e bevanda di vita eterna. Una santità che ci mette in moto verso i nostri amici, le nostre parrocchie, i nostri paesi e il mondo intero. Al rientro da questa GMG sento ancora il profumo dell'aria di Lisbona sulla mia pelle e mi vengono in mente le parole di una grande mamma della gioventù cristiana in Italia che condivido pienamente. Sulla porta di casa e della parrocchia ora ritroviamo non i reduci di una bella esperienza giovanile a sfondo religioso, ma i cercatori del futuro di tutti. La GMG non è un evento fine a se stesso, ma una tappa del cammino in cui la gioventù cattolica mondiale si riunisce per incontrare Gesù, la forza che anima il suo cammino verso un futuro diverso e pieno di speranza. La GMG ha dimostrato a tutti che è possibile un altro mondo, ha detto Papa Francesco durante la prima udienza generale al rientro da Lisbona. Un mondo di fratelli e sorelle dove le bandiere di tutti i popoli sventolano insieme, una accanto all'altra, senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi. Il messaggio dei giovani è stato chiaro. Lo ascolteranno i grandi della terra? Mi domando, ascolteranno questo entusiasmo giovanile che vuole pace? È una parabola per il nostro tempo e ancora oggi Gesù dice: chi ha orecchie, ascolti, chi ha occhi, guardi. Speriamo che tutto il mondo ascolti questa giornata della gioventù e guardi questa bellezza dei giovani andando avanti. Queste parole mi ricordano di un signore più anziano di me, al quale un giorno chiesi quale fosse la sua più grande paura. Mi rispose che aveva paura di non riconoscere il tempo in cui Dio lo avrebbe visitato. Sono rimasto molto sorpreso nel notare che il più grande raduno di giovani degli ultimi anni, un evento così ricco di speranza, dai risultati così significativi, sia stato quasi ignorato dalle piattaforme di informazione di massa. Questo ha spinto alcuni miei colleghi a riconoscere che il bene non fa notizia e che forse viviamo in un mondo che non è pronto a ricevere l'ondata di aria fresca e ricca di speranza dei giovani di Lisbona. Io invece sono più ottimista. Penso che forse questa possa essere proprio la via del Signore, un Dio che non va in cerca di visualizzazioni e acclamazioni. Il Dio cristiano è un Dio della periferia, della Galilea, di Nazareth, un Dio che nell'umile silenzio dell'ordinarietà trasforma la storia dell'umanità un cuore alla volta. Forse questo è il significato profondo di grazia. Forse questo è il segreto della santità. Forse quest'area di Lisbona è la speranza vera di un nuovo inizio per la nostra generazione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Il cervello iperconnesso. Ha collegamenti strettissimi tra le cellule che lo compongono, ma anche con altre parti del corpo. Ecco le sorprese che ci riserva il nostro organo più complesso. Di Margherita Fronte. Affascinante e per molti aspetti ancora misterioso, il cervello ci fa pensare, emozionare e ci rende ciò che davvero siamo. Con i suoi 100 miliardi di neuroni e altri 100 miliardi di cellule gliali che lo sostengono in tutte le sue funzioni, è l'organo più complesso del corpo, tanto che la scienza non è ancora riuscita a decifrarlo pienamente. Ai sofisticati meccanismi che lo governano, alle scoperte più recenti dei neuroscienziati e a ciò che possiamo fare per mantenere in forma la nostra centrale di controllo, è dedicato il libro Il talento del cervello, primo volume della collana Scienze per la vita, in edicola con Focus fino a giugno 2024. Ne abbiamo parlato con l'autrice, Michela Matteoli, già direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e attualmente docente di Humanitas University e direttrice del programma di Neuroscienze di Humanitas. Siamo abituati a pensare al cervello come un organo estremamente complesso, ma anche molto delicato. Nel libro lei mostra invece che è più resistente rispetto ad altri organi. Da dove arriva questa forza? La resilienza del cervello deriva dal suo talento più bello, che è la plasticità, ovvero la capacità di modificarsi in relazione agli stimoli oppure a eventuali lesioni. Questi cambiamenti si verificano fisiologicamente nell'arco della vita, a seconda dei nostri comportamenti, ma hanno anche il ruolo di mantenere stabili le funzioni cerebrali in presenza di situazioni che potrebbero danneggiarle. Infine, in caso di danni, dovuti per esempio a un ictus, la plasticità fa sì che i circuiti cerebrali illesi si modifichino, arrivando a svolgere le funzioni di quelli compromessi, al punto che i pazienti possono recuperare in tutto e in parte le funzioni perse. La plasticità è anche alla base dell'apprendimento, ma perché se un argomento ci interessa o ci emoziona è più facile impararlo? C'è un legame anatomico e funzionale fra le strutture responsabili dell'apprendimento e quelle che generano le emozioni. Infatti, la prima tappa dell'apprendimento è la formazione delle memorie a breve termine, che sono immagazzinate nell'ippocampo. Questa area cerebrale è strettamente collegata all'amigdala, una piccola formazione situata al centro del cervello che svolge un ruolo fondamentale nelle emozioni. Quando l'amigdala è attiva, l'ippocampo diventa più sensibile e recettivo ed è quindi più efficiente nell'immagazzinare i ricordi. Tutti abbiamo esperienza di questo. Per esempio, coloro che erano abbastanza grandi da ricordare gli eventi dell'11 settembre 2001 rammentano anche con precisione dove si trovavano e cosa stavano facendo quando sono crollate le Torri Gemelle di New York. Qual è il peggior nemico del cervello? La maggior parte delle malattie neurologiche dipende sia dal nostro patrimonio genetico, sia da fattori ambientali, come lo stile di vita, lo stress e persino le abitudini della madre durante la gravidanza, che possono avere conseguenze sul cervello del nascituro anche a molti anni di distanza. Abitudini sbagliate, come un'alimentazione scorretta o la sedentarietà, generano uno stato di infiammazione persistente che favorisce malattie del neurosviluppo, come l'autismo o la schizofrenia, o, in età avanzata, malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer. Purtroppo, per molte malattie neurologiche e in particolare per le neurodegenerative, non esistono farmaci risolutivi. Per questo è importante contrastare l'infiammazione con i corretti stili di vita. Nel libro parla del programma Train the Brain, sviluppato all'Istituto di Neuroscienze del CNR, che ha mostrato di poter rallentare, persino invertire, il declino cognitivo lieve legato all'invecchiamento. In che cosa consiste? Quando il progetto è stato avviato una quindicina di anni fa, il ruolo dell'infiammazione non era ancora chiaro, ma si conosceva già l'importanza degli stili di vita. Il programma, che ha coinvolto anziani con un lieve declino cognitivo, prevede lo svolgimento di attività fisica, soprattutto aerobica, l'ascolto e la produzione di musica, il canto, il ballo e altre attività che stimolano la mente e la socialità. Dopo 7 mesi, i test hanno mostrato un rallentamento del declino cognitivo e in alcuni casi persino una sua inversione. Oggi, con il mio gruppo di ricerca, stiamo studiando i meccanismi che sono alla base di questi miglioramenti. I risultati preliminari ci dicono che il programma è effettivamente in grado di modificare le concentrazioni di molecole collegate all'infiammazione. Nel suo laboratorio si studia anche il legame fra pancia e cervello. È vero che alcune malattie neurologiche possono dipendere da malattie dell'intestino? Sì, collaboriamo anche

0: sistema nervoso centrale. La prima si trova proprio a livello intestinale, mentre altre due proteggono il cervello e sono la barriera ematoencefalica e il plesso coroideo. Se però l'intestino è infiammato, come accade in malattie croniche come il morbo di Crohn, la barriera intestinale non funziona più. Questo causa conseguenze anche a livello cerebrale, innescando stati di infiammazione che possono alterare la funzione delle sinapsi, con conseguenze negative sulla memoria e sui meccanismi dell'apprendimento, e può addirittura generare ansia e depressione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, è tutto nelle nostre mani. Ci permettono di toccare e afferrare, ma anche di comunicare le nostre emozioni, la fede religiosa, persino ciò che non esprimiamo a parole. Non per niente si dice che i nostri antichi antenati svilupparono il linguaggio a partire dai gesti delle mani. Ecco perché è importante averne cura fin da giovani. Di Andrea Porta. Non lavarsi le mani dei problemi. Mai restare con le mani in mano. Diamo una mano agli altri. Fare man bassa. Essere in buone mani. I modi di dire ci raccontano molte cose. Ad esempio, quanto una parte del corpo ha un ruolo centrale nella nostra vita da un punto di vista simbolico e pratico. Strumenti di lavoro, ma anche di comunicazione. Le mani sono tutto per un essere umano. Basta osservare i legami che intrattengono con il cervello. Ben un terzo dell'area sensitiva e di quella motoria della corteccia cerebrale sono deputate a controllare esclusivamente le mani, spiega Giorgio Paiardi, direttore dell'unità di chirurgia e riabilitazione della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi di Milano. E così non stupisce che le mani siano un simbolo ricorrente nella storia delle culture umane, già dalla preistoria. La Cueva de las Manos, caverna delle mani, è un sito archeologico argentino tutelato dall'UNESCO e risalente a 9-13.000 anni fa, celebre per le impronte rupestri di mani appartenute alla tribù dei Tehuelche. Ma la mano ha anche a che fare con la fede. Le mani si giungono per parlare con Dio e in alcune culture sono simboli religiosi. Un esempio è la mano di Fatima, amuleto diffuso nel mondo ebraico e in quello arabo con funzione apotropaica. Serviva cioè a scacciare il maligno, un po' come i più contemporanei gesti scaramantici, quale quello delle corna. Tale simbologia soprannaturale è evidente anche nell'arte. Basta pensare alla creazione di Adamo, opera di Michelangelo per la Cappella Sistina, che vede al centro della composizione proprio l'incontro tra le mani di Adamo e di Dio, simbolo di contatto fra il terreno e il divino. L'importanza antropologica delle mani è legata al loro essere una parte del corpo prettamente umana. Sono infatti anche le loro peculiarità anatomiche a caratterizzare l'Homo sapiens. In particolare, è la capacità unica tra i primati di opporre il pollice alle altre dita, il cosiddetto pollice opponibile, ad averci permesso di impugnare gli oggetti e di tradurre il pensiero in azione. Abbiamo così iniziato a fabbricare utensili, il che ha dato un impulso indiretto allo sviluppo dell'intelligenza. Del resto, Sergio Almecha e colleghi della George Washington University, USA, dimostrarono in uno studio pubblicato nel 2015 da Nature Communications che l'evoluzione della mano, dai primati a oggi, ha visto in particolare un allungamento del pollice in proporzione alla lunghezza totale della mano. C'è ancora dell'altro. Secondo alcune teorie, nelle mani va ricercata persino l'origine del linguaggio. Il primo ad avanzare questa ipotesi fu Michael Corballis, psicologo e neuroscienziato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Auckland, Nuova

0: Zelanda. Nel suo saggio Dalla mano alla bocca, le origini del linguaggio, Cortina, spiegava che il linguaggio umano non si sarebbe evoluto, come si è sempre ritenuto, dai richiami vocali dei nostri antenati, ma invece dai loro gesti. Gli ominidi, cioè, avrebbero già posseduto un protolinguaggio gestuale sul quale si sarebbero innestati suoni e grugniti usati per accompagnarlo. Poi la gamma dei gesti orali venne ampliata. Al crescere di questa tendenza andò declinando il bisogno di gesti manuali. Così, poco per volta, i movimenti delle mani lasciarono spazio a una lingua orale vera e propria. Gestualità e comunicazione. Tuttavia, questa transizione non si è mai completata del tutto, tanto che ancora oggi le mani sono assolute protagoniste della nostra comunicazione. Provate a parlare con qualcuno tenendole immobili. Vi renderete conto che sarà difficile restare fermi, e quando accadrà, il vostro eloquio sarà più lento e difficile. Secondo uno studio pubblicato su Behavioral Brain Research da Maurizio Gentilucci dell'Università di Parma, nel cervello abbiamo un circuito che associa i gesti alle articolazioni della bocca e della gola. Così le parole stimolano i gesti che usiamo per chiarire il nostro pensiero, ma anche il contrario. Emozioni tra le mani. Con due mani così funzionali, esprimiamo anche le emozioni, ad esempio quando coccoliamo o accarezziamo qualcuno. Non a caso, il contatto fisico è presente già dai primi istanti di vita. La comunicazione tra mamma e figlio si basa anche sul tocco della mano e influisce su quelli che in psicologia si definiscono stili di attaccamento, cioè le modalità di relazionarci con gli altri da adulti. Le mani, infatti, esprimono e intensificano le emozioni. Una prova viene da un esperimento condotto all'Università della Virginia, dove scienziati hanno analizzato le reazioni di alcune donne in una situazione di stress, con piccole scosse elettriche, in tre condizioni: stringendo la mano del marito, stringendo quella di uno sconosciuto e senza contatto. Stringere la mano di qualcuno diminuisce l'attività delle aree del cervello che si attivano nelle situazioni di minaccia, ha spiegato James Cohen, uno dei coordinatori della ricerca. Questa riduzione era molto maggiore quando le donne tenevano la mano del marito. Mani malfunzionanti. Le mani sono così importanti che traumi o patologie che le colpiscono hanno un peso psichico importante. Sono il nostro biglietto da visita, un po' come il viso, prosegue Paiardi, ma con una differenza. Quest'ultimo lo vedono prevalentemente gli altri, mentre le mani le abbiamo sempre sotto gli occhi anche noi. Ecco perché l'amputazione di una o più dita è sempre uno shock profondo. Altera la nostra immagine corporea. Non a caso, nei centri di chirurgia della mano, come quello diretto da Paiardi, è spesso presente anche la figura dello psicologo, il quale, assieme al chirurgo e al fisioterapista, lavora anche per aiutare il paziente a riacquisire nuovi schemi corporei, adatti a riattivare un uso efficace dell'arto danneggiato. L'impatto psichico di una mano malfunzionante è particolarmente evidente negli anziani. Una malattia degenerativa come l'artrosi può infatti portare a importanti deficit del loro utilizzo. Se non adeguatamente trattati, questi soggetti possono perdere la capacità di svolgere le azioni di tutti i giorni e ciò può persino condurre a un calo delle prestazioni cognitive. Nella terza età, una mano che funziona fa la differenza tra l'autonomia e la necessità del supporto di un badante, dice il chirurgo. Per questo è importante usare bene le mani sin da giovani. Dalle statistiche INAIL emerge come i traumatismi a carico della mano siano i più diffusi, prosegue Paiardi. In fondo, Anche quando cadiamo, tendiamo a proteggerci mettendo avanti le mani, che rischiamo così di ferire. La buona notizia è che gli incidenti professionali che le coinvolgono sono in calo grazie a una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Non vale lo stesso a casa. Nella pandemia abbiamo assistito a un crescente numero di traumi alle mani, spiega l'esperto. Tante persone si dedicavano a hobby manuali in modo poco sicuro. Oltre a essere più accorti nell'uso degli utensili, dovremmo poi fare attenzione ai dispositivi digitali. L'impiego eccessivo di schermi touch, come quelli dei tablet, può portare a un sovraccarico dei tendini e dei muscoli di mano e polso. In questi casi, fare un po' di stretching è utile. Infine, come per ogni altra parte del corpo, non ignoriamo i sintomi. Dolori, senso di affaticamento alle dita e formicolii non vanno presi sotto gamba. A volte sono indice di patologie facilmente curabili che tuttavia, se ignorate, possono provocare danni seri. Quando il disturbo non passa, è bene rivolgersi a centri specializzati nella chirurgia della mano, conclude Paiardi, specie quando si manifesta indipendentemente dall'attività svolta. In questi casi, solo gli specialisti della mano possono aiutarci. Perché abbiamo cinque dita? Se il pollice è il dito fondamentale per svolgere i movimenti di presa, meno sappiamo delle altre. Uno studio pubblicato su Nature nel 2016 illustrava come gli interruttori biologici responsabili della formazione delle dita nei vertebrati siano due specifici geni chiamati OXA13 e OXT13. Non è chiara la ragione evolutiva che ci ha portati ad avere, oltre al pollice, altre quattro dita con funzioni simili tra loro. In fondo, pazienti che hanno subito l'amputazione di una di queste conducono una vita normale. Un'ipotesi e che siano in sovrannumero rispetto alle nostre esigenze, proprio per permetterci una funzionalità adeguata anche in caso di traumi che causano la perdita di un dito. La mano conta 27 ossa e 34 muscoli. La mano umana, miracolo di complessità, comprende 27 ossa suddivise in carpali, che rappresentano la connessione tra polso e mano, metacarpali, le ossa lunghe presenti nel palmo, e falangi all'interno delle dita. Sono invece 34 i muscoli di ogni mano, la cui funzione è quella di permetterci di esercitare forza e di eseguire movimenti precisi. Tutte queste strutture, spiega il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi, ci consentono una gamma pressoché infinita di movimenti grazie a sistemi di leveraggio azionati dai tendini e dai muscoli intrinseci della mano ed estrinseci dell'avambraccio. Tali azioni sono apprese già in tenera età. Le mani sono già perfettamente conformate al secondo mese di gestazione e nei primi 18 mesi di vita il bambino impara a usarle. I piccoli iniziano ad afferrare gli oggetti con una presa palmo-pettorale, li stringono cioè tra palmo aperto e petto, per poi imparare ad aprire e stringere la mano e a usare il pollice opponibile. Quali sono le malattie delle mani più diffuse? Le patologie più diffuse colpiscono il pollice. Sono quelle che condizionano di più la vita del paziente, dice il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi. Un esempio è la rizoartrosi, caratterizzata da un'usura dell'articolazione alla base del pollice. Oggi, nell'80% dei casi, è curabile solo con la riabilitazione. L'artrosi della mano è invece una condizione tipica della terza età. Tutti gli anziani ne soffrono. È un deterioramento delle articolazioni di tutto il corpo e quindi anche di quelle della mano. Diventa un problema solo quando causa disabilità e dolori importanti. In questo caso, il trattamento fa uso di antidolorifici, antinfiammatori e fisioterapia. Caso diverso è quello delle artriti, che possono colpire anche o solamente le mani, come l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica. Oggi, grazie ai nuovi farmaci immunomodulanti, si riesce a prevenire le deformazioni che caratterizzavano un tempo queste patologie. Ciò ha portato a una notevole riduzione del numero di pazienti che necessitano di andare in sala operatoria. La chirurgia stessa si è evoluta, conclude Paiardi, sempre più spesso è mini-invasiva. La maggior parte delle patologie, come la sindrome del canale carpale, sono trattate per via endoscopica e la ripresa della funzionalità avviene il giorno stesso dell'intervento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione e che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in tre diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i tre tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. Si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio: durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio. Un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
2: Capitolo 11. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari. Io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti. E gli altri sono stati induriti, come scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta, la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Parlo a voi stranieri. In quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto, e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai: sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà. Altrimenti anche tu sarai irreciso. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'empietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra. Ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché, per la misericordia a voi usata, ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Capitolo 13. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi che sono costantemente dediti a questa funzione sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Capitolo 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia verdure. Colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso. Però, se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiar carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu, la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede, e tutto quello che non viene da fede è peccato. Capitolo 15. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, Gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d'una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome». E ancora: «Rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo».

pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capace anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dintorni, fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma, come scritto, coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. E so che, venendo da voi, verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Or il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Capitolo 16. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli di casa Narcisso, che sono

nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto nel Signore, e sua madre, che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma, e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra ubbidienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Timoteo, mio collaboratore, vi saluta, e vi salutano anche Lucio, Giasone e Sosipatro, miei parenti. Io, Terzio, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

0: Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
4: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti chi parla.org.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Vitaliano Brancati. Storia di un uomo che per due volte non rise. La notte di Capodanno del 1900, Giacomo Licalzi aveva già 40 anni. Quella notte, nelle case di Catania, si sturarono molte bottiglie. Pare che il sindaco si sia ubriacato a tal punto da togliersi i pantaloni e appenderli al davanzale della finestra. Pare che fra le 2 e le 3 del mattino abbia nevicato. Secondo altri, invece, non nevicò, ma si levò un vento fortissimo che sbatté per un'ora le persiane e poi cadde di colpo come un albero reciso dal fulmine. Secondo altri, infine, non ci fu né vento né alcuna nevicata, ma una bellissima notte, odorosa e quieta. Si brindò al nuovo secolo. Se ne dissero di cotte e di crude sulla felicità, il progresso, la fratellanza, l'amore, eccetera. Si parlò molto e si rise anche di più. Solo Giacomo Licalzi non rise minimamente e passò la notte col viso atteggiato a malinconia, fumando la pipa e alzandosi di tanto in tanto per domandare ai figli: «Dormite?» I due bimbi si svegliavano, si stropicciavano gli occhi e rispondevano: «Sì, papà, dormiamo!» «Ebbene», diceva il padre, «allora dormite!» Era stato un uomo allegro fino a poco tempo innanzi. D'un tratto, una strana nebbia gli era calata sul viso. Aveva rinunciato a uscire la sera, a giocare a carte, ad andare a teatro, si era liberato dei cani, del cavallo, del fucile da caccia e ridotti i discorsi, i bisogni, i piaceri, come un buon capitano che alleggerisce la nave all'ingresso di un mare infido, si era inoltrato nel nuovo secolo. «Brutto secolo», diceva, fiutando l'aria. «Brutte cose, brutti avvenimenti, brutte faccende, porcherie, noia, schifo e soprattutto bruttissimi uomini». Quando nel 43 la Sicilia cominciò a essere bombardata, questo vecchio di 83 anni non aveva più spazio né in faccia né in cuore per la paura o la meraviglia e, profondissimamente muto, fissava sulle persone lo sguardo incomprensibile e freddo che dall'occhio socchiuso di un morto cade sul ladro che gli ruba le scarpe. Abitava all'ultimo piano, sotto un terrazzino che anche la più minuta delle schegge avrebbe facilmente bucato, ma i figli e i nipoti non riuscirono mai a farlo scendere nel rifugio. E quando la guerra s'avvicinò e i catanesi fuggirono da Catania, tutto il quartiere all'intorno, compresa la cattedrale e la biblioteca pubblica, non ebbe che un abitante, questo vecchio muto che la prima notte del 1900 era stato il solo a non ridere. I tedeschi durante la ritirata occuparono la casa e il generale venne a visitare Giacomo Licalzi, più per studiare la finestra naturalmente che per il piacere di conoscerlo. «Voi siete molto feroci», gli disse in tedesco il vecchio ottuagenario, che da 3 anni non parlava nemmeno il dialetto. Il generale tirò fuori dal portafoglio 7 fotografie, 2 vecchi, una donna, 3 bambini, una ragazza. Le sciorinò sulla tavola come un mazzo di carte quando il giocatore vuole che l'altro ne scelga una. Poi disse: «Tutti morti». Quindi, cavata la rivoltella, sparò all'impazzata contro i balconi di rimpetto. «Per me», disse, «il mondo può crepare, che muoiono tutti, viva solo Hitler!» Il vecchio si alzò e lo accompagnò alla porta. L'altro si lasciò spingere da quello sguardo semivivo, si piantò sull'attenti, salutò e uscì. scomparsi i tedeschi all'orizzonte, mentre i loro cannoni brontolavano fra i boschi dell'Etna, la città rimase nelle mani dei ladri. Travestiti da tedeschi, da inglesi, da carabinieri, da fascisti, i ladri sfondarono i portoni, salirono sui balconi, s'affacciarono dai tetti. In quei giorni fu rubata qualunque cosa e, mossi dai ladri che vi si nascondevano sotto, armadi, letti, statue, cassettoni, specchi si misero a camminare per le strade deserte e ingombre di macerie. Giacomo Licalzi, dal suo alto finestrino, guardava il triste spettacolo e fumava la pipa. Non si meravigliava di nulla. Tutte queste cose egli le aveva già viste con la mente la prima notte del Novecento e si congratulava con se stesso di non aver diviso minimamente lo stupido riso degli altri per salutare l'alba del nuovo secolo. Nel ricordo, quella gente che sturava bottiglie ridendo e sghignazzando gli appariva come un popolo di scimmie, ubriache e saltellanti. Al diavolo quanto erano brutti! Finalmente arrivarono gli inglesi, cauti, circospetti, guardando anche sotto le panche se mai vi facesse capolino il piede di un tedesco, si arrampicarono fin nella soffitta ove il vecchio fumava la pipa. Un sergente e un soldato gli chiesero il permesso di affacciare una bandiera britannica dal finestrino. Un'impercettibile favilla luccicò nell'occhio di Licalzi alla vista di quella povera stoffa che penzolava su una città sconquassata, simbolo di una moltitudine armata che s'avanzava impaurita dietro un'altra che rinculava impaurita. «Voi siete molto feroci», gli disse il vecchio, «in cattivo inglese». Il sergente parlava l'italiano e portava al collo una corona di rosario. «Sono cattolico», disse. E poiché il vecchio rimaneva imperturbabile, il sergente, credendo che egli non avesse capito, alzò la voce. «Cattolico!» ripeté. Si fece il segno della croce. «Padre, Figlio e Spirito Santo!» Vista una figura di Santa Rita sul lettuccio, salì in ginocchio sul materasso di crine e baciò i piedi dell'immagine. Rise di nuovo, saltò dal letto, tolse con garbo la pipa dalla bocca del vecchio, gliela riempì di tabacco e gliela rimise fra i denti. «Beviamo!» esclamò. «Nonno, beviamo!» Tirò fuori una bottiglia, riempì un bicchiere che vide sul tavolo e lo porse al vecchio. Lui bevve impetuosamente alla bocca del fiaschetto. «Viva la pace!» gridò. «Pace, pace, avremo sempre pace! Voi, nonno, vivrete 180-300 anni!» Il vecchio stava per sorridere, ma quando l'altro, nella foga, volle aggiungere «Pace, sempre pace, si comincia un nuovo secolo!» il vecchio si abbuiò e ancora una volta, accanto a una persona che si torceva fra le risate, non rise.
1: Il racconto.
3: La luna di troppo di Giovanni Arpino. L'uomo sollevò dal banco una manciata di frattaglie sanguinose. «Bene così?» disse come controvoglia. «Per carità!» rispose la donna scuotendo la testa. «Ormai dovrebbe saperlo anche lei che non si può dare roba simile. I denti, tutto causa dei denti. Come diceva mio marito, solo la vecchiaia è una vera malattia. Ecco, mi triti bene quel pezzo lì, da bravo?» Si scostò dal banco per avvicinarsi alla cassa e pagare. Frugò senza fretta nella grossa borsa, rimuovendo tra oggetti carte con le dita rugose ricoperte di anelli. «Cara signora», disse la signora alla cassa con timbro circostanziale, aspettandola. Era un'ora vuota del primo mattino, con la luce grigia che saliva dall'asfalto esterno e mandava livide macchie fino al marmo della macelleria. «E i suoi dolori?» rispose la vecchia inanellata, finalmente estraendo il borsellino. «Con questa stagione, già, vista la nebbia ieri, e c'è chi dice che la nebbia aiuta a dormire. Moh! Invece lui non la sopporta, gli toglie la respirazione, lo riempie di catarro.» Ruotò faticosamente su se stessa per raccogliere dal marmo il pacchetto ormai pronto. «Dovrebbe bastargli per 2 giorni. Ormai non mangiamo molto», aggiunse senza guardare nessuno mentre si avviava alla porta. «Proprio come succedeva negli ultimi tempi alla buonanima di mio marito. Anche a lui adesso piace il latte, dopo averlo schifato per tutta la vita. Buona giornata!» Sul marciapiede parve ingobbirsi ancor di più per resistere all'aria umida. Non c'era gente in giro, solo le macchie verdi di alcuni tram tra gli alberi spogli dello slargo lontano, a un capolinea lungo il fiume, e poco più in là il ponte, con le statue che si arricciolavano nelle pieghe dei manti, delle tuniche, e sembravano emanare esse stesse i vapori della nebbia. «Coraggio, Ciccio!» tossicchiò la donna con tenerezza. Si camminò e il cane dietro, con passo uguale al suo, il muso proprio accostato all'orlo del soprabito che gli ondeggiava davanti. Era un vecchio cane da caccia, dalle giunture artritiche, qua grasso e là come stecchito, il pelo che da bianco era diventato gialliccio a macchie nere. Un panciotto di lana lo avvolgeva per rinchiudersi in una lunga fila di bottoni sulla spina dorsale. Le zampe, avanzando, posavano con una prudenza resa inutile dalla rigidità provocata dagli anni. «Freddo, Ciccio?» seguitava la donna. «Ancora il latte e il giornale e poi corriamo a casa. Bisogna passare questa stagione, sì, dobbiamo aver pazienza. Hai sentito cosa ha detto la radio ieri? Ne avremo ancora per un mese. Poi Pasqua. E allora, su Ciccio, su!» Nella latteria c'erano altre donne, infagottate e con borse stracariche. La salutarono una dopo l'altra, facendo seguire ai saluti le solite domande sul tempo, il freddo, la città, il disagio delle strade. «Ho provato a mettergli lo yogurt nel latte. Tiepido. Ma che? Avreste dovuto vederlo. M'ha dato solo un'occhiata, ma di quelle. Proprio come la mia buonanima. Sarà perché non lo digerisce?» spiegò la donna. Ognuno lo stomaco che ha», disse la lattivendola muovendosi sicura dietro il banco. Aveva una lunga sciarpa attorno al collo, le mani rosse che uscivano dalle tasche del grembiule per rimuovere oziosamente scatole di formaggi, cestelli di carta con uova a piramide. «Mio marito il latte non lo può neanche vedere. Sapete come sono gli uomini, nervosi per niente. Poi, da quando gli è venuta quella fistola?» disse una delle donne. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia inanellata. «Quanto ha patito di fistole lui! E, sa, lo portavo a medicare e lui si lasciava fare, ma attento, come per non lasciarsi scappar niente. Dolorose le fistole, ma poi passano. Eppure tutti i medici dicono che il latte è un nutrimento completo. Proprio così dicono», intervenne la lattivendola. «Pensate ai bambini. Stamattina mi sono tirata su dal letto con una fitta qui. Ecco, vede, qui», disse un'altra. «Proprio come il mio Ciccio», rispose la vecchia riprendendo a frugare nella borsa alla ricerca degli spiccioli. «Anche lui sembrava non potesse muovere una gamba stamattina. Vero, Ciccio? Poi gli è passato. Per esempio, si dice dei cristiani che sono qui, che sono là, ma il mio Ciccio ha delle delicatezze che neanche un nobile. Vede questo panciotto? Ho dovuto farglielo io, ai ferri di lana vera. Mai avrebbe sopportato una copertina o una di quelle che si vendono già fatte. E dopo questo, chiamateli cani se potete». Pagò, ma rimase ancora ferma ad ascoltare le donne che chiacchieravano, le labbra alitanti brevi sbuffi di vapore. Qualcuna aveva posato la borsa per terra, qualche altra esaminava scrupolosamente le scritte che correvano lungo gli involucri dei formaggi inscatolati. «Ma lei», disse infine la vecchia ormai alla porta, con il cane già appostato lungo l'orlo del cappotto, «lei non ha paura in questa strada così buia di sera? con la gente che circola oggigiorno. Io, rise la lattivendola, per me possono venire tutti i ladri di questo mondo. E cosa ruberebbero? Una dozzina di uova? Quel mezzo chilo di groviera lì? Paura di nessuno, io proprio niente. Mica devono venire per rubare, ma anche solo per dare spaventi. Le bravate dei giovani d'oggi, scosse la testa la vecchia. Ma lo sa che uno di quei ragazzi l'altra sera per poco non mi mette sotto Ciccio con una sua maledetta moto? Dico Ciccio, che stava fermo contro il suo solito albero per i bisogni. L'ha fatto apposta. Nessuno me lo leverà mai dal cervello. L'ha fatto così, per dispregio, per odio. Sì, il mondo, beata lei, che non ha paura di niente, che se ne sta lì bianca e rossa come il ritratto della salute. Io, al posto suo, almeno un cane me lo prenderei insieme. Ho già un marito e me ne avanza, rispose la lattivendola agitando il grosso collo dentro la sciarpa. E con questo, marito e cane sono la stessa cosa, fece un passo indietro la vecchia, abbassando la voce nella confidenza. Ma lo sa che da quando sono vedova io mi guardo Ciccio e vedo che ha gli stessi occhi identici di mio marito? E finché la buon'anima fu viva, non era così. Lo è diventato dopo, Ciccio. Sa perché? Perché i cani finiscono per somigliarci. E oggi Ciccio ha tutti i dolori e i nervosi e le malinconie e gli appetiti o i niente appetiti della mia buon'anima. E finché non avrà un cane e non sarà vedova, il più tardi possibile, si capisce, lei mica potrà sapere. Buona giornata adesso. Su, Ciccio, vero che dobbiamo andare? Su, coraggio! Il marciapiede piegava in una brusca curva dopo la latteria e lì la strada prendeva a salire fino a una piazzetta raccolta attorno al monumento del bersagliere di pietra in corsa sotto lo zaino, la baionetta innestata. Meno male che c'è lei a questo punto, sospirò la vecchia sporgendosi verso il pertugio dell'edicola dei giornali. Col freddo che fa, funziona la stufa? Posso? L'edicolante le socchiuse l'entrata, donna e cane riuscirono a malapena a sistemarsi nello spazio oscuro. Che tempo! Dissero contemporaneamente senza un sorriso. Il respiro rauco del cane si spense tra le cataste dei giornali ammucchiati. Perché vede, spiegò come sempre la vecchia. Lui non sopporta questo calore artificiale che per 10 minuti. Ma lo sa che ho speso mezza pensione per una stufa a nafta? Di quelle che lasciano tutto pulito e non c'è pericolo e basta caricarla una volta ogni 3 giorni? Beh, proprio una bella scoperta. Lui non la sopporta. Si sentiva soffocare. Gli venivano le nausee. Non gli andava giù quell'odore della nafta. Perché la stufa odora appena la si accende, anche se poi il puzzo passa subito. E adesso l'ho lì, spenta, e continuo a legna e carbone, come quando c'era mio marito. E sì, che sarebbe stata una bella comodità. E a me lo stesso, fece l'uomo. La mia gatta viene qui solo d'estate, d'inverno neanche con i cannoni. Ha paura della stufa elettrica. Mica fastidio. Proprio una vera paura. Non si fida. E così deve aspettare a casa. E quando torno mi guarda come per sgridarmi. Lei mi può capire. Proprio come se volesse sgridarmi e dirmi: così mi tratti? Ma come fare? Mica posso lasciare l'edicola solo per curare lei. Certe volte alla sera scommetto che non mangia solo per farmi dispetto. Peggio dei cristiani, detto tra noi. Mormorò la vecchia. Oh, può dirlo forte, non mi sono preso tanti mali di pancia per mia moglie e i miei figli, nemmeno quando mia moglie è morta, poveretta, malata da tanto tempo. Sperava solo di non dar fastidio neanche nel suo ultimo minuto, santa donna. E i figli? Crescono e via, cresciuti e scappati, è tutta una cosa sola. Ma la gatta? Lei no, lei sta lì, sa che certe volte ho idea che mi perseguiti? Oh, Capisco anch'io che succede perché uno vive solo e da solo. Per carità, non seguitiamo in questi discorsi, interruppe la vecchia. Cara lei, parla così perché non si fida? Mi conosce da 30 anni o 40 e ancora non si fida. Crede che le domanderei qualcosa? Proprio io? Magari un caffè. Ecco, al massimo le chiederei di prepararmi un caffè, borbottò l'uomo, ma con un curioso tono ostinato. Per piacere, si provò a tacerlo la vecchia. Sa che io non la capisco? Mica siamo due giovanotti, di quelli che si sposano tanto per unire insieme la fame e la sete. Siamo vecchi, no? Parlando con... pardon. E allora? Lo faremmo per la compagnia? Chi potrebbe ridire qualcosa? E poi, io sto fuori di casa dalla mattina alla sera con questa storia dell'edicola. Non le darei fastidio. La sua pensione, la mia edicola. Insomma, si starebbe meno sconsolati. Per la pensione, lei sa meglio di me che se mi sposo la perdo. È la legge. E poi è un discorso chiuso. O vuole che esca subito? Disse la vecchia. E allora non sposiamoci, mettiamo solo su una specie di società, eh? Mica voglio limitarla io, brontolò l'uomo agitando le mani per aiutarsi a spiegare. No, guardi, lei mi vuole davvero far ridere, rispose la vecchia. Non le dico di essere un esempio di furbizia io, ma lei proprio deve avere una luna in più, o di traverso, o chissà che diavolo. Ma che discorsi mi insiste a fare? La decenza almeno. E Ciccio? Ma lo sa cosa vuol dire mettere un cane come il Ciccio insieme a una bestia lunatica come la sua gatta? Roba da rovinarsi le giornate. No, guardi, mi dia il mio giornale, la copia sotto, per piacere, perché quella in cima ha la polvere col tempo che tira, e arrivederci. A domani. Uscì, cercando di affrettarsi il più possibile, con il cane subito dietro. Ora non avrebbero che da piegare oltre il primo angolo e sarebbero rientrati. Sentito che roba, Ciccio! Quello è proprio un bel soggetto. E magari sono io che sbaglio. Dovrei dire di sì. Ma come? A parte lo schifo che può essere un uomo anche soltanto vederlo camminare per una stanza o sentirlo tossire o chissà cos'altro ancora. A parte questo, ma i problemi? E se quello pretende in cucina?

0: contento, Ciccio. Non ci sono moto a quest'ora. Su, va, che non c'è pericolo. Non vedi che non c'è nessuno? Su, non essere testone. Ecco, vedi che cattivo. Non ti muovi, poi vieni su e la perdi. Sei vecchio e la perdi. Da bravo, Ciccio, non stiamo qui a gelare. Senti che freddo. Su, sbrigati, in un minuto hai finito. Su, bravo, eh? Vero che sei bravo? Sì, che lo sei. Fa questo piacerino alla tua mamma, allora. Oh, sai, testa quadra, come vuoi tu. Tientela e se poi lo spargi per il pavimento te le suono. Giuro che stavolta te le suono. Bastardo che sei, testa di marmo come il tuo padrone. È io che vi ho fatto la serva tutta la vita, prima uno e poi l'altro a voi due, con i vostri vermi, le vostre tossi, i vostri accidenti. Ma guarda come fate perdere la calma anche ai santi, voi bestiacce che non siete altro. Dal dispetto lo spinse bruscamente col ginocchio all'altezza di una natica per farsi largo, ma il cane non si mosse. La lasciò passare e subito, chinandosi appena e senza slancio, senza furia alcuna, solo come in obbedienza a una sua misteriosa riflessione o critico impulso, le afferrò la caviglia e tenne tra i denti senza neppure forzare. Cosa? Oh mio Dio, ma cosa hai fatto? Restò impietrita la donna perdendo colore e subito affannandosi nel respiro. Tu? Tu? Oh santo cielo! Si piegò prudentemente fino a posare la borsa, attenta a non scuotere la gamba attanagliata. Poi provò a liberarsi con dolcezza, finché sentì che i denti dell'animale cedevano, seppur riluttanti. Si chinò allora per terra per guardarlo negli occhi, scrutarlo bene, ma senza osare un gesto con le mani sospese. Ma sì, ho capito, cominciò a piangere. Ti chiedo scusa, sei proprio come lui, non ti si può dare sulla voce o contraddirti neanche un minuto per sbaglio. Su, vieni, fa il buono, dimmi che mi perdoni, che non ce l'hai con me. Mica volevo sgridarti sul serio, sai, è che noi donne siamo malfatte. Sei ancora offeso? Adesso saliamo in casa, ti preparo il latte caldo e ti metto le gocce negli occhi, va bene? Pace? Su, pace. Ecco così, omettino, vieni. Ma lo sai che non mi succedeva una cosa simile da quando m'ero appena sposata? Perché siete tutti dei gran briganti voi. Una povera donna non smette mai di impararlo. Ciccio sollevò un ricciolo di labbro mostrando il canino, pacificato.
1: Avete ascoltato il racconto?

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Buon ascolto!

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Dalla rivista Airone. Volersi bene. Volersi bene è un'arte che dobbiamo imparare. Lo raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la considera il modo ottimale per promuovere il benessere personale e la salute. Ma concretamente come si fa? Gli psicologi distinguono 5 diversi piani da coltivare: fisico, sociale, mentale, spirituale ed emozionale. Sono tutti ugualmente importanti, perché trascurandone anche uno solo si rischia di non raggiungere il risultato. Di Monica Morandi. Benessere, cura di sé e consapevolezza della propria salute fisica, mentale ed emozionale. L'obiettivo? Vivere sani e felici. Questo è il biglietto da visita del self-care. Un impegno multidimensionale verso se stessi nella quotidianità, il self-care. Il self-care sta acquisendo sempre più credito scientifico, al punto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, l'ha definito la capacità di individui, famiglie e comunità di promuovere la salute, prevenire le malattie, mantenere la salute e far fronte a malattie e disabilità con o senza il supporto di un operatore sanitario. L'OMS ha posto l'accento sulla responsabilità di ogni singolo individuo in merito alla propria salute, sottolinea Paolo Grampa, psicologo di Milano. Ovviamente il self-care non può prescindere dalle cure mediche specialistiche di cui si ha bisogno, continua il nostro esperto, ma rappresenta un programma personale alla portata di tutti, senza la necessità di recarsi alla spa o di ricorrere a costose consulenze. È una forma di amor proprio e cura di sé da praticarsi anche nel piccolo, un volersi bene a 360 gradi, guardando ai propri bisogni. Rendono bene il concetto i due diversi modi di tradurre in inglese il verbo curare. To cure è usato nel senso di curare una malattia e il sostantivo care indica una soluzione o un rimedio di guarigione. To cure è invece inteso come prendersi cura, avere a cuore e addirittura voler bene a qualcuno. Care significa appunto la cura, nel senso di preoccupazione e attenzione per qualcosa o qualcuno. Self-care è dunque sinonimo di volersi bene e perseguire il proprio benessere con consapevolezza e responsabilità. Se non siamo noi a prenderci cura di noi stessi, difficilmente sarà qualcun altro a farlo, in quanto nessuno può mettersi nei nostri panni e fare ciò che ci permette di migliorare la qualità della nostra vita, spiega Paolo Grampa. Il buon self-care implica sempre un lavoro su più fronti, perché la persona si compone di molte sfaccettature e quindi non ci si può limitare a un solo aspetto. Un piano non esclude l'altro e tutte le parti devono essere ben integrate fra loro. Il self-care, come stile di vita, si propone su 5 piani: fisico, sociale, mentale, spirituale ed emozionale. Partiamo dal self-care fisico. Riguarda la cura del corpo, la forma fisica, la corretta alimentazione, il concedersi il giusto sonno, eccetera. Il self-care sociale cura le relazioni con gli amici e la ricerca di nuovi contatti. Più che mai in questo momento, in cui il Covid ha pressoché azzerato i contatti umani, siamo chiamati a escogitare forme di self-care sociale originali e creative, esorta lo psicologo. Oltre agli appuntamenti via Zoom o via Skype per fare allenamento, il nostro esperto consiglia le letture di gruppo, ad esempio leggere tutti lo stesso libro, che accomunino le persone a distanza e creino l'occasione per un confronto. Diminuiranno le relazioni più superficiali, continua Grampa, ma si rinsalderanno quelle vere e costruttive. Il self-care mentale è una sorta di allenamento, brain training, che mantiene viva la mente. Si pratica con l'enigmistica, i puzzle, i giochi, gli esercizi mentali e tutto quanto mantiene efficiente il cervello. Il self-care spirituale è legato alla preghiera, alle pratiche religiose o, per i non credenti, alla ricerca di altre forme di spiritualità come la meditazione, la contemplazione dell'universo, lo yoga, eccetera. Spiega il nostro esperto, la dimensione spirituale, religiosa, oppure legata alla trascendenza e alla natura, è parte integrante dell'uomo. È uno spazio dove ci si può fermare per isolarsi dalla vita quotidiana ed estraniarsi dal bombardamento di doveri impellenti, notizie angosciose e problemi. Possiamo paragonarlo alla decompressione dei sommozzatori, che di tanto in tanto hanno bisogno di emergere dall'acqua e di fare delle soste per decomprimere la pressione. Infine, il self-care emozionale insegna a gestire le emozioni negative e dannose come rabbia, ansia e tristezza. Infatti, se le emozioni sono lecite, non sempre lo è il comportamento che ne deriva. Per esempio, è lecito arrabbiarsi o essere tristi, ma non altrettanto diventare violenti o far pesare la propria tristezza sugli altri. Le emozioni negative ci segnalano che c'è un momento di fatica che dobbiamo imparare a vivere e a gestire e per il quale dobbiamo trovare delle soluzioni evitando di esplodere come pentole a pressione. La pressione va allentata un po' per volta con un comportamento accettabile, spiega Grampa, considerando che le nostre emozioni sono soggettive e raccontano la nostra storia, avendo ciascuna un perché diverso. La soluzione è trovare questo perché e riuscire a fare i conti non con l'emozione in sé, ma con ciò che la scatena. Solo grazie a questo processo di conoscenza di sé sarà possibile gestire le emozioni. I frutti di questo programma globale sono l'aumento dell'autostima, il raggiungimento degli obiettivi, il miglioramento delle relazioni e una maggiore apertura verso gli altri. Il primo passo è imparare ad ascoltarsi, dato che ciascuno di noi è diverso e necessita di strategie di self-care personalizzate, dice ancora Grampa. La chiave sta nel conoscersi, acquisendo la sensibilità di capire cosa ci fa star bene o male. Più ci conosciamo ed entriamo in empatia con noi stessi, meglio impareremo a trattarci. Il nostro esperto consiglia di fermarsi un attimo e, cominciando dalle situazioni quotidiane concrete, di percepire una cosa che ci fa star bene e una che ci fa star male. Poco abituati a dar peso alle sensazioni che il corpo ci manda, dobbiamo imparare ad ascoltarle. In quella situazione il corpo è disteso o si irrigidisce ed è dolente. Partendo dalle sensazioni corporee e mentali, cioè dal senso di rilassamento o d'ansia che proviamo, individueremo i nostri bisogni. Meglio mettere questi ultimi per iscritto. Verba volant, scripta manent. Le parole volano, gli scritti rimangono, conclude Grampa. Se il nostro attuale ritmo di vita non ci consente di soddisfare i nostri bisogni subito, il memorandum sancirà l'obiettivo da raggiungere.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Altro Consumo. Mito o verità? Luoghi comuni su cibo e salute. Alcuni luoghi comuni li abbiamo sconfitti, altre false credenze sono ancora radicate. Serve più informazione di qualità. Abbiamo chiesto a quasi 1200 persone quanto ne sanno di cibo e salute. Dai vecchi luoghi comuni, come quello del latte che fa male, fino alle ultime credenze, come quella che sostiene che una dieta senza glutine farebbe bene anche a chi non ha l'intolleranza. Le convinzioni, anche se infondate, circolano alla velocità della luce, si diffondono sui social, si radicano tra le persone, faticano a morire. Per sconfiggerle non serve solo informazione di qualità, ma informazione di qualità alla portata di tutti. I nostri intervistati, cui abbiamo sottoposto alcune credenze sulla salute, lamentano che è difficile reperire notizie affidabili. Uno su tre ammette di non riuscire a trovarle, di non riuscire a navigare sui siti del servizio sanitario, di non capire le etichette nutrizionali dei prodotti. Questo deve spronare tutti, istituzioni, produttori e noi, a fare di più, perché l'informazione buona deve essere anche facile da fruire. Lo stress è legato all'ipertensione. Vero, è stato ipotizzato che l'esposizione a stress cronico sia un fattore di rischio per l'ipertensione. Di fronte a una situazione stressante, il corpo reagisce rilasciando ormoni dello stress, adrenalina e cortisolo nel sangue. Questi ormoni fanno battere il cuore più velocemente e costringono i vasi sanguigni a portare più sangue al centro del corpo invece che alle estremità. La costrizione dei vasi sanguigni e l'aumento della frequenza cardiaca aumentano la pressione sanguigna, ma solo temporaneamente. Finita la reazione, la pressione torna al livello pre-stress. Lo stress cronico sottopone il corpo a questa reazione molto spesso. Il collegamento tra stress cronico e pressione sanguigna è ancora allo studio. Un uso eccessivo di antibiotici diminuisce il loro effetto terapeutico. Vero? Gli antibiotici sono medicinali usati per prevenire e curare le infezioni batteriche. La resistenza agli antibiotici si verifica quando i batteri cambiano in risposta all'uso di questi medicinali. I batteri, non gli esseri umani, diventano resistenti agli antibiotici e le infezioni che causano sono più difficili da trattare rispetto a quelle causate da batteri non resistenti. La resistenza agli antibiotici è accelerata dall'abuso degli antibiotici. Studi epidemiologici hanno dimostrato una relazione diretta tra il consumo di antibiotici e l'emergere e la diffusione di ceppi di batteri resistenti. Ecco perché è essenziale usare gli antibiotici solo quando sono necessari e solo se prescritti dal medico. Fare le parole crociate fa bene al cervello. Vero? Alcuni studiosi collegano l'essere mentalmente acuti in età avanzata con l'istruzione, la carriera e il mantenersi attivi. Secondo uno studio, International 2016 Psicogeriatrie, i giochi cerebrali possono aiutare ad affinare alcune capacità di pensiero che diminuiscono con l'età, come velocità di elaborazione, capacità di pianificazione, tempo di reazione, processo decisionale e memoria a breve termine. I vaccini causano l'autismo. Falso. Per decenni i vaccini hanno salvato milioni di vite e hanno contribuito a debellare molte malattie. Tuttavia c'è ancora un forte movimento anti-vaccinazione. Peraltro esiste da quando i vaccini sono stati inventati, che negli ultimi anni ha spostato la sua campagna sui social network. L'origine di questa credenza potrebbe essere stata originata da uno studio di Andrew Wakefield che collegava in modo fraudolento il vaccino MMR e l'autismo. Diversi studi molto più ampi e controllati hanno dimostrato che non c'è alcuna relazione tra il vaccino MMR e l'autismo. Scrocchiare le dita provoca l'artrosi. Falso. Lo scricchiolio delle nocche si riferisce al suono caratteristico prodotto quando le articolazioni vengono spostate o distratte. Spesso è stato ipotizzato che questa abitudine possa portare a effetti deleteri sulle articolazioni. Nessuno degli studi osservazionali a oggi è riuscito a mostrare un'associazione tra l'artrosi, la malattia più comune delle articolazioni, e il cracking articolare. Fare il bagno subito dopo pranzo o cena è molto pericoloso. Falso. L'apparato digerente ha bisogno di un'elevata quantità di energia e di flusso sanguigno per digerire il cibo. Se si fa un bagno caldo dopo mangiato, non c'è il pericolo di bloccare la digestione. Solo quando la differenza tra la temperatura del corpo e quella dell'acqua è molto alta, come in mare, lo shock termico può provocare svenimenti e il pericolo di annegamento. I grassi insaturi, omega 3 o 6, fanno bene alla salute. Vero! Il grasso negli alimenti è costituito soprattutto da acidi grassi, che sono di tre tipi: saturi, monoinsaturi e poliinsaturi. Gli acidi grassi poliinsaturi sono composti importanti per il corpo. Gli omega 3 e 6 fanno parte di questo gruppo. Gli acidi grassi omega 6 sono presenti nella maggior parte degli oli vegetali, mais, girasole, nei frutti oleosi, noci, mandorle. Gli omega 3 si trovano in alcuni oli, colza, noce, lino, nella frutta secca e nel pesce grasso, salmone, tonno, sgombro. Questi grassi hanno un'influenza su riproduzione, pelle e livelli di colesterolo nel sangue e hanno un effetto benefico soprattutto sul sistema cardiovascolare. I benefici si hanno però se le sostanze sono assunte con la dieta, non necessariamente quando integrate. Alcuni studi sugli omega 3 hanno infatti messo in discussione l'utilità dell'integrazione per ridurre il rischio di infarti e ictus. Sedersi nei bagni pubblici può trasmettere malattie sessualmente trasmissibili. Falso. Le malattie sessualmente trasmissibili, MST, si trasmettono da una persona all'altra durante l'attività sessuale. L'unico tipo di MST che ha una ragionevole possibilità di essere trasmessa da un sedile del water pubblico è quella parassitaria. Per infettarsi, però, i genitali dovrebbero entrare in contatto con il parassita mentre è ancora sul water, cosa poco probabile perché l'ambiente non è ideale. Gli adulti non devono bere latte. Falso. Il latte è un alimento che suscita molto dibattito. Da molti non è visto favorevolmente, sia per la qualità dei suoi grassi, sia per le intolleranze e le allergie che a volte provoca. Tuttavia, quando non ci sono restrizioni mediche, è consigliabile consumare latte e alcuni derivati a qualsiasi età. Sono alimenti ricchi di calcio e fosforo. Il secondo aiuta l'assorbimento del primo. Bere succhi di frutta fresca non è salutare come mangiare la frutta stessa. Vero. I succhi non sostituiscono la frutta fresca. Le bevande di frutta in realtà contengono meno fibre, vitamine, anche se alcuni prodotti li aggiungono, e minerali rispetto ai frutti freschi. Nei succhi, inoltre, l'indice glicemico è più alto rispetto alla frutta. Significa che il picco di zucchero nel sangue viene raggiunto più rapidamente quando si beve un succo, il che non è un bene. La carne trasformata aumenta il rischio di cancro. Vero. Da tempo si è fatta strada la teoria che il consumo di carni trasformate, per esempio i salumi, possa influenzare alcuni tipi di cancro. La carne trasformata, infatti, è stata inserita dagli esperti internazionali nel gruppo 1, cioè tra i prodotti cancerogeni per l'uomo. Questo non significa che se si mangia carne trasformata si avrà automaticamente il cancro. Tra i fattori che influenzano l'insorgenza del cancro, non si può escludere l'influenza dello stile di vita. Il pane bianco, arricchito in fibre, è salutare come quello integrale. Falso. Il pane bianco arricchito di fibre non è salutare quanto il pane integrale. Il consumo di cereali integrali fornisce altri nutrienti oltre alla fibra. Un pane è considerato integrale quando è fatto con farina che contiene tre parti del chicco di grano, la crusca, la parte esterna del seme, il germe e l'endosperma, la parte interna del seme. Crusca e germe apportano antiossidanti, vitamine del gruppo B e fibre, minerali e grassi sani. La farina di grano raffinato o bianca contiene solo la parte più interna del seme e dunque risulta povera di antiossidanti, vitamine, minerali, fibre e acidi grassi insaturi. L'aggiunta della sola fibra alla farina bianca non garantisce quindi l'apporto degli altri nutrienti nello strato esterno del seme e nel germe. Un moderato consumo di alcol fa bene alla salute. Falso. È comune pensare che un consumo moderato di alcol possa avere alcuni benefici sulla salute. Sebbene alcune ricerche lo abbiano associato a una minore mortalità e a benefici effetti sul sistema cardiovascolare, non esistono studi che rivelino un beneficio assoluto del consumo moderato di alcol. Le diete gluten free sono più salutari anche per chi tollera il glutine. Falso. A volte le diete prive di glutine sono seguite da persone che non soffrono di celiachia per perdere peso o prevenire malattie cardiache. In realtà non ci sono prove scientifiche riguardanti i suoi effetti sulla silhouette. Uno studio sul British Medical Journal suggerisce che la dieta gluten-free non va raccomandata per prevenire le malattie cardiache. I prodotti light possono aiutare a perdere peso. Vero. La definizione light indica che un prodotto contiene il 30% in meno di grassi o zuccheri rispetto al prodotto tradizionale. I prodotti light possono aiutare a perdere peso, ma se inserite in uno stile di vita controllato e sano. Di per sé non fanno dimagrire, se consumati in modo esagerato fanno aumentare peso.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dal sito ansa.it. Scoperto il primo buco nero vagabondo, è nella Via Lattea. Dalla redazione. Un buco nero errante si aggira nella Via Lattea, si trova a 5.000 anni luce da noi ed è il primo buco nero solitario ad essere mai stato rilevato. L'esistenza di oggetti cosmici del genere era ipotizzata da tempo, ma finora non si era mai riusciti ad avere la conferma della loro esistenza. A trovarla sono stati il telescopio spaziale Hubble e una rete di osservatori a terra, i cui dati sono stati analizzati da un centinaio di ricercatori coordinati dallo Space Telescope Science Institute a Baltimora, i cui risultati sono stati pubblicati sulla piattaforma ARVIX, che accoglie articoli che non hanno ancora superato il vaglio della comunità scientifica, e sottoposto alla rivista Astrophysical Journal. Molti gruppi italiani che hanno contribuito alla ricerca, fra i quali quelli di Università di Salerno, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sapienza di Roma e Istituto Nazionale di Astrofisica. Essendo i residui di alcune grandi stelle, si stima che il numero di buchi neri presenti nella nostra galassia sia altissimo, diversi milioni, ma osservare questi oggetti, molto piccoli e incredibilmente pesanti, è per loro stessa natura una sfida quasi impossibile, in quanto non emettono nessuna forma di luce o radiazione. Gli unici buchi neri identificati finora erano stati visti in forma indiretta solo quando vicino a loro era presente una stella compagna oppure notando il comportamento anomalo di nubi in gas attratte dal loro campo gravitazionale. Ora, per la prima volta, è stato osservato un buco nero solitario, ossia senza nulla attorno. La scoperta arriva da un lunghissimo lavoro di confronto di dati raccolti in anni da una rete di telescopi su milioni di stelle per cercare tracce di effetti di microlensing, ossia anomalie della luminosità di stelle lontane dovuta al transito tra noi e la sorgente di luce lontana di una qualche massa molto grande. Tra le circa 2.000 anomalie osservate, ogni anno i ricercatori sono sicuri di aver riconosciuto anche la firma di un buco nero, un oggetto con una massa 7 volte quella del Sole, distante poco più di 5.000 anni luce in direzione del centro galattico e in rapido spostamento, 45 km al secondo.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Scienze, scoperto finalmente il segreto del cemento romano. Ecco come fa a essere così resistente. Il cemento romano è capace di autorigenerarsi. È questo il segreto del calcestruzzo utilizzato 2000 anni fa dagli antichi romani. Una scoperta che promette una rivoluzione nelle costruzioni. A cura della redazione. Perché ponti, acquedotti ed edifici romani sopravvivono al passare del tempo e dopo 2000 anni mostrano pochissimi segni di cedimento? Molti hanno cercato di trovare una risposta che ora sembra arrivata. Il segreto starebbe in una composizione a base di calce viva, che permetterebbe al cemento di autoripararsi quando si formano piccole crepe. A scoprirlo è stato Admir Masic, studi italiani e oggi docente di ingegneria civile e ambientale al Massachusetts Institute of Technology. Studio il calcestruzzo romano da almeno 50

0: 5 anni. Chiedendomi come mai strutture magnifiche come il Pantheon, il Colosseo, ma anche porti, acquedotti, ponti e terme siano sopravvissuti fino ai tempi moderni. Ha spiegato Masic, il quale ha sempre pensato che nel cemento romano ci fosse un segreto. Secondo lui tutto sta nel hot mixing, ovvero in quella procedura per cui si aggiunge alla miscela di calcestruzzo una parte di calce viva che reagendo con l'acqua riscalda la miscela. È questo procedimento a consentire la formazione di grani di calce che poi permettono l'autoriparazione. Spiega il ricercatore. Quando il calcestruzzo dei nostri giorni si frattura, al suo interno entrano acqua o umidità e la crepa va allargandosi, indebolendo l'intera struttura. Con la miscela dei romani, invece, la fessura si autoripara. Come? I granelli di calce che si sono formati quando fu prodotto il calcestruzzo si sciolgono con l'infiltrazione di acqua. In questo modo forniscono gli ioni di calcio, ossia atomi senza elettroni, che ricristallizzando riparano le crepe. Era noto da tempo che nel calcestruzzo romano ci fossero granelli di calce, ma si era sempre pensato che fossero lì per caso, forse arrivati come impurità. Per questo nessuno aveva mai pensato che potessero avere un valore così importante. Ora Masic e il suo gruppo di lavoro, dopo anni di prove, hanno realizzato una tecnica che riproduce proprio quel calcestruzzo e hanno ottenuto in Svizzera le certificazioni industriali dell'Istituto di Meccanica dei Materiali. Il nuovo calcestruzzo sta dunque per entrare nel mercato delle costruzioni. La società di Masic non distribuirà i sacchetti di calcestruzzo, ma la tecnologia necessaria. Venderà cioè ai clienti le formule per realizzare il calcestruzzo autoriparante, più duraturo rispetto ai precedenti del 50%. Non solo. Rispetto a prodotti simili, la produzione di questo materiale emette una quantità di anidride carbonica inferiore del 20%. E il costo sarà del 50% inferiore.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. L'acqua, spia del cambiamento climatico. Di Claudio Strano. L'acqua non è il petrolio, cioè non si esaurisce. Quella dolce è l'1% circa del totale, a disposizione dell'uomo dall'inizio della sua storia. Ciò che cambia, invece, è l'accesso, che è negato o difficoltoso per le popolazioni di ampie aree del pianeta. 2,1 miliardi di persone, per lo più in Asia, non hanno acqua sicura da bere e la dissenteria e il tifo causano 1,5 milioni di morti ogni anno. Cambia anche la distribuzione sulla Terra. Il riscaldamento globale farà aumentare la portata di alcuni fiumi e le precipitazioni a latitudini alte dell'emisfero nord, mentre sarà ridotta ai tropici e nelle aree semiaride, tra cui il bacino del Mediterraneo, gli Stati Uniti orientali e il Sudafrica. L'Italia, che nel complesso è ricca di oro blu, ha peggiorato il suo rapporto con questo bene essenziale che le si sta ritorcendo contro come l'idra, il velenoso mostro della mitologia classica. La siccità estiva record del 2022, seguita dalle alluvioni autunnali nelle Marche, nonché il dissesto idrogeologico di Ischia, hanno evidenziato drammaticamente l'entità dei danni che può provocare quando è estrema, cioè troppo poca o troppa. Il grande nemico oggi, accanto ad abusi, dispersione della rete idrica e inquinamento, è diventato il cambiamento climatico, il cui andamento suggerisce un cambio di passo. Un tema, Accelerating Change, messo al centro della Giornata Mondiale dell'Acqua il 22 marzo dall'ONU, che al tema dedicherà un importante convegno a New York. Le disfunzioni del ciclo dell'acqua minano infatti i progressi su tutte le principali questioni globali, dalla salute alla fame, dalla parità di genere all'occupazione, dall'istruzione all'industria, fino alla pace. Si legge sul sito worldwaterday.org. Il mondo si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile SDG 6 nel quadro dell'Agenda 2030, ripromettendosi entro il 2030 di fornire a tutti acqua e servizi igienici in modo sicuro, ma al momento siamo abbondantemente fuori strada. Si deve procedere più spediti, andando oltre il business as usual. L'acqua è un tema che riguarda tutti, quindi è necessario che tutti agiscano. Le Nazioni Unite lanciano a tale scopo un form online da compilare per assumersi impegni quotidiani. Piccole azioni da sommare tra loro, gocce che tutte insieme possono diventare un fiume. Accade che il riscaldamento sta accelerando il ciclo geologico e modificando la durata, l'intensità e la localizzazione dei fenomeni atmosferici, mettendo in crisi il sistema di raccolta, fiumi e invasi, così come è stato costruito. Insomma, dighe e acquedotti andrebbero non solo riparati, ma modernati e ripensati in funzione dei prelievi. Magari al traino dello sviluppo delle energie rinnovabili, in un intreccio ancora tutto da progettare. Servono nuovi bacini di raccolta, suggerisce il professor Leonardo Becchetti, economista. Da usare quando le batterie non sono più sufficienti. Ancora non esiste un piano per gli accumuli idrici di questo tipo, motivo per il quale avremo bisogno di un investimento molto forte in futuro. Un'occasione buona per coniugare sostenibilità e sviluppo. Ma ancora più a monte, l'acqua andrebbe gestita meglio, concordano gli esperti, in una visione integrata con il territorio, tale da rendercela nuovamente amica. E gli effetti, in caso contrario, sono sotto gli occhi di tutti. A bombe d'acqua e inondazioni si attribuiscono circa un terzo dei danni economici per motivi ambientali catastrofici, il 28% per la precisione, dati sul 2020 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, i cui effetti finiscono per pesare sulla produzione agricola stessa, stimata in calo dall'Istat per i guai del clima. E l'aumento dei prezzi non è estraneo a tutto ciò. La siccità avanza l'acqua per uso civile e rappresenta circa il 15% dei prelievi totali, il 25% è impiegata nell'industria e il 60% per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. La sua disponibilità si è però ridotta negli ultimi 30 anni, 1991-2020, nel valore medio annuo di un sostanzioso 19%, rispetto al trentennio 1922-1950, pur essendo l'Italia un paese intriso d'acqua, che viene trattenuta in larga parte dalle piante e custodita nel sottosuolo. Un trend negativo che l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prevede continui per via della siccità e di un aumento dei prelievi per consumi civili, quantificando un calo della risorsa del 10% nel breve periodo. Nel caso di un approccio aggressivo alla riduzione delle emissioni di gas serra e nel lungo periodo del 40%, con punte del 90% per il Sud Italia, se la crescita delle emissioni climalteranti proseguirà ai ritmi attuali. Si parla già di stress idrico in relazione alla domanda. Nella mappa del rischio di Fortrade è uno dei pochi indicatori preoccupanti di colore arancione. Ci premuriamo giustamente di chiudere i rubinetti del gas, ma faremmo bene a non trascurare quelli dell'acqua se vogliamo continuare ad averla a corrente e a prezzi modici. Secondo il World Resources Institute, oggi 36 paesi, uno su 5, sono ad alto stress idrico, cioè esposti alle crisi perché prelevano ogni anno oltre l'80% dell'acqua, soprattutto nei campi, ma non solo. Nell'elenco siamo al 52esimo posto con un alto punteggio, 3,35 su 5, preceduti in Europa soltanto da Grecia e Spagna. I dati ci dicono ancora che il massiccio prelievo per l'agricoltura, l'industria, l'energia e l'uso domestico ci collocano al 10° posto al mondo dietro paesi di grandi dimensioni come India, Cina e Stati Uniti. E nemmeno la grande crisi del bacino del Po, mai così vuoto negli ultimi 70 anni, a cui manca all'appello il 40% dell'acqua, ha spinto a intervenire come si sarebbe dovuto fare sui comportamenti umani, rivedendo ad esempio le licenze di chi ha continuato a pescare acqua per l'irrigazione nei mesi estivi come se niente fosse. Emerge, in altre parole, un'assenza di azioni politiche per recuperare i ritardi sullo sfruttamento dell'acqua, gli ecosistemi idrici a rischio e gli alti livelli di inquinamento. Lo scrive nero su bianco il rapporto 2022 dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, alla voce Goal 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Uno dei pochi obiettivi dell'Agenda 2030 dati in peggioramento. E in cui si sottolineano le carenze della qualità e della gestione delle infrastrutture, con la questione delle perdite della rete idrica che viene definita un'urgenza nazionale. Sprechi e governance. Che fare? Sono tante le cose che migliorerebbero la situazione. Ad esempio, utilizzare tecnologie di risparmio idrico in ambito industriale e civile e razionalizzare la gestione dell'irrigazione in campo agricolo, con l'uso di droni e sistemi di precisione. Tutte leve queste che potrebbero ridurre gli sprechi fino a oltre il 43%, stima uno studio commissionato dall'Europa anni fa. Il professor Becchetti conferma: in un'ottica di economia circolare, il riuso dell'acqua per l'irrigazione sarebbe molto utile e il cosiddetto uso multiplo è una delle direzioni più importanti da seguire per un utilizzo efficiente dell'acqua. Oggi, per farsi un'idea, abbiamo necessità di acqua potabile, chiamata convenzionalmente blu, solo per il 13% dei fabbisogni domestici. Non certo per l'acqua del water, grigia, e nemmeno per altri usi come la cura del giardino, dove basterebbe l'acqua piovana, verde. Infine c'è il tema della governance, che sarà fondamentale nei prossimi anni per la gestione del patrimonio acqua. È meglio pubblica o privata? A 12 anni dal referendum tradito con cui gli italiani si espressero a favore della gestione pubblica del servizio idrico, in Italia prevale invece il privato, spesso partecipato dal pubblico, e profit, tranne rari casi come a Napoli. Entrambe le soluzioni hanno dei limiti, spiega il professore. Il privato ha bisogno di un regolatore forte che imponga il controllo delle tariffe e con il pubblico le cose non è detto che vadano meglio, se è pervaso da inefficienze e spinte clientelari. La terza via si sta sperimentando a Benevento, dove si cerca di coinvolgere cittadini e associazioni nella gestione dell'acqua pubblica. E qui pare chiudersi il cerchio, dal momento che partecipazione e governo civico è proprio uno dei mantra che, come si è visto, risuonerà alla Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo. Per aggiungere l'interesse di ciascuno agli impegni su larga scala di governi, imprese, organizzazioni e istituzioni, e fare passi avanti, finalmente, nel controllo dell'acqua.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Il viaggio che cambiò il mondo. Tra il 1831 e il 1836, Darwin circumnavigò il globo a bordo del brigantino Beagle. Al suo ritorno, niente fu come prima. Di Roberto Roveda. In conclusione, mi sembra che nulla possa essere più utile per un giovane naturalista di un viaggio in paesi lontani. Esso acuisce e in parte mitiga nello stesso tempo quei bisogni e quei desideri che ogni uomo prova anche quando tutte le sue necessità siano pienamente soddisfatte. Così scrisse Charles Darwin nel suo Viaggio di un naturalista intorno al mondo, sintetizzando quello che definì l'avvenimento più importante della mia vita e quello che ha determinato tutta la mia carriera, ovvero l'esperienza a bordo della nave di Sua Maestà Beagle. La fine di quella navigazione, durata quasi 5 anni e per lui fonte di inesauribili soddisfazioni, offrì infatti a Darwin l'occasione di porre le basi delle sue teorie future. Tutto era iniziato il 27 dicembre 1831, quando un brigantino, l'HMS Beagle, appunto, era salpato dal porto inglese di Plymouth al comando di un giovane capitano, Robert Fitzroy. La nave aveva fatto rotta verso l'Atlantico del Sud per esplorare le coste dell'America meridionale, con lo scopo di fare rilevamenti per realizzare carte nautiche aggiornate e tracciare nuove rotte da mettere a disposizione della Marina britannica, dominatrice dei mari nel corso del XIX secolo. Una spedizione di routine, se non fosse stato che tra i membri dell'equipaggio c'era un marinaio molto speciale, Charles Darwin. Per comprendere appieno quell'avventura, dobbiamo salire su una macchina del tempo e calarci nei panni di uno studioso del XIX secolo, per il quale buona parte del pianeta Terra era uno scrigno di meraviglie ancora tutte da scoprire. Fuori dall'Europa c'erano migliaia di specie animali mai viste e dalle abitudini sconosciute, immensi territori coperti da una flora diversa da quella europea e abitati da popoli che apparivano primitivi e selvaggi a chi proveniva dal vecchio continente. Quando mise piede per la prima volta sul ponte della nave, il futuro padre dell'evoluzionismo era uno sconosciuto 22enne che aveva ricavato ben poco dagli studi universitari in medicina e teologia e che era animato, come scrisse anni dopo nella sua autobiografia, da un ardente desiderio di contribuire alla nobile struttura delle scienze naturali. Il padre, medico di successo, lo considerava con disprezzo un cacciatore di topi e lo voleva avviare alla carriera ecclesiastica, così che avesse almeno un avvenire sicuro. Darwin si vedeva già rinchiuso in una canonica vita quando, per puro caso, tutto cambiò. Fitzroy, al suo primo vero comando, era preoccupato dalla solitudine che poteva condurre alla disperazione un capitano durante una missione pensata per durare 2 anni e che alla fine si prolungò di oltre il doppio. Temeva di fare la fine del suo predecessore sulla Beagle, caduto in depressione e suicidatosi durante la traversata. Pensò quindi di cercare qualcuno con cui condividere il viaggio e che magari avesse interessi naturalistici, dato che la nave avrebbe toccato territori inesplorati. Incassato un rifiuto dietro l'altro da amici e conoscenti, accettò la candidatura di Darwin senza sapere che sarebbe entrato così nella grande storia. Per il giovane Darwin il viaggio fu proprio l'occasione di cui aveva bisogno. Si trattò infatti di un apprendistato sul campo che superò ogni aspettativa. In poco meno di 5 anni circumnavigò il globo, esplorando le coste e l'entroterra di buona parte dell'America meridionale, oltre agli arcipelaghi al largo del continente e le terre dell'Oceania, in gran parte non ancora colonizzate. L'impatto di questi viaggi di esplorazione sugli studiosi dell'Ottocento e su Darwin in particolare fu enorme. I naturalisti del tempo partivano con in testa una concezione secondo la quale vi era nella natura un ordine immutabile voluto da Dio e modellato una volta per tutte dalla creazione. Si aspettavano quindi di trovare anche fuori dall'Europa le stesse specie che vivevano nel vecchio continente. La scoperta che non era così e che la vita sulla Terra era molto più ricca e varia del previsto li metteva in crisi, obbligandoli a domandarsi da dove venisse tanta diversità. A Darwin questo accadde fin dalla prima tappa del viaggio, l'isola vulcanica di Santiago, nell'arcipelago di Capo Verde. Qui cominciò a riempire quaderni di appunti e disegni e a raccogliere piante essiccate, fossili, rocce, pelli e scheletri di animali da inviare in Inghilterra. Divenne allora sua abitudine, una volta arrivato in un nuovo territorio, abbandonare il prima possibile la nave per inoltrarsi nella terraferma per lunghe spedizioni a cavallo, che potevano durare settimane, dando appuntamento a Fitzroy e al suo equipaggio al successivo approdo. Nei quasi 5 anni del viaggio, Darwin trascorse ben 39 mesi spostandosi via terra e soltanto 18 in navigazione. Nessun naturalista prima di lui aveva avuto la possibilità di accumulare una tale quantità di osservazioni, disegni, appunti, riflessioni. Nell'entroterra del Brasile, dell'Uruguay, in Patagonia e nella Terra del Fuoco, vide trasformazioni geologiche, fossili, varietà di animali e piante che facevano a pugni con l'idea di storia naturale dominante al suo tempo. Questa evidenza divenne ancora più chiara quando nel 1835 giunse nelle sperdute Galapagos al largo dell'Ecuador e vide per la prima volta tartarughe terrestri giganti con carapaci di forma leggermente diversa a seconda dell'isola in cui vivevano. Lo stesso notò in altri animali dell'arcipelago. Era come se lì la creazione fosse impazzita, seminando una quantità incredibile di specie endemiche del tutto assenti altrove. E le sue perplessità aumentarono, osservando quelli che oggi chiamiamo fringuelli di Darwin. Fu proprio alle Galapagos che gli balenò un pensiero che trovò forma in una lettera del 1844. «Sono quasi convinto, contrariamente alle opinioni da cui ho cominciato, che le specie non sono, è come confessare un delitto, immutabili». Il delitto che Darwin aveva confessato fu concepito a bordo della Beagle e scavò un solco profondo tra il naturalista inglese e il capitano Fitzroy, il che rese ancora più complicata una spedizione che sembrava non finire mai, rallentata da tempeste, terremoti, malattie tropicali, zone dove era impossibile attraccare a causa di guerre o epidemie di colera. Per Fitzroy, lo scopo del viaggio era, oltre che aprire nuove rotte alla colonizzazione britannica, civilizzare, leggi, convertire al cristianesimo, i popoli che incontrava lungo il percorso della nave.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Yes. In just one night.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Latay. Traduzione di Cristiana Cavalli. Barbera 2004. Letto da Daniela Bovi. La morte per avvelenamento di Pico della Mirandola, avvenuta il 17 novembre del 1494, resta un mistero mai chiarito. È questo il punto di partenza de Il segreto di Pico, romanzo storico e poliziesco o romanzo fiorentino, secondo le parole dei due autori, che per documentarsi hanno trascorso diversi mesi a Firenze, scoprendo nelle sue biblioteche documenti inediti che gettano nuova luce sulla capitale del Rinascimento. Buon ascolto!
3: Il 17 novembre 1494 Jean Giovanni Rollet entra a Firenze. Non è la prima volta, vive lì da 7 anni, ma quel giorno è diverso. Alla sua destra il re di Francia, dietro di lui 10.000 uomini. 10.000 uomini di un esercito come la Toscana non ne vedeva dai tempi della caduta dell'impero romano. Carlo VIII, figlio di Luigi XI, dà inizio alle guerre d'Italia. Il padre, banchiere del re, l'ha presentato a Carlo VIII 3 mesi prima a Lione. «Mio figlio, sire, può esservi utile. Lavora a Firenze. La madre è una Medici». «Certo», approvò Carlo spontaneamente, «sarà il mio intermediario tra la Francia e l'Italia». E rivolto al giovane soggiunse: «Ho un grande amico a Firenze, forse lo conoscete, Pico della Mirandola». «Chi non lo conosce? Ma l'ho solo intravisto, non gli ho mai parlato». «Ebbene, ora ne avrete occasione». Di padre lionese e madre fiorentina, cugina di secondo grado di Lorenzo il Magnifico, coetaneo del re, pratico di finanze toscane, il figlio del suo banchiere può rivelarsi utile. Gian Giovanni fa il procuratore presso la banca dello zio Lorenzo, Lorenzo de Medici, chiamato comunemente Lorenzo di Pier Francesco o l'altro Lorenzo, per distinguerlo dal Magnifico, suo cugino. Zio e nipote hanno entrambi 30 anni. «Meno magnifico, ma miglior banchiere», diceva il padre 7 anni prima. Il Magnifico era ancora vivo. Dell'altro Lorenzo, prima di mettere il figlio su una carrozza per spedirlo al di là dei monti. «Ho fatto bene a mettermi in società con il meno illustre dei due. Il Magnifico non sa far di conto. Ne trarrai grande beneficio», aveva aggiunto Pier Rollet. Quei 7 anni non l'avevano smentito. 15 giorni prima, Gian Giovanni ha ricevuto una lettera del padre. «Il re è in arrivo, vagli incontro». Raggiunge subito Pisa, dove il monarca è appena sceso da cavallo. Carlo VIII allarga le braccia ed esclama: «Il mio interprete!» E, rivolto al suo seguito, aggiunge, suscitando qualche smorfia: «Mi spiegherà l'Italia». Eccoli sotto le nuvole basse di questa metà di novembre, sulla riva sinistra dell'Arno, davanti a Porta San Frediano. L'intera Firenze li attende dietro i bastioni. Varcano la porta. «Com'è brutto!» Il clamore cavalca al loro fianco in via Santo Spirito e prosegue lontano alle loro spalle. «Che cosa dicono?» domanda il re dall'alto dell'enorme cavallo che lo rimpicciolisce ancora di più, lui già troppo piccolo per un grande monarca. «Vi acclamano, sire!» risponde Gian Giovanni, appollaiato anch'egli su un colossale destriero. «Ovvero?» riprende il re. «Dicono che siete bello, sire», mente Gian Giovanni. Il gracile re, dalla grossa testa, appesantita da un naso prominente, si illumina di un fugace sorriso. «Fate tacere quei bugiardi», dice al maresciallo di Ge, capitano del suo esercito. Il maresciallo alza il pugno sinistro. 60 trombe minacciano le nuvole. Esplode il Vexilla Regis. «Vexilla Regis prodeunt, avanzano gli stendardi del re». Gli ottoni non mentono. Una selva di vessilli cangianti segue immediatamente i suonatori. Sete fruscianti ricamate di simboli invincibili. Angeli, gigli, chimere si confondono nelle loro pieghe svolazzanti, il cui splendore fa dimenticare la bruttezza del loro proprietario. Schiacciato sotto un cappello bianco che fa completamente ombra al suo cavallo, Carlo VIII è forse il re più brutto del mondo, ma in questa epoca e in questo luogo è il più potente. La sua bruttezza ha sorpreso, il suo esercito ha stupefatto. I fiorentini non hanno mai visto soldati simili. Nei tre dipinti di Paolo Uccello che raffigurano la battaglia di San Romano, due cavalieri si affrontano con nobiltà. Altrettanto nobile è l'esercito francese in carne e ossa che sfila pacificamente. Eppure è la morte in persona che sembra avanzare per Firenze con gli uomini invisibili delle compagnie d'ordinanza, chiusi nelle loro armature e rivestite di taffetà sui loro giganteschi cavalli. Morte cangiante, morte squillante, morte magnifica, morte sontuosa. Il suo travestimento non ne cambia la natura. Il clamore davanti a loro si affievolisce fino al mormorio. Il mormorio svanisce davanti agli svizzeri, montanari sinistri, nonostante i loro abiti variopinti. I ferri lucenti delle loro lunghe picche sfiorano le donne agghindate che affollano i balconi, senza che nessuna tuttavia volga la testa, né chiuda solamente gli occhi. Cercano tutte di cogliere il proprio riflesso nell'acciaio lucido. Un silenzio sepolcrale accoglie l'artiglieria. Terrore della penisola. Gli affusti agganciati a otto sobbalzano sulle lastre del cammino reale. La sabbia che le ricopre ne soffoca il frastuono, ma il suolo trema sotto il loro peso. E sono solo i pezzi leggeri.

Alegnaia nel palazzo di Pier Capponi, gonfaloniere di Firenze, dove il re si è fermato per predisporre il suo ingresso, gli ambasciatori della Repubblica hanno eccepito che Ponte Vecchio, passaggio obbligato del corteo, non avrebbe retto i pezzi pesanti che Carlo, con gioia infantile, amava esibire. «Il ponte, sire, potrebbe crollare con i vostri cannoni e i vostri cannonieri». Il re mangia un sorbetto al mandarino, solleva la testa. «È una questione da valutare. Cosa suggeriscono gli ambasciatori?» Il vescovo di Volterra propone di lasciare i pezzi pesanti fuori le mura, dove li si potrà ammirare comodamente. «Bene», approva il re, spesso meno laconico. Ma si affretta a trangugiare il dessert per scoprire il motivo che decora il piatto. Il Ratto d'Europa, di Luca della Robbia, versione erotica di un soggetto trattato solitamente con decenza dal ceramista. Qui il toro e la sua preda hanno ugualmente premura di concepire Minosse e, se il desiderio dell'animale è facile da rendere per un abile anatomista, l'attesa di Europa, discreta per natura, si esprime con ancora più evidenza. Pier Capponi non ha scelto questo piatto a caso. Il giovane re di Francia è uno dei principi più lubrici d'Occidente. Bisogna saper piacere al proprietario di simili cannoni. «Peccato manchi il seguito», dice Carlo, allontanando il piatto con un sospiro. «Il seguito esiste, sire, ma l'abbiamo lasciato a Firenze per timore di scandalizzarvi». «Scandalizzarmi? Quel che mi scandalizza è che l'abbiate lasciato laggiù». Il re riprende: «Mi meraviglio che il conte della Mirandola non sia con noi». «È malato, sire». «Malato! Che il mio medico vada al suo capezzale». Passata l'artiglieria, la folla riprende voce. Ci si raccontano i prodigi succedutisi dall'ingresso in Italia di questo incubo. I tre soli apparsi contemporaneamente in piena notte in Puglia. L'imponente sfilata di uomini armati su enormi cavalli che aveva ingombrato per diversi giorni il cielo di Arezzo. I ripetuti sanguinamenti di immagini e di statue sacre in tutto il paese. «Passano soltanto», ci si dice l'un l'altro per scongiurare un sordo timore.

0: Gian Giovanni è di statura media, ha la pelle olivastra e il naso dritto e importante. Gli occhi sono marroni e le labbra carnose, il mento energico è tagliato in due da una fossetta e un piccolo sfregio, ricordo di scherma, orna la sua guancia sinistra. Per il resto, capelli neri, spalle larghe, fianchi stretti, ventre piatto, coscia massiccia e polpaccio proporzionato. Italiano in Francia, francese in Italia, straniero ovunque, si è sforzato fin da giovanissimo di adeguarsi ai suoi simili. Le donne non sono un'ossessione, l'amore lo va a cercare fra le prostitute che pullulano in riva all'Arno. Si sposerà un giorno a Lione con una ragazza per bene. È credente, ma senza fervore. Le astrazioni gli sono estranee. Il suo mestiere lo impegna e gli piace. La banca dello zio tratta di tutto, prestiti ai grandi e alla chiesa, Roma è una cliente ingorda, cambi, lettere di credito e investimenti. Lorenzo lo ha incaricato degli acquisti e delle vendite di materie prime, in particolar modo dell'allume, indispensabile a Firenze per fissare i colori sulle stoffe e sui tessuti grezzi che il padre acquista alle fiere di Lione e fa loro pervenire. Gli utili restano in famiglia. Gian Giovanni eccelle nell'assicurazione e riassicurazione, mestiere pericoloso, in cui la sua padronanza di sé. I fiorentini hanno il sangue caldo, i lionesi il sangue freddo. Questione di clima, probabilmente, ironizza Lorenzo. E la sua penetrazione dei comportamenti umani fanno miracoli. Sotto questo ghiaccio vi è del fuoco che appare nella sala d'armi. Il freddo banchiere si trasforma in schermidore, per di più mancino. I mancini dotati sono temibili alla spada e lui è superdotato. Si allena tutti i giorni. Informato da un amico, vallo a vedere, è un altro uomo. Lorenzo ci è andato e stentava a crederci. Contando di restare 5 minuti, è rimasto per l'intera seduta, in incognito e affascinato, al balcone che sovrasta la sala. Mi hai messo paura, gli confessa 15 giorni dopo, rivelandogli la sua visita. Nell'arte le lettere non lo attirano granché, la pittura e la musica lo commuovono. Canta e suona il liuto. Si veste sempre di nero. Il padre gli ha consigliato di tenere un diario. La sera stessa di quel 17 novembre vi annota. Sfilata con il re in una Firenze imbandierata. La vibrazione delle ruote cerchiate di ferro, il martellamento dei ferri sul selciato e le fanfare coprono il battito dei denti, ma non mascherano il terrore dei fiorentini. Temono che questo esercito li saccheggi, violenti le loro donne e si insedi. Eppure lo acclamano. Savonarola l'ha proclamato. Non è solo re di Francia. È anche inviato di Dio. L'influenza del priore di San Marco non fa che aumentare, toccando non solo il popolo, ma anche la borghesia e parte della nobiltà. L'ho incontrato a Legnaia durante il colloquio fra il re e Pier Capponi, primo magistrato di Firenze. Ha piedi enormi e deformati perché cammina sempre scalzo. Il corpo è gracile, con braccia d'ercole, ha uno sguardo di fuoco, un naso da rapace e la voce ora la più insinuante, ora la più tonante del mondo. Che tuoni o sussurri, è impossibile non sentirlo. Il 1° novembre ha pronunciato alla cattedrale il primo di una serie di sermoni su Aggeo, profeta che non conoscevo, che intende riproporre sino alla fine dell'anno. I fiorentini, cito le sue parole, corrosi dalla ruggine e dal peccato, hanno tremato. L'Italia, Roma e Firenze sono messe sottoterra. Disprezza l'impietà, la fornicazione, la sodomia, la simonia, la Roma dei Borgia, la ricchezza del clero, l'avidità dei mercanti che alimentano la miseria del popolo per meglio insultarlo. Esige che i libri, empi, lo sono quasi tutti per lui, siano bruciati. Gli si crede poiché crede a tutto quello che dice. Tutto è corrotto in Italia, Firenze in testa, e l'Italia verrà distrutta se non si pente. Firenze è troppo ricca, troppo mondana, troppo voluttuosa. Detesta la voluttà. Roma non vale di più. Il Vaticano di Alessandro VI per lui non è altro che una sentina di servizi. Il castigo sarà terribile. Il Dio tardo all'ira, cita continuamente il Vecchio Testamento, di rado i Vangeli, la lascerà divampare. La spada di Dio si abbatterà su Firenze. Cito et velociter. Queste due parole hanno prodotto un'impressione incredibile. L'esecutore è sceso in campo per lui. È il re di Francia. Savonarola è nel seguito a tre passi dal re, a piedi fra i grandi cavalli, modestia schiacciante. Perché lo trovano brutto? Si domanda, dispiaciuto, pestando con i grandi piedi nudi lo sterco dell'ordinanza. Conosce la risposta. I fiorentini superficiali danno importanza solo alle apparenze. Il re di Francia? Non è Apollo? Grazie a Dio! Il diavolo insegue sempre la bellezza. E poi, che cos'è la bruttezza? È brutto solo ciò che Dio giudica tale. E come potrebbe trovare brutto qualcuno dal momento che ha creato gli uomini a sua immagine e somiglianza? Per Girolamo Savonarola, il re di Francia, quell'ometto dalla grossa testa sotto un cappello bianco che avanza su un grande cavallo nero in un rombo di tamburi, è il vendicatore celeste. Appena la notizia dell'impresa gli era giunta dalla lontana Francia, l'aveva intuito subito. Carlo VIII sarebbe stato il purificatore. Quale impresa? La liberazione dei luoghi santi. Carlo ci pensa da anni, ben prima dell'invocazione d'aiuto di Innocenzo VIII contro i turchi, prima addirittura, secondo i suoi congiunti, della sua ascesa al trono. La via è tutta tracciata. A riprendersi il regno di Napoli, che gli appartiene di diritto, vista l'eredità di Carlo d'Angiò. Da lì passare in Terra Santa e poi, come Goffredo di Buglione, liberare Gerusalemme. 8 giorni prima, a Pisa, Savonarola non ha trovato che il re fosse brutto. Avendolo a lungo scrutato nella grande sala del palazzo, senza una parola né il minimo segno di rispetto, poiché Dio solo è grande, un distacco che aveva inaugurato con Lorenzo de' Medici, quando questi l'aveva nominato priore di San Marco, non l'aveva ringraziato e sul letto di morte pare gli avesse negato l'assoluzione. Davanti a Carlo VIII stupefatto, dichiara, con sguardo fiammeggiante, «Finalmente sei venuto, o re! Sei venuto in veste di inviato di Dio, di ministro della sua giustizia. Sei colui che deve castigare l'Italia per i suoi vizi e riformare la Chiesa». Carlo VIII risponde, «Possa io esserne degno? Lo sei, poiché sei stato scelto». Dopodiché si chiudono per un'ora in uno studio privato per un colloquio a quattro occhi di cui non rivelano nulla. All'uscita dallo studio, percorrendo con uno sguardo più ardente che mai un pubblico impietrito, il monaco proclama «Carlo VIII è il nuovo Ciro!» E, rivolto verso il re, prosegue «Come Ciro a Babilonia ha salvato il popolo ebraico, tu salverai l'Italia e Firenze sarà la nuova Gerusalemme. L'indomani, Carlo domanda a Gian Giovanni: «In me vedi il nuovo Ciro?»
1: «In voi vedo soprattutto voi stesso, sire».
0: «Tuo padre non mi ha ingannato raccomandandoti, hai sempre la risposta pronta».
1: «Ah, caro Jean-Jean, andremo lontano insieme».
0: Poi gli chiede di Firenze e di questa primavera, questo rinascimento che Lorenzo de' Medici ha così spesso decantato.
1: «Mi fa domande sul rinascimento», riferisce il giovane nel suo diario.
0: «Io gli rispondo che non sono la persona più qualificata per illuminarlo. Per me la nostra epoca può definirsi come quella dell'esaltazione dell'uomo di fronte a Dio, non contro Dio, davanti

Mi chiama Jean-Jean perché il re di Francia, secondo lui, può parlare solo francese. E mi ha abbracciato. Che cos'è il Rinascimento? E che cosa significa castigare l'Italia? Si domanda il re, perplesso, dondolando sul suo grosso cavallo. Il castigo annunciato da Savonarola lo riguarda? E che cos'è l'esaltazione dell'uomo? Questa è sotto gli occhi di tutti. Firenze si ricopre di palazzi, se ne vedono i cantieri ovunque. E non è segno di umiltà. Il re non sa che 5 anni prima, nel 1489, il Consiglio Comunale aveva concesso 40 anni di esenzione dalle tasse ai proprietari delle case costruite prima di 60 mesi. Dalle casseforti spuntarono così enormi somme da investire nel mattone. Il re rimugina. Jean-Jean Rollet può pure negare che vi sia alcunché di eretico in questo Rinascimento. Savonarola è di tutt'altro avviso. Carlo VIII si volta verso Rabaut, il più grande conoscitore della Toscana fra i suoi consiglieri. Presidente Rabaut, vi è dell'eresia nel loro Rinascimento? Non che io sappia, sire. È fondato sull'esaltazione dell'uomo, vero? Esatto, sire, l'esaltazione dell'uomo nella sua interezza, corpo e anima. I papi lo appoggiano, i papi sono forse eretici? Il re arriccia il naso e alza le spalle. Nelle loro pitture e sculture, aggiunge Jean Rabaut, vedrete opere di un altro mondo. Carlo finora non ha visto nulla, la discesa dalle Alpi è stata troppo rapida. Ma non si è perso granché. È qui, a Firenze, che questo nuovo mondo vanta la sua più bella espressione. I medici, che 8 giorni fa controllavano ancora la città, sono i primi mecenati d'Italia. Le loro collezioni sono famose, in particolare quella di Cammei, per cui Carlo va matto. La sfilata prosegue. Pontevecchio vibra sotto i cannoni e i cassoni, ma regge. I francesi sono nel cuore di Firenze, assordati da acclamazioni il cui chiasso non può nascondere che non sono unanimi, ma rotte da grida discordanti. Il re, riemerso dai suoi sogni, se ne accorge. Non abbiamo solo sostenitori, dice a Gian Giovanni. Per ora ne avete abbastanza, risponde quest'ultimo. Piazza della Signoria ostenta le sue grazie austere. Le tre arcate della loggia dei Lanzi fiancheggiano la fortezza di Palazzo Vecchio, sede del potere, enorme cubo accompagnato da una gracile torre merlata che culmina a 300 piedi. La piazza stessa, piena di archi di trionfo e ghirlande di gigli bianchi e rossi, bianco di Francia, rosso di Firenze, brulica di giocolieri, giullari, funamboli, musicisti che suonano inni e ditorme di bambini travestiti da angeli. Ma non c'è entusiasmo, avverte Gian Giovanni. Preferisco il torrione di Vincennes. È più elegante, dice il re davanti a Palazzo Vecchio.

0: Avete ascoltato un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Latté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no?

0: Era la notte e il suo stellato velo, chiaro, spiegava e senza nube alcuna, e già sporgea rai luminosi e gelo di vive perle la sorgente luna. L'innamorata donna sua, col cielo e le sue fiamme sfogando ad una, e secretari del suo amore antico, fe ai muti campi e quel silenzio amico. Dobbiamo forse pensare che perché un uomo riesca a scrivere qualcosa del genere debba essere folle? Forse, ma ben venga la follia. Del resto, come dicono a Napoli, quando vige stuort c'è chiù sfizio. E restiamo in Campania per l'appunto, perché oggi raccontiamo la storia del figlio più famoso di Sorrento. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Torquato Tasso. Figlio d'arte. Anche suo padre era un poeta, perseguitato politicamente. Il figlio lo segue in esilio e rivedrà per l'ultima volta la madre quando ha 12 anni. Una vita spaccata in due nell'anno 1574, quando una febbre improvvisa lo colpisce. Una febbre fisica e spirituale, che lo porta a sentirsi ossessionato, morbosamente sensibile. È il 1579, Torquato è invitato al matrimonio del duca di Ferrara Alfonso II d'Este, che era diventato un suo mecenate, e al matrimonio Tasso ha uno scatto d'ira, che manifesta uno squilibrio mentale galoppante. Non era la prima volta che il poeta si metteva nei guai. A Bologna, pochi anni prima, era stato coinvolto in una vicenda goliardica, con strascichi anche giudiziari, per aver scritto versi satirici che alludevano ai bassi natali di alcuni studenti e professori dell'università. Insomma, un periodo di follia, di forte tormento interiore, a causa del quale fu ricoverato all'ospedale Sant'Anna, a Ferrara. Durante il suo ricovero, Tasso fu colto da una tremenda fissazione per il romanzo che stava scrivendo e che aveva cominciato nei suoi anni più felici vissuti a Napoli, la Gerusalemme liberata. Lo modificava, stracciava le parti scritte, riscriveva. Glielo pubblicarono a sua insaputa provocando la sua rabbia. Poi, finalmente, la Gerusalemme fu liberata. L'esperienza di reclusione al Sant'Anna durò 7 anni. La quarantena fu complessa e difficile da sostenere. 7 anni che Torquato trascorre a tu per tu con le sue ansie e con le sue manie. Quando uscì da lì, vagò di corte in corte, di città in città, finché un giorno, era il 1577, si presenta sulla soglia della porta di casa della sorella, vestito da pastore, e decide di tornare al suo luogo natio, Sorrento. Nel frattempo il genio della sua follia trionfava perché la liberata aveva un successo di popolo incredibile. Nel 1595 il Papa lo invitò a ricevere l'alloro di poeta sul Campidoglio. Torquato morì proprio il giorno prima dell'incoronazione. Era il 25 aprile del 1595. L'opera, scritta in ottave, ricordate? L'ottava è la madre del freestyle. Si apre nel pieno della guerra combattuta dai crociati presso Gerusalemme, nel 1096. Dio si è accorto che i combattenti hanno messo da parte il principio religioso per cui lottano, sostituendolo con i propri interessi personali, e per bocca dell'arcangelo Gabriele li richiama all'ordine. Così il loro capo, Goffredo, questo era stato il primo titolo dell'opera, li conduce sotto le mura di Gerusalemme. Qui, con una straordinaria inquadratura dall'alto, Tasso passa in rassegna gli schieramenti avversari. In campo cristiano spiccano Rinaldo e Tancredi. In campo musulmano, una donna, la giovane Clorinda e il fiero Argante. I cristiani hanno, o perlomeno credono di avere, l'appoggio divino. I musulmani quello dei demoni, che agiscono mediante la maga Armida, figura seducente che spesso distoglie i cristiani dal combattimento o li convince a desistere. Rinaldo, per esempio, cadrà vittima delle lusinghe della maga. Dall'alto delle mura, con uno sguardo regista e attento, ad osservare lo scontro c'è Erminia, una principessa pagana che illustra al sovrano musulmano quali sono i guerrieri più forti dello schieramento avverso e mentre sta presentando i cavalieri avversari, di un avversario si innamora, Tancredi. Il punto è che lei ama lui, ma lui ama un'altra. Tancredi è infatti innamorato di Clorinda. Ed uno dei passi più celebri della Gerusalemme prende vita proprio nelle ottave che descrivono Clorinda. In quei versi la donna ha elmo e armatura che la rendono irriconoscibile e celano ogni sua femminilità. Clorinda è la vergine guerriera, allattata da una tigre, educata da un eunuco, E nel dipingerla Tasso supera ogni canone, ogni stereotipo che fino a quel momento aveva cristallizzato la donna come figura alle dipendenze dell'uomo. Tasso ne fa una figura indipendente, tenace, stimata dal suo esercito, una donna che non ha bisogno di combattere fingendosi uomo, ma che combatte da donna. Tasso introduce il concetto di travestimento, scioglie i lacci del pregiudizio della Controriforma e si fa promotore di una letteratura che inaugura una nuova femminilità. In quella notte descritta dalle ottave, Clorinda si era recata nell'accampamento dei cristiani e ne aveva incendiato una torre. Tancredi, credendo di combattere con un cavaliere musulmano, si getta su quella figura e comincia a duellarvi, fino al momento in cui infilza egli il ferro nel bel sen di punta. Solo allora Tancredi si accorge di aver ucciso la donna di cui era innamorato. D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come a gigli s'erian miste viole, e gli occhi al cielo affisa e in lei converso, sembra per la pietate il cielo e il sole, e la man nuda che fredda alzando verso il cavaliere invece di parole gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna. E par che dorma. Immaginate Tasso che nel furore delle sue follie mentali trova spazio per scrivere dei versi che parlino di femminilità vincenti, della necessità di liberarsi dai pregiudizi, di quanto a volte per seguire quello a cui siamo chiamati in campo lavorativo o vocazionale, mette a rischio alcuni sentimenti e alcune relazioni proprio con le persone che amiamo, di quanto sia importante andare oltre tutto quello che consideriamo avverso. Altro da noi, insomma, barbaro. Il tutto nel 1500. Personaggi della letteratura come Clorinda hanno aperto la strada a protagoniste femminili del romanzo, tipi umani che sempre esisteranno, del calibro di Anna Karenina di Tolstoj o delle protagoniste del romanzo Piccole donne della Alcott. Donne tenaci, guerriere, che tutelano con l'armatura il loro affannarsi e il loro dibattersi per raggiungere i loro obiettivi. O per assecondare le proprie più intime intenzioni a costo di rimetterci la vita. Personaggi che seducono perché hanno il coraggio di andare controcorrente. La Clorinda che si dirige verso l'accampamento cristiano per incendiarlo, piena di desiderio di vendetta e di risposte, alimenta in sé la stessa fiamma di Anna Karenina che decide di lasciare la sua famiglia per andare a vivere con Vronsky. Resteranno annientate. Ma hanno corso con energia verso il punto focale che le chiamava a sé. Tasso, in questo modo, insegna come, comunque si evolvano le vicende, lo scontro col diverso ci arreca danno, specie nella misura in cui a volte respingiamo il diverso solo per non ammettere che ci sentiamo attratti da lui, che è altro da noi stessi. Abituati a provare timore nei confronti di quello che non conosciamo, restiamo cristallizzati in un crescendo di pregiudizi. Tutto quello che ci fa uscire dai nostri ranghi, dalle nostre abitudini, è inevitabile, ci sconvolge. I crociati cristiani andavano contro i musulmani perché non potevano e non dovevano perdere di vista l'obiettivo della loro guerra. Ma chi ha detto che mentre siamo intenti ad inseguire il nostro obiettivo, non possiamo incappare in qualcosa che ci faccia capire che l'obiettivo era forse un altro?
1: Ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Oscar Wilde.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado